0: Di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto Grosso numero 6 in Re minore per orchestra d'archi e basso continuo La Follia da Corelli. Sigiswald Köicken e François Fernandez violini. Stas Zwierstra viola. Richter van der Meer violoncello.
1: Ludwig van Beethoven, 12 variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 66, sul tema di Mozart, Ein Märchen oder Weibchen, aria di Papageno da Die Zauberflöte. Mischa Maischi, violoncello. Marta Argerich, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 12 variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 66, sul tema di Mozart Ein Märchen oder Weibchen, aria di Papageno da Die Zauberflöte. Mischa Majski, violoncello. Marta Argerich, pianoforte. Astor Piazzolla. Tre studi, da 6 tango etude per violino solo. Numero 4, numero 5, numero 6. Violinista Guidon Kremer.

0: Di Astor Piazzolla avete ascoltato tre studi da Sei Tango Etude per violino solo. Violinista Gidon Kremer.
1: Zoltán Kodály, Ode a Franz Liszt. Coro della radio e televisione ungherese, diretti da János Ferencsik, maestro del coro Ferenc Szabson.

Di Zoltán Kodály avete ascoltato Ode a Franz Liszt, coro della radio e televisione ungherese, diretti da János Ferencsik, maestro del coro Ferenc Szabson. Luis Moro Gottschalk. Ouverture dall'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. Trascrizione per due pianoforti, pianisti David Bradshaw e Cosmo Buono.

0: Di lui Muro Gottschalk. Avete ascoltato Ouverture dall'opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, trascrizione per due pianoforti. Pianisti David Bradshaw e Cosmo Buono.
1: Jean-Philippe Rameau, concerto per archi numero 3, da Six concerts transcrits en sextuor, La Poupelinière, La Timide, Tambourin Première et Deuxième. Orchestra da camera Les Talents Lyriques, cembalista e direttore Christophe Rousset.

di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato Concerto per archi numero 3 da Six Concerts Transcrits en Sextuor. Orchestra da camera Les Talents Lyriques. Ciambalista e direttore Christophe Rousset. Claude Debussy. Image, prima serie. Tre pezzi per pianoforte. Reflet dans l'eau, andantino molto. Hommage à Rameau, lent et grave. Mouvement, animé. Pianista Claudio Arrau.

Di Claude Debussy avete ascoltato Image, prima serie, tre pezzi per pianoforte. Pianista Claudio Arrau.

0: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra. K622. Allegro. Adagio. Rondò. Allegro. Corno di bassetto.
1: Erich
0: Oeprich. The 18th Century Orchestra. Diretta da Franz Bruggen.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Fantasia in Do maggiore per pianoforte, opera 17. Pianista Leif Ove Andsnes.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 67 in Fa maggiore, Hoboken primo numero 67. Presto, adagio, minuetto e trio, finale. Allegro di molto, adagio e cantabile, allegro di molto. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 67 in Fa maggiore, Hoboken I numero 67. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.
1: Bedřich Smetana, La sposa venduta, Ouverture e danze dall'opera. Ouverture, Polka dall'atto primo, Furion dall'atto secondo, Skocna dall'atto terzo. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da James Levine.

Di Bedřich Smetana avete ascoltato La sposa venduta, ouverture e danze dall'opera. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da James Levine.

0: Rai
1: Richard Strauss, sonata per violino e pianoforte in Mi bemolle maggiore, opera 18. Allegro ma non troppo, improvvisazione andante cantabile, finale andante allegro. Gil Shaham violino, Rohan de Silva pianoforte.

0: di Richard Strauss avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte in Mi bemolle maggiore, opera 18. Gil Shaham, violino, Rohan de Silva, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, concerto in Do maggiore per due cembali, orchestra d'archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1061. Allegro, adagio ovvero largo. Fuga, vivace. Tini Matot e Ton Koopman, cembali. Amsterdam Baroque, diretto da Ton Koopman.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in Do maggiore per due cembali, orchestra d'archi e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 1061. Tini Matot e Tom Kopman, cembali. Amsterdam Baroque diretto da Tom Kopman.
1: Fritz Kreisler. Sette pezzi per violino e pianoforte nello stile di Louis Couperin, Canzone Luigi XIII e Pavana, di Dieters von Dietersdorf, Scherzo. Nello stile di Couperin, La Prussieuse. Nello stile di Padre Martini, Andantino, di Rameau, Tambourin. Di Couperin, Au Bal Provençal, di Niccolò Porpora, Minuetto. Oscar Schumski, violino. William Wolfram, pianoforte.

I ricordi, come le fotografie, sono un puro lampo, un tuffo al cuore, senza che le parole siano in grado di padroneggiarne l'evento. Quando e se arrivano, le parole giungono sempre dopo, cercando di ricomporre lo squarcio avvenuto e provando a reintrodurre la sola articolazione del principio di realtà. Ecco perché le fotografie non rispondono mai a un esclusivo tratto narrativo, ma ne costituiscono, semmai, il punto di crisi. Le 6:01:42 di martedì 21 luglio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia a darvi buongiorno oggi dagli studi di Via Asiago in Roma. Ci sono Federico Vizzacca in regia alle scelte musicali, Daniele Verde che cura la messa in onda, la console, e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. La bella e inusuale definizione del ricordo da cui siamo partiti, forse sarebbe meglio dire dell'improvvisa insorgenza dei ricordi, quasi a dispetto della memoria, l'abbiamo tratta da un libro del filosofo e psicanalista Riccardo Panattoni, uscito per Marsilio Arte, La potenza dello sguardo sulla fotografia, di Luigi Ghirri, che attraverso un'accurata indagine sul lavoro del caposcuola della nuova fotografia in Italia, che malgrado il tono quasi sommesso delle sue immagini è stato anche uno dei fotografi più influenti al mondo, sfocia in una vera e propria teoria del fotografico come avventura dello sguardo e del pensiero, che a differenza di altre arti visive, di altri linguaggi come la pittura o il cinema, non è destinata a produrre oggetti, bensì a trattenere cose e luoghi nello spazio di un incontro che da una parte sospende il tempo, come spesso si dice, ma dall'altra invece ne rappresenta, si carica anzi della sua evanescenza, della sua sparizione, proprio come avviene nelle immagini del fotografo Emiliano, nel loro connubio irriducibile di trasparenza e di opacità, di anonimato e di singolarità, di ricordo e di prefigurazione. Insomma, le immagini di Ghirri sono cariche di un vuoto temporale che le rende così indelebili agli occhi dello spettatore, malgrado non raccontino nulla, ma chiedono soprattutto non chiedono di essere lette, bensì di essere guardate e riguardate, rinnovando lo stupore che le ha prodotto e che, secondo il grande fotografo, rinnovava, manteneva intatto anzi lo stupore originario della fotografia. E Panattoni attraversa l'opera del fotografo di viaggio in Italia, ricostruendo accuratamente alcune delle sue immagini più famose, ad esempio quella di un cancello che in piena campagna si apre su un nulla colmo di luce, e poiché le sue argomentazioni sono molto sottili, abbiamo scelto di ceder loro la parola il più possibile, mentre la scaletta di Federico Vizzaccaro si ripiega sulle analogie, le corrispondenze musicali di quella necessità di abitare lo sguardo che ha caratterizzato l'opera di Luigi Ghirri, e si comincia con l'inconfondibile Stimmung di Franz Schubert, con un'evocazione dell'inverno che è molto ben accetta in questo caldo opprimente che non molla la presa neanche alle 6 del mattino. Der Lindenbaum, dal ciclo di Lieder Winterreise di 1911 di Franz Schubert, lo ascoltiamo da Jonas Kaufmann, tenore, e da Helmut Deutsch al pianoforte.

Der Lindenbaum dal ciclo di Lieder Winterreise di 911 di Franz Schubert. L'abbiamo ascoltato da Jonas Kaufmann, tenore, e da Helmut Deutsch al pianoforte. I leader di questo ciclo, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, mostrano il traguardo raggiunto dal compositore nel ritrarre appunto quella che viene definita la Stimmung, cioè l'atmosfera interiore che ogni immagine del testo, evocata anche attraverso allusioni descrittive di immagini che possono raggiungere fino all'onomatopea, ad esempio il corno del postiglione in Die Post, la posto, i latrati di un cane. Il viaggio di Winterreise attraversa i luoghi che parlano di appartenenza e nostalgia. Le immagini di Guerri condividono questa stessa idea. Fotografare significa abitare il mondo per il fotografo Emiliano attraverso lo sguardo e riconoscere nei luoghi una parte di sé, ed è in particolare nel Tiglio che Schubert trasforma un albero in un luogo della memoria e dell'identità, così come Guerri fotografa paesaggi ordinari che diventano spazi interiori dove abitare significa ricordare e soprattutto continuare a guardare. E partiamo proprio da una pagina che ha a che vedere con la fotografia di Luigi Guerri e con la fotografia in generale. Su questa fragilità creativa la fotografia si distingue dall'arte pittorica e dal cinema, perché se l'opera d'arte e il film creano un oggetto che prima non c'era, sono ancora depositari di un atto creativo ex nihilo, la fotografia invece non può che ribadire qualcosa che permane così com'è. La fotografia non aggiunge niente alla realtà, semmai ne sottrae una parte a forza di sguardo. Una volta tolto lo sguardo dall'obiettivo, tutto rimarrà esattamente così come lo si stava guardando, ritornerà soltanto immediatamente a disperdersi nel suo insieme più ampio, apparirà più cristallino lo sguardo che ritornerà ora a respirarlo a pieni polmoni, dopo aver trattenuto il respiro per tutto il tempo di quel battito di ciglia. E così si legge a pagina 64 della Potenza dello sguardo sulla fotografia di Luigi Guerri di Riccardo Panattoni, uscito per i tipi di Marsilio Arte, e c'è qualcosa di quasi liberatorio in questa chiarissima descrizione della distinzione tra fotografia, pittura e cinema, che sembra mettere a tacere le annose polemiche che ancora oggi non si sono del tutto spente sullo statuto artistico e linguistico della fotografia, narrazione della realtà, documento secondo alcuni, invece pura finzione secondo altri. Ma in realtà, per l'autore di questo bellissimo saggio, morbido nello stile, implacabile nei concetti, la fragilità creativa della fotografia si identifica perfettamente con quella potenza dello sguardo di cui parla il titolo, davanti all'esigenza di inquadrare un frammento, una singola scena, tagliando fuori dall'immagine uno spazio sterminato in cui lo stesso fotografo è immerso e da cui, dice Panattoni, si sente guardato, insomma nella necessità di togliere invece che aggiungere. Quest'opera di sottrazione che è la fotografia si trova esattamente su quella soglia a suo tempo indicato da Luigi Guerri, una soglia in cui lo sguardo che si fa immagine deve filtrare il mondo esterno attraverso una scelta, un movimento interiore, ed è proprio questo carattere di privazione insieme di dimenticanza che carica l'atto fotografico di una forza fantasmatica e misteriosa nella quale presenza e assenza, movimento e stasi, tempo e sospensione del tempo si confondono. Eppure è in questa condizione precaria e indecidibile dello sguardo fotografico che si trattiene quello che a più riprese nel testo viene definito lo stato di stupore di un incontro con il reale, di un incontro con il mondo, che ha rappresentato la principale ispirazione del singolare lavoro fotografico di Luigi Guerri, del quale nel libro vengono peraltro minuziosamente descritti alcuni celebri scatti. E così si scopre che nella ricerca del fotografo emiliano, che non amava viaggiare troppo lontano da casa,
perché è proprio nel mondo apparentemente più familiare o ai suoi più immediati confini, nelle periferie delle città, negli evanescenti deserti delle campagne abbandonate, che si annida una luce ancora sconosciuta. Una parte fondamentale in questa ricerca spetta ancora una sorta di innocenza originaria dell'immagine che accede all'incontro con lo sguardo, malgrado sia schiacciata da una crescente saturazione degli immaginari visivi di ogni tipo. Per Ghirri, scrive infatti Panattoni, è necessario correre il rischio ogni volta di un ritorno, eventualmente anche ingenuo, al grado zero di una visione che mantenga in sé quello stato di stupore che ha caratterizzato la fotografia fin dalla sua origine. Il sogno mai abbandonato di ridar vita mediante una scrittura di luce a ciò che lo sguardo ha silenziosamente incontrato nell'atto di una veduta evanescente, nonostante il fatto di poterla imprimere su di un supporto in grado di renderla definitiva, insomma la condensazione di una visione che offre a quel luogo, quella veduta, la ripetizione di uno sguardo successivo sempre a venire, come se grazie a quell'incontro tra scrittura e luce quel momento non fosse più destinato alla sola visione di ciò che è stato. E per questo le fotografie di Luigi Ghirri riescono a tratteggiare così bene il contrasto simultaneo tra rimemorazione e prefigurazione, a mostrare il carattere inaggirabile attraverso cui le immagini, sia nel momento dello scatto come in quello della visione, danno sempre forma all'esperienza temporale di quello che Panattoni definisce un futuro anteriore. Insomma, la fotografia non è più la semplice certificazione di un passato, di quell'irripetibile estato su cui insisteva Roland Barthes nel suo La Camera Chiara, un libro al quale tuttavia Panattoni non smette di rifarsi anche con una certa ammirazione, e non è più nemmeno il culto dell'istante decisivo, come lo chiamava un grande fotografo del Novecento, Henri Cartier-Bresson, che lo scatto deve strappare al corso del tempo per consegnarlo a una dubbia eternità. L'immagine di Ghirri, antiretorica e antidrammatica, votata a unire l'anonimato alla singolarità, abita il tempo così come abita la vita, ed è una delle tesi principali della potenza dello sguardo. E secondo quali modalità la fotografia abita il tempo, lo vedremo dopo il prossimo brano musicale.

L'Entre et Douloureux, Gymnopédie numero 1 di Eric Satie, l'abbiamo ascoltato da Jean-Yves Thibaudet al pianoforte. Le Gymnopédies sono costituite da tre brani per pianoforte composti tra il febbraio e l'aprile del 1888. E in queste composizioni, scrive Federico Izzaccaro nella sua nota, come in alcune fotografie di Luigi Ghirri, il tempo sembra essere sospeso. Questi brani invitano uno sguardo lento e contemplativo, a un rifiuto dell'enfasi, e in entrambi la vera profondità nasce appunto dall'ordinario trasformato in esperienza poetica, che sarebbe appunto una bella definizione proprio delle immagini di Luigi Ghirri di cui stiamo parlando. E c'è un luogo comune abbastanza diffuso, è quello secondo cui la fotografia fermerebbe il tempo, avrebbe questo potere, ma in realtà, come racconta Riccardo Panattoni nel suo La potenza dello sguardo sulla fotografia di Luigi Ghirri, libro pubblicato da Marsilio Arte, di cui stiamo parlando, in realtà quello che avviene appunto nello scatto fotografico è qualcosa di completamente diverso. E vediamo come appunto Panattoni lo racconta attraverso le immagini di Ghirri. Ogni colpo d'occhio è nelle fotografie di Ghirri una composizione di luoghi nello sguardo. È un collage di oggetti che appaiono in tutta la loro inequivocabile forza, rivelando al contempo della propria presenza l'indefinibile tratto di una certa evanescenza, di una declinazione fantasmatica nel modo in cui appaiono all'atto fotografico. Le fotografie risultano così la composizione di un insieme, ma dove la singolarità degli oggetti emerge senza tuttavia divenire mai l'inizio di una possibile narrazione. Finestre, specchi, stelle, palme, atlanti, mappamondi, libri, musei, immagini e persone ritratte attraverso altre immagini, un elenco di soggetti fotografici del tutto improbabile se pensato come una tassonomia, ma straordinario se colto allo stesso modo in cui venivano composti gli elenchi da parte di Kafka o di Borges, costellazioni fatte di punti improvvisi che una volta incontrati si rivelano come la risposta di ciò che stavamo aspettando, come se la loro apparizione in quel determinato contesto fosse ormai assolutamente fuori di dubbio. Un elenco steso dallo stesso Ghirri, che in un susseguirsi apparentemente incontrollato di parole dichiara il suo mondo di immagini e ci presenta in tutta la sua immediatezza il suo modo di abitare i luoghi, mentre nel suo sguardo sembrano fissarsi già i termini di possibili fotografie. I suoi lavori ci conducono così verso un movimento diametralmente opposto a ciò che abitualmente attribuiamo alla funzione fotografica, quella di essere capace di trattenere ciò che tendenzialmente sembrerebbe fuggire via, quasi le fotografie avessero la forza di fermare il tempo, di trattenere per sempre quell'attimo di vita vissuta. In realtà esse non fanno altro che caricarsi di tutto il tempo della loro immobilità, che a sua volta le fa tremare in tutta la loro inaggirabile nitidezza. I luoghi nelle fotografie di Ghirri, gli oggetti che le compongono, mostrano allora che ciò che viene trattenuto è proprio la fuggevolezza di uno sguardo impresso nel tempo. Sono un darsi tempo nel tempo stesso.

von der Jugend, numero 3 da Das Lied von der Herde di Gustav Mahler, l'abbiamo ascoltato da Michael Schade, tenore dai Wiener Philharmoniker diretti da Pierre Boulez. E la vita e la morte sono al centro dell'ultimo ciclo di Lieder composto da Mahler, scrive Federico Vizzaccaro nella sonata, una lacerante separazione dell'individuo dall'eterno ciclo di morte e rinascita del mondo, un canto d'addio a un mondo interiore che si sta dissolvendo nella sua malinconia sospesa e nel senso di fine irreversibile. Risuona la percezione che un'intera civiltà abbia ormai esaurito la propria voce, un lungo congedo dal mondo che in realtà è un profondo atto d'amore verso il paesaggio e la natura, e anche le fotografie di Luigi Ghirri sono un profondo atto d'amore soprattutto verso il paesaggio. E ancora Riccardo Panattoni in La potenza dello sguardo sulla fotografia di Luigi Ghirri, pubblicato da Marsilio Arte, libro, il nostro libro del giorno, descrive le foto di Ghirri come immagini perfettamente sospese in se stesse, senza radici e senza basi, sono un incessante cammino verso il luogo in cui la luce, assolutamente fine, non ha mai ricevuto un linguaggio, in cui le parole possono solo transitare e scivolare via. Ecco perché Ghirri è sempre stato maggiormente attratto dai luoghi avvolti da una discreta semioscurità e che solo temporaneamente diventano luminosi in maniera festosamente provvisoria. Ad esempio quando le luci colorate delle giostre si riverberano sul mare o i fuochi artificiali illuminano una cattedrale immersa nel suo crepuscolo serale o le luminarie multicolori sembrano costruire una sorta di tunnel che si sovrappone al movimento perpetuo in cui le lampade ondeggiano sulle barche nel porto. Basta una fila di lampadine colorate con la loro illuminazione dispersa e tenace al tempo stesso perché l'immagine si carichi di tutta la reale effettività del suo incanto, allo stesso modo di ciò che accade nella vita.

De l'Aube à midi sur la mer, il numero uno da La Mer, tre scritti sinfonici di Claude Debussy, l'abbiamo ascoltato dai Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. Ed eccolo il mare che è anche prediletto anche da Luigi Ghirri, una delle immagini presenti nel libro di Panattoni, La potenza dello sguardo, è proprio quella famosissima di Marina di Ravenna del 1986, in cui la spiaggia e il mare e l'orizzonte, il cielo, vengono inquadrati attraverso una cornice che sta lì sulla spiaggia, quasi un'immagine nell'immagine, spontaneamente, per così dire, teatrale. E la carta geografica, appunto, per Debussy non è soltanto terra, ma è anche orizzonte, confine, esplorazione. La sua musica suggerisce, scrive Federico Izzaccaro, uno spazio aperto, mutevole, senza una direzione obbligata, una rappresentazione del paesaggio non come semplice rappresentazione della natura, ma come esperienza percettiva fatta di luce, atmosfera e continui mutamenti, rappresentati soprattutto dall'onda. Il musicista iniziò a comporre la musica nel luglio del 1903, durante il soggiorno estivo a Bichene. La partitura fu terminata nell'estate del 1905, alle 6:40 minuti e 10 secondi, al momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo. Ci salutiamo con Ringo Starr, fotografo, e brano scritto assieme a George Harrison e pubblicato nel 73.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Procede l'inchiesta sulla morte del 42enne deceduto durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna, ma intanto ieri sera scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: Alla fine la manifestazione pacifica, il presidio si trasforma in una lunga serata di tensione, incidenti, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Succede tutto nei pressi della prefettura. Persone incappucciate, lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni. La morte di Abderrahim Fakir scatena la rivolta, mentre l'inchiesta, che procede per omicidio colposo, muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione: i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori del 118. La procura per loro fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. È la prima volta. I magistrati fanno sapere che si indaga su fatti più ampi rispetto al video che, diffuso in rete, mostra Farik disteso a terra mentre viene immobilizzato e chiede aiuto. Gli agenti, chiamati dai residenti della zona, chiedono a loro volta l'intervento del 118. Segnalano una crisi psichiatrica. La sorella di Farik però accusa i poliziotti. Il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in città in queste ore la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR3.
4: No ai pregiudizi e fiducia nella magistratura e nella polizia, così il ministro dell'interno Piantedosi, e il ministro della giustizia Nordio esclude che il comportamento delle nostre forze dell'ordine possa essere in qualsiasi modo accostato a quello degli agenti dell'ICE negli Stati Uniti.
2: E sui fatti di Bologna, Fratelli d'Italia esprime solidarietà, le forze dell'ordine invita ad attendere l'esito delle indagini, mentre le opposizioni chiedono a Piantedosi di riferire in aula. Non si può morire durante un intervento delle istituzioni, osserva il PD.
4: Nel frattempo, sull'onda del caso Roggero, il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori, la Lega porta avanti la proposta di permettere qualsiasi reazione di fronte a una minaccia armata, iniziativa sulla quale frena Forza Italia. Vogliono il Far West, accusano i progressisti.
2: Per la decima notte consecutiva le forze statunitensi hanno colpito obiettivi in Iran e le guardie della rivoluzione hanno reagito prendendo di mira basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain. Secondo il sito di informazione Axios, i mediatori iraniani starebbero premendo per ottenere un cessate il fuoco e alla Casa Bianca si starebbe valutando se tentare di raggiungere uno stop alle ostilità per 10 giorni o se avviare un'escalation militare per piegare Teheran.
5: Gli Stati Uniti lanciano una nuova serie di raid contro l'Iran per impedirgli di attaccare ancora le navi nello stretto di Hormuz. Attacchi che sono ripresi, fanno sapere le forze americane, per ordine del presidente Trump, che poche ore prima aveva avvertito: ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte. E questo dopo la notizia della morte di un terzo soldato statunitense in Iraq. Il sito Axios conferma la determinazione di Trump a punire Teheran, ma anche l'Iran contrattacca prendendo di mira Giordania, Kuwait e Bahrain dopo aver colpito un'altra nave a Hormuz. Teheran sta combattendo una guerra su vasta scala, afferma il presidente Pezeshkian, riferimento alla minaccia degli alleati Houthi di bloccare i porti sauditi nel Mar Rosso. Ma i mediatori continuano a lavorare alla de-escalation. Il Qatar propone un cessate il fuoco di 10 giorni e la revoca delle restrizioni a Hormuz. Valentina Isa, GR3.
4: In Libano ha atteso per oggi l'avvio del ritiro delle truppe israeliane delle cosiddette zone pilota nel sud del paese, in collaborazione con le forze armate americane e l'esercito libanese. Stasera a Washington Trump incontrerà il presidente libanese Aoun per parlare dell'attuazione dell'accordo. Intanto Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Hayya, molto legato al regime iraniano, a capo dell'ufficio politico del movimento, posizione rimasta ufficialmente vacante dalla morte di Yahya Sinwar, ucciso dagli israeliani.
2: Un nuovo caso diplomatico alimenta le tensioni fra il nostro paese e la Russia, la corrispondente da Mosca.
6: Dal Ministero degli Esteri di Mosca, la portavoce Zakharova conferma l'espulsione dalla Federazione Russa dell'addetto militare italiano, il capitano di vascello Vittorio Parella, e di un suo collaboratore come misura di ritorsione rispetto all'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma. A dare l'annuncio, dopo la convocazione al Ministero degli Esteri di Mosca dell'incaricato d'affari dell'ambasciata italiana Giovanni Scopa, è stato il ministro degli Esteri Tajani su X, dove ha scritto dell'espulsione senza motivo dei due italiani come atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, specificando che loro sì erano stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Il 9 luglio, dopo che la polizia aveva arrestato due ex agenti dell'intelligence italiana accusati di avere fornito a Mosca segreti sugli aiuti militari a Kiev, la Farnesina espelleva i due addetti militari russi coinvolti nel caso. Risponderemo a Roma in modo adeguato, era stato l'avvertimento russo che faceva già presagire un provvedimento simmetrico. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR3.
2: Olanda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Qual è la tua missione?
8: La laurea in giurisprudenza.
9: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
10: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
11: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
10: Accedi
9: al tuo prossimo livello
10: con il Fondo Studio.
12: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Cari amici vicini e lontani.
14: Con Renzo Arbore.
13: È un peccato se ve la perdete.
14: Cari amici vicini e lontani, da domenica 21:10, Rai Storia.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 6:51 minuti 30 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Milano-Brescia, dove per traffico intenso ci sono code a tratti tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova si è formato un chilometro di coda per un veicolo fermo tra la 12 e la 10 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 13, prudenza, c'è stata perdita di carico tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna. In autosole code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per il passaggio di un trasporto eccezionale tra Lanciano e Val di Sangro in direzione di Bari. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si sono formati rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e lo svincolo per la 1 in direzione di Firenze. A Roma, sul tratto urbano della 24, il traffico è congestionato con code tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
15: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori e a chi ci ascolta su Rai Play Sound, da Laura Silvia Battaglia, dalla redazione di Radio Tremondo su Radio 3. Oggi è martedì 21 luglio, per questa edizione trasmettiamo dagli studi di Catania con l'assistenza tecnica di Pietro Ciuffreda da Catania e di Daniele Verde da Roma, la regia di Manuel De Lucia, in redazione Costanza Spocci e la curatela del programma di Anna Maria Giordano. E come di consueto vi offriamo una panoramica delle principali edizioni digitali dei media internazionali da tutto il mondo. Oggi c'è un piatto molto molto ricco e la stampa internazionale parla anche di noi, dei fatti di Bologna. Vedremo poi questo nel dettaglio. Iniziamo dalla notizia che apre la maggior parte dei media internazionali, soprattutto anglosassoni. Trump impone dazi del 50% sul Canada e Carney promette di intensificare negoziati commerciali. Cosa succede? Che appunto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto dazi al 50% su una vasta gamma di merci importate dal Canada, ce lo dice la BBC, in risposta a quello che è definito un trattamento iniquo nei confronti di automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici statunitensi. Tra i prodotti canadesi colpiti figurano beni di consumo di uso quotidiano come vino, mazze da hockey, prodotti industriali come il cemento, tuttavia diverse esportazioni chiave saranno esentate come energia, potassio, minerali critici e pesce. Il primo ministro Mark Carney ha risposto affermando che il Canada è pronto a intensificare i negoziati commerciali con gli Stati Uniti nelle prossime settimane e poi la Casa Bianca ha dichiarato che i dazi entreranno in vigore tra 30 giorni e rappresenteranno una grave escalation delle tensioni commerciali tra due paesi nordamericani. Ci sono naturalmente delle reazioni politiche più intense. Da parte canadese si parla di minacce alla sovranità canadese. Poi la BBC ci dà dei dettagli sui dazi doganali attivi che erano già attivi e naturalmente i rischi per altre merci. Soprattutto Trump accusa il Canada di imporre una tassa sui veicoli e sui componenti statunitensi non coperti dall'accordo già esistente tra i due paesi. Il New York Times, parlando di stampa statunitense, se ne occupa appunto in apertura, lo fa con un titolo abbastanza piano: Trump imporrà dazi del 50% su molti prodotti canadesi, e lo fa anche con un video che mostra il volto di Trump e poi una serie di immagini che si riferiscono ai beni citati. Ci sono delle mucche, si vedono delle mucche, dei vini e dei camion. Questo è riferimento ai beni canadesi colpiti. Speculare in questo senso è la stampa canadese, vi cito The Globe and Mail, che titola: Trump imporrà nuove tariffe sulle esportazioni canadesi a causa delle controversie relative ad automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici. La differenza con il New York Times è che invece qui vediamo quali sono i beni statunitensi che invece sono sottoposti alle azioni contrarie dei canadesi, tra cui anche il whisky. Si vedono insomma dei banconi pieni di prodotti alcolici statunitensi. Questo tema si associa nella stampa statunitense alla questione della guerra. Grandi pagine sul Washington Post, sul New York Times e anche sul Wall Street Journal. In tutto questo, e poi andremo anche alla stampa panaraba, vi cito un pezzo sulla, diciamo così, le conseguenze delle decisioni di questa guerra prolungata all'interno della politica statunitense. Il New York Times titola oggi: mentre Trump mette da parte il Congresso, il Partito Repubblicano si trova con le spalle al muro sulla guerra all'Iran. In questo pezzo si racconta come i repubblicani si trovano adesso ad affrontare il peggiore degli scenari politici, cioè finanziare una guerra impopolare sulla quale hanno esercitato ben poco controllo. Diciamo, qui il New York Times fa un affondo sulle criticità all'interno della compagine repubblicana, sulle scelte improvvide di Trump e su come tutto questo possa prevedere un crollo interno del partito nei consensi interni negli Stati Uniti. Il Washington Post mette su questo il carico da 90. con un pezzo che fa parte della grande pagina sull'andamento della guerra con l'Iran, che si intitola È improbabile che gli attacchi statunitensi influenzino l'Iran, lo affermano i rapporti dell'intelligence. In sostanza, è un pezzo in cui si va a sottolineare quanto questa guerra sia improvvida e anche quanto l'amministrazione attuale statunitense non stia ascoltando l'intelligence domestica, l'intelligence appunto americana. E diciamo che le previsioni, qui vi leggo il Washington Post, sulle agenzie di intelligence prevedono una lunga situazione di stallo tra Teheran e Washington, il che significa guerra lunga, poiché, dice il Washington Post, è improbabile che l'Iran ammorbidisca la sua posizione negoziale a causa delle azioni militari statunitensi. E poi gli analisti delle agenzie di spionaggio concludono che Teheran e Washington sono però bloccate in un limbo indefinito tra pace e guerra, lo dicono i funzionari, che sono ancora più preoccupati per il fatto che siano essi in servizio, siano essi in pensione, parlando a condizioni di anonimato con il Washington Post, dicono che le loro valutazioni non sono per niente considerate Donald Trump, che si trova a affrontare una guerra iniziata a fine febbraio insieme a Benjamin Netanyahu, che ha una grande influenza su di lui. Poi, diciamo, il pezzo va a raccontare soprattutto le azioni del CENTCOM, del Comando Centrale degli Stati Uniti, gli attacchi contro il CENTCOM da parte iraniana, soprattutto nell'ultima settimana. Vengono citati alcuni diciamo importanti funzionari, come il segretario di Stato Marco Rubio, che ormai è considerato il falco, diciamo, di questa guerra, rispetto a Witkoff, che è una posizione sicuramente più dialogante, che ha portato avanti appunto le prove di tregua con i negoziatori. Le novità sulla guerra nelle ultime 24 ore ce le dà in modo consecutivo e abbastanza fulmineo Al Jazeera con il suo live blog. Vi leggo appunto l'apertura di stamattina. Le notizie principali sono queste quattro che vi leggo: gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per la decima notte consecutiva, con esplosioni segnalate vicino a Sirik, a Bandar Abbas, sull'isola di Keshm, a Chabahar e a Konahar. L'Iran continua gli attacchi in rappresaglia in tutto il Golfo, con le guardie rivoluzionarie che affermano di aver preso di mira obiettivi statunitensi in Bahrain e in Kuwait nelle ultime ore, e inoltre enormi incendi, dice la stampa iraniana, sono divampati su due petroliere nello stretto di Hormuz. Ci sono poi le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che avverte che l'Iran pagherà molte volte per la morte dei soldati americani dopo una settimana in cui almeno tre militari statunitensi hanno perso la vita. E infine, ma non ultimo, gli Houthi, la milizia yemenita sostenuta dall'Iran, dichiarano che cominceranno adesso un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita e minacciano di interrompere ulteriormente l'approvvigionamento energetico globale. Andando più nel dettaglio, sia sulla stampa statunitense che nella stampa in lingua araba, vi segnalo questo, cioè il Washington Post si dedica agli effetti di questa guerra sui civili americani, più che civili americani intesi i militari americani, quindi comunque diciamo le vittime che rappresentano lo Stato americano, ma che sono poi al servizio dello Stato. Il titolo è: secondo il Pentagono, quasi 100 soldati statunitensi sono rimasti feriti nelle ultime 2 settimane di guerra contro l'Iran. La notizia è giunta mentre l'esercito americano identificava 2 soldati statunitensi morti in seguito a un attacco in Giordania venerdì. Il Washington Post fa spesso questa operazione, diciamo, di umanizzare le vittime militari nel caso in cui ci siano appunto delle situazioni del genere rispetto a guerre che coinvolgono gli Stati Uniti, e questo è il caso. Sappiamo i nomi dei soldati deceduti nell'attacco in Giordania, e tra l'altro costituisco anche la fotonotizia del Washington Post stamattina. Sono il primo tenente Tyler James Feehan, di 25 anni, delle Hawaii, e la soldata semplice Isabella Gonzalez, giovanissima, 19 anni, del Texas. La Gonzalez è morta proprio nella notte dell'attacco alla base statunitense in Giordania. Il Washington Post continua ancora con una geolocalizzazione che si intitola 18 militari statunitensi sono stati uccisi durante la guerra con l'Iran, ecco dove, quindi ci dà anche prova di volere geolocalizzare tutti questi, chiamiamoli così, incidenti. E, mentre per quanto riguarda l'espansione del conflitto considerato che comunque in realtà è iniziato proprio nei luoghi di cui adesso parleremo, Al Jazeera fa un focus sul Libano da una parte e su Gaza dall'altra. Il focus libanese si intitola "I libanesi tornano nei villaggi e nelle zone pilota che, a loro dire, Israele non ha mai occupato". In sostanza, secondo un piano mediato dagli Stati Uniti, Israele dovrebbe cedere il controllo di alcune aree occupate in Libano al governo libanese, ma gli abitanti delle cosiddette prime zone pilota affermano che i loro villaggi non sono mai stati occupati. Quindi c'è una grande punto interrogativo su questo aspetto dell'accordo. Al Jazeera si dedica anche alla vittoria elettorale di Khalil al-Hajjah a Gaza. Hajjah conquista leadership di Hamas con un solo voto di scarto, segnalando un'attenzione crescente su Gaza in un contesto di continua aggressione israeliana. Così scrive Al Jazeera. Il suo principale avversario nella sfida, la leadership del partito, era Khaled Meshaal, l'ex capo dell'ufficio politico, e Al-Hajjah ha battuto Meshaal per un solo voto. Chi è questo personaggio? Si tratta di un falco dell'asse della resistenza filoiraniano, molto vicino a questo mondo, ma dice Al Jazeera altrettanto a suo agio nel perseguire negoziati e vie diplomatiche. Per esempio, ha interloquito direttamente con Witkoff. Segnalo dalla stampa araba l'estensione invece del conflitto sulla questione Yemen Arabia Saudita. Vi segnalo Al-Sharq al-Awsat, che vuol dire letteralmente Medio Oriente, giornale saudita che titola "Wazir al-Ilam al-Yemeni al-Sharq al-Awsat Mannan Farmatar Sana Minstan Irania", cioè il ministro dell'informazione yemenita parla Al-Sharq al-Awsat: "Abbiamo impedito l'imposizione dell'aeroporto di Sana'a come piattaforma iraniana". Si riferisce al fatto che il governo centrale yemenita ha impedito che un aereo iraniano planasse, atterrasse sull'aeroporto di Sana'a, peraltro semidistrutto, e l'ha fatto con un'azione militare bombardando il nord dello Yemen. C'è un'intervista abbastanza estesa sulla posizione del governo yemenita centrale diciamo così, in alleanza con i sauditi, che nella giornata di oggi, in cui gli Houthi hanno dichiarato che colpiranno appunto i sauditi, è particolarmente interessante. Cambiando pagine, tornando in Europa, abbiamo l'insediamento del nuovo primo ministro inglese. Ce ne parla il The Guardian. Andy Burnham promette di portare la speranza e presenta il suo gabinetto. Una giornata appunto di insediamento dopo che ha preso il posto di Keir Starmer a Downing Street. Appunto, il The Guardian ci dà parecchi elementi estremamente salienti su questo. Ci presenta un po' tutta la sua idea di paese all'interno, legato alle classi meno abbienti, all'esterno, legato appunto al sostegno a Zelensky da parte appunto per la parte ucraina, e poi ci presenta tutti i suoi collaboratori, chi rimane insomma all'interno di quella compagine e chi invece viene sostituito. Ancora una pagina invece sugli effetti della vincita della Spagna al mondiale di calcio. La BBC lo fa con un taglio centrale della sua sezione sport, concentrandosi sul giocatore spagnolo che ha fatto parlare di più, Lamine Yamal. Dice: "Completa il calcio a 19 anni, mentre l'Argentina tradisce Messi". E poi il The Guardian dedica anche qui un taglio di notizia ai festeggiamenti a Madrid. Quasi 2 milioni di persone hanno partecipato ai festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo a Madrid. Naturalmente tutta la stampa spagnola esulta, e il Paese dedica completamente, diciamo, la pagina digitale alla rossa. Il titolo è "Madrid, appunto, e trascorre le rosse calli della capitale per abbracciare i campioni del mondo in un giorno di storia", e dedica una serie anche di analisi, sia di taglio sportivo sia di taglio politico, a questa vittoria, il significato che ha per la Spagna. Quindi, continuando un discorso già fatto precedentemente, un altro paginone potremmo dire sulle vicende delle cosiddette proteste degli scarafaggi in India. Che cos'è? È una sorta di movimento, un nuovo partito. Ce ne parla oggi il tedesco Deutsche Welle, che intitola "Le proteste contro gli scarafaggi in India vengono represse con manganelli e gas lacrimogeni. La polizia di Nuova Delhi ha bloccato questa marcia di protesta giovanile che chiedeva le dimissioni del ministro dell'istruzione. In questi giorni si parla tanto anche nella stampa internazionale di questo movimento. Ieri la BBC ci raccontava dei manifestanti del cosiddetto partito del popolo degli scarafaggi che si preparavano a marciare verso il Parlamento, e oggi questo tema viene completato da un bellissimo reportage di Al Jazeera all'interno di questa manifestazione che si intitola Ora mai più, gli studenti sfidano il lockdown di Delhi per marciare sul Parlamento. Il The Guardian inglese dedica una pagina explainer, appunto, con le spiegazioni di, più specifiche su chi è, che cos'è il partito indiano Cockroach Jant, perché organizza le proteste. È divertente, per certi versi interessante, sapere che è nato come uno scherzo online, rapidamente è diventato una delle sfide più inaspettate al potente governo di destra Narendra Modi. È stato fondato a maggio da Abhyet Deep, che è 30 anni, un cittadino indiano che si è laureato negli Stati Uniti, indignato per i commenti del presidente della Corte Suprema indiana, che durante un'udienza aveva paragonato i giovani disoccupati del paese a parassiti e scarafaggi. E Deep, che ha scherzosamente lanciato un appello sui social media e ha detto: e se tutti gli scarafaggi si unissero? Così appunto è stato. Vi segnalo anche un approfondimento, un editoriale di Al Jazeera che si intitola La politica degli scarafaggi in India non è uno scherzo, spiega perché questo movimento è particolarmente importante in un momento in cui la democrazia indiana è in difficoltà. Andando alla stampa indiana, vi cito il Times of India, che sicuramente non è favorevole a questa rivolta. Il titolo è: un camion che trasportava Deep, che quindi diciamo così il fondatore del partito, Jitan Jali, Shabana Azmi e Prakash Raj, che sono tutti degli attori, dei sostenitori, degli attivisti molto noti, è stato brutalmente attaccato. Il partito accusa la polizia di Delhi di violenza. In questo pezzo viene definito il partito fenomeno virale di internet trasformatosi in gruppo di pressione. Cambiando pagina, per la serie parlano di noi italiani, il New York Times, ma anche altri giornali, diversi giornali internazionali raccontano la vicenda di Bologna. Il titolo del New York Times è: in Italia scoppia l'indignazione dopo la morte di un uomo avvenuta mentre veniva immobilizzato dalla polizia. Racconta il New York Times la morte di quest'uomo, un cittadino marocchino residente in Italia, ha scatenato un'ondata di indignazione in tutto il paese, ha suscitato dei paragoni con la morte di George Floyd negli Stati Uniti. Questo pezzo affronta, diciamo, con una certa precisione tutti i fatti di Bologna, racconta il dibattito feroce di questi giorni nel nostro paese, collegandolo anche con le vicende legate alla giustizia, alla questione appunto del gioielliere condannato per omicidio, e poi ragiona sui paragoni possibili della morte del cittadino marocchino residente in Italia con la morte di George Floyd degli Stati Uniti. Quindi fondamentalmente crea un parallelismo, racconta le differenze e soprattutto rende conto delle sensibilità in questo momento del dibattito italiano, sia quelle politiche sia quelle legate alla società civile. Questo tema ritorna in alcuni media europei, lo troviamo nelle pagine del Guardian, lo troviamo anche nella stampa tedesca e ne parla anche la stampa francese, che sono sicuramente quelle anche fisicamente, diciamo, più vicine a noi. Sempre parlano di noi, per la serie parlano di noi, ma su un tema completamente diverso, anche abbastanza divertente. Il Washington Post dedica oggi un pezzo, diciamo così, leggero sulla cosiddetta vita segreta dei preti sexy nell'iconico souvenir romano del calendario. Sicuramente qualsiasi italiano, ma anche qualsiasi turista se lo ricorda, è un calendario onnipresente nelle edicole della città, della capitale italiana, sui social media. Questo ce lo racconta il Washington Post e ci dice che, nonostante la notizia che questi uomini di chiesa non fossero tali, nel senso che nessuno di loro fosse un prete, tutto questo ha fatto molto discutere. È un pezzo molto divertente, se volete farvi anche, diciamo, una risata, perché racconta come questa storia del calendario sia stata creata nel 2003 dal fotografo veneziano Piero Pazzi, che già, insomma, il cognome dice parecchio, che all'epoca lavorava a calendari didattici per diverse città incentrati sui loro abitanti più iconici, gondolieri per Venezia e sacerdoti per Roma. E proprio quest'anno Pazzi come personaggio è diventato virale quando ha ammesso che quasi nessuno dei preti del calendario è effettivamente un prete, non erano nemmeno italiani. In questo pezzo la autrice al giornalista del Washington Post, ne incontra uno che si chiama Galizia, fece questa posa quando aveva 17 anni, oggi è un assistente di volo, e c'è qualcuno che pensa che fosse stato, diciamo, e sia stato un prete spretato, per intenderci. Un'ultima nota alle note di colore aggiungiamo quelle di cultura, vi segnalo il New York Times con una recensione sull'Odissea di Christopher Nolan, nel film che sta facendo parlare chiunque, il titolo Che cosa dovete sapere prima di andare a vedere l'Odissea di Christopher Nolan. E così si chiude la nostra rassegna stampa. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 3. Adesso con Prima Pagina. Radio 3 Mondo ritorna oggi alle 11 con i nostri ospiti, la conduzione di Giulia De Luca e da Laura Silvia Battaglia. Buona giornata e buon ascolto di Rai Radio 3.
1: Sofia, perché si chiamano onde radio?
2: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
1: Sofia, cosa sono i bitcoin?
2: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
2: Per te, ora, da guardare su RaiPlay e da ascoltare su RaiPlay Sound.
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.

0: Ore 7 e 15.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza.
4: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Prima Pagina. L'Europa metanazionale del 1945 era nata dalla resistenza alla barbarie nazista e dalla difesa contro la barbarie stalinista. L'Europa metanazionale del 1989 ha preso coscienza, con un certo ritardo, della rinascita della barbarie nazionalista e l'ha ugualmente rigettata. L'Europa dell'ultimo secolo è stata devastata non solo dalla barbarie che il progresso della civiltà non ha ancora saputo scacciare, ma anche dalla barbarie prodotta dal progresso stesso della civiltà. Le nuove forme di barbarie scaturite dalla nostra civiltà non hanno ridotto le vecchie forme di barbarie, anzi le hanno risvegliate, si sono associate a esse. Si è sviluppata una forma di barbarie razionalizzatrice, tecnologica, scientifica. Questa nuova barbarie non solo ha consentito gli eventi devastatori delle due guerre mondiali, ma ha anche razionalizzato l'imprigionamento nei campi di concentramento, ha razionalizzato l'eliminazione fisica con o senza camera a gas, ha razionalizzato la tortura. La resistenza contro la barbarie è per l'Europa d'oggi il nucleo di una comunità di destino che dalle ceneri delle divisioni e dei conflitti europei ci può consentire di generare dialoghi e diversità vissuti come fruttuosi e produttivi. Edgar Morin e Mauro Ceruti, La nostra Europa, con una nuova introduzione degli autori, un libro uscito da un po' di tempo che sinceramente vi consiglio di leggere, perché apre nuovi scenari su quanto si dice spesso dell'Europa, della sua forza complessa, della sua unione nelle diversità. I giornali di oggi sono complessi, sì, perché la realtà che raccontano è complessa. Vediamo nei titoli. Repubblica. Fakir, piazza per la verità. A Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote, dignità. No all'odio, su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale. Sempre Repubblica dà la notizia che Hamas ha un nuovo capo, scelto Al-Ahija, l'uomo di Teheran, lo racconta Fabio Tonacci. Sempre in centro pagina di Repubblica, un'altra notizia che sta facendo il giro del mondo, il nuovo premier britannico Barham, laborista, che si insedia al fianco di Kiev. Miliband agli esteri, è il settimo da quando c'è stata la Brexit. Corriere della Sera, scudo penale per gli agenti. Si parla sempre del caso Fakir, l'uomo che è rimasto ucciso durante un fermo di polizia a Bologna, nel quartiere Pilastro. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. Sono sei tra agenti e soccorritori, scrive sempre Corriere della Sera, le posizioni al vaglio per la morte di Fakir, mentre la polizia lo ammanettava. Evidentemente ho usato il termine ucciso, la realtà è che è morto e le cause di questa morte devono essere indagate. Il Tempo, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia, maxi operazione contro crimine e baby gang in tutta Italia, 539 arrestati, 314 stranieri, 954 denunciati, ma la sinistra insorge contro gli agenti di Bologna dopo la morte del marocchino Fakir Abderrahim, con condanna, arresti e denunci per droga, lesioni, interruzione di pubblico servizio. Aggiunge sempre Il Tempo in prima pagina: quel poco che si sa della dinamica parla a favore dei poliziotti, ma la sinistra già spara a palle incatenate. C'è poi un editoriale, sempre in prima pagina, del Tempo, di Daniele Capezzone, il direttore del Tempo: l'istinto dei compagni non cambia, sempre contro la polizia. Domani, il Domani titola l'apertura: benzina record, inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Il governo si concentra sulla legittima difesa, sulla legge elettorale, mentre l'economia italiana vacilla. Banca Italia stima il caro vita al 3,1%, nuovi aumenti alla pompa, però è vannaccio fare più paura. Questo è un tema che sarà ricorrente. I giornali raccontano dell'aumento stellare, direi a questo punto, della benzina a causa della crisi di Hormuz, a causa anche, lo raccontiamo su MF Milano Finanza, di operazioni strane che sta perseguendo la Guardia di Finanza sul petrolio, eppure altre testate uniscono il tema e fanno vedere, come nel caso di Domani, che a calamitare l'attenzione degli italiani sarebbe più il caro vita del caso di sicurezza. Il dubbio, le grida, poi il silenzio. Ora lo Stato spieghi come è morto Fakir. La procura indaga sul decesso del 42enne al Pilastro. La sorella Khadija: non hanno avuto nessuna pietà. C'è qualcuno che però si smarca, racconta il dubbio, nel centrodestra, a proposito della revisione della legittima difesa, per il caso quello invece del gioielliere Roggero in prigione per la sentenza definitiva della Cassazione sui fatti che l'hanno visto protagonista dopo un assalto alla sua gioielleria. Cara Lega, non firmo per Roggero, la mia Forza Italia non perde il garantismo, scrive appunto Tommaso Calderone di Forza Italia in prima pagina. Sul dubbio, il Riformista, l'altro stretto. Il Riformista ci dà una ulteriore notizia a proposito della guerra in Medio Oriente. L'altro stretto, gli Houthi annunciano il blocco navale a Bab al-Mandeb contro il greggio saudita, e Trump torna a colpire l'Iran in onore dei soldati USA caduti. In Italia un gioielliere non ha l'ora d'aria, Publio è un nom de plume che appare in prima pagina sul Riformista. Italia Oggi: aiuti solo a imprese virtuose, favorite le realtà aziendali in possesso di rating di legalità e certificazione di parità di genere, le start-up e quelle che assumono giovani, donne e persone con disabilità. Sempre in prima pagina su Italia Oggi c'è da segnalare una notizia che mi pare interessante. In Inghilterra è stata vinta la prima causa gestita da uno studio legale di intelligenza artificiale. Al cliente è arrivata una parcella di sole 400 sterline. Poi approfondiremo, ma insomma è qualcosa di interessante da seguire. E sempre di intelligenza artificiale parla MF Milano Finanza: piccole banche a rischio intelligenza artificiale, richiamo della vigilanza della Banca d'Italia agli istituti minori sui pericoli di penetrazione nei sistemi attraverso Mythos di Anthropic, che è un sistema appunto di intelligenza artificiale molto diffuso, molto penetrante, nato negli Stati Uniti per opera di due persone con la cittadinanza anche italiana. Servono contromisure come per i grandi gruppi. Nuove tensioni su Hormuz, il petrolio balza a $90 e il BTP sfiora il 4%, sempre MF. Il Messaggero, il giornale del mattino, il Messaggero titola e apre le sue pagine con un'intervista a Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno: nessuno è al di sopra della legge. Bologna modello ICE, la polizia doganale di frontiera americana, no, ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti. Legittima difesa, sì al confronto. Musk difende Roggero, PM da condannare, piano sicurezza del centro-sinistra, basta. Nuovi reati, in pancia, sempre sul Messaggero, c'è un'intervista alla direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, Mazzantini: Roma contemporanea, capitale del futuro. E Giuseppe Vegas, analista economico del Messaggero, in prima pagina ci parla di come Londra provi a uscire dal tunnel. Sempre in prima pagina sul Messaggero poi c'è una notizia che è relativa al caso Ranucci. La vitola: so il perché dell'attentato a Ranucci. Il Mattino, fondato nel 1892, il quotidiano del Sud, il quotidiano di Napoli, apre, essendo della stessa catena editoriale, con la intervista sempre a Piantedose, nessuno attacchi gli agenti, e però ha in prima pagina anche le nuove sanzioni a Mosca da Italia e altri 5 paesi, stop alla Commissione dell'Unione Europea. Medio Oriente, Trump ordina maxi raid sull'Iran, pagheranno la morte dei soldati. E poi c'è un'intervista al presidente dell'ABI, che è l'associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, banche vicine alle imprese del Sud. Il Mattino, come tanti altri giornali, ha la notizia di questo nuovo libro, di questa raccolta di Papa Leone XIV, dal titolo direi illuminante, Disarmata e disarmante, è riferita alla pace, calpestata e irrisa, ora è il momento di impegnarci, scrive il pontefice in questa nuova pubblicazione. A sua firma, Il Sole 24 Ore, affitti brevi, stretta fiscale nelle città. Dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni, spazio all'aumento della Tari, strutture assimilate a hotel senza e disarmante, è riferita alla pace, calpestata e irrisa, ora è il momento di impegnarci, scrive il pontefice in questa nuova pubblicazione. A sua firma, Il Sole 24 Ore, affitti brevi, stretta fiscale nelle città. Dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni, spazio all'aumento della Tari, strutture assimilate a hotel senza ristorante, cresce anche l'imposta di soggiorno e l'Unione Europea punta a più potenziamento.

Sempre in prima pagina sul Sole, edizione, trovato l'accordo per l'uscita di Giuliana Benetton, edizione La Holding, dove appunto ci sono tutti i componenti della famiglia Benetton. Il Giornale: la sinistra riapre la caccia al poliziotto, a Bologna scontri al presidio di pace, bombe, carta, violenze, cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Poi c'è l'intervento di Elon Musk, che non è nuovo a mettere un po' il becco nelle faccende italiane, tra l'altro con toni sempre molto perentori. Ricorderemo anche un attacco al nostro capo dello Stato, Sergio Mattarella. Stavolta si occupa del caso Roggero e scrive: le toghe italiane, sentenza folle. Sempre in prima pagina, sempre da sul Giornale, il direttore Tommaso Cerno verga un editoriale dal titolo Lezioni americane. C'è ancora spazio, un po' di spazio per i mondiali politicizzati, sempre sul Giornale, pro Palestina, sempre in prima pagina, e anti-Trump, il tifo rosso. In corona la Spagna, questo tema si c'è un po' sui giornali, cioè il fatto che abbia vinto il mondiali la Spagna, non solo perché, ma soprattutto perché era la squadra più forte, più organizzata, più giovane e con un ruolino di marcia, diciamo, consistente, ma perché è anche il simbolo dell'Europa che non si piega al trumpismo. Probabilmente ha vinto perché era la più forte. La verità, anzi, senza probabilmente, l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, il campo largo sempre più lontano dalla gente, va l'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni, resistenze perché dava in escandescenze, come domenica, ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo. Da Belva inquisisce sugli aborti altrui, ma se le chiedono dei figli non avuti, la Fagnani si offende. C'è un caso, un'intervista che doveva essere di pace, diciamo così, colloquiale, tra Gigi Marzullo e Francesca Fagnani, questa, la giornalista, la nota giornalista che ha questo programma di successo sulla Rai, Belve, e ad una domanda sui figli ha risposto, insomma, che non era il caso di farla. C'è un po' di polemica su questo fatto, come c'è invece una grossa polemica, e parlo sempre da prima pagina della Verità, su un video fatto con l'intelligenza artificiale da Roberto Vannacci, in cui l'ex generale, che fa tanta paura alla destra perché è più destra degli altri, nei panni di un imperatore, come se si fosse nell'arena del gladiatore, fa il pollice verso e fa incita a far sbranare da un leone tutto il campo largo e il centro-sinistra. Ci sono state tantissime reazioni, i giornali di destra e di centrodestra minimizzano, altri invece non minimizzano affatto. Libero: la sinistra aizza i manifestanti contro la polizia, caos a Bologna, al corteo per l'immigrante ucciso, a chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al pilastro i residenti stanno con gli agenti. Poi il manifesto, pessimo stato, fotonotizia, con appunto il fermo immagine drammatico dei due agenti che immobilizzano Fakir, l'uomo che poi è rimasto morto. Si deve capire le motivazioni e il perché di questa morte mentre veniva immobilizzato. L'Osservatore Romano: morti di sete, abbandonati nel deserto. E poi la domanda del giorno: perché hai fatto le colonne inclinate? Una domanda che si pose al grande architetto Antoni Gaudì. La risposta dell'architetto di Dio è stata, sempre dall'Osservatore Romano, prima pagina: le ho fatte le colonne inclinate per la stessa ragione per cui il viandante stanco, quando si ferma, si appoggia sul bastone inclinato, già che se lo mettesse per verticale non potrebbe riposarsi. La Stampa: Fakir, scontri a Bologna, l'avrete visto anche voi in serata ieri in televisione, bombe, carta e lancia di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i sei poliziotti, per le sei persone, poliziotti e operatori del 118 coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura.
paura. E poi c'è una

0: fotonotizia grande che ci riporta a un tema che stiamo vivendo tutti, il cambiamento climatico, il caldo. Poi l'acqua a 32 gradi, avete sentito bene, all'acqua a 32 gradi uccide anche le cozze. Ruggero il pugno di Musk, giudici da condannare. Il Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio, il Golfo torna in fiamme, l'UE tace e pensa ai russi. La guerra si allarga e gli UTI chiudono Bab el Bandeb. Il Fatto Quotidiano è uno dei pochi che si occupa un po' ancora di guerra. Avvenire, la rivolta nel buio, è il quotidiano di ispirazione cattolica, reportage dall'Afghanistan. Anche l'Avvenire si occupa delle guerre e delle minacce alla pace e alla vita delle persone dimenticate, al grido di lavoro, scuola, libertà, la protesta dei giovani afghani contro i talebani soffocata nel sangue, almeno 6 vittime, anche un bimbo di 10 anni, Lucia Capuzzi, appunto, inviata a Jibril. Herat, il foglio, sapete, ha titoli compositi, ma è da vedere questo articolo di Carlo Stagnaro, con cui apre il soppalco il foglio. Calano i sussidi ambientalmente dannosi, il governo Meloni non riesce a vantarsene, il campo largo si batte per mantenerli. Abbiamo anche i giornali sportivi, c'è la Gazzetta dello Sport, Barella esclusivo, Inter Vitamia, campione dell'Inter che si racconta in prima pagina, e poi abbiamo ovviamente Tutto Sport, il Corriere dello Sport, Tutto Sport, Juve riprovaci con Douglas, ma soprattutto In ginocchio da Pep, la missione di Maldini e di Leonardo per provare a portare il campione Pep Guardiola alla guida della nazionale. Ci riusciranno? Pep Show, invece, il Corriere dello Sport. E chiudo alla fine questa lettura dei titoli con una notizia che ci ha colpito nell'ambiente giornalistico e non, perché pensate che Daniele Compatangelo, il giornalista della Sette che aveva fatto la telefonata scoop a Donald Trump, da cui erano nate moltissime polemiche per i giudizi tranchant e duri del presidente americano sulla premier Giorgia Meloni, è morto improvvisamente per un malore da parte mia e credo di tutta la redazione. Le più sentite condoglianze alla famiglia di Compatangelo, il corrispondente da Washington, dalla Casa Bianca della Sette, e anche evidentemente alla Sette, i colleghi della Sette. Si ferma qui la lettura dei titoli, adesso approfondiamo bene che cosa c'è scritto sui giornali e nei giornali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Allora, io direi di partire con l'intervista al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, perché è la persona, diciamo, più indicata per capire il momento, la sicurezza. Anche ieri molte telefonate, molte vostre telefonate puntavano sul fatto che c'era un dibattito troppo speculativo sulla sicurezza e sui temi legati alla sicurezza delle nostre città, e dunque credo che abbia fatto bene il Messaggero a intervistare Piantedosi. Vi ricordo tra l'altro il numero, ma lo conoscete tutti perché siete affezionati a questa celebre rubrica, per chiamare, per mandare i messaggi, che è 335 56 34 296. Allora vediamo Matteo Piantedosi, che è intervistato lungo 2 pagine da un pool di giornalisti appunto del Messaggero. L'Italia non è uno stato di polizia, risponde a Ileana Sciarra del Messaggero Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno. Quello di Bologna è una vicenda dolorosa, aspettiamo le indagini. Modello ICE, nessuno è al di sopra della legge, ma no ad attacchi pregiudiziali agli agenti. Reati scesi negli ultimi 10 anni. Ecco, questo è un dato che ci deve far riflettere, lo dice il ministro degli interni, ripeto, reati scesi negli ultimi 10 anni. A proposito della sicurezza, allora Valentina Pigliautile chiede, parte subito: cosa è accaduto a Bologna, ministro Piantedosi? Ha un'idea di come siano andate le cose? Quella di Bologna è una vicenda dolorosa che impone anzitutto rispetto per la persona deceduta e per i suoi familiari. Proprio per questo ritengo doveroso attendere l'esito degli accertamenti. La magistratura sta lavorando e avrà tutta la collaborazione delle istituzioni. La Questura di Bologna ha già messo a disposizione ogni elemento utile, comprese le immagini delle bodycam, a riprova della piena trasparenza con cui si sta agendo. Chi dovrà accertare i fatti potrà inoltre avvalersi delle testimonianze delle tante persone e anche dei sanitari che hanno assistito all'evento. L'uomo ripete in continuazione la parola aiuto, chiede il giornalista. Perché nessuno gli dà una mano? Gli agenti sono intervenuti su segnalazione dei cittadini per gestire una situazione particolarmente critica. In ogni intervento la priorità resta sempre la tutela della vita e dell'incolumità di tutti i presenti, compresa quella di chi si trova in un forte stato di alterazione. Saranno le verifiche a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ed è corretto attendere quegli esiti. Mi rattrista constatare come ancora una volta alcuni cerchino di piegare quanto accaduto contro le forze dell'ordine, alimentando pregiudiziale ostilità verso chi indossa la divisa. Sono le stesse persone che da un lato accusano il governo di non fare abbastanza per garantire la sicurezza e di impiegare in misura insufficiente le forze di polizia, dall'altro, quando quelle stesse forse intervengono, ne contestano sistematicamente l'operato. Vorrei trovare, e lo scorro, una domanda sul tema della sicurezza, sempre intervista a Piantedosi, ministro dell'Interno. Sul tema della sicurezza, chiede Ileana Sciarra, sicuramente sentito dai cittadini, ci può essere una collaborazione al netto delle partigianerie o delle strumentalizzazioni tra destra e sinistra? La sicurezza non è di destra né di sinistra, risponde Piantedosi, è un diritto dei cittadini. Questo governo si è impegnato per il rafforzamento degli organici, stanziando fondi importanti per assicurare anche milioni di condizioni e tutele a chi indossa una divisa. Per la sicurezza urbana sono stati erogati milioni per aumentare i sistemi di videosorveglianza dei comuni. Inoltre sono state realizzate operazioni mirate come le cosiddette zone rosse e servizi ad alto impatto. Abbiamo investito sul contrasto alle mafie e sulla diffusione della cultura della legalità. Sono iniziative e risultati legati a dati oggettivi mai adottati o conseguiti in precedenza, sulle quali sarebbe corretto almeno una presa d'atto. L'intervista poi prosegue e appunto la risposta importante è che vi voglio leggere, poi passiamo ad altro argomento sempre sul tema Fakir. Piantedosi ricorda iniziative sempre da parte delle forze dell'ordine che hanno portato a una riduzione dei reati del 16% rispetto a 10 anni fa. E ancora più significativo il dato relativo agli omicidi, diminuiti del 40%. Siamo tra i paesi più sicuri in Europa, sia in base ai dati sulla delittuosità, sia per la capacità con cui riusciamo ad assicurare alla giustizia i responsabili dei reati. Sono sicuro che su questo aspetto e su queste dichiarazioni del ministro degli Interni farete delle riflessioni a proposito se il nostro paese è sicuro o meno. Però dobbiamo capire una cosa, dobbiamo capire perché è successo. I giornali hanno anche questo compito di fare delle inchieste, di studiare, di scavare dietro la facciata delle notizie, di togliere l'intonaco che copre a volte la verità, di scartare l'intonaco. Allora, a proposito di questo, il Corriere della Sera, a pagina 3, Alessandro Fulloni, vi ho già letto ieri le corrispondenze del collega da Bologna, e Daniela Corneo ci raccontano le ore, non i minuti, le ore precedenti alla morte del cittadino di origini marocchine. L'arrivo della volante, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti, quegli ultimi 38 minuti. Chi abita nel palazzo a 5 piani tra i civici 2 e 8 di via Italo Svevo sostiene che Abderrahim Fakir si vedesse spesso da quelle parti. All'incirca con una stessa liturgia, appariva a metà mattina, sostava all'ombra di un maestoso cedro proprio davanti al caseggiato, scusate, parlottava con qualcuno. Poi spariva domenica mattina, prima che il 42enne marocchino morisse mentre due poliziotti lo stavano bloccando a terra nel tentativo di fascettargli mani e piedi. La scena è stata più o meno la stessa, minuto per minuto, ecco la ricostruzione dei fatti. Le urla al mattino Sono le 9.30. La prima ad accorgersi della comparsa di Fakir è una signora pakistana, Parveen Akrar, 73 anni, che vive con il marito al primo piano. Dalle sue finestre, oltre a via Svevo, si vede anche l'incrocio con via Panzini, piuttosto trafficata, dove transitano i bus che in 20 minuti dal cuore del popolare quartiere bolognese del Pilastro raggiungono la stazione centrale. Siamo attorno alle 9.30. La messa a fuoco di questa descrizione è davvero nitida. Il nordafricano era sulle scale che da un piccolo giardino pubblico, quello a cui al centro troneggia l'albero, portano al cortile in cui poi si troverà la morte. Urlava: aiuto, aiuto, chiamate un'ambulanza, la polizia, racconta la donna. Lui si siede sulle scale e poi si sdraia sull'asfalto. Tutto questo entro le 10. Parveen sostiene pure di aver visto l'orario, quello tra le 10.30 e le 11, un'auto delle forze dell'ordine. Tornerà ad affacciarsi più volte. Molto dopo noterà che Abderrahim Fakir è sempre a terra, ma 20 o 30 metri più in là, e nel vedere quelle sagome lontane penserà che gli agenti stiano rianimando il marocchino, che invece sta morendo o forse ha già esalato l'ultimo respiro. Ma facciamo un passo indietro, ripercorrendo istante per istante, scrivono sempre Fulloni e Corneo sul Corriere della Sera, degli orari forniti da fonti ufficiali e altre testimonianze raccolte in via Svevo. Le telefonate ai centralini di emergenza si moltiplicano entro mezzogiorno, anche perché alcuni, tra cui un pakistano, Merdan Nasser, vedono Abderrahim dare delle testate contro le chiusure, i cancelli dei garage, poi le serrande dei garage. Poi c'è l'allarme al 112 a riportare la conversazione del TG1, venuto da un uomo che alle 12 parla di una persona arrivata di corsa dietro le autorimesse, sta urlando e scalciando tutti i basculanti, grida aiuto e che lo vogliono uccidere. Sono le 12, queste cose sono iniziate alle 9.30. Arriva la volante alle 12.15 e poi tutto ciò che abbiamo visto. Dunque, un qualcosa che è avvenuto già alle 9.30 del mattino e già con delle richieste d'aiuto. Ora, c'è anche un aspetto evidentemente politico su cui ci si sta dividendo, e un giornale, adesso ve lo dico subito, due giornali vi vorrei leggere. Prima sul caso Roggero Libero, il caso del gioielliere condannato in sentenza definitiva per 14 anni per aver ucciso due dei rapinatori che avevano provato a fare un colpo nella sua gioielleria in Piemonte. C'è un'intervista a Libero ad un penalista e un'intervista della Stampa a un costituzionalista. Partiamo intanto con la Stampa, perché il tema della legittima difesa, come estenderla. Ricordiamo che la legge sulla legittima difesa è stata l'ultima operante, è stata approvata dal governo Conte 1 ed è una legge appunto che porta anche la firma di Matteo Salvini. La Stampa affronta questo tema, la sicurezza, che confini può avere la libertà d'azione di un cittadino. Gaetano Azzariti, per l'appunto costituzionalista, risponde così a Flavia Amabile sulla Stampa, pagina 7: così si autorizza a uccidere, la legge verrebbe bocciata dalla Corte Costituzionale. Perché? Perché la Lega vorrebbe approfondire e rafforzare questa legittima difesa. La proposta apre a qualsiasi reazione: vannacci, ci hanno copiato, Tajani, non siamo per il Far West. Insomma, allargare i confini della legittima difesa. Forse non ci si rende conto, dice Azzariti, che con questa proposta si vanno a toccare i fondamenti del vivere civile, in qualche modo stravolgendoli, direi, i principi che hanno fondato la nostra civiltà classica, sono maturati nello Stato moderno e si pongono alla base dello Stato costituzionale. Si torna ad affermare invece il primitivo dominio della vendetta sulla giustizia. Vorrei ricordare, aggiunge Azzariti nell'intervista a Flavia Amabile sulla Stampa, vorrei ricordare quello che ha detto il capo dello Stato nel 2019, quando fu approvato il disegno di legge Salvini, che aveva già allora forzato molti presupposti della legittima difesa. Il capo dello Stato lanciò un monito con una lettera in sede di emanazione della legge, richiamando la necessità di preservare il fondamento costituzionale rappresentato dall'esistenza di un'effettiva condizione di necessità e è di una situazione di pericolo in atto. Non è sufficiente, certamente, solo un grave turbamento. Entrambi questi presupposti vengono palesemente superati in questo testo della Lega. Il DDL della Lega, chiede ancora la collega Amabile, prevede che negli spazi di casa o di lavoro ogni individuo abbia il potere di esercitare in condizioni di sicurezza i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Che ne pensa? Si tratta di diritti, ma io ritengo che si legittimi solo il diritto di uccidere. Si concede una sostanziale licenza di uccidere l'aggredito, mentre vengono sospesi gli altri diritti costituzionali, quelli degli aggressori. Vedremo quanto andrà avanti questo dibattito, ma è importante che siano state ricordate le parole vergate sull'atto che poi accompagnava la firma del disegno di legge, che è diventata poi legge, sulla nuova legittima difesa, del capo dello Stato Sergio Mattarella. Sentite che sfoglio i giornali, perché sto andando a cercare, per l'appunto, invece Libero, per farvi ascoltare un'altra parte della storia. L'altra parte della storia, c'è chi invece pensa che si possa modificare la legittima difesa, la legge attuale. Dunque, pagina 7 sul Libero, il giudice De Gioia, ecco come Rogero, gioielliere piemontese in carcere, può ottenere subito i domiciliari. Il magistrato della Corte d'Appello di Roma, a 10 minuti dopo i 70 anni, si possono chiedere immediatamente. Il no della Cassazione, che ha recentemente inserito l'omicidio nei reati ostativi. Però precisamente cosa dice la legge? Perché sul caso Rogero, il gioielliere di Grinzan Cavour, Cuneo, che al termine di una rapina ha sparato ai ladri che gli erano piombati in un negozio e ne ha uccisi due e ne ha ferito un terzo, rimediando una sentenza di condanna passata in giudicata a 14 anni e 9 mesi di galera, si è detto di tutto. E Rogero, che ha 72 anni, quei 3 lustri di prigione deve farseli sul serio tutti di fila, secondo Valerio De Gioia, risponde a Luca Puccini su Libero, che non fa l'opinionista alla Bisogna, ma che è un giudice penale della Corte d'Appello di Roma, nonché il padre della legge sul codice rosso e l'autore di diversi testi giuridici anche recentissimi. Insomma, è uno che ha pieno titolo per spiegare la faccenda. Una strada percorribile per accorciare i tempi del carcere ci sarebbe, passerebbe proprio dell'età. Tal'età. In astratto, spiega il magistrato, alla trasmissione TV 10 minuti su Rete 4, condotta da Alessandro Sallusti, che è il direttore di Libero, la detenzione domiciliare, che è una misura alternativa al carcere, spetta a chi ha più di 70 anni. Erroneamente è stato detto che Rogero dovrebbe scontarne 10, quindi dovrebbe avere una pena residua di 4 anni per poterne beneficiare, ma non è così. Se hai più di 70 anni, la richiesta la puoi fare anche subito e provvede il magistrato di sorveglianza. Ma allora come mai non si è ancora tentata questa possibilità? L'ostacolo è interpretativo. Abbiamo un problema, spiega sempre il giudice De Gioia, lo stesso che i legali dell'orafo hanno rappresentato. Rogero è stato condannato per omicidio, ma questo reato rientra tra quelli ostativi, cioè che non consentono di avere benefici penitenziari. Leggendo la norma del 1975, no, continua De Gioia, quindi astrattamente potrebbe chiedere la detenzione domiciliare, ma a ciò si oppone in un'interpretazione della Cassazione che sta diventando granitica e secondo la quale, nonostante la chiara lettera della norma che parla solamente di criminalità organizzata, ha chiuso le porte comunque in caso di omicidio, non concede la misura, insomma, neanche all'ultra settantenne. Fine dei giochi, chiede ancora il collega di Libero. Potrebbe intervenire il legislatore, ipotizza il giurista, che può rendere ancora più esplicita, più chiara la norma da cui siamo partiti, facendo una distinzione tra le varie tipologie di omicidio volontario. Ecco che in questo caso, incredibilmente, una modifica del sistema che vada a incidere sulla pena, quindi sul sistema penale, potrebbe avere un'efficacia retroattiva. Vedremo se questa lettura verrà poi colta dalla Lega, che vuole appunto rafforzare lo strumento della legittima difesa e il recinto della legittima difesa. Cambierei argomento e passerei, addirittura attraverserei la Manica, perché nel silenzio dal 2016 la Gran Bretagna, l'Inghilterra, non ha pace. 2016 è l'anno della Brexit, è l'anno in cui l'Unione Europea ha perso non un fondatore, perché non fondò l'Unione Europea, l'abbiamo fondata noi italiani con i francesi, i Paesi Bassi e i tedeschi, ma ha perso un tassello importantissimo della sua storia, soprattutto novecentesca, cioè l'Inghilterra. Dalla Brexit, pensate che la Gran Bretagna ha macinato ben 7 premier, qualcosa che ci evoca quello che accadeva, quindi in 10 anni, quello che accadeva un po' all'Italia della prima Repubblica, della primissima Repubblica. Giuseppe Vegas, adesso c'è il nuovo cancelliere incaricato, che ha incontrato anche Re Carlo ieri, Durham, che cercherà di continuare la sua politica di vicinanza all'Ucraina con il clan dei volenterosi e di distanza dagli Stati Uniti di Donald Trump. Vedremo se ce la farà. Giuseppe Vegas scrive questo editoriale in prima pagina sul Mattino. Londra prova a uscire dal tunnel che non è quello della Manica. Tutti ricordano una delle più celebri battute di Winston Churchill, quando alla fine della Seconda Guerra Mondiale perse le elezioni generali e dovette cedere il premierato al leader del Partito Laburista. In quell'occasione pronunciò una frase fulminea. Una limousine vuota si è fermata davanti a Downing Street ed è sceso Clement Attlee, il nuovo primo ministro. Oggi il nuovo premier laburista Andy Burnham non è certo uno sconosciuto, ma la vera limousine vuota è il suo programma, diffuso solo attraverso l'enunciazione di una serie di obiettivi più o meno condivisibili di carattere generale, con la conseguenza che la loro realistica conseguibilità non potrà non dipendere, il diavolo sta nei dettagli, dalle misure concrete che potranno essere adottate. Nella sostanza, il programma del nuovo primo ministro si presenta come il tentativo di far compiere a UK, alla United Kingdom, una sorta di rivoluzione europea continentale, abbandonare il principio della libertà di mercato come mezzo di sviluppo economico e abbracciare la via della spesa pubblica. Per soddisfare i bisogni della popolazione intende infatti affidarsi ad un'estesa applicazione concreta degli strumenti del welfare che occorre pur ricordare, fu inventato 80 anni fa da Beveridge, il padre del servizio sanitario nazionale, una vera rivoluzione copernicana. Ebbene, vedremo, ma ripeto, il 2016, a mio modo di vedere, è un po' l'anno in cui è cambiato tutto, perché non solo c'è stata la Brexit, quindi il traumatico divorzio dell'Inghilterra che ha causato e sta causando dei grossissimi problemi anche alla Repubblica Irlandese, che è diventata la nuova frontiera dell'Unione Europea, ma è stato anche l'anno della prima elezione di Donald Trump alla Casa Bianca negli Stati Uniti. Quindi non dimentichiamoci quello che è accaduto, anche se poi, aggiungo, i dati economici ci raccontano un'altra storia, ci raccontano una storia di export e di commercio molto fiorente, parliamo dell'Italia, sia nei confronti della Gran Bretagna sia nei confronti degli Stati Uniti. La politica è un conto, l'economia a volte, e la finanza soprattutto, sono un'altra storia. I giornali e sempre il Mattino raccontano anche dell'incontro di Mario Draghi con Ursula von der Leyen, l'ex premier, l'ex governatore della Banca d'Italia, l'ex presidente della Banca Centrale Europea e anche autore di un libro appena uscito, Competere o Sparire. Ha incontrato la presidente della Commissione per fare il punto sul One Europe and One Market, concordato appunto con l'Europarlamento, il suo diario di viaggio con cui dovremmo diventare più competitivi e dunque meno attaccabili dagli agenti esterni. Vi volevo però leggere, per diciamo abbassare un po' i toni, di giornate veramente caldissime, non soltanto dal punto di vista climatologico, un brano tratto dalla nuova pubblicazione di Papa Leone XIV, Disarmata e disarmante, la pace è un dono. La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche spesso minacciata, calpestata, irrisa. Oggi ben 103 stati, scrive il pontefice, sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. Le armi rimbombano e uccidono in Ucraina, in Medio Oriente, in Sudan, in Myanmar, nello Yemen, in Congo e in tante altre situazioni. Il mio amato predecessore Francesco coniò a suo tempo l'espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere una situazione di diffusa conflittualità senza precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ripercorrendo i miei interventi su questo tema, ora raccolti in questa antologia, voglio sottolineare alcuni aspetti che mi stanno a cuore. Innanzitutto, la pace è una responsabilità. Se il primo istinto di fronte a un problema che incontriamo, una tensione che viviamo, un'offesa che subiamo è quello di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che prima l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi. Esiste un modo di vedere la realtà che distrugge e non costruisce, invece la pace inizia da me, inizia da noi. Sant'Agostino diceva: sono tempi difficili, sono tempi duri, tempi di sventure, vivete bene e con la vita buona cambiate i tempi e non avrete di che lamentarvi. Papa Leone XIV. Bene, voglio cambiare completamente argomento e non parlare di pace, magari pace fiscale, perché dal Manifesto mi ha colpito una notizia. Ed è questa: Alessandra Agostino, grandi patrimoni, un'imposta che attua la carta. Di che si parla? Della patrimoniale. Se n'era un po' discusso con toni anche lì piuttosto esacerbati per la proposta di una parte del centro di sinistra di imporre una patrimoniale sulle grandi ricchezze di alcuni italiani, subito bocciata dal centrodestra, della premier Giorgia Meloni. Qui invece c'è una, sul Manifesto c'è una, un focus. È un progetto che cammina con la solidarietà, scrive Alessandra Agostino, e muove i propri passi sul terreno del diritto alla salute, all'istruzione, alla casa, all'assistenza sociale, alla sicurezza del lavoro. Il riconoscimento della proprietà privata si accompagnava alla previsione di limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale di rendere accessibili a tutti, articolo 42 della nostra Costituzione, e la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Articolo 41 della Costituzione, coerentemente l'articolo 53 della Carta Costituzionale, sviluppa così la sua argomentazione Alessandra Agostino, l'articolo 53 appunto stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività, un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale. La proposta di legge di iniziativa popolare imposta grandi patrimoni agisce all'interno dell'orizzonte costituzionale, prevede l'istituzione di un'imposta patrimoniale annuale sulle persone fisiche, sulla quota di patrimonio complessivo eccedenti 2 milioni di euro, con l'esclusione dell'abitazione principale dalla base imponibile, progressiva dall'1% sino al 3,5% in tal caso sulla quota di patrimonio eccedente i 20 milioni di euro, nonché un'imposta di successione sui grandi patrimoni. È una legge di attuazione della Costituzione, scrive ancora Agostino sul Manifesto, riconducibile a fini sociali, alla solidarietà, alla progressività, all'eguaglianza sostanziale, rispecchia la connessione fra imposizione fiscale, redistribuzione della ricchezza e il compito della Repubblica di liberare dagli ostacoli posti dalle condizioni economiche e sociali. L'articolo 4 della proposta esplicita il nesso, laddove introduce vincoli sul gettito che è da destinare al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, dell'istruzione pubblica, delle politiche abitative, della sicurezza del lavoro e del sostegno al reddito, nonché per le politiche per la transizione ecologica. È un tema interessante che credo che tornerà, se sviluppato come avete sentito, in modo argomentato, in modo costituzionale. Stiamo per concludere, stiamo per dare la voce a voi, al pubblico, al popolo di Radio 3, della rassegna di Radio 3. Vi vorrei leggere, a proposito di popolo, un'ultima notizia interessante su MF Milano Finanza di Marco Rogari. Spunta il voto in autunno con blitz previdenziale. In Parlamento si discute di elezioni prima del 2027 e la pensione degli onorevoli, possibile anticiparne il diritto. Marco Rogari ricorda che c'è la possibilità, dopo che la premier Giorgia Meloni avrà raggiunto il record di governo più longevo, di anticipare addirittura le elezioni previste in questo momento già nella primavera del 2027, con una scelta politica evidentemente dipendente dalle competenze e dalle prerogative massime del capo dello Stato, che potrebbe addirittura salvare, si vocifera nei corridoi del transatlantico, la famosa pensione, che non è più l'ex vitalizio ma è una pensione ridotta, che però si ottiene dopo 4 anni, 6 mesi e 1 giorno di legislatura. Come modificare questa norma? Grazie all'autodichia. Cos'è l'autodichia? È la possibilità insindacabile di Camera e Senato di farsi le leggi da soli. Bene, abbiamo concluso la lettura dei giornali, scaldate i motori, aspetto le vostre risposte e le vostre
1: Roberto
0: domande.
1: Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
8: Stanno arrivando i mini cuccioli.
9: Ciao a tutti.
10: Portatemi chiunque provi ad entrare.
11: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
12: 14 ore.
7: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
14: Annoto sulla carta. Il mare non fa sconti. Promette, illude, inganna.
15: Diario di bordo. Un podcast di Radio 3.
16: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
15: Diario di bordo. Ascolta i 3 episodi su Rai Play Sound.
1: Per intervenire e porre domande a Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: Pronto, buongiorno, chi parla?
17: Buongiorno, sono Ludovica e chiamo da Bologna. E volevo raccontare quello che io ho visto buongiorno alla manifestazione di ieri sera,
0: è
17: perché
0: molto
17: ovviamente
0: importante. Faccia
17: ero
0: la cronista per noi. Prego.
17: Allora, guardi, come al solito a Bologna erano due eventi paralleli nello stesso luogo, okay, ma praticamente impermeabili l'uno all'altro. L'evento a cui ho partecipato anch'io era quello che, come al solito a Bologna, includeva anziani, lavoratori che come me dopo il lavoro si sono presi la briga di andare in piazza, bambini, pensionati, persone disabili. Devo dire l'età media era più verso i 50, me compresa, che verso i 20 addirittura. Le persone, tra virgolette, comuni normali.
0: Manifestazione pacifica, insomma.
17: Pacificissima, guardi, noi eravamo lì non contro i poliziotti, assolutamente, perché tutti noi sappiamo che la maggior parte dei poliziotti sono persone serissime che rischiano la vita per 4 soldi, ci mancherebbe altro che chi lavora contro la mafia sono loro, chi perde la vita sono loro. e non eravamo per chiedere vendetta come quell'altro caso che in questo momento fa scalpore in Italia. Nessuno voleva vendetta, noi volevamo indagini serie e fatti, cioè legge e giustizia, tutto qua, fatti e giustizia, non clamore, non strumentalizzazioni, non urlare cose a caso a prescindere dalle norme, dalle leggi, eccetera eccetera. Questi eravamo noi. Poi c'era, le dico tra l'altro che ha parlato la nipote di questo ragazzo, poveretto, lei aveva la voce rotta dal pianto, quindi ogni tanto partivano degli applausi, ma più di emozione collettiva, ecco, avevamo tutti le lacrime agli occhi. Tra l'altro, guardi, questa ragazza, io sono bassina quindi non vedevo niente, questa ragazza aveva un accento, un misto tra il bolognese e il napoletano. Ero lì con un'amica e dicevamo, ma pensa se qualcuno dei vari remigranti, no? Remigrazionisti,
0: diciamo,
17: fosse
0: quindi
17: venuto
0: perfettamente
17: a
0: integrata.
17: Perfettamente integrata, era più napoletana che altro. Quindi questa era la prima parte della manifestazione.
0: E la seconda dobbiamo andare perché abbiamo tante telefonate e tantissimi messaggi.
17: Ha ragione,
0: Quella diciamo un pochino più turbolenta.
17: Quella che è venuta dopo, che era lì per lì.
0: Dopo lo stesso percorso. Mi scusi, le faccio delle domande. Come, lo stesso percorso della vostra? Era dietro, era
17: allora,
0: avanti,
17: guardi,
0: dov'era?
17: A un certo punto è successo un po' un casino, per cui si sono tutti dispersi. Poi io sono anche andata via. Però sentivo urlare assassini, assassini, che, ripeto, non era il luogo opportuno per urlare assassini, assassini. Dopodiché io ho seguito un pochino un gruppo, però era un gran casino, insomma, anche perché non era organizzata.
0: Insomma, signora Lodovica, ecco. Sintetizzo, sì. Si è partiti con manifestazione pacifica partecipata e poi la coda è stata violenta.
17: Poi è finito quello lì.
0: Tutti
17: e tutta la sera c'erano, io abito in centro, tutta la sera elicotteri, io sono andata a dormire che c'era ancora l'elicottero.
0: Adesso la situazione com'è?
17: Ma guardi, io nella mia parte di centro è tutto tranquillissimo, non sono stata in Piazza Maggiore lì, però credo che si sia poi tranquillizzata durante la notte.
0: Speriamo che...
17: Più tardi andrò al volontariato lì vicino e quindi butto un occhio, se volete domani vi racconto.
0: Domani ci racconta, speriamo che ci racconti qualcosa di positivo. Grazie, buona giornata. Buongiorno, chi parla?
9: Pronto, buongiorno, mi chiamo Franco. Franco. Chiamo da Pavia? Sì, buongiorno. Ecco, la vicenda, la triste vicenda di Bologna, io ho colto tre aspetti per quanto riguarda quella persona che è morta, poi si vedrà se è stata uccisa.
0: Esatto, bravo, esatto, perché poi nella foga, no, usiamo questa parola, ucciso, insomma, è morto. Durante un intervento bisogna capire come è morto, perché è morto. Bravissimo. Bravissimo.
9: Ecco, però sicuramente evidenzia, credo, tre aspetti, a mio giudizio. Il primo è che questa persona non è una persona abbandonata sostanzialmente, almeno per quello che ho letto, abbandonata a se stessa. Quindi l'assistenza medica territoriale, di cui insomma, cioè, sono tutte chiacchiere, no? Non esiste.
0: Adulta, qualcuno ha raccontato questa persona... che aveva dei lavori, però, cioè non è che fosse uno sbandato senza casa, però comunque. Dei problemi,
9: no,
0: che possiamo avere tutti,
9: dei problemi.
0: Anche credo di instabilità emotiva, tutti. No?
9: Sì, a momenti possiamo avere tutti, sicuramente, possiamo avere tutti a momenti.
0: Secondo
9: l'assistenza
0: punto.
9: Sociale, chiedo scusa, secondo punto l'assistenza sociale, anche questa qui, la latitanza dell'assistenza sociale nel seguire questa e altre persone di cui poi una certa, insomma, alcuni giornali si strappano i capelli, no? Quando poi persone che non, insomma, vivono momenti di squilibrio mentale accoltellano e o altro, no?
0: Terza cosa, mi scusi anche, signor Franco, ma perché
9: sì, terza cosa è la terza cosa è la totale la carenza dell'addestramento, della formazione delle forze dell'ordine nel gestire situazioni di questo genere. Cioè, è evidente, è al di là dei tanti proclami, io mi schiero con la polizia, io mi schiero con gli agenti, poi evidentemente gli agenti sono abbandonati a loro stessi e lo vediamo, adesso passeranno in un caso o nell'altro un bruttissimo quarto d'ora. Ecco, al di là poi di tutti gli sciacallaggi che
0: sì, no, c'è anche uno scudo penale che è scattato, che non vengono iscritti ancora nel registro degli indagati. Io ho visto le immagini e intanto la ringrazio per queste riflessioni. Secondo me bisogna davvero capire quando è sopravvenuta la morte, perché io ho la sensazione che i poliziotti non se ne siano resi conto. cioè che la morte sia avvenuta per qualche altro motivo. Troppo lungo il tempo in cui rimane inerme, fermo. Non lo so, e anche quello che ho appena letto va da memoria, pagina 3 del Corriere della Sera, che racconta come i testimoni abbiano sottolineato il fatto che Fakir fosse sul luogo dove poi ha trovato la morte dalle ore 9:30, il fatto tragico è avvenuto dopo le 12 e in cui già chiedeva aiuto, già dava segnali di malessere, ci induce a pensare che indubbiamente in quella fase, tra le 9:30 e le 12, bisognerà scavare. Allora, leggo un po' di messaggi, sono già tantissimi. Buon martedì, dove leggo il Papa Leone? Allora, il Papa Leone ha fatto un libro, deve comprarlo, Disarmate e disarmante. E lo legge anche un po' su tutti i giornali perché ne hanno pubblicato estratti. Fatemi capire, Hamas, che secondo gli accordi stipulati con la tregua doveva disarmarsi o anzi liberare tutti i tunnel di Gaza dai depositi di armi ricevuti dall'Iran negli anni, non solo non ha fatto ancora questo, ma ha un capo ora deciso proprio dall'Iran, quindi al netto del comportamento negativo di Israele, del governo israeliano peggiore della storia per comportamenti, Israele comunque si trova ancora sotto una minaccia. Mario, la risposta è sì. Se queste sono le disposizioni per il contenimento di squilibrati e mezzi farabutti, quasi quasi è meglio se le forze dell'ordine tornassero ai vecchi sistemi, un colpo di pistola su un piede o di striscio su una gamba che permetta di immobilizzare l'esagitato senza doverlo ammazzare come un tacchino. Gino Luino, lei ha usato dei termini un po' forti da cui io mi distacco. Ieri sulle prime pagine dei quotidiani spazzatura il fattaccio di Bologna non era minimamente citato, anche se il video girato con uno smartphone da un balcone mostra una ricostruzione parziale dei fatti che necessitano ulteriori accertamenti, mi pare piuttosto eloquente. Questa mattina Libero, Il Tempo, Il Giornale, La Verità, il quadrilatero della disinformazione ha ripreso a sparare stupidaggini sull'Ando Coio Coio, a prescindere di quale sia l'orientamento politico, su può tranquillamente dire che questo non è giornalismo, bensì negazionismo la bisogna. Sempre Gino da Luino. Gino, però ognuno poi si fa la sua idea, c'è la libertà di stampa, ognuno scrive quello che vuole sui giornali, ci sono delle leggi. Se è vero che è possibile fare un referendum per abrogare la legge che ha istituito il titolo quinto della Costituzione, che ha portato disuguaglianze e disparità di trattamento da regione a regione, anarchia regionale in piena lesione dell'uguaglianza, articolo 3 Costituzione, è uno stipendificio per le regioni, perché non si propone un referendum per riportare il titolo quinto del 48 e l'uguaglianza in tutto il paese? Non è firmata, questa è una domanda importante. Il titolo quinto è stato riformato un po' di anni fa ed era il rapporto tra regioni e Stato centrale. Buongiorno, credo che i giornalisti stiano travisando, non è che la sinistra stia dalla parte di uno spacciatore, ma protesta per il metodo in cui è stato ammanettato, perché mentre moriva nessuno è intervenuto e per fortuna alcuni cittadini hanno ripreso la scena. Si protesta perché chi ha partecipato alla manifestazione ha sentimenti di umanità, sensibilità, cosa che non ha stata fatta dal gioielliere, ci sono dei caratteri che non si leggono ed è giusto che sconti la sua pena, sembra che si stia ribadendo il senso delle regole del buon vivere civile. Pronto, chi parla? Buongiorno.
12: Buongiorno, sono Carmine da Milano. Carmine. Io mi chiedo se con l'attuale scudo penale, buongiorno, l'ex assistente capo della Polizia di Stato di Milano, Carmelo Cinturino, sarebbe stato processato dall'accusa di omicidio volontario aggravato di Ibrahim Mansouri, se si ricorda, il gennaio, per i fatti del boschetto di Rogoredo, oltre agli altri reati. Ecco, mi chiedo se questo è un punto e se questa legge o decreto che dir si voglia ha un senso nel contesto della
0: situazione. La legge, Carmine, cioè lo scudo è in vigore, e leggo con l'occasione, perché lo volevo fare, ma lo faccio con lei, pagina 2 del Corriere della Sera. Secondo le nuove norme sul cosiddetto scudo penale per gli operatori delle forze dell'ordine e non solo, come ha agito finora la magistratura dopo i fatti di Bologna? Sulla base del decreto di sicurezza del febbraio scorso, in vigore da aprile, così le rispondi, i PM bolognesi hanno iscritto i 2 agenti di polizia e i 4 operatori al modello 45 bis. Si tratta di un'annotazione preliminare che serve per chiarire, senza indagare i soggetti, se abbiano agito sulla base di una causa di giustificazione del loro operato. È un percorso diverso diverso rispetto a quello previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, che impone al PM, in presenza di notizie di reato, di iscrivere la persona al quale il reato è attribuito nel registro degli indagati. Quindi in pratica il caso che lei ricorda è la seconda parte, il vecchio codice di procedura penale. Invece ai poliziotti di Bologna è stato applicato lo scudo. Lei mi chiede perché non è stato applicato lo scudo nell'altro caso di Milano, non le so rispondere, mi sembrano però degli eventi diversi.
12: Ma in realtà, mi scusi se non interagisco, non mi pongo questo problema.
0: Deve interagire.
12: Mi chiedo se invece c'è un principio di impunità, a priori.
0: Devo dire che non dobbiamo assolutamente accettare, anche solo pensare.
12: Appunto, no? Però mi sembra che che lo scudo crei questo tipo di problematica, se non capisco male. Cioè, se a priori, voglio dire, sono...
0: Ho capito il tema.
12: Come scatta? Quando è che scatta il...
0: Scatta lo scudo? Ecco, qui c'è spiegato perché scatta e come scatta. Quando scatta lo scudo? Questa è una domanda che noi dobbiamo rivolgere a un costituzionalista e a un esperto di materie penali. Dunque lanciamo un appello, se qualcuno ci vuole telefonare, da qui alle 8.45 noi siamo qui, se no domani ci cerchiamo anche un esperto sui giornali e daremo questa risposta. Noi non siamo diciamo così esperti da poterla dare e speriamo di sgombrare il campo da questa ipotesi di impunità che lei fa, signor Carmine.
12: Grazie.
0: Grazie a lei, buongiorno. Pronto, chi parla?
18: Sono Riccardo da Roma.
0: Riccardo?
18: Da Roma.
0: Sì, prego,
18: vorrei
0: buongiorno.
18: Intervenire sull'ultima parte del suo intervento principale, quando parlava dell'autodichia, pensioni. E vorrei collegarlo con un tema che penso che a lei sia abbastanza congeniale, cioè il rapporto tra salario minimo e sistema previdenziale.
0: Sì.
18: Mi spiego. Quasi tutti dicono dobbiamo avere un salario di 9 euro l'ora, benissimo, ma non si è capito, e pochi l'hanno spiegato o hanno specificato, se si tratta di netti lordi, se si tratta di inserirvi la quota contributiva a carico del lavoratore, se include il TFR, le mensilità aggiuntive, eccetera. Ma soprattutto la cosa principale, se tenga conto del fatto che lo Stato italiano preleva circa il 30% di quella che è il totale costo retributivo da parte del lavoratore per un sistema previdenziale che dopo ormai 60 anni da quando è stato introdotto il sistema a ripartizione comincia a diventare ovviamente esplosivo, tenuto conto che una volta c'erano i baby boom, ma oggi di fatto la piramide, come si dice, si è invertita. Allora il problema che si pone è verificare se sia possibile ritornare ad un sistema, ad un concetto di tipo assicurativo, un sistema che col cassetto previdenziale personale delle persone, sul quale ancorare il sistema retributivo. Questo farebbe giustizia anche di tante di populismi in ordine alla quando si va in pensione, quando non si va in pensione. Se c'è un cassetto previdenziale sicuro, è chiaro che il calcolo diventa semplicissimo, come avviene in Inghilterra, nella quale il prelievo è minimo, 16%, per dare un minimo di pensione a tutti, e poi col sistema di libertà, che in Inghilterra ha la L maiuscola, ogni cittadino ha deciso cosa fare di tutto il resto del suo accantonamento previdenziale. Noi abbiamo uno Stato mamma, che deriva dal sistema fascista, si chiamava l'INPS, Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale, il quale prelevava autoritativamente, dava le pensioni autoritativamente. Oggi il cittadino oggettivamente da una parte o dall'altra non ne può più. Perché? Perché noi abbiamo da un lato dei giovani che quando uno gli dice ma la tua pensione, alzano la voce, alzano gli occhi al cielo e dicono ah ma io quando mai avrò una pensione, eccetera. E invece abbiamo delle persone anziane che spesso nemmeno si rendono conto che stanno prendendo molto molto molto più di quanto hanno versato. Quindi è un sistema totalmente sballato. Vorrei sapere, lei, in previsione, quale ritiene sia la politica migliore?
0: Allora, ha fatto un editoriale, Riccardo, tema enorme. Se i salari sono bassi, sintetizzo così, come si fa ad avere una pensione decente? Il salario minimo non c'è in Italia, c'è un dibattito, è stato proposto dal centro-sinistra. Al momento la proposta parla di salario minimo di 9 ore lorde, quindi da cui bisogna togliere anche i contributi, è minimo, poi può essere alzato. Il centrodestra ha sempre ribattuto, e anche la premier Giorgia Meloni, che sarebbe sbagliato fissare un tetto in quanto potrebbero anche adeguarsi al ribasso gli altri, le altre tipologie di contrattazione. Io penso che sia ancora molto complesso il tema, perché sono talmente tante le tipologie di contrattazione che imporre per legge un salario minimo di 9 euro, scusate, potrebbe comportare un livellamento in basso e non risolvere il problema dei salari fermi dal 1990. Io credo che bisogna ampliare la quota di persone che lavora. Stiamo andando verso un mondo in Italia in cui ad un pensionato corrisponderà un lavoratore, quindi troppo poco lavoro, troppi pensionati. E dunque la soluzione non è tanto fissare un salario minimo, come peraltro è previsto dalla Costituzione. La nostra Costituzione è, diciamo, al primo articolo dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, quindi incentivare il lavoro, creare il lavoro, non solo per dare opportunità ai giovani, ma anche per rendere sostenibile il sistema previdenziale. Come diceva lei, la risposta è più lavoro, soprattutto più lavoro per i giovani, a mio modo di vedere. A proposito di sicurezza, io non mi sento sicura a transitare nei marciapiedi sotto i portici a Lavagna, perché ho rischiato spesso di essere investita da biciclette che transitano libere a tutta velocità. Non si vede un vigile, solo i migranti costituiscono un pericolo. Perché non l'hanno fatto respirare? Lo hanno costretto a terra premendogli il collo come l'AIS di USA? Dice bene Piantedosi. Nessuno al di sopra della legge, sperando che sia coerente con questa affermazione. Grazie, buon lavoro, Antonio da Roma. Mancano 25.000 poliziotti, carabinieri, guardia di finanza. Piantedosi non dice nulla, vero? Abbiamo bisogno di tutori dell'ordine pubblico, non di tacere le cifre. Verificate, parliamone. Massimo Scotti, Milano, verificheremo. Andiamo avanti, intanto arrivano tantissimi messaggi anche oggi. Prego, buongiorno, chi parla?
19: Buongiorno, dottor Sommella, sono Laura da Torino.
0: Buongiorno, Laura.
19: Le volevo fare una domanda in merito a una questione di cui lei immagino che sia estremamente esperto. Allora, la scorsa settimana c'è stata l'assemblea dell'ABI, sì. E c'è stato l'intervento del ministro Giorgetti, un intervento nel complesso, insomma, se ho capito bene, positivo anche sulla solidità del sistema bancario italiano. Però se io guardo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale sono molto negative per l'Italia, perché si prevede che il debito pubblico italiano salga, diventi il più alto d'Europa, no? Superiore anche alla Grecia. Cioè la Grecia insieme ad altri
0: paesi... Molto negative, signora Laura, non sarei proprio... non sono entusiasta... Potrebbe andare meglio, ecco, proprio negativissime.
19: Che, appunto, la mia, meglio così, ma la mia domanda è questa. Siccome appunto da fonti, adeguate, risulta che i paesi del sud Europa stanno riducendo di molto il loro debito, non solo la Grecia, sì, ma anche il Portogallo, la Spagna e Cipro. Allora, la mia domanda è questa. Cosa stanno facendo questi paesi che l'Italia non fa? E cosa dovrebbe fare l'Italia per ridurre anche lei il suo debito?
0: Grazie.
19: L'ascolto.
0: È un tema enorme, cara Laura, è un tema enorme. E, cosa fare per ridurre il debito? Noi abbiamo un debito pubblico di oltre 3.000 miliardi di euro, abbiamo un PIL, un prodotto interno lordo di 2.000 miliardi di euro. Allora, io vi dico due cose. La prima cosa, come ridurre il debito pubblico? Evitando gli sprechi, andando a vedere e tornando di nuovo la spending review è sparita, ma insomma sarebbe da capire dove e come spende lo Stato e intervenire in modo chirurgico, perché comunque la spesa pubblica, che è nell'ordine di 1.000 miliardi a spanne ogni anno, fa parte anche del PIL. Attenzione. Quindi se tu riduci troppo la spesa, rischi di ridurre il PIL, perché lo Stato è ancora molto presente nell'economia italiana. Seconda cosa, la ribadisco qui perché ne sono fermamente convinto. Per ridurre il debito pubblico bisogna ridurre l'evasione fiscale, perché ad un euro di evasione fiscale corrisponde un euro di debito pubblico in più. Faccio un esempio che potete capire tutti quanti voi che siete in ascolto. Ci sono delle graduatorie per avere il posto all'asilo nido. Manco fossimo, diciamo, un paese in enorme espansione, questo benedetto asilo nido è una chimera per tantissime giovani famiglie. Io ancora non ho capito come sia possibile, visto la crescita zero che c'è in Italia. Comunque, non ci sono gli asili nido. Si deve preparare un documento e sulla base dell'ISEE, cioè dell'indicatura della situazione economica, si ottiene o meno una graduatoria, un punteggio per avere l'asilo nido. Allora, coloro che dichiarano di non avere reddito e invece ce l'hanno, evadono le tasse e hanno l'asilo nido. E hanno il posto all'asilo nido. Ecco che dunque quel mancato dovere di cittadinanza, di pagamento e di espressione del pagamento delle tasse diventa anche la necessità di pagare, di sopperire ai servizi pubblici che vengono utilizzati da coloro che non pagano le tasse. Un euro evaso, un euro di debito pubblico in più, perché chi evade compie due diciamo misfatti, uno fiscale e uno sociale, perché usa i servizi senza aver dato il suo contributo. Ecco, questo penso che sia abbastanza chiaro. La scena finale è sconvolgente, perché richiama più di un filmetto poliziesco di bassa qualità della TV che una professionalità seria e preventiva nel corso delle 3 ore che precedono la morte di un uomo in grave difficoltà, e ciò è inaccettabile. Claudia, buongiorno, Vittorio da Roma. Volevo segnalare il no ed intitolare una strada a Matteotti, perché è divisivo, ogni commento è superfluo. Caro Vittorio, questa notizia è incredibile, leggo. Ci mandi un altro SMS e ci spieghi dove è stato, diciamo, negata di intitolare una strada Giacomo Matteotti, il leader socialista ucciso dalle brigate fasciste nel 1924. Se sei un poliziotto e ammazzi qualcuno hai lo scudo, se sei un cittadino vai in galera, viviamo in uno stato di diritto o in uno stato fascista? Eva, è incredibile, leggo. Ci mandi un altro SMS e ci spieghi dove è stato, diciamo, negata di intitolare una strada Giacomo Matteotti, il leader socialista ucciso dalle brigate fasciste nel 1924. Se sei un poliziotto e ammazzi qualcuno hai lo scudo, se sei un cittadino vai in galera, viviamo in uno stato di diritto o in uno stato fascista? Eva, buongiorno, aiuto, basta, dei poliziotti e dei paramedici non comprendono queste parole dette da un

0: persone comuni e dei cari che restano a piangerli. Buona giornata, Greta, da Malfa. Buongiorno direttore, vuole ricordare che lo scudo c'è stato anche per i medici che vaccinavano con il Covid. Tanti auguri, Giuseppe Belluno, lo ricordiamo. Beh, il Covid ce ne siamo usciti. Sono molto addolorata per la morte di Daniele Compatangelo, ma è sicuro che sia dovuta a cause naturali? Armando dalla Maddalena. Non so rispondere per ora, questa è la notizia. Ma che devono fare i poliziotti più del meglio di quello che ho visto? Erano in tre sopra Fakir senza riuscire a fermarlo, Fiorana. Ieri diceva che ci avrebbe detto quello che è successo ai poliziotti coinvolti nei fatti di Genova 2001. Jacopo, che dire sulla decisione della Corte Suprema israeliana sulla richiesta di riapertura dei corridoi sanitari? Luigi, moltissime domande, tante risposte. Pronto, buongiorno, chi parla?
1: Buongiorno dottor Sommella, mi sente? Sono Luigi da Spoleto.
0: Buongiorno Luigi.
1: Io avevo messo due domande in un messaggio per essere molto sintetico. La prima è sostanzialmente questa: chi sono tutte le persone che i sondaggisti dicono in crescita per Futuro Nazionale, per Vannacci? Io non capisco veramente, queste persone sembrano aver dimenticato la storia decenne del recente.
0: La crescita dei sondaggi per Vannacci, sì, la prima domanda.
1: Esatto, questo in due minuti. La seconda domanda le chiedo, campo largo, questi signori, ci sono alcuni, Conte, quelli di AWS, eccetera, che parlano di pace. In realtà Trump dice di voler trattare, ma continua a bombardare. Putin, anche lui parla di pace, ma continua solo alle sue condizioni, naturalmente. Lei cosa dice? Che questi non sono soltanto strumenti di propaganda a chiappa voti, forse? La saluto, buona giornata.
0: Buona giornata, Luigi. Perché cresce Vannacci? Ma secondo me cresce come cresceva Giorgia Meloni quando era fuori dalla maggioranza del governo di Mario Draghi, unica a distinguersi nelle sue posizioni sempre molto forti a proposito della sicurezza, dell'economia, della legalità. Se vi andate un po' a rivedere i fatti d'Italia dal 2019-2018 al 2022, vedrete questa escalation anche in termini di consenso del Partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Stava fuori dalla maggioranza, aveva più libertà d'azione, perché poi quando si governa è un'altra cosa. Mi sembra che Vannacci, con suo Futuro Nazionale, stia percorrendo la stessa strada. Una strada di una persona che è fuori dalla maggioranza e che fa l'opposizione alla maggioranza. Quindi secondo me è normale che crescano i suoi consensi, e secondo me indubbiamente questo crea un problema alla maggioranza di governo, perché mi sembra che ci si sta velocemente attrezzando per le elezioni. Perché probabilmente, se così si va avanti con questi toni, con questi temi fondamentali che vengono affrontati con troppa foga, con troppo ardore, con troppa ideologia, più si va avanti così e più indubbiamente viene eroso il pacchetto di consenso di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda il campo largo, ma questa è un po' la storia del centro-sinistra. Noi siamo nati a un certo punto, 30 anni fa, con il bipolarismo. C'era Silvio Berlusconi e c'era Romano Prodi. C'era una certa alternanza, perché Silvio Berlusconi ha governato più volte questo paese, un paio di volte è capitato anche a Romano Prodi. Come si sia arrivati a questa situazione, francamente servirebbe un'analisi, una puntata tutta politica, ma indubbiamente il centrosinistra ha sempre avuto questo problema. Se vi ricorderete l'enorme programma, appunto, le elezioni del 2006 di Romano Prodi e dell'Ulivo, vi ricordate? Già l'Ulivo, no, nasceva così, doveva tenere tante diversità. Non c'è nulla di peccaminoso nel fare il campo largo. Bisogna fare un programma e decidere poi chi può guidare questo programma, nel rispetto però di una cosa che spesso si tende, e anche le leggi elettorali tendono a dimenticare, che l'incarico al Presidente del Consiglio lo dà il Capo dello Stato dopo le elezioni qualsiasi

0: qualsiasi legge elettorale ci sia. Pronto, buongiorno, chi parla?
1: Buongiorno, dottor Sommella, Cosimo da San Severo.
0: Buongiorno.
1: Oggi Cosimo. Vorrei parlare, perché ho delle perplessità, dei dubbi, sulla minaccia nucleare iraniana, evidentemente rivolta potenzialmente verso l'Iran, verso Israele. Avrebbe una conseguenza devastante per lo Stato ebraico, ovviamente. Però ho cominciato a guardarci. Adesso io non me ne intendo e le chiedo, ma ci sono analisi tecniche in questo senso? Cioè, Israele ha una superficie pari, grosso modo, all'Emilia-Romagna. Quindi è un piccolo stato. E una bomba nucleare, credo si dicano tattiche, quelle piccole, lanciata su Israele, farebbe danno solo su Israele o contaminerebbe, distruggerebbe, creerebbe danno anche ai sei paesi confinanti, Egitto, Libano, Siria, Giordania,
0: intanto diciamo
1: Palestina,
0: che
1: se vogliamo.
0: speriamo di no, speriamo che non ci sia mai questa.
1: Capirà che la mia è una domanda un po' retorica. E quindi è Gerusalemme, ad esempio, che è il simbolo mondiale della cristianità, dove c'è la moschea di Al-Aqsa. Secondo lei può rimanere intatta in caso di attacco nucleare dell'Iran su Israele? Cioè, io ho questo dubbio perché forse sottovaluto, forse scambio una reale minaccia esistenziale per Israele con una menzogna propagandistica. Ha capito dove era
0: Ho
1: la
0: capito,
1: retorica?
0: ho capito. Allora, intanto speriamo che non accada. Caro Cosimo, stiamo tranquilli. Io non ho strumenti, credo che non li abbiano manco gli Stati Uniti, e ricordo che gli Stati Uniti pensavano di portare delle prove di distruzione di armi di distruzione di massa a proposito di Saddam Hussein, che non aveva, e ci hanno fatto una guerra, ne hanno fatte due. Però una cosa le posso dire, che mi sembra che questa guerra di Donald Trump e di Israele nei confronti dell'Iran abbia ottenuto il rafforzamento del regime in Iran, di cui non si parla più, ma che è un regime medievale, oscurantista, contro le donne, che ha sedato nel sangue decine di migliaia di persone uccise le prime proteste dopo i primi attacchi degli Stati Uniti. Ecco, questo è un po' l'esito. A noi c'è aumentata la benzina, agli iraniani mi sembra che si sia ridotta la libertà. Il caso Matteotti a Fiumicino, grazie a tutti gli amici al di là del vetro in regia che mi ricordano questa cosa, veramente devo dire incredibile, la voglio approfondire. Il direttore, il Sole 24 Ore dice che i conti correnti sono migliorati, sì, era l'apertura di ieri. Giorgetti all'ABI dice che il sistema bancario italiano funziona, c'è solo da è un po' lunga, dovete rimandarmi il testo, insomma, però ho capito l'aria, insomma, ma va così bene? No, che non va bene, ma quelli sono risparmi privati. È inutile parlare di riduzione degli sprechi. Chi definisce cos'è uno spreco? Giuseppe da Milano, diesel e benzina oltre 2 euro. Ne vogliamo parlare? Ne stiamo parlando. Ne stiamo parlando. Purtroppo la benzina, ecco, Luca, che ci ha scritto tra i tantissimi, la benzina è cara perché la componente fiscale, cioè quanto guadagna lo Stato dal prezzo della benzina, è tantissimo. Quindi lo Stato, il governo di turno, oggi il governo Meloni, ma prima il governo Draghi, può ridurre le aliquote, le accise, però poi alla fine, quando aumenta il prezzo del petrolio, è immediatamente un elastico che porta in su il prezzo, perché la componente fiscale è enorme e alla fine lo Stato ci guadagna. Se lo Stato togliesse le accise, ok, perderebbe miliardi e miliardi di euro di incassi. Pronto, buongiorno, chi parla?
2: Buongiorno, mi chiamo Claudio, chiamo dalla provincia di Pesaro. Io vorrei ritornare a parlare di
0: Buongiorno.
2: Palestina, visto che è uscita dal 90% dei giornali e anche purtroppo da prima pagina. Allora, un piccolo riepilogo per ricordare un po' la situazione.
0: Sì, un
2: Allora,
0: pochino sintetico perché
2: dentro
0: abbiamo
2: la
0: tantissime
2: striscia,
0: telefonate, Claudio.
2: sì, sintetico, dentro la striscia si vive in condizioni infernali, tra topi, malattie infettive, mancanza di cibo, di medicine e quant'altro.
0: Distruzione
2: Siamo
0: dei
2: arrivati a
0: palazzi.
2: Siamo arrivati a 73.500 morti, di cui 1.100 uccisi dopo l'inizio della tregua, tra cui meno 200-300 bambini. Stessa cosa in Cisgiordania, circa 1.300 morti dal 7 ottobre, ottobre i coloni che conquistano sempre più territorio. E la notizia recente di domenica è che c'è stata una grossissima manifestazione sponsorizzata ovviamente da parlamentari della Knesset, tra cui Smotrich e Ben-Gvir, migliaia di manifestanti ai confini nord di Gaza perché vogliono ritornare a colonizzare Gaza.
0: No? La domanda Claudio, c'ho altre...
2: Sì, aspetti, sei 30 secondi, neanche che parlo, scusi, se mi fa dire due cose. Ecco, allora quindi... nonostante, se lei mi interrompe però, scusi... nonostante quindi gli accordi di pace del Board of Peace e nonostante il diritto internazionale, nonostante quelli che continuano a dire, a ciarlare due popoli, due stati, non si guarda la situazione reale che è quella di un genocidio in corso, allora io vorrei capire, secondo lei il diritto internazionale se vale solo per qualcuno e per qualcun altro invece è carta straccia, perché a quanto sembra per i palestinesi non vale nulla, non vale nulla di nulla, neanche un po' di umanità. Perché se fosse stata quella probabilmente i giornali continuerebbero a parlarne e probabilmente i governi a livello europeo, internazionale farebbero qualcosa nei confronti di Israele. La ringrazio, questa è la domanda. Vorrei sapere cosa ne pensa lei. Grazie.
0: Grazie, grazie Claudio. Insomma, io penso che lei ha fatto un piccolo editoriale e che le chiedevo con gentilezza di stringere, ma non per altro, perché ho 30 messaggi da leggere, una decina di persone in collegamento. Il diritto internazionale, caro Claudio, non è che non esiste più soltanto in Medio Oriente, non esiste più nel mondo. Qua il diritto lo stiamo facendo rispettare soltanto nello spazio dell'Unione Europea, che è uno Stato di diritto, che è un'unione di diritto. Perché il diritto internazionale è stato rispettato dagli attacchi americani in Iran? È stato rispettato? Non mi sembra. Il diritto internazionale è stato rispettato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia? Non mi sembra. Qui si pensa di risolvere i conflitti politici con le guerre e non con il dialogo. Tant'è che appunto l'ONU purtroppo non conta più niente. Addirittura ha dichiarato di avere dei problemi finanziari. Quindi è un tema enorme. Però io le rispondo con una positività. Cerchiamo di capire, per questo vi ho letto Edgar Morin, il più grande pensatore per me di due secoli, morto a 105 anni, la forza dell'Europa, la nostra Europa, quelle regole, quelle norme europee che noi sempre diciamo che sono una camicia di forza perché garantiscono e tutelano anche il sapore della cioccolata, ma anche la nostra libertà, la libertà di scendere in piazza come è accaduto a Bologna e di manifestare evidentemente pacificamente, addirittura la libertà di essere antieuropeisti, addirittura la libertà di essere neofascisti, diciamolo chiaramente, è una corazza contro i proiettili che arrivano dal resto del mondo. Pronto, buongiorno, chi parla?
3: Sono Alfredo Belluco, buongiorno, chiamo da Padova.
0: Buongiorno signor Alfredo.
3: Sono presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Allora, in merito alla notizia che ha vinto l'Inghilterra in Inghilterra, io sto facendo una battaglia strenua da circa 8 anni perché in Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo Ingiustizia, stanno tentando di fare approvare una legge che prevede la riscossione diretta da parte degli avvocati con lo scudo penale, sottolineo, con lo scudo penale, senza il filtro del giudice. Questo è un disegno di legge adesso, 9 settimane. E nel 2018.
0: Scusi, ma la riscossione. Scusi, signor Alfredo, la riscossione di cosa?
3: La riscossione dei crediti.
0: Ah, ecco, va bene. Okay.
3: La riscossione dei crediti. Siccome la causa.
0: Quindi gli avvocati diventino intermediari per riscuotere invece del governo, al posto del governo, per lo Stato?
3: No, i crediti privati. I crediti privati, non i crediti pubblici. I crediti dei privati, ma è una cosa di una gravità enorme, perché siamo di fronte veramente a 233.000 avvocati che con l'intelligenza artificiale saranno alla fame e non dice niente a nessuno.
0: Bene, allora la fermo, signor Alfredo, indagheremo su questa richiesta e su questa cosa molto importante che ci ha detto per capire esattamente a che punto è in Commissione Giustizia. Noi ci fermiamo qua. Mi scuso con tutti coloro che hanno scritto un messaggio, recupereremo domani, siete tantissimi, noi siamo contenti, dovete essere ancora di più domani, ancora di più. Allora, per la parte tecnica ringrazio Mauro Tonini, in redazione Manuel De Lucia e Arianna Scarnecchia, dopo il giornale radio Loredana Lipperini conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, quindi preparatevi bene e poi ascoltate. Noi ci vediamo e ci sentiamo, anzi ci vediamo se volete, venite qua sotto domani.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Muraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Tensione a Bologna, incidenti alla manifestazione per Fakir, la procura indaga sul decesso, scudo penale per i due agenti e i quattro operatori del 118 che hanno partecipato all'intervento.
3: Fiducia in magistratura e polizia, dice Piantedosi. Le opposizioni chiedono al ministro di riferire in Parlamento. Non si può morire durante un intervento delle istituzioni.
2: Il dilemma di Trump: cessate il fuoco o escalation militare? I mediatori premono su Iran e Stati Uniti per una tregua di 10 giorni, ma intanto proseguono i raid incrociati e gli attacchi alle petroliere a Hormuz.
3: Libano: il presidente Aoun alla Casa Bianca. Israele avvia il ritiro dalle prime zone pilota nel sud del paese. Hamas sceglie come nuovo leader Ahlaia, uomo legato al regime di Teheran.
2: Una buona giornata a tutti voi da Monica Giunchiglia con Simona Petracca, apertura dedicata all'inchiesta sulla morte del 42enne durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. In serata scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, al vaglio dei magistrati c'è intanto l'operato degli agenti e degli operatori del 118, tutti particolari nel servizio.
4: Un'inchiesta che cerca le prime risposte: omicidio colposo, l'ipotesi di reato, sul tavolo di chi indaga elementi importanti. Il video, questo, che mostra Abderrahim Fakir a terra, immobilizzato e chiede aiuto, e poi le body cam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia che dovrà essere eseguita. L'attenzione si concentra sui due poliziotti e sui quattro operatori del 118 arrivati dopo la richiesta degli agenti, che segnalano una crisi psichiatrica e che a loro volta erano stati chiamati dai residenti della zona.
5: Ci sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire.
4: Per tutti la procura fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo e che, in altre parole, evita l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati. È la prima volta che accade. I magistrati fanno sapere che si lavora su fatti più ampi rispetto a ciò che si vede nel video diffuso in rete, mentre a fine giornata il presidio organizzato per ricordare Abderrahim finisce in scontri tra gruppi a volto coperto e forze dell'ordine con lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni, per una lunga serata di tensione nel centro di Bologna. Bruno Sokolovic, GR3.
3: No ai pregiudizi e fiducia nella magistratura e nella polizia, così il ministro dell'Interno Piantedosi, e il ministro della Giustizia Nordio esclude che il comportamento delle nostre forze dell'ordine possa essere in qualsiasi modo accostato a quello degli agenti dell'ICE negli Stati Uniti.
2: Sui fatti di Bologna si dividono le forze politiche contrapposte anche sul tema della legittima difesa.
6: L'emendamento è arrivato, l'intesa nella maggioranza che prevede niente più risarcimenti a chi commette reati gravi. La Lega vorrebbe di più, libertà totale di difesa, proposta su cui però frenano Forza Italia e non moderati. Intanto, dopo i fatti di Bologna e la manifestazione con momenti di tensione di ieri, Matteo Salvini annuncia la sua presenza nei prossimi giorni. Fratelli d'Italia parla di ostilità della sinistra per le divise. Galeazzo Bignami.
7: Quando la sinistra chiede giustizia, di fatto insinua che è stata commessa un'ingiustizia, che questa ingiustizia avrebbero compiuto le forze dell'ordine.
6: Non si può morire durante un intervento delle istituzioni, questo è il pensiero del centrosinistra unito, che chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Sul tema legittima difesa il Movimento 5 Stelle evoca il pericolo Far West e quello della legge del taglione. Critiche arrivano anche dal PD. Andrea Casu.
8: Che a destra sono diventati degli speculatori seriali. Il fallimento del governo è ormai evidente, intanto gli italiani fanno i conti da soli con le vere emergenze.
6: Fa discutere poi un video realizzato con intelligenza artificiale che ritrae Roberto Vannacci, futuro nazionale, in versione imperatore romano, e solo satira si difende lui, istiga alla violenza, replicano le opposizioni. Alessandro Allegra, GR3.
3: Elon Musk è intervenuto ieri sulla condanna definitiva di Mario Roggero, il gioielliere che, dopo aver inseguito in strada i malviventi che avevano rapinato il suo negozio, ne ha uccisi due. È una follia, ha scritto il patron di Tesla sui social. Piuttosto andrebbero condannati giudice e pubblico ministero. Parole inaccettabili, dicono le opposizioni, che denunciano un'ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto.
2: In commissione al Senato riprende l'esame della legge elettorale, difficile però l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve ancora sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop della settimana scorsa alla Camera. L'obiettivo, afferma il centrodestra, rimane quello di garantire stabilità, permettendo a chi vince di governare. Non netto al provvedimento da parte delle opposizioni, che parlano di norma voluta dall'esecutivo per evitare la sconfitta.
3: Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Al centro dell'incontro il sostegno all'Ucraina, ma si è parlato anche di immigrazione. Per contrastare gli arrivi irregolari, la Premier ha rilanciato l'importanza della cooperazione con l'Africa nell'ambito del Piano Mattei.
9: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
2: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Trascorsa la decima notte di bombardamenti americani sull'Iran, in risposta ai Pasdaran hanno colpito siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. A Washington si valutano intanto le opzioni possibili per affrontare la crisi. Sentiamo.
10: O una massiccia escalation per piegare Teheran da lanciare con le forze israeliane, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato, riaprire lo stretto di Hormuz. Sarebbero queste le opzioni al vaglio della Casa Bianca, secondo quanto riporta il sito di informazione Axios. Una decisione deve essere ancora presa, i prossimi giorni saranno decisivi. I mediatori qatarini, egiziani, pakistani starebbero tentando di far convergere le parti su un accordo per una nuova sospensione delle ostilità di 10 giorni. Ma nella notte scorsa le forze statunitensi hanno continuato a bersagliare l'Iran, centri di comando, batterie per il lancio di ordigni, per ridurre la capacità dei Pasdaran di colpire nello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera è stata attaccata. Gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite annunciano il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, la constatazione del presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento del presidente Trump, pagherà un prezzo altissimo. Trump poi è ritornato sulle affermazioni del sindaco di New York Mamdani, che aveva annunciato di stare valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Non verrà arrestato in nessuna circostanza negli Stati Uniti. La garanzia di Trump. Enzo Arcieri, GR3.
2: Atteso per oggi l'avvio del ritiro delle truppe israeliane dalle prime zone pilota nel sud del Libano, un'operazione che sarà al centro del colloquio a Washington fra Trump e il presidente libanese, l'inviata.
11: Sembrava la gamba più fragile del complesso tavolo di trattativa tra Stati Uniti e Iran in Libano. Ora è proprio su questo fronte di negoziato che punta l'amministrazione Trump, che oggi riceve il presidente Aoun, prima volta di un capo dello Stato libanese alla Casa Bianca in quasi 2 decenni. Alla vigilia Washington fa sapere che l'esercito libanese ha iniziato a mettere in sicurezza 3 villaggi nel sud, avvio delle operazioni nelle cosiddette zone pilota, da dove è previsto il ritiro dell'esercito israeliano. L'opposizione di Hezbollah alla trattativa resta un'incognita che pesa, così come d'altro canto la permanente condizione di isolamento di 1 milione di libanesi del sud. Nel segno della continuità anche dell'alleanza con Teheran, appare poi a quasi 3 anni dai massacri del 7 ottobre e la risposta israeliana che ne ha decimato i vertici, l'elezione a nuovo leader di Hamas di Khalil el-Hayya, sconfitta l'ala più pragmatica e vicina alle capitali arabe dell'antagonista Meshal nella striscia. Intanto non si fermano i raid israeliani, il più grave fa 5 vittime, tra cui 3 bambini. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: La pace inizia da noi, è una responsabilità, si edifica con la verità, facciamone la causa delle nostre vite. Uno dei passaggi dell'introduzione del libro di Papa Leone XIV, Disarmata e disarmante, da oggi in commercio per Libreria Editrice Italiana. Un testo che raccoglie le riflessioni di Prevost, che fin dal suo primo saluto dal balcone della Basilica di San Pietro ha fatto della pace, che per Leone si costruisce con il dialogo e non si impone sulla forza, un tema centrale del suo pontificato.
2: Nel Regno Unito ora il paese volta pagina con l'insediamento del nuovo premier Burnham dopo la staffetta con Starmer, decisa dal partito laburista. La corrispondente.
12: L'ex ministro della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno aveva dato a Starmer il colpo di grazia, è il nuovo ministro dell'economia. Ed Miliband passa dall'ambiente agli esteri, Shabana Mahmood confermata alla guida del ministero dell'interno. È il nuovo governo di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo l'infelice risultato delle amministrative di primavera. Keir Starmer, capo del governo, per soli 2 anni lascia. I suoi ministri lo applaudono fuori da Downing Street, lui ringrazia e fa gli auguri al successore.
13: I go with a smile.
12: Guidare il paese, dice, è stato l'onore della mia vita. Poi, mano nella mano con la moglie Vittoria, va a rimettere l'incarico a Buckingham Palace da Re Carlo, che toglie e conferisce il mandato di primo ministro, l'avvicendamento. Burnham arriva da Downing Street, assicura un programma decennale per ridare stabilità e crescita al paese. Mio padre, che ha l'Alzheimer, racconta, non saprà mai che sono primo ministro, ne sarebbe fiero. Poi promette di risolvere il dramma dei senza tetto. Più a sinistra sinistra del predecessore, almeno sulla carta, più avvezzo ai social media. Per i laburisti, Burnham potrebbe essere l'ultima chance. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: E siamo al meteo, annunciato l'arrivo di aria fresca sull'Italia con un calo delle temperature a partire da domani. Le città con bollino rosso scenderanno a 7, oggi sono ancora 18 in arrivo. Piogge temporali con forti grandinate al nord e successivamente al centro.
3: La nazionale italiana di Powerchair Football, disciplina paralimpica nota come calcio in carrozzina, è rimasta bloccata ieri mattina a Fiumicino perché la compagnia aerea EasyJet ha negato l'imbarco sul volo per Glasgow alle 6 carrozzine sportive, nonostante l'autorizzazione ricevuta ad aprile, proponendo di dividere la squadra. Gli atleti non hanno dunque potuto partecipare al torneo internazionale in vista dei prossimi mondiali in Argentina. Durissima la reazione del CIP, il Comitato Paralimpico Italiano, episodio lesivo della dignità degli atleti, dice, annunciando azioni legali.
2: Da Bruxelles, multa da oltre mezzo milione di euro per AliExpress, la piattaforma di vendite online del colosso cinese Alibaba, contestate carenze nei controlli su merci non conformi. L'inviato.
14: La Commissione europea ha sanzionato con una multa da 550 milioni di euro il gigante cinese del commercio elettronico AliExpress, parte del gruppo Alibaba, sotto accusa la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali per non essere riuscita a valutare e mitigare i rischi connessi alla propria attività. In sostanza, la piattaforma non sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente l'importazione di oggetti che, tra le altre cose, presentavano problemi di sicurezza. Tra questi figurano giocattoli e cosmetici che, anche se individuati come pericolosi, rimanevano online per settimane. La stessa azienda ha segnalato che oltre 15 milioni di prodotti illegali sono stati raccomandati lo scorso anno agli utenti europei, ha dichiarato un portavoce della Commissione. Il colosso asiatico afferma di non condividere la decisione e parla di una multa sproporzionata che non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti apportati. AliExpress ha annunciato che presenterà un ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo, GR3.
3: Parliamo adesso di libri. Si intitola La solitudine di Sonia Sani ed è il grande romanzo dell'estate. L'autrice Kiran Desai è nata a Delhi e vive a New York e dopo 20 anni torna con un'opera da 700 pagine e un mosaico di storie tra India e Occidente.
15: Esplora amore e solitudine nel mondo moderno, Kiran Desai, in un romanzo globale e intimo che attraversa continenti, storie familiari e storia, India, Stati Uniti, Messico, c'è anche l'Italia. Testa e cuore, anima e corpo, racconta di passioni, addii e ritorni, di Sonia, aspirante scrittrice, e Sunny, giornalista, giovani indiani divisi tra straniamento in Occidente e desiderio di indipendenza. Il segreto di uno scrittore è che scrivendo vorresti vedere il tuo libro negli scaffali accanto ai libri che ami, dice l'autrice, che ama García Márquez e Anna Karenina. La scrittura oceanica coinvolge e avvolge il lettore, reale e sovrannaturale, colori, personaggi, mondi, meraviglia. Bisogna aver vissuto abbastanza perché una storia prenda forma, dice la protagonista, Sonia. Sono serviti 20 anni a questo romanzo magico, un'epica storia d'amore. Francesca Cosentino, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Alessandro Rosi e Adriano Lippi.
2: Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, il prossimo giornale radio alle 13.45, al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Tutti una buona giornata, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
16: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
18: Meteo Radio.
19: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 21 luglio. Nubi più consistenti al nord e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud. sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
20: Pagina 3.
21: Sono le 9, 1 minuto e 8 secondi. Buongiorno da Loredana Lipperini, benvenute e benvenuti a Pagina 3, che come sapete racconta la cultura nei giornali, nelle riviste, online e cartacei che siano. Oggi, martedì 21 luglio, faremo un piccolo viaggio fra cause ed effetti, fra passato e presente, laddove il primo ci aiuterà forse a capire il secondo. E dunque cominciamo subito dal presente, il manifesto. Il titolo è Industrie progettate per la dipendenza. L'articolo è di Marco Dotti e comincia così. Maurizio fa il camionista, comprò un gratta e vinci tanto per fare e ci trovò 100 euro vinti. Ma vincere è spesso l'inizio della fine. All'inizio, infatti, diventa quasi un rituale innocente, un caffè e un tagliando. Ma ora lo sa. Nessun giocatore gioca per vincere, vince per poter continuare a giocare. Per questo vuole vincere, per continuare a stare nell'ingranaggio. Anche Sara cominciò per caso in un bar di campagna, premendo pulsanti di un gioco che nemmeno conosceva. Davanti alla macchina spariscono i problemi, i debiti, la paura. Infine sparisce anche lei. È uno strano equilibrio. Non giocava per vincere. Giocava per non sentire, come sotto anestesia. In un mondo che ti chiede di correre, lei stava ferma. Equilibrio perfetto. Queste sono storie, racconta Marco Dotti, tratte da un libro di Stefano Vaccari che ha come titolo Non è un gioco, è azzardo, esce per Futura Editrice a cura di Marco Ciarafoni. Non ci sono solo storie in questo libro, ci sono cifre e Marco Dotti le riporta. Dietro ogni vita ci sono anche numeri e dietro i numeri interessi. Fra il 2004 e il 2025 sono transitati nei canali del gioco 1.940 miliardi di euro. Nel 2025 la raccolta è stata di 165 miliardi. Allo Stato ne sono rimasti 11,5, il 6,9%. A febbraio 2026 i conti di gioco attivi erano 17 milioni e 4 e al 31 dicembre precedente vi giacevano fermi 13 miliardi e 3. Di un solo lotto di una lotteria istantanea sono stati stampati 18.240.000 biglietti, dei quali 12.576.364 perdenti. Se ne vendono oltre 4.100 al minuto, giorno e notte. Allora, perché ci occupiamo, si occupa anche il manifesto di gioco d'azzardo? Perché in realtà è qualche cosa che rimane sullo sfondo e non viene spesso citato, eppure, come andremo a vedere, ha delle conseguenze. È interessante notare, prima di tornare all'articolo di Dotti, che sì, si cita sempre ovviamente il grande testo di Dostoevskij sul gioco d'azzardo, se ne citano molti in verità, ma temo che ci si fermi, per quello che riguarda la contemporaneità, al 2012 di Comprare il sole, lo scrisse Sebastiano Vassalli, se ricordate, e in quel caso parlava di una vincita al Superenalotto che non avrebbe cambiato la vita della vincitrice. Torniamo all'articolo. Scrive Marco Dotti, l'antropologa Natasha Dauschul ha impiegato 15 anni a Las Vegas per documentare quello che avviene nella dipendenza dal gioco d'azzardo. Lo chiama machine zone, lo stato in cui preoccupazioni, obblighi sociali e perfino la consapevolezza del corpo si dissolvono dentro un dispositivo creato ad arte. Il punto della sua ricerca non è lo stato psicofisico o emotivo del giocatore generato dal prodotto, è che quello stato è il prodotto. L'industria dell'azzardo lo definisce time on device, tempo sul dispositivo, e continuous gaming productivity, produttività di gioco continuativa, la curvatura dello schienale, la frequenza delle quasi vincite, l'illuminazione che cancella l'ora. Ogni parametro è calibrato per estendere la sessione. La macchina non vuole che tu perda, sarebbe rozzo. Vuole che tu resti attaccato per la maggior parte del tempo possibile. Continua Dotti, limitarsi al design sarebbe ancora troppo poco. Una slot non è un'anomalia dentro un'economia sana, casomai è la forma più nitida di una tendenza generale. Nello spazio della deregulation finanziaria domina l'ipermobilità del denaro e negli angoli delle nostre città la teologia del denaro si impone sull'esperienza del gioco e la finanziarizzazione che pervade nuove sfere della vita quotidiana. E in questo senso, davanti a una slot, l'uomo Ludens è un uomo che si illude di poter eludere l'assenza del Dio che manca e che, pur mancando, ha strutturato il mondo attraverso la propria assenza, il denaro. La vincita accesa è la promessa attesa, è la promessa di felicità costantemente rinviata, su cui il capitalismo fonda le proprie condizioni di possibilità. Non è un vizio privato che si insinua nell'economia, è l'economia che ha trovato la sua liturgia. Tra l'altro questa liturgia viene chiamata gancio, ovvero in ciclo, un ciclo in quattro tempi, innesco, azione, ricompensa variabile, investimento, che ripetuto trasforma un comportamento in abitudine. Il gancio non ha bisogno di convincere nessuno, gli basta essere ripercorso abbastanza volta, e qui va detta, scrive Dotti, la cosa che il libro in questione documenta. Lo Stato ripete che la quasi totalità della spesa viene ridistribuita in vincite e la cifra è tecnicamente esatta, ma quel denaro non è un risarcimento, è il carburante del ciclo. Le vincite intermittenti servono a far ripartire il gancio e le quasi vincite attivano nel cervello del giocatore le stesse aree della vittoria vera. È la formazione dell'abitudine, più alta è, più a lunga si resta. E allora qual è il problema? Qual è la domanda? Beh, scrive Dotti, finché si discute della fragilità del singolo giocatore e della sua eventuale predisposizione, si producono campagne di sensibilizzazione, opuscoli, numeri verdi e non si tocca un solo parametro di progettazione, beh, non accade nulla. Non è il vizio di qualche operatore, è lo stato di equilibrio del sistema. Il gioco responsabile con cui Stato e privati e schiere di portatori di buone intenzioni si lavano portafogli e coscienza è la formula perfetta di questa neutralizzazione. Sposta infatti la questione sul comportamento individuale nel momento stesso in cui finge di occuparsene e lascia intatto il contesto. Che cosa significa? Significa, vado verso la conclusione, che quello che si sta consumando non è soltanto reddito, è la disponibilità stessa a stare in un rapporto. Una slot in un bar non produce nessun gruppo di gioco, non crea ma disgrega. Disgrega il tessuto sociale, questo è il punto che l'economia dell'azzardo non vede perché non vuole vederlo e non ha strumenti per contabilizzarlo. Sottrae ore che sarebbero state di qualcun altro, la fiducia dei figli, il tempo civico, e restituisce una relazione perfettamente affidabile con un oggetto che non delude mai, perché non promette nulla. La voce distrutta è quella che nessun conto nazionale rileva, il legame. E questa è parte dell'articolo che trovate a pagina 14 in apertura della Cultura del Manifesto, industrie progettate per la dipendenza. È la rielaborazione, qualcosa di più di una recensione di Non è un gioco, è azzardo di Stefano Vaccari, lo ha scritto Marco Dotti.

0: Grazie agli ascoltatori e le ascoltatrici che al 335-5634-296 ci segnalano giustamente un romanzo recente che è Azzardo di Alessandra Mureddu, uscito nel 2023 per Einaudi. Quindi grazie a Tito da Venezia e Rosa da Roma che ce lo stanno appunto segnalando. Nel frattempo noi stiamo ascoltando Resignation nell'interpretazione di Brad Mehldau dall'album Piano Works, Romantic Freedom del 2005, e nel frattempo è arrivato Pietro del Soldà. Benvenuto.
1: Cara Loredana, buongiorno. Oggi tutta la città ne parla, torna a Bologna dopo la puntata di ieri quando arrivavano le prime notizie della morte in strada di Abderrahim Fakir. Beh, sono puntata peraltro che ha ricevuto migliaia di commenti, reazioni, insomma, soprattutto sul tema del rapporto sempre più stretto tra potere, agenda politica e forza, violenza, la sicurezza che si può raggiungere addirittura attraverso l'eliminazione di qualcuno, la sospensione dei diritti. A Bologna ieri c'è stata una manifestazione di solidarietà alla famiglia organizzata dal sindaco, l'avevamo avuto ospite il sindaco Lepore, ma anche gli scontri successivi. Torniamo in città, cerchiamo di capire oggi la temperatura, ma soprattutto di indagare anche con persone che Fakir l'hanno conosciuto, che cosa può essere accaduto e che cosa ci racconta questa vicenda dell'Italia di questi giorni e mesi davvero molto molto difficili. Dalle 10 in diretta, grazie.
0: Grazie Pietro del Soldà, e ascolteremo con attenzione. Molte cose ci sarebbero da dire sul clima, sulla temperatura del nostro mondo, del nostro paese. Oggi, tra l'altro, a Bologna torneremo un po' più avanti, perché ora torniamo a parlare della difficoltà invece di guardare i legami alla comunità, di cui in un certo senso parlava anche Pietro del Soldà fra le righe, ma di cui parlava anche l'articolo di Marco Dotti che ha aperto questa puntata di Pagina 3. Andiamo al Corriere della Sera, c'è un corsivo di Paolo Di Stefano dal titolo Boomerasking, una sola parola per dire ipocrisia e narcisismo. Si chiede Paolo Di Stefano: quante facce ha Narciso? Tante, e alcune non solo sfuggono al mito originario del fanciullo innamorato di se stesso, ma sorprenderebbero anche il dottor Sigmund Freud, che traslocò il mito verso la psicanalisi. Una questione di investimento del desiderio sull'altro o su se stessi, che ha avuto un ulteriore passaggio come fenomeno sociale illustrato nel 1979 in un famoso saggio di Christopher Lasch. Temi approfonditi, prosegue Di Stefano, con particolare insistenza da psicologi, psichiatri e psicoanalisti, alla luce anche della comunicazione social, un'autentica esplosione del narciso. Basta guardarsi intorno per rendersene conto. Cosa c'entra dunque la parola del titolo e cosa c'entra con l'isolamento versus il legame sociale? Scrive Di Stefano: dai fenomeni diffusi nascono nuove parole, e una di queste è boomerasking, un vocabolo macedonia inglese che incrocia il sostantivo boomerang e il verbo ask, chiedere. Dunque, una richiesta che ritorna su chi la pronuncia: ti faccio una domanda e mi do una risposta. Si tratta di un aggiornamento del narcisismo, perché vi si sovrappone una sottile dose di ipocrisia. È l'atteggiamento tipico di chi vuol mostrare interesse per gli altri, magari chiede all'amico come stai e aspettando una breve risposta prima di orientare l'obiettivo e il microfono su di sé, senza più lasciare spazio e scampo all'altro. Semmai buttando là una domandina ponte per tornare implacabilmente a pronunciare quello che Gadda definiva il più lurido dei pronomi: io. Allora, ora lo si chiama boomerasking, avremo molti modi per celebrare questo trionfo dell'io e andremo a scoprirli fra poco. Voi intanto continuate a scriverci 335-5634-296.

Dunque, proprio scrivendoci ieri un WhatsApp, uno degli ascoltatori ci ha benevolmente ricordato che si parla giustamente moltissimo, se ne parlerà ancora, di quello che avvenne 25 anni fa a Genova, ma che si ricordano meno le intenzioni di chi manifestava. Ieri abbiamo parlato di Indymedia e degli altri network indipendenti che hanno raccontato Genova e quello che è successo esattamente in queste ore 25 anni fa. Oggi andiamo da una rivista online che è Minimet Moralia, che pubblica un estratto dal libro di Vittorio Agnoletto, Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, a cura di Mario Scagnetti, pubblicato da Tab Edizioni. E proprio Agnoletto ricorda, per l'appunto, quali erano gli intenti. A 25 anni di distanza, scrive, il ricordo più forte che mi porto dentro, anche da un punto di vista emotivo, è l'assemblea di apertura dei lavori del Genoa Social Forum del 16 luglio. Perché in quel momento noi avevamo la piena consapevolezza che stavamo scrivendo un pezzo di storia, non noi italiani, ma tutti coloro che erano a Genova. Perché quell'assemblea era la diretta continuazione del Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre del gennaio 2001. C'erano persone che arrivavano da tutte le parti del mondo. Ognuno portava le proprie vertenze, avendo chiaro che queste dovevano inserirsi in un confronto globale. In quella riunione, prosegue Agnoletto, abbiamo parlato della Tobin Tax, intervenire con una tassazione sulle operazioni speculative in ambito finanziario, ed era una cosa che riguardava tutti. Noi in Italia l'anno seguente avremmo raccolto 150.000 firme in poche settimane e avanzato una proposta in Parlamento che poi ovviamente non sarebbe stata approvata, ma era una campagna che andava ben oltre i confini nazionali, coinvolgeva i movimenti di tutta Europa e di tutto il mondo. Ci siamo occupati, prosegue, anche della cancellazione del debito, un tema che riguardava soprattutto il rapporto con il sud del mondo. Si trattava di opporci ai piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale e su questo in assemblea. Un contributo fondamentale era arrivato dai movimenti africani. E ancora, l'altro tema, la questione dei beni comuni, un'espressione che oggi forse non usiamo più tanto, aggiungo io, però fino ad allora non trovava spazio nei dizionari e che si riferiva e si riferisce agli elementi essenziali per la comunità umana, che, scrive Agnoletto, non devono essere trasformati in merci a disposizione del mercato. Primo fra tutti l'accesso all'acqua. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono circa 2 miliardi e le persone che non possono ancora oggi accedere all'acqua potabile. E ancora, abbiamo discusso di come opporci al commercio e alla produzione delle armi, e lì c'erano stati degli interventi molto interessanti sulla guerra del Kosovo e sui bombardamenti e danni dell'ex Jugoslavia. In quel momento, conclude Agnoletto, l'emozione era fortissima perché avevamo proprio l'impressione di star elaborando un'alternativa globale. Il resto dell'estratto è su Minime Morale, il titolo è quello del libro Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, e risponde in parte a chi giustamente ci chiede di ricordare che cosa davvero si chiedeva a Genova 25 anni fa.

C'è una mappa che è stata appena aggiornata con un segnalino giallo, che è un segnalino giallo che va a indicare Sona, che si trova nel Veronese e che ha subito respinto l'idea di concedere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Parliamo di questo perché esiste un sito, Resistenze in Cirenaica, che si occupa di memoria pubblica, performance artistica, soprattutto di guerriglia odonomastica, ovvero delle strade, delle piazze che sono ancora intitolate a protagonisti delle guerre coloniali o addirittura a esponenti del fascismo, che ha una mappa che si chiama Benny Wise. Prima di spiegarvi che cosa significa, racconto come è nata. È nata un anno e mezzo fa, il 16 novembre del 2024, quando diverse realtà convergono su Bologna per due giorni di incontri e di formazione. Nell'articolo che ora trovate su Resistenza in Cinerica c'è scritto: alla fine di questa conversazione qualcuno tira fuori il tema della cittadinanza onoraria a Mussolini. Voi a Bologna non avete questo problema? No, per fortuna no. Ma ne siamo proprio sicuri? Bologna, città medaglia d'oro per la Resistenza, Bologna, teatro della battaglia di Porta Lame, dove oggi sorgono le statue di una partigiana e un partigiano realizzate con il bronzo fuso dalla statua del Duce. Bologna, città costellata di lapidi che ricordano la Resistenza, città delle strade intitolate a chi ha lottato per la liberazione. Bologna, siamo davvero sicuri che nell'albo d'oro dei cittadini illustri felsinei non ci sia anche lui? Qualche giorno dopo decido di verificare, scrive l'autore dell'articolo. Consulto il motore di ricerca e trovo un articolo del 2021 su Repubblica. Mussolini è ancora cittadino onorario di Bologna. L'articolo riferiva che la questione era stata sollevata 7 anni prima del 2021 e che si era annunciata la revoca, eppure nulla è accaduto. Da allora è passato un decennio e Mussolini è ancora cittadino onorario di una città che ha versato sangue per liberarsi dal fascismo. Perché? Perché, si scrive su Resistenza in Cirenaica, le risposte cambiano a seconda del contesto e dell'interlocutore. Alcuni esponenti politici parlano di cancel culture, un argomento che sembra voler chiudere il discorso ancora prima di aprirlo. Ma la questione è semplice: un cittadino onorario è qualcuno che merita rispetto. Se Mussolini è ancora onorato, stiamo onorando il fascismo. Non revocare la cittadinanza significa di fatto occultare la memoria. E allora, più di cancel culture, dovremmo parlare di conceal culture, la cultura dell'occultamento, perché to conceal significa proprio nascondere e camuffare. Che cosa dunque viene fatto? Viene creata una mappa, la mappa di luoghi che, di città in particolare, che non hanno revocato la cittadinanza a Mussolini. Viene chiamata Benny Wise, un nome che gioca sulla fusione fra Benito e Pennywise, il clown dei romanzi di Stephen King che torna ciclicamente a infestare la città di Denver come un genio sloci malvagio. Allora, cosa trovate nella mappa, che ovviamente trovate da resistenzaincineraica.com cercando Benny Wise? Trovate le città infestate italiane, dove Mussolini è ancora cittadino onorario, quelle disinfestate, dove la cittadinanza è stata revocata, quelle reinfestate, dove l'onorificenza è stata riconfermata, e quelle infestate da più entità, dove altri gerarchi fascisti sono ancora onorati. Ed è molto molto interessante, potete trovare cliccando sui segnalini sorprese che non vi aspettereste. Benny Wise, a volte ritornano, a volte non se ne sono mai andati, su resistenzaincirenaica.com.

L'ultimo ascolto da Resignation nell'interpretazione di Brad Meldau, che ci ha accompagnato questo pomeriggio, prima di accogliere Renata Scognamiglio con Primo Movimento, subito dopo Onda Verde, ancora un articolo che questa volta è squisitamente letterario e libresco, perché esce sul Domani ed è un antico gioco molto interessante, però, che riguarda il criterio per scegliere i libri. Firma l'articolo Maria Chiara Raffaiani, il titolo è Non dalla copertina, dall'incipit, il criterio per giudicare i libri. E la giornalista dice: quest'anno ho fatto molta fatica a scegliere cosa leggere durante le vacanze, volevo cercare il romanzone ideale e mentre lo cercavo, adesso poi trovate anche una serie di titoli nell'articolo, ho deciso che il criterio poteva essere un altro, quello degli incipit più memorabili della storia della letteratura. Scrive Raffaiani. Da qualche giorno, infatti, mi si ripiegava in testa come un canto o una preghiera la prolessi fulminante dell'apertura di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Così inizia il gioco, che altro non è che uno stratagemma per tenersi dentro il senso più profondo della letteratura, lì dove essa tocca le sue vette, illudendo gli uomini di essere capaci di produrre cose immortali. A lungo mi sono coricato di buon'ora, qualche volta appena spenta la candela gli occhi mi si chiudevano così in fretta che non avevo il tempo di dire a me stesso: mi addormento. Oppure: tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. E ancora, qualcuno doveva aver calunniato Joseph K, perché un mattino, senza che avesse fatto nulla di male, egli fu arrestato. Gli incipit degli anni, di Annie Ernaux, scrive Maria Chiara Raffaiani, quello che subito mi ha spinto a leggere il libro. Tutte le immagini scompariranno, gliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. E ancora, qualcuno doveva aver calunniato Joseph K, perché un mattino, senza che avesse fatto nulla di male, egli fu arrestato. Gli incipit degli anni, di Annie Ernaux, scrive Maria Chiara Raffaiani, quello che subito mi ha spinto a leggere il libro. Tutte le immagini scompariranno. Ma soprattutto la voglia di rileggere tutto Milan Kundera, l'insostenibile legge.

0: che anche questa ripetizione debba ripetersi all'infinito. Che significato ha questo folle mito? E poi ancora anonimo veneziano Giuseppe Berto, sfumata in un residuo di nebbia che non ce la faceva né a dissiparsi né a diventare pioggia, un po' disfatta da un torpido scirocco, più atmosfera che vento, assopita in un passato di grandezza e splendore e sicuramente anche di modestia confinante col peccato. La città era piena di attutiti rumori, di odori stagnanti nel culmine di una marea pigra. Ancora uno, Sol Bello, Herzog. Se sono matto, per me va benissimo. Anzi due, Virginia Woolf, Orlando. Lui, perché quanto al sesso, non c'erano dubbi. Tre, ovviamente. Chiamatemi Ismaele. E prosegue quello che è un antico gioco, un gioco amatissimo peraltro, quello dell'incipit, che voi che ci ascoltate e che ascolterete Radio 3 in questo pomeriggio potete continuare all'infinito, non dalla copertina dell'incipit, il criterio per giudicare i libri su Il Domani. È qui che si chiude questa puntata di Pagina 3. Grazie al tecnico Daniele Verde, grazie a Manuel De Lucia in regia, Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Appunto sta per arrivare Primo Movimento con Renata Scognamiglio. Quanto a Pagina 3 torna domani alle 9 su Radio 3. Felice giornata da Loredana Lipperini.
1: Sofia, perché si chiamano onde radio?
2: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
1: Sofia, cosa sono i bitcoin?
2: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
2: Per te, ora, da guardare su RaiPlay e da ascoltare su RaiPlay Sound.
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9:29 minuti e 58 secondi. Martedì 21 luglio si preannuncia una giornata molto afosa con possibili temporali. C'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile arancione sulle Marche e 7 regioni interessate da un'allerta gialla. E al momento sta piovendo in autosole tra Orvieto e la diramazione di Roma Nord. Ma andiamo subito sulla 21, la Torino-Brescia, perché ci sono code per 10 km a seguito di un incidente indicato tra il bivio della 26, la Genova Gravellona-Toce e Asti Est, Cuneo, in direzione di Torino. Per coloro che viaggiano verso Torino si consiglia di uscire alle uscite precedenti. E sull'autosole sulla Milano-Bologna un incidente proprio indicato alla 21 Torino-Brescia in direzione di Milano. Sulla 13 Bologna-Padova attenzione, anche qui ci sono code per un incidente tra due auto tra Ferrara Sud e Altedo, anche sul ramo Casalecchio molto trafficato per tutti i veicoli diretti alla Riviera Romagnola, e c'è questo incidente tra Bologna, Casalecchio e la 14. Andiamo in autosole nel tratto Bologna-Firenze perché ci sono 2 chilometri di code per un veicolo in panne tra Berberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze, e raggiungiamo la 18, la Messina-Catania, per segnalarvi code per un incidente tra Giarre e Acireale verso Catania. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. E buongiorno da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3, le novità discografiche di Primo Movimento curate da Giorgia Franceschi, una mezz'ora di musica insieme. Come vi salutano Daniele Verde in console e Gianluca Diana in regia. 335-5634-296 è il numero per i vostri messaggi, e noi cominciamo la giornata nel segno di Sergei Prokofiev con un bellissimo davvero progetto monografico che il violinista serbo-francese Nemanja Radulovic ha inciso per l'etichetta Warner, quarto album suo con questa etichetta dopo una collaborazione con Deutsche Grammophon. Il primo progetto Warner del 2022 era una sorta di giro del mondo musicale, dalla Cina al Giappone, all'Israele, alla sua nativa Serbia, si intitolava Roots. Sono arrivati poi due dischi dedicati rispettivamente a Beethoven e Bach, più orientati quindi su classi

del repertorio violinistico, soprattutto quello beethoveniano, e in tutti questi tre i progetti Radulovitz era supportato dall'ensemble Double Sense, che è un ensemble che lui ha fondato nel 2008. E quindi la novità di questo progetto invece dedicato a Prokofiev è la possibilità di apprezzare appunto Radulovitz con una grande orchestra, in un dialogo con un'orchestra del calibro della Filarmonia, orchestra diretta da Santu Matthias Rovali, e l'apertura del disco infatti spetta al concerto numero 2 in sol minore per violino e orchestra opera 63, siamo nel 1935, ultima commissione occidentale del compositore prima del ritorno in patria, e qui Radulovitz, oltre a dar prova di una notevole perizia tecnica, valorizza veramente con la variopinta tavolozza timbrica del suo strumento la espressività davvero multiforme del pensiero melodico di Prokofiev, e l'interazione con l'orchestra è praticamente perfetta, quasi appunto osmotica. Ma il bello del programma non finisce qui, perché il prosieguo del disco ci propone una serie, una selezione cameristica confezionata con grande acume fra composizioni originali e trascrizioni, e infatti il nostro primo ascolto attinge proprio a questa seconda parte del programma. Si tratta della sonata per due violini in do maggiore opera 56, peraltro coeva al secondo concerto. Ascoltiamo in particolare il secondo movimento allegro, Nemanja Radulovitz con Johann Delene.

E questo è il secondo movimento allegro dalla sonata per due violini in do maggiore opera 56 di Sergei Prokofiev. Qui Nemanja Radulovic ha un partner assolutamente prestigioso, ovvero Johan Dalene, questo violinista svedese, norvegese, vincitore nel 2019 del concorso Carl Nielsen. Questo era un ascolto tratto dal progetto monografico che esce per Warner Classics ed è intitolato semplicemente Prokofiev, in cui Radulovic mostra le sue doti e anche il suo carisma in contesti con organici differenti, dalla sonata per violino solo a l'opera 115 in re maggiore, fino appunto organico orchestrale, una serie di trascrizioni molto interessanti. E infatti noi continuiamo proprio con una trascrizione, si tratta del Gran Walzer da Cenerentola, opera 87, una trascrizione per violino e ensemble di Alexander Sedlar. Qui Nemanja Radulovic è accompagnato dall'ensemble Les Trilles du Diable.

Beh, veramente molto bella questa trascrizione del Grand Walzer da Cenerentola, opera 87 di Sergei Prokofiev. Questa trascrizione è di Alexander Sedlar, che collabora spesso con Nemanja Radulovic, che abbiamo ascoltato al violino, con l'ensemble Les Trails du Diable, un ascolto che non, oltre a farci toccare con mano quanto Prokofiev sia stato saccheggiato dalla musica per film, soprattutto da John Williams, testimonia la doppia natura di questo progetto che esce per Warner, ovvero da una parte musiche più assolute, astratte, come la sonata che abbiamo ascoltato prima, e altre più improntate al caratteristico, possiamo dire. Veramente un bellissimo progetto. Ma prima di voltare pagina, vi ricordo che alle 19 questa sera Radio 3 Suite, per il Festival dei Festival, si collegherà in diretta Euroradio da Londra, dalla Royal Albert Hall, per ascoltare il prom numero 6. John Storsgaard, direttore principale della BBC Philharmonic, sarà protagonista assieme al violino di Suey Park nel concerto per violino, orchestra e re minore, opera 47 di Jean Sibelius. La seconda parte proporrà invece Also Sprach Zarathustra, opera 30 di Richard Strauss. Ma in apertura voglio ricordare l'omaggio ai 100 anni di Betsy Jolas, questa compositrice franco-americana, con la prima britannica di Tales of a Summer Sea. Ma proseguiamo con la nostra programmazione e con un disco che esce per GLM Records, un'incisione delle 6 suite francesi di Johann Sebastian Bach dal pianista Adriano Paolini, un progetto che per certi versi è una sorta di contraltare a questa estroversione che abbiamo sentito nel disco di Radulovic, almeno a giudicare dalla poetica interpretativa che Paolini sintetizza nelle sue note. Ve ne lascio, diciamo, tra virgolette, le leggo un estratto in cui di questa nota, in cui Paolini prende le distanze dalla tentazione per le lusinghe del virtuosismo nel senso più ristretto, e rivendica un virtuosismo più strettamente legato al concerto di virtù e riconducibile alla sfera puramente intellettuale e spirituale. Quindi Bach è uno dei nomi più importanti, più rappresentativi in tal senso. Ascoltiamo in particolare dalla suite numero 6, Mi maggiore, Bach, Werke Verzeichnis 817, la Sarabanda.

Adriano Paolini, pianoforte in questa sarabanda dalla suite numero 6 in mi maggiore Bach Werke Verzeichnis 817 di Johann Sebastian Bach, un ascolto che vi consigliamo, questa incisione delle suite francesi di Bach che esce per GLM Records. E ora restiamo in un contesto cameristico, anche se cambiamo repertorio, chiudendo con un bel progetto targato Naxos, in cui il mezzo soprano Margarita Griskova presta la sua voce calda, opulenta ma squillante allo stesso tempo a una interpretazione molto riuscita secondo me delle liriche da camera di Gaetano Donizetti, riuscita anche perché all'intelligenza, all'eleganza, alla grazia nel porgere della cantante si unisce l'intelligenza e la sensibilità della pianista Maria Prince, una collaborazione felice la loro, segnata anche, che ha già prodotto una serie di recital discografici proprio per Naxos, finora dedicati alla lirica vocale russa, segnatamente Prokofiev e Shostakovich, ma anche Tchaikovsky e altri autori, mentre questa volta il mezzosoprano russo ha abbandonato la lingua madre, la madrepatria, per affrontare il repertorio italiano, e lo fa, dicevamo appunto, con grande grazia, con un'ottima pronuncia italiana, anche francese, anche se talvolta in francese scurisce un po' i suoni, ma soprattutto riuscendo a calibrare bene, verrebbe da dire domando alle volte, una voce che si sente che è abituata a passare l'orchestra, questo cercando così di rimanere nello stile vocale della lirica da salotto. Il fatto che la voce, insomma, in qualche modo debba essere contenuta, domata, ma senza spostare evidentemente l'appoggio, lo si sente per esempio nella famosa zingara, ma anche la Mère et l'Enfant, e il disco, quindi questo disco che vi proponiamo, rappresenta una ulteriore aggiunta, una discografia che è sempre più attenta nell'ultimo periodo alla lirica da camera dei grandi autori operistici italiani. Penso soprattutto al ciclo di Opera Rara di Carlo Rizzi, con proprio sulle liriche di Donizetti, con Rosa Feo, Ermone Laiao, Nicola Laimo, di fronte ai quali però questo disco di Margarita Griskova con Maria Prince non sfigura affatto. Noi vi proponiamo la lirica Tu mi chiedi se t'adoro, su testo di autore anonimo, appunto Margarita Griskova mezzosoprano, con Maria Prince pianoforte.

0: La voce del mezzo soprano Margarita Griskova con la pianista Maria Prince in questo Tu mi chiedi, Sio Teodoro di Gaetano Donizetti, che ci ricorda quanto i primi interpreti di queste liriche vocali da camera, pur appunto all'interno di un contesto anche proprio di spazio del romanzo da salotto, fossero degli interpreti operistici. È veramente un bel disco questo di liriche di Donizetti che esce per Naxos, e noi siamo quasi in chiusura della nostra puntata di primo movimento. Il pianoforte è stato un po' il filo conduttore di tanti ascolti, a parte il primo di questa puntata. Il pianoforte, tra l'altro prestigioso, di Angela Hewitt, sarà il protagonista del concerto del mattino di oggi, con un bellissimo recital alla Wigmore Hall di Londra dedicato a Mozart e Beethoven. E adesso ci salutiamo, grazie a Daniele Verde in console e a Gianluca Diana in regia. La cura, come sempre, di primo movimento è di Giorgia Franceschi. Grazie ai nostri ascoltatori per i messaggi. Da Renata Scognamiglio, appuntamento alle 12 per il concerto del mattino, e dopo di noi, come sempre, c'è Pietro del Soldà con una nuova puntata di Tutta la città ne parla. Restate con noi.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10. Tutta la città ne parla.
1: Buongiorno, sono Ludovica e chiamo da Bologna. L'evento a cui ho partecipato anch'io era quello che, come al solito a Bologna, includeva anziani, lavoratori che come me dopo il lavoro si sono presi la briga di andare in piazza, bambini, pensionati, persone disabili. Devo dire l'età media era più verso i 50, me compresa, che verso i 20 addirittura. Le persone, tra virgolette, comuni normali. Noi eravamo lì, non contro i poliziotti, assolutamente, perché tutti noi sappiamo che la maggior parte dei poliziotti sono persone serissime che rischiano la vita per quattro soldi, e non eravamo per chiedere vendetta, noi volevamo indagini serie e fatti, cioè legge e giustizia, non clamore, non strumentalizzazioni, non urlare cose a caso a prescindere dalle norme, dalle leggi, eccetera eccetera. Questi eravamo noi.
2: Pronto, buongiorno, mi chiamo Franco.
3: Ecco, la vicenda, la triste vicenda di Bologna, io ho colto tre aspetti. Il primo è che questa persona non è una persona abbandonata sostanzialmente, almeno per quello che ho letto, abbandonata a se stessa. Quindi l'assistenza medica territoriale, di cui insomma ce ne sono tutte chiacchiere. Secondo punto, l'assistenza sociale, la latitanza dell'assistenza sociale nel seguire questa e altre persone, di cui poi una certa, insomma, alcuni giornali si strappano i capelli, no? Quando poi persone che non, insomma, vivono momenti di squilibrio mentale accoltellano e o altro. Terza cosa è la carenza dell'addestramento, della formazione delle forze dell'ordine nel gestire situazioni di questo genere.
4: Buongiorno, sono Carmine da Milano. Io mi chiedo se con l'attuale scudo penale l'ex assistente capo della Polizia di Stato di Milano, Carmelo Cinturino, sarebbe stato processato dall'accusa di omicidio volontario aggravato di Ibrahim Mansouri il gennaio per i fatti del boschetto di Rogoredo, oltre agli altri reati.
5: Due minuti e 30 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, che anche oggi torna a Bologna. Ieri avevamo dedicato la puntata alla morte di Abderrahim Fakir, erano appena arrivate le notizie e quel video che aveva fatto il giro del web, che oggi è davvero al centro del dibattito, hai ancora una volta delle telefonate di ascoltatrici e ascoltatori a prima pagina. Morire per strada a Bologna, l'avevamo titolata così la puntata di ieri, che devo dire ha avuto una lunga vita in rete, suscitando migliaia di reazioni e di commenti e di domande che restano aperte. La trasmissione ieri l'avevamo iniziata con il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che annunciava per le 19 di ieri sera una manifestazione che, come sapete, c'è stata. È intervenuta tra gli altri Joshka Fakir, che è nipote di Abderrahim Fakir, la quale ha detto: non siamo qui a chiedere odio o vendetta, ma verità, giustizia, rispetto, umanità e dignità. Una larga parte della cittadinanza bolognese si è raccolta intorno a lei, alla famiglia di Fakir, chiedendo le stesse parole, senza violenza. Sono seguiti gli scontri, oggi purtroppo al centro più che non la manifestazione pacifica di molte cronache. Succede sempre così nel nostro paese. Molte domande rimangono aperte. Ieri e ancora oggi insisteremo sul nesso sempre più forte che nel dibattito pubblico, nell'agenda politica, sembra stringersi tra la sicurezza come bandiera e la violenza, la forza che passa addirittura attraverso l'uccisione di esseri umani. È un tema che ci deve allertare, perché a nostro avviso mette in luce le vulnerabilità profonde della democrazia in cui ci troviamo a vivere in questo 2026. Facciamola insieme questa puntata, scriveteci al 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e whatsapp audio, e noi cominciamo con due persone, sono entrambi avvocati. Il primo è un nome che noi conosciamo perché nella storia italiana, insomma, si è distinto per il ruolo di legale in tante vicende di persone morte tra le mani delle forze dell'ordine: Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Riccardo Magherini, Giuseppe Uva. Avvocato Fabio Anselmo, buongiorno e bentornato a Radio 3, a Tutta la città ne parla.
6: Buongiorno a voi.
5: appena nominato legale della famiglia di Abderrahim Fakir. Dicevo due avvocati, perché con noi anche l'avvocata del Foro di Bologna, nonché co-presidente dell'Associazione Avvocati Europei per la Difesa dei Diritti Umani e della Democrazia, Barbara Spinelli. Spinelli, buongiorno, benvenuta anche a lei.
6: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie.
5: E l'abbiamo chiamata, l'avevamo cercata già ieri mattina dopo aver letto un suo post su Facebook, e poi ci siamo riusciti soltanto nel pomeriggio a entrare in contatto diretto con lei, perché lei, tra poco ce lo racconterà, lo conosceva bene Abderrahim Fakir e ne ha fatto una descrizione rivolgendosi direttamente a lui post mortem in una lettera molto molto forte, che ci fa capire come appunto poi dietro un nome, soprattutto un nome straniero, noi ormai siamo troppo abituati a liquidare la vita, l'umanità di queste persone che se ne vanno, e invece lei ne restituisce la complessità, la storia. Prima però, so che l'avvocato Fabio Anselmo ha pochissimo tempo, gli chiedo innanzitutto, oggi sono già passate quasi 48 ore dalla morte in via Itrosvevo al quartiere Pilastro di Abderrahim Fakir, che cosa sappiamo di certo?
7: Ma innanzitutto io faccio i complimenti e sono onorato di poter parlare con la collega Spinelli, che stimo e conosco di fama, e spero anche di poterla incontrare di persona. Per quanto riguarda quello che sappiamo, purtroppo sappiamo che sto assistendo a un film vissuto tante volte. L'ultimo è una serie drammatica, l'ultimo episodio di questa serie ha avuto come teatro Verona, e ci troviamo esattamente come ci siamo trovati i primi giorni della morte di Diarra. C'è una situazione surreale dove praticamente la famiglia chiede, invoca giustamente giustizia, verità, quelle immagini sono terribili, e dove c'è una comunicazione invece ufficiale o pseudo-ufficiale che ci perplime particolarmente, ci spiazza, devo dire. Noi non sappiamo niente, conosciamo quel video? Quel video, a mio avviso, è tutto. Quel video è tutto ciò che la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, vieta, costituisce, diciamo, un elemento di valutazione che è insopprimibile. Qualsiasi cosa sia accaduto prima, mi riferisco al parole del procuratore capo, che per il quale nutro profondo rispetto, non conosco, quindi nutro comunque profondo rispetto, non ho motivo di dubitare, diciamo, sentirci dire che c'è dell'altro prima è con qualcosa che francamente ci lascia perplessi.
5: Il procuratore Paolo Guido, leggo un virgolettato riportato da molti giornali qui a Repubblica, sì. si terrà conto dell'intero sviluppo dei fatti di più ampia estensione temporale rispetto al video diffuso.
7: Allora dobbiamo capire e comprendere che il diritto internazionale, se non basta il nostro, se non basta la Costituzione, non è un optional, non è un qualcosa come qualcuno di molto più titolato di me, insomma, vale, non vale, dipende dai casi. In questi casi vale sempre, e il diritto internazionale impone il rispetto dei diritti umani, del diritto all'integrità fisica e alla vita, a qualsiasi cosa abbia fatto o non fatto il povero Fakir, che oltretutto risultava in diciamo condizioni psichiatriche critiche, quindi cioè non capisco, no, francamente, a meno che non ci siano elementi ulteriori di accusa nei confronti degli operanti, però quei minuti che osservano e documentano in modo drammatico la fine della sua vita sono gli stessi minuti di Magherini, di Aldrovandi, di Rasman, sono minuti che sono stati sanzionati con condanne penali, e laddove ciò non è accaduto ci ha pensato la Corte Europea dell'Uomo. Noi in gennaio abbiamo avuto una sentenza, un Ipert case, cioè che è una sentenza che è stata pronunciata e confermata dalla Grande Camera, di condanna pesante e netta dello Stato italiano per come è stato trattato Riccardo Magherini e portato a morte, e vi invito a guardare il filmato, perché diciamo purtroppo evoca una situazione sovrapponibile, drammaticamente sovrapponibile a quella di cui stiamo parlando oggi, e vi invito a leggere le parole sulle modalità criticate e condannate dalla CEDU con cui sono state svolte le indagini, cioè affidate allo stesso corpo di appartenenza diciamo, degli agenti coinvolti nelle stesse. Ora, la sgradevole percezione che io ho, sensazione, che si stia ripetendo la situazione di Verona, laddove il GIP ha censurato questo modus operandi, il giudice, non l'avvocato Fabio Anselmo, laddove documenti secretati per la difesa delle persone offese, cioè del morto e della famiglia del morto, ha ricevuto la secretazione di atti che viceversa erano noti all'indagato e anche ai suoi colleghi, cosiddetti componenti della squadra operativa, la famosa chat squadra operativa, fin dall'inizio, fin dai primi interrogatori. Cioè, quindi atti di indagine secretati che in realtà erano perfettamente conosciuti e conoscibili in possesso da coloro che erano soggetti alle indagini in quei momenti. Si fa così? No, non si fa così. Io spero di non ritrovarmi in un'altra situazione analoga. Perché purtroppo sono stanco. Guardi,
5: lo capiamo, il suo lavoro di avvocato in casi come questi li ha nominati lei stessa, Aldrovandi, Cucchi, Magherini, sono un po' la storia della lotta per i diritti nel nostro paese. Le chiedo un'ultima cosa e poi vado subito a Barbara Spinelli, che ringrazio già per la paziente attesa, ma insomma penso che forse sia interessante anche per lei, poi raccogliamo un po' di spunti che le ripropongo. Allora, la procura procederà, mi corregga se sbaglio, per omicidio colposo, però con la formula dell'iscrizione al cosiddetto, questo ormai modello diventato famoso, 45 bis, giornalisticamente descritto come lo scuda penale, che in qualche modo impedirà la iscrizione automatica nel registro delle notizie di reato, perché così si chiamano, degli indagati, dei poliziotti e dei sanitari. Questa cosa, questo, chiamiamolo pure scudo penale per intenderci, che effetto avrà sul suo lavoro, oltre che sull'accertamento della verità, avvocato Anselmo?
7: Questa è una bella domanda. Guardi, le difficoltà erano già talmente evidenti prima che anche l'intervento dello scudo, francamente, non è che mi diciamo sconvolga la vita. Devo essere sincero, netto. Io prendo come punto di riferimento la dichiarazione che ha fatto il collega che difende i poliziotti indagati, che stimo tantissimo, l'avvocato Bordoni di Bologna, che ho avuto modo di incontrare e con cui ho avuto modo di scontrarmi durante il processo Aldrovandi. La dichiarazione riassunta è: hanno seguito le procedure. E io prendo per buona questa dichiarazione, ma quelle procedure sono procedure che portano a morte. E quelle procedure sono procedure che la Corte europea, il diritto internazionale, ma anche la nostra Costituzione, poveretta, diciamo, dico così perché ormai li pesa quotidianamente, dai fatti di cronaca giudiziaria recenti che osserviamo, che la nostra Costituzione vieta. Vedere il protrarsi di quell'azione di schiacciamento a terra, anche del volto, rispetto alla persona che invoca aiuto, che chiaramente è in difficoltà, e vederla ripetere ancora e ancora e ancora, quando questa condotta è ultronea, perché quando quella persona è assolutamente non è in grado di nuocere a nessuno, nemmeno a se stesso, e quindi quella persona, secondo le norme di comportamento, dovrebbe essere consentito di respirare, quantomeno girandola su un fianco, quantomeno mettendola seduta, quando questo non accade, fino a che questa persona non dà più nessun segno di vita, le immagini surreali che documentano la morte sono immagini terribili, ma che purtroppo si ripetono. E queste procedure sono sbagliate, ma non lo dice l'avvocato Anselmo. E il fatto che ci si preoccupi di quello che è accaduto prima è terribilmente sbagliato. Partiamo proprio male, perché in quei minuti si deve, la prima cosa che si deve tenere a cuore è la salute e la vita di colui che in quel momento è nelle mani dello Stato. È il primo dovere che ha un agente di polizia.
5: Sulle procedure anche tecniche, anche sul comportamento dei sanitari insisteremo più tardi anche con altri ospiti. Avvocato Fabio Anselmo, stiamo ascoltando le parole del legale nominato dalla famiglia Abderrahim Fakir, che ha alle spalle una lunga esperienza di casi drammaticamente simili che fanno un po' la storia, lo dicevo, della lotta per i diritti nel nostro paese. Grazie avvocato.
7: Grazie a voi, chiedo scusa e saluto tanto la collega Barbara Spinelli,
5: dalla quale vado subito.
6: Contraccambio.
5: Leggendo queste parole, ciao Fakir Abderrahim, questo non me lo dovevi proprio fare, ora vivrò di rimorsi o di rimpianti. Ci eravamo visti in studio pochi giorni fa, eri felice che tra pochi mesi finalmente si sarebbe concluso il procedimento, avresti avuto il permesso ed avresti potuto viaggiare e cercare nuove commesse per tenere in piedi la tua azienda e far lavorare i tuoi dipendenti. Questa è la lettera pubblica che l'avvocata Barbara Spinelli ha scritto ieri all'indomani della morte, ormai avvenuta quasi 2 giorni fa, per le strade di Bologna, di Fakir. Quindi lei lo conosceva, noi siamo arrivati a lei attraverso questo post, attraverso il suo rapporto personale con quest'uomo che lei aveva assistito come avvocato per questioni di lavoro, immagino. Ci racconti chi era?
8: Certo. Guardi, io conoscevo in realtà da pochi mesi il signor Abderrahim, ma questi pochi mesi sono stati sufficienti a consegnarmi la figura innanzitutto di quello che va conosciuto perché era un essere umano. Questo ci interessa ed è la questione principale, insomma, ai fini del procedimento di cui si occuperà il collega Anselmi e per valutare quindi l'operato degli intervenienti. Era un cittadino marocchino che era qui in Italia fin da bambino e aveva avuto le sue vicissitudini. Quello che mi preme evidenziare, al di là di quanto già detto, è il fatto che non è bello, non è giusto criminalizzare, etichettare, stigmatizzare la sua figura per valutare le operazioni che sono per valutare l'operato di chi è intervenuto e quindi le circostanze della sua morte. E non è giusto che si faccia tramite i comunicati del sindacato di polizia che lo descrivono come un grandissimo criminale, perché il mio assistito, del quale ho casellario penale carichi pendenti, ha avuto precedenti solo per stupefacenti e per evasione e ha pagato il suo prezzo alla giustizia fino al 2012. Dal 2012 in poi questa persona non è stata mai condannata né indagata, quindi è un foglio bianco, ha ricostruito la sua vita e non può essere dipinta come un pericoloso criminale che non era stato e non è, perché sono altri i reati per cui si viene definiti e non si dovrebbe neanche essere definiti pericolosi criminali. E di più, questo è stato fatto in violazione della normativa sulla privacy, che impone regole molto precise per la diffusione dei precedenti di polizia da parte delle forze dell'ordine, che non sono libere di accedere all'AFIS e darlo ai giornalisti. E secondo me le cose che sono uscite non sono neanche scritte nell'AFIS, perché ho letto cose che non combaciano col quadro che ho io, e quindi anche su questo poi sarà compito del collega Anselmi, con cui sono in collegamento, e appunto accertare la fondatezza. Quindi il mio intervento è stato un intervento dettato in parte dalla necessità umana di rielaborare il lutto, proprio perché questa persona, come tanti altri miei assistiti, era stata profondamente toccata dalla narrazione, dalla retorica che aveva accompagnato a giugno di quest'anno, quindi il mese scorso, l'entrata in vigore del patto sull'immigrazione. E proprio in ragione dei suoi precedenti diceva: se mi ferma la polizia, anche se io sono regolarmente soggiornante, mi rimandano a casa mia, perché l'hanno fatto con altre persone. Lui utilizzava il termine mi deportano. E io, visto che era una persona...
5: Non se l'ha inventato lui, perché ha circolato a lungo nei media, nel dibattito politico italiano.
8: Esatto. E lui aveva il terrore di questo, era spaventato, tanto che io appunto gli ho spiegato tutta la legge per tranquillizzarlo, e poi essendo una persona anche profondamente matura e che parlava un perfetto italiano integrato, quindi con cui si poteva anche scherzare, essendo io stata trattenuta dalla polizia turca e respinta per la mia attività di difesa dei diritti umani in quel paese, E sapendo lui questo, gli ho detto: guarda che qui non siamo mica in Turchia, la polizia, a fronte dei documenti che gli mostri, ha delle regole, non agisce in maniera indiscriminata. Quindi questo discorso fatto scherzando con lui, l'ultima volta che ci siamo visti, e venire a prendere dalla stampa il fatto che nelle mani della polizia, che lui temeva per la deportazione, invece è morto, ovviamente mi ha causato un trauma enorme che anch'io ho sentito la necessità di elaborare, evitando di concentrare l'attenzione su di lui e su una narrativa che purtroppo, come immaginavo, è stata poi posta in essere per sviare l'attenzione e strumentare. Per sviare l'attenzione dai temi veri di quali ci dobbiamo occupare, che sono quelli che ha perfettamente descritto il collega Anselmi, e strumentare politicamente quella che è una questione che non è né di destra né di sinistra. Dobbiamo uscire dalla dicotomia che chi sta con Fakir Abderrahim è di sinistra e che chi sta col gioielliere è di destra. No. Qui stiamo parlando di diritti umani inviolabili che non sono né di destra né di sinistra. Parliamo della Costituzione, parliamo
5: E questo è il punto fondamentale della
8: della
5: sfida
8: vita
5: più,
8: umana che è
5: è la
8: sacra.
5: sfida più difficile. La vita umana sacra e i diritti umani sono il terreno su cui poi si può aprire qualunque dibattito, differenza ideologica, divisione politica, di concezione del mondo. Avvocata Barbara Spinelli, lo ricordo, stiamo parlando con un'avvocata che è anche co-presidente dell'Associazione Avvocati Europei per la Difesa dei Diritti Umani, del Foro di Bologna, che noi abbiamo conosciuto ieri attraverso i social in quanto persona vicina a Abderrahim Fakir, che lo conosceva e che dunque con le sue parole, anche oggi qui in diretta Tutta la città ne parla, ha dato, come dire, corpo, sostanza, biografia a un uomo che altrimenti, come spesso capita in circostanze come queste, soprattutto quando le vittime e i protagonisti sono stranieri, immigrati, vengono liquidati, no? Come nomi senza spessore, semplicemente numeri che vanno ad accrescere statistiche e poco più. La sua testimonianza, oltre che il suo intervento d'avvocato, è molto importante per noi qui a Radio 3 stamattina, Barbara Spinelli. Le faccio un'ultima domanda, prima però voglio dare il benvenuto ai nostri microfoni a un altro ospite che è uno dei più amati e noti fumettisti e sceneggiatori italiani da una vita a Bologna, Igor Tuveri, in arte Igor. Buongiorno e benvenuto a Radio 3.
9: Buongiorno, grazie dell'invito.
5: Il suo lavoro meraviglioso da tanti anni, Linus, Frigidaire, Alterattere, poi a tante altre bellissime cose negli anni. L'abbiamo chiamata perché lei ieri era in quella piazza di Bologna, lo ricordo ancora, convocata dal sindaco Lepore, che aveva annunciato proprio ieri mattina alle 10 qui i nostri microfoni, tra l'altro per le 19, quel incontro in cui la cittadinanza si è riunita, compatta intorno alla famiglia di Fakir, e poi ci sono stati gli scontri, tra poco ne parleremo. L'ultima domanda per l'avvocata Barbara Spinelli è, perché è una curiosità che viene, ci sono molti messaggi che stanno arrivando sulle psicosi, alimentate peraltro spesso anche dal grande caldo. Le chiedo, si parla di delirio psicotico, lo che è molto pericoloso anche per chi ne cade preda, che ha caratterizzato le ultime ore, no? In quella via Italo Svevo di Abderrahim Fakir. Lei conosceva, in quei mesi che l'ha frequentato come avvocata, ha avuto contezza di una fragilità psichica di quell'uomo?
8: Sicuramente lui era una persona perfettamente in grado di intendere e di volere, però nel nostro ultimo incontro era molto, e anche insomma nelle settimane precedenti era molto turbato perché appunto noi stavamo accelerando l'esito di questo processo che gli doveva dare il permesso definitivo col quale avrebbe potuto appunto uscire dal paese e viaggiare per trovare commesse per la sua impresa e lui, e la giudice purtroppo era stata cambiata, eravamo in attesa della nomina della nuova giudice e e quindi in questo passaggio di incertezza, fin quando non gli ho detto guarda, la tempistica della nomina è un mese, per cui per settembre ce la facciamo a pagare, a pagare tutto, a chiudere tutto il, scusate, mi sono un po' provata anch'io, a chiudere tutto il processo. In questo frangente, lui, era molto preoccupato, era molto in ansia, non l'ho visto in condizioni, diciamo, di disturbo palese, perché sicuramente altrimenti, mi sarei accertata anch'io più di frequente delle sue condizioni, però sì, era in una situazione di profondo, di profonda sofferenza, quella di qualsiasi, penso, imprenditore, indebitato che vuole cercare una soluzione per la sua situazione. Ecco, aveva una forte pressione addosso, questo è indubbio, sì,
5: Avvocata
8: ma
5: Spinelli,
8: non l'ho visto scompensato, ecco.
5: grazie per aver dato appunto spessore al ritratto di un uomo che non c'è più e devo dire, se non ci fosse lei, molto pochi l'hanno fatto, a parte qualche dichiarazione, intervista alla famiglia, ed è una cosa fondamentale, fondamentale. Tantissimi
8: Era
5: messaggi
8: un
5: che
8: dovere.
5: arrivano, grazie. Agostino da Castiglio Fiorentino, mi chiedo com'è possibile che la persona che tieni tra le mani e non accorgersi che sta morendo. Questo è, diciamo, un po' il leitmotiv di tantissimi, tantissimi messaggi. Anche questo tra poco ne parleremo. Mi sembra che gli operatori sanitari avevano dimostrato scarsa sensibilità per la sofferenza umana, pertanto, e questo è un messaggio molto severo, non sono umanamente idonei a lavorare in quel settore. Molti esperti oggi, tra poco ne avremo uno, spiegano che in realtà potevano fare poco finché erano le forze dell'ordine a intervenire. Però voglio leggere anche un altro messaggio e poi vado da Igor. Luisa che scrive: oltre a dispiacersi molto giustamente per la morte di Fakir, chiederei a Del Soldà di dedicare prima o poi una puntata alle tante vittime di scippi violenti e violenza gratuita perpetrati spesso da immigrati. Penso in particolare alle baby gang, molto spesso formate appunto in tutto in parte da immigrati. Vittime nelle grandi città sono tante, che riportano lesioni permanenti o rimangono invalide. Si pensi a cosa significhi per un anziano una caduta rovinosa. Ora, questo messaggio di Luisa ha senso, certo. Ma che c'entra in questo caso? È questa la logica da cui dobbiamo uscire, questo bipolarismo tossico che mette gli uni contro gli altri e allora immagina che una puntata sulle baby gang o sugli immigrati che delinquono nelle strade della nostra città possa in qualche modo compensare la solidarietà che stiamo mostrando e l'attenzione che stiamo dedicando a quanto è successo a Bologna. È da questo loop che dobbiamo uscire tutti come paese, io credo. Igor, se vuole, ripartiamo anche da qui e poi ci racconta che cosa lei ha visto e anche raccontato sui social ieri sera a Bologna.
9: Ma guardi, per me ci stiamo giocando una partita molto importante, cioè il senso è quello di distinguere, comprendere e capire, anche umanizzare, appunto, non è un numero, Fakir è una persona, era una persona, e io infatti il primo post che ho fatto è ho raccontato chi era e che cosa era successo e ho detto basta. Basta perché Bologna è una delle capitali morali del nostro paese, dalla bomba al casolo russo, cioè è sempre stata, diciamo, protagonista, suo malgrado, di questa violenza indiscriminata. Va assolutamente compreso quello che è accaduto. Purtroppo la piazza ieri ha registrato un nobilissimo discorso da parte dei parenti di Fakir, che era straziante, è stato straziante, sempre stata, diciamo, protagonista suo malgrado di questa violenza indiscriminata. Va assolutamente compreso quello che è accaduto. Purtroppo la piazza ieri ha registrato un nobilissimo discorso da parte dei parenti di Fakir, che era straziante, è stato straziante. La città era unita. Io prima di uscire sono anche tornato in

0: perdere, anche appunto per via delle cariche continue, anche che coinvolgono spesso persone che non c'entrano niente da parte delle forze dell'ordine. Ma a parte questo, si respira un clima in cui c'è bisogno di unità, c'è bisogno di umanità e c'è bisogno di ragionamento. Ed è esattamente quello che state facendo voi ed è esattamente quello che ho cercato di fare io. Anche ieri ho visto una città compatta, una città che ha reagito a una cosa che è inammissibile, è assolutamente inaccettabile quello che è accaduto, perché qualunque fosse il problema che questo cittadino poneva, non esiste la pena di morte per questa cosa in Italia, grazie a Dio. Quindi non è possibile agire in questo modo e non è possibile neppure, in molte reazioni che ho visto ai miei post, reagire tanto al chilo e allora con questa specie di benaltrismo, no? Che è un po' diciamo la cartina tornasole di una civiltà che sta deragliando verso una polarizzazione in cui esiste un narcisismo tossico in cui bisogna commentare a tutti i costi, a comando, su questo o quel tema. E questo poi è il gioco che sta facendo anche la nostra classe politica con questi argomenti scellerati, completamente insensati, a volte del tutto futili, che ci distolgono dalle vere tragedie che stiamo vivendo, sia in Italia per via della situazione economica che internazionalmente, come tutti possono vedere, basta che si levino il prosciutto dagli occhi.
1: Senta, lei ha parlato di una città che ha reagito, compatta, solidale, ha risposto all'appello del sindaco. Le posso chiedere, Bologna è sempre stata una città importante dal punto di vista delle sfide culturali, anche dello scontro politico, insomma lei in qualche modo la realtà la racconta da tantissimi anni e la vede dal di dentro. E ha la sensazione che questo tipo di polarizzazione, irrigidimento, che è un cocktail, appunto, lei ha parlato di narcisismo, culto della propria immagine, di quello che gli altri pensano, di ciò che diciamo innanzitutto sui social, e poi dall'altra parte una politica fatta di prese di posizioni, contrasto, polarizzazione, sia, come dire, senza precedenti. Ci sono altre fasi della storia in cui ci siamo trovati messi così male dal punto di vista dell'assenza di dialogo, di un terreno comune, quello che diceva anche l'avvocata Spinelli poco fa, le cose di cui parliamo, i diritti umani, il corpo, la vita delle persone, dovrebbero essere terreno condiviso, sacro, non su cui ci si divide e allora dipende se il morto è italiano o immigrato. Una signora mi risponde a proposito di del commento che avevo fatto io al messaggio sugli scippatori, le baby gang di immigrati, beh, c'entra parlarne perché i loro immigranti sono sempre protetti e difesi, noi invece se incappiamo nelle loro soverchierie siamo accusati e colpevoli, e quindi bisogna parlare di questo per compensare l'eccesso di solidarietà a Fakir e alla sua famiglia. L'ha mai vista un'Italia messa così, Igor?
0: Ma noi viviamo in un tempo accelerato, il Novecento e gli anni 2000 hanno avuto un'accelerazione sociale, storica, tecnologica, che mai prima l'umanità aveva vissuto, bisogna tenerne conto di questo. Io ricordo le manifestazioni degli anni 70, anche nelle stesse piazze, Piazza Maggiore, con i lacrimogeni, le cariche, eccetera, in cui da studente per caso anche incappavo, no? A volte non volendolo, ma c'era un clima in cui il dialogo era possibile, certo c'erano le contrapposizioni, le differenti opinioni, ma non c'era questa cultura della contrapposizione e dello scontro a tutti i costi, perché all'epoca si era tenuti a studiare, a capire, a cercare di dipanare i problemi. Oggi invece c'è l'inno all'ignoranza, spesso molti uomini politici nostri utilizzano strumenti, forse anche per la loro pochezza, diciamo, culturale, ma utilizzano gli stessi strumenti che servono solamente a parlare alla pancia del paese. Ecco, noi dobbiamo fare un lavoro immenso e che di fondo, dobbiamo riportare il dialogo, riportare l'analisi. Il nostro dovere in questo momento, delle persone che utilizzano, diciamo, anche gli strumenti di massa, e che io cerco di fare anche nel mio piccolo.

0: anche con Linus per esempio, è quello di portare un'analisi, perché è una narrazione che si contrappone a una narrazione volgare e becera che tende a fare come al solito di tutta l'urban fashion.
1: Igor, io la ringrazio, c'è bisogno di questi pensieri nelle ore in cui appunto si reagisce, e sono parecchi i messaggi che vanno in questa direzione, di fronte alle immagini di un uomo che muore in quel modo, con frasi del tipo appunto "e allora le baby gang", come se bisognasse anche guardare l'altro lato, le responsabilità degli immigrati, il tasso di criminalità, la percentuale di stranieri immigrati, magari marocchini come era Fakir nelle carceri italiane. Igor, lo ricordo tra le tante cose, direttore editoriale della storica e mitica rivista Linus. Grazie anche per la testimonianza che ha fatto sui social, quindi noi siamo arrivati a lei, l'abbiamo coinvolta in quanto bolognese per cercare di capire un po' meglio lo spirito nelle strade della città ieri. Donatella da Monza scrive: "Sono sorella di un fragile paziente psichiatrico attualmente in una struttura protetta. Posso confermare la pericolosità dei soggetti nel momento della crisi. Nel caso di Fakir si parla di un delirio iperattivo con agitazione severa. D'altra parte però", scrive ancora Donatella nel suo messaggio, "è necessario dire che l'intervento emergenziale deve essere eseguito in maniera non coercitiva ma ricorrendo a sedativi con il supporto della pubblica sicurezza. Stupisce che non sia avvenuto l'altro ieri e in tanti altri casi." Stefano Caselli, buongiorno e benvenuto.
2: Salve, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Infermiere a Bologna e tra i fondatori di una bella realtà che si chiama Laboratorio Salute Popolare. E tra le voci di una puntata speciale, andatevela a risentire su Rai Play Sound, del nostro programma Il Tuffo, intitolata "Lottare è un privilegio". Buongiorno a lei e buongiorno anche al presidente della Società Italiana di Medicina d'Urgenza, Alessandro Riccardi. Dottor Riccardi, benvenuto anche a lei a Radio 3.
3: Grazie a voi dell'invito e buongiorno.
1: Vorrei partire da Caselli e poi allargare, chiedendole da infermiere e che conoscitore della città e della differenza tra il centro di Bologna e quartieri come il Pilastro, dove è accaduto quel terribile fatto domenica a mezzogiorno, che opinione si è fatto, in particolare guardando il video dei volontari della Croce Rossa che erano lì, inermi, apparentemente in...
2: Beh, sì. Intanto la prima cosa che mi viene da dire rispetto all'ultima considerazione che lei fa riguardo appunto all'inerzia dei colleghi è il ragionamento intorno allo scudo penale, no, che si sta facendo, perché io credo che un sanitario non abbia alcun bisogno di uno scudo penale, bensì di quello rappresentato dal rispetto della propria autonomia professionale. Quindi io credo che un medico, un infermiere, ma anche un soccorritore devono essere liberi sempre di fare ciò che è giusto, anche quando questo significa opporsi a una violenza come quella, come dire, rappresentata dalle immagini che tutti e tutte noi abbiamo impresse negli occhi. Rispetto alla dicotomia periferia centro, io credo una cosa molto semplice, ma che la vediamo ogni giorno lavorando, operando come volontari con la nostra unità mobile di prossimità, così l'abbiamo chiamata non a caso. Vediamo una cosa appunto molto molto semplice, che dove arretrano i diritti arretra anche la salute, e quindi le persone non si ammalano soltanto per dei virus o per delle patologie, ma si ammalano anche di povertà, di precarietà, di isolamento, di razzismo, perché quello che abbiamo visto questo è di mancanza di una casa e di assenza di servizi. Quindi io credo che se pensiamo di continuare a rispondere a questi problemi con il controllo e la repressione, invece che con la cura, continueremo a produrre altra marginalità e altra sofferenza. Infine, appunto, vi parlo in questo momento da una microarea nel quartiere Pescarola. Credo che servano molti più presidi di questo tipo, e che questo tipo di presidi debbano essere molto più potenziati. Cioè, parlo di presidi di una prossimità reale, non di questa parola che poi ci riempiamo la bocca ma poi facciamo fatica a riempire di significato. Servono infermieri di comunità, medici, psicologi, servizi sociali che lavorino insieme. Quindi credo che servano luoghi dove le persone possano essere accolte prima di diventare un'emergenza, appunto, come quella che descriveva l'ascoltatrice nel messaggio che è stato letto prima. Quindi chiudo dicendo che io credo che la sicurezza non, non nasca dalle sirene, nasce dalle relazioni, dalla salute e dai diritti, di questo sono estremamente convinto.
1: Poi quando questo non si fa, dottor Alessandro Riccardi, lo ricordo, presidente della Società Italiana di Medicina d'Urgenza, le sirene arrivano, vengono chiamate da cittadini spaventati, come è accaduto ieri mattina, così pare, al quartiere del Pilastro a Bologna, e bisogna intervenire. Sì. Di fronte a un caso che, se non sbaglio, lei stesso sui giornali intervistato definisce a occhio di delirio iperattivo con agitazione severa, che è un'emergenza medica molto pericolosa. Che idea si è fatto?
4: Il delirio iperattivo è un'emergenza a tempo dipendente, al pari di un ictus, al pari di un infarto. La mortalità di un paziente che è in delirio iperattivo è del 30%, è altissimo, un valore veramente altissimo. Queste persone hanno
1: mortalità dovuta a che cosa, mi perdoni?
4: Sono persone che hanno un totale squilibrio metabolico, hanno una temperatura molto alta, hanno una pressione del sangue molto alta, hanno sudato molto, hanno perso liquidi, sono disidratati, hanno delle alterazioni degli ioni, per cui sono a rischio di aritmie. Sono persone che, se vengono contenzionate, messe in una posizione prona, quindi a pancia in giù, schiacciate magari sulle vie aeree, magari involontariamente perché c'è un movimento concitato, eccetera, sono persone che in quel momento accentuano l'agitazione perché sono schiacciate e minacciate, e questo li manda in arresto respiratorio. Quando una persona in queste condizioni non chiama più aiuto, non urla più, è successo Pilastro, è il paziente che è in arresto, è un paziente che ha un tasso di mortalità elevatissimo. Il concetto è che l'evento di quello che è stato visto al Pilastro è un evento sentinella, un evento di un problema gestionale. Noi chiediamo, abbiamo chiesto al Ministero dell'Interno e della Salute un tavolo tecnico per definire un percorso procedurale, perché queste persone hanno necessità prima di tutto di una sedazione che sia rapida ed efficace. Noi usiamo molto la chetamina, che è un farmaco eccezionale perché dà una sedazione in totale sicurezza, perché mantiene la respirazione, mantiene tutto quello che è la funzione vitale dell'organismo, ed è molto rapida perché non ha confronti, in pochi minuti la persona è completamente sedata in sicurezza, ma è chiaro che ci vuole un raccordo fra la forza pubblica e il sanitario d'emergenza che deve somministrare un farmaco e sedare il paziente. Quello che deve succedere è che il controllo di queste persone deve avvenire con la sicurezza, quindi quello che deve accadere è che anche la forza pubblica deve essere formata. Noi non vogliamo colpevolizzare nessuno, non vogliamo fare commenti sul caso in particolare, ci sarà la magistratura che farà le valutazioni, ma è chiaro che è un indice di un problema che deve essere affrontato e risolto. Un approccio gestionale tra la forza pubblica, gli astanti, e i soccorritori e i sanitari.
1: No, io non le voglio, ci sarebbero mille domande, curiosità che vengono dagli ascoltatori, non voglio chiederle di entrare in una cosa su cui adesso lavorerà la magistratura. Solo che impressione l'ha fatto leggere quelle parole del procuratore capo di Bologna, che dice noi abbiamo visto quei 5 minuti di video, ma l'estensione temporale è chiaramente assai più ampia dei fatti e va in qualche modo contestualizzato quel frangente lì. Questo cosa significa per un esperto d'emergenza come lei? Cosa può essere successo prima che in qualche modo getti una luce diversa sulla morte, che invece è quella lì ed è incontestabile?
4: No, questo è un fatto incontestabile. È indubbio che il paziente messo in quella posizione, prono, pancia in giù, schiacciato da dietro, che è legato ovviamente a una condizione contingente che forse è necessaria, non voglio entrare in merito, questo non lo so, però è una condizione ad altissimo rischio. Per questo che noi chiediamo che in un tavolo interministeriale con più persone, con più professionisti, possa arrivare a definire un percorso di gestione corretta, perché l'approccio corretto per questi pazienti è, laddove possibile, ad escalation, cioè il parlare, cercare di ridurre i momenti di agitazione. Molto spesso sono pazienti non contattabili perché sono in delirio e quindi non sono assolutamente lucidi. È chiaro che la contenzione fisica è necessaria, ma la contenzione fisica non deve durare più di 15 minuti prima di arrivare alla sedazione farmacologica, perché altrimenti la mortalità aumenta in maniera proporzionale e logaritmica ad ogni minuto di contenzione non sedata, perché il paziente si agita ulteriormente. Quindi la contenzione deve avvenire in una posizione di sicurezza, l'ideale sarebbe contenzionato su una barella, magari con il busto sollevato, con un arto sollevato, comunque se non è possibile la barella su una posizione laterale per evitare di schiacciare le vie aeree, e quindi, ma la chiave è che questa contenzione deve essere la porta per una sedazione che deve essere il più possibile precoce e tempestiva, perché altrimenti avremo degli altri casi. Questo caso Lo ripetiamo, un evento sentinella di un problema che deve essere affrontato e risolto, così
1: Ed
4: come
1: è questo il
4: tutte le
1: punto, rilanciamo
4: modalità.
1: anche il tavolo che come medicina, Società Italiana di Medicina di Emergenza avete lanciato al governo e ai ministri. Grazie
4: Esatto.
1: Alessandro Riccardi, grazie a Stefano Caselli del Laboratorio Salute Popolare di Bologna. Continuiamo in musica con i Baustelle, un brano del 2005 in cui c'è un animale, il corvo, che si fa portavoce degli emarginati e degli esclusi. I Baustelle con il Corvo Gio.

0: È il Corvo Joe dei Baustel che apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Restando a Bologna, zona Pilastro, c'è un sito, anzi un blog, pilastrobologna.it, il blog di chi vive il Pilastro, in home page Verità e Giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir. Poi ci sono tutte le iniziative, la storia del Pilastro, le associazioni che ci lavorano, lo spazio Periferie Aperte e tante altre informazioni utili.
1: Buongiorno, qualcosa di quasi ottimistico. I video, la velocità di informazione e la certezza a volte delle informazioni nonostante le fake. Il vaso di Pandora forse si apre. 20, 30, 40 anni fa non avremmo saputo perfettamente così velocemente. Quindi forse anche tutte queste cose terribili che sentiamo è perché ora le sappiamo tutte. E chissà che questo non sia di aiuto a farle finire per sempre. Silvia.
0: Grazie a Silvia, anche su Facebook, sul nostro profilo La Città di Radio 3, molti commenti fin dalla puntata di ieri, ma anche a quella di oggi. E per esempio Vittoria dice: l'inchiesta farà chiarezza, ma quelli che hanno visto, quello che ha visto chiunque ha guardato quel video, era una persona che chiedeva aiuto ed è stata trattata senza nessuna pietà. Avrete anche sentito, prima ne abbiamo ricordato qualche parola, il discorso della nipote di Abderrahim Yostra, che ieri appunto in piazza a Bologna ha detto delle parole molto che vengono molto condivise in queste ore su tanti profili, su tanti social. Vi leggo ancora qualche parola. Abderrahim non era un caso di cronaca, era mio zio e per me essere qui oggi è un dovere, il modo per stare accanto alla mia famiglia e per dare voce a chi non può parlare. Oggi chiediamo risposte. Chi indossa una divisa ha una responsabilità enorme, quella di proteggere le persone più vulnerabili. Per questo chiediamo che ogni comportamento e eventuale mancanza venga accertata con attenzione, così come chiediamo chiarezza anche sul lato sanitario, un pensiero a chi doveva prestare soccorso.
2: Buongiorno, sono Nicoletta dalla provincia di Firenze. Una cosa che mi sono domandata io su questo episodio di Bologna è: ma le persone che hanno chiamato le forze dell'ordine, non so se se ne è parlato, se si sa chi sono, ma perché lo hanno fatto? Cioè lo conoscevano, avevano paura ad avvicinarlo personalmente? Cioè alla fine è partita questa chiamata, ma per paura? Perché forse appunto se prima di chiamare le forze dell'ordine si cercasse un attimino di comprendere la situazione, di arrivare magari in gruppo a provare un attimino a calmare questa persona, non so, ecco, chiamare subito, no? Come se ci fosse un pericolo, poi crea un malinteso anche di fondo rispetto magari ad una crisi personale di una persona.
0: Allora, tanti spunti anche in rete, molti articoli che stanno sì, da un lato cercando di ricostruire, dall'altro soprattutto analizzare le reazioni della società, le reazioni della politica. Su internazionale.it c'è Annalisa Camilli, le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir, che si concentra sulla questione dello scudo penale introdotto nell'ultimo decreto sicurezza, mentre su ilmanifesto.it Mario Di Vito, urlare non serve a niente. Prima diceva l'avvocata Spinelli: non è che chi sta con Fakir di sinistra e chi col gioielliere di destra, parliamo di diritti umani inviolabili che non sono né di destra né di sinistra. E in questo senso vi segnalo la vignetta, il ritratto anzi, di Gianluca Costantini, disegnatore e attivista che conoscete, che raffigura Fakir con degli avvoltoi attaccati sopra la sua testa. Ora ascoltiamo una breve clip che introduce l'ultima parte di questa puntata.
3: Tutta la città ne parla.
4: New York. La città più sicura del mondo. Ma è orribile avere paura di un luogo amato. E vedere un angolo che conoscevi così bene e spaventarti con la sua ombra. Non riuscire a salire gradini tanto noti. Non avevo mai capito come si potesse vivere nella paura. Paura di rincasare nel buio sole. Paura di trovare nella posta quella polvere bianca terrore della notte. Gente che ha paura di altra gente. Credevo che la paura appartenesse ad altre persone. Persone più deboli. Non l'avevo mai avuta. E ora ce l'ho dentro.
5: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Questa era Jodie Foster nel film Il buio nell'anima, un momento centrale, intimista, in cui la protagonista dà voce alla paura, una paura che incrina la fiducia e spinge a interrogarsi su cosa significhi sentirsi davvero sicuri. Paura, sicurezza, sono parole al centro del dibattito che abbiamo sviluppato oggi e anche ieri qui a tutta la città ne parla, a proposito della morte di Abderrahim Fakir. Sottolineo e vi consiglio, se non l'avete sentita, di riascoltare tra le tante parole di stamani, oltre che l'avvocato Fabio Anselmo, che è legale della famiglia Fakir, l'avvocata Barbara Spinelli, che Fakir lo conosceva bene, negli ultimi mesi l'aveva assistito nelle sue difficoltà imprenditoriali e ha dato, come dire, corpo, vita, emozioni, identità ad un uomo che altrimenti rischia di essere liquidato come solo un nome straniero e una notizia di cronaca. E poi la ricostruzione anche della reazione di Bologna, tra gli altri, dal fumettista e sceneggiatore Igor. Continuiamo. E con l'ultima voce per questa mattina, per noi abituale, un riferimento della professoressa, filosofa, insegna alla Columbia University di New York, Nadia Orbinati. Professoressa, bentornata a Radio 3.
6: Grazie, buongiorno.
5: A proposito di New York, il New York Times oggi, è un articolo che ha letto la Rossiva Battaglia nella rassegna stampa internazionale di Radio 3, un articolo firmato dalla corrispondente in Italia Motocorice, fa un riferimento esplicito, dice: in Italia si fanno molte allusioni alla morte di George Floyd a Minneapolis e in effetti, anche se il contesto è diverso, aspettiamo che si faccia luce sulla vicenda, che la procura di Bologna lavori, però l'analogia viene subito e purtroppo ci si chiede se al di qua o al di là dell'Atlantico, Nadia Orbinati, vi sia un nesso sempre più stretto tra una certa idea di sicurezza e la violenza e la forza nonostante tutto, senza più limiti. Del resto Trump ha detto: io i limiti non ne ho, me li pongo soltanto io.
6: Sì, è questo il problema che noi, secondo me, abbiamo. Sottovalutiamo tanto le parole, le immagini insistenti, reiterate, di persone o di personaggi che entrano in politica, che in politica ci sono già, governativi o non, che si avvalgono di questo potere straordinario che hanno di incunearsi nelle menti e nelle emozioni. Quindi paura sta insieme a violenza, sempre. L'una alimenta l'altra e questo lo si vede in Italia come lo si vede negli Stati Uniti. Anche a me le prime immagini, l'immagine che ho visto la prima volta di Fakir ha ricordato Floyd. Floyd però era un americano nero, non era un immigrato, e quindi significa che dentro questa spirale violenta, securitaria ma falsamente securitaria, perché non c'è sicurezza in questa condizione di iper sicurezza imposta, significa che non è semplicemente l'immigrazione, ma è anche la razza, il razzismo. Stanno insieme queste due componenti. Ed è vero anche che viene, io non so, bisogna qui fare un'indagine delle indicazioni che vengono dai ministeri, e in questo caso italiano, delle indicazioni che vengono dalle direzioni della sicurezza pubblica, cioè degli agenti, per sapere come sono non tanto istruiti, ma indicati, qual è l'indicazione che viene data loro, se c'è questa possibilità o meno, o è la nostra illazione, ma sarebbe utile sapere queste cose per impedire anche una falsa e una generale una generalizzazione un po' falsa, per cui tutte le forze dell'ordine sono così.
5: Sarebbe però l'errore più devastante questo, certo.
6: Esatto.
5: Verità e giustizia ovviamente anche in questo caso. Voglio fare un'altra domanda, perché ce l'ho qui da un po', da quando ho letto un paio di messaggi arrivati stamattina. quello di una signora che in qualche modo lamentava quasi l'eccesso di solidarietà mostrata nei confronti di Fakir, della sua famiglia, di chi lo ha conosciuto come l'avvocata Spinelli, ricordandoci tutti gli anziani che vengono rapinati dalle baby gang, quasi sempre immigrate, spesso magari marocchine come Fakir. Come a dire, anche di fronte a una scena simile, e allora le baby gang, no? Questa idea, questo moto istintivo che c'è in tanta parte dell'opinione pubblica, non è anche il sintomo, che lo chiedo alla filosofa politica, che è venuto meno quel terreno comune che sarebbe la sacralità della vita, l'inviolabilità del corpo, che sarebbe, come dire, la base su cui poi edificare il dibattito, il dialogo, anche la divisione tra destra e sinistra, che deve venire dopo però.
6: Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, anche perché la relazione causa-effetto viene quasi spontanea per tutti coloro che subiscono o vedono che ci sono situazioni di violenza. Quindi occorre davvero opporre due visioni: una che è l'identificazione con lo Stato nella sua presenza repressiva più forte. Insomma, il cittadino che deve farsi violenza da sé, anche questa è un'immagine che ci è venuta in questi giorni molto forte, quasi che il cittadino debba diventare a sua volta un poliziotto. Questa è un'immagine di identificazione con lo Stato, ma noi non possiamo permetterci di averla, perché ne va delle nostre libertà e della sicurezza della vita quotidiana. L'altra immagine, certo, identificazione con lo Stato, ma con uno Stato democratico, per cui è un'identificazione come volontà di cooperare insieme, di ritrovare e di risolvere insieme i problemi, quindi visione dialogica e integrativa. Questo è importante. Ora, se noi capiamo questo, ci rendiamo conto dell'errore fatto a tagliare risorse per l'inclusione e l'integrazione, tagliare risorse per educare, formare i nuovi immigrati o i vecchi, perché oppure gli italiani medesimi che si sono nel frattempo diventati quasi nuovi analfabeti di ritorno dal punto di vista civico, e fare questo sforzo enorme non di arrivare solo dopo, perché la repressione arriva dopo, ma di arrivare prima con un intervento di tipo culturale e politico. Senza questa comprensione noi entriamo in uno stato di grande insicurezza nel nome della sicurezza. La violenza non dà sicurezza. Quando io vedo camionette della polizia davanti ai parchi o davanti alle stazioni, mi sento non più sicura, ho paura, perché penso che se ci sono loro qualcosa altro ci deve essere, che mi deve intimorire. E guardate che le forze dell'ordine giustamente arrivano dopo. Non devono arrivare prima, non possono arrivare prima, e quindi c'è un elemento di incertezza che viene generato per sostenere questa azione repressiva, e l'incertezza è quella che è l'anima, diciamo, della nostra paura e quindi della violenza che viene richiesta per sedare la paura, ma non la seda mai. Quindi c'è un circolo vizioso, e questo circolo vizioso va interrotto. Io devo avere fiducia nei cittadini che stanno in fronte a me, che non conosco, quando sono in treno.
5: E questo è appunto il recupero della fiducia. Filosofa politica, insegna a New York alla Columbia University, Nadia Urbinati, grazie. Tutta la città ne parla finisce qui, c'era Mauro Tonini nella parte tecnica, Sara Sanzi oggi al suo fianco in regia, Pietro del Soldario Sapolacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Arianna Scarnecchia ad oggi con noi, vi salutano, l'appuntamento è per domattina alle 10.

0: Ore 11.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, bentornate e bentornati agli approfondimenti di Radio 3 Mondo, un programma, ricordiamo, a cura di Anna Maria Giordano, oggi anche in regia, con Simone D'Arrigo alla console e Costanza Spocci in redazione. Nel nostro approfondimento di oggi ce ne andremo in Medio Oriente, sarà tutto medio orientale. Cominceremo con un ritratto di Khalil al-Haya, ovvero appena eletto come nuovo capo dell'ufficio politico di Hamas. Cercheremo di capire chi è, quale sarà la sua linea e quale messaggio lancia Hamas con la sua nomina. Poi ce ne andremo verso la striscia di Gaza, perché ministri israeliani e leader dell'estrema destra hanno partecipato a una marcia verso il confine con Gaza per chiedere il ritorno degli insediamenti ebraici rimossi nel 2005. Tra i partecipanti, due ministri che ormai del governo Netanyahu che abbiamo imparato a conoscere, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, esponenti chiave del governo. La mobilitazione tra l'altro arriva mentre in Cisgiordania si accelera l'espansione degli insediamenti e il controllo territoriale dei coloni. Nel frattempo in Israele, da un lato, la città di Bnei Brak, a maggioranza ultraortodossa, ha introdotto la separazione di genere sui marciapiedi, per esempio, mentre dall'altro lato la Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, ha votato con 52 voti favorevoli e 43 contrari la legge che estende la segregazione di genere nell'istruzione superiore, consentendo quindi anche a università e college di offrire corsi di laurea magistrale e di dottorato separati per genere. Questi sono i temi di oggi, aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti, sia via SMS o WhatsApp al 335-5634-296, oppure potete scriverci su Facebook e X, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
1: Khalil al-Haya, رئيس لحركة حماس. صدارة سياسية سبقتها على مدار عامين ونيف صدارة تفوضية للرجل رئيسا لوفد الحركة في منعطفات الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 من أكتوبر 2023. في مدينة غزة وفي 5 من نوفمبر عام 1960 ولد خليل إسماعيل الحية ليفتتح صباه بعد 7 سنوات بنكسة 67 والاحتلال الإسرائيلي.
0: Stiamo ascoltando un estratto in lingua araba del TG di Al Jazeera che proprio recita: Khalil al-Haya, presidente di Hamas, una leadership politica costruita negli ultimi 2 anni e oltre che lo ha portato a ricoprire un ruolo di primo piano come capo della delegazione del movimento nei momenti più delicati della guerra israeliana a Gaza il 7 ottobre 2023. Prosegue il notiziario di Al Jazeera raccontandone i natali. Nato nella città di Gaza il 5 novembre del 62, Khalil Ismail al-Haya ha trascorso l'infanzia, dopo la sconfitta araba del 1967 e l'occupazione israeliana della striscia, con le conseguenze che hanno segnato Gaza e la sua popolazione. Il TG era di ieri proprio quando è stato nominato. Allora noi, per capire qualcosa in più, abbiamo chiamato Paola Caridi, saggista e giornalista, fondatrice e presidente di Lettera 22 e autrice di numerosi volumi, ricordiamo gli ultimi, Hamas dalla resistenza al regime, uscito nel 2023 con Feltrinelli, Elegia per Gaza, collana Idee Feltrinelli 2025, e Il gelso di Gerusalemme, l'altra storia raccontata dagli alberi, uscito nel 2024. Buongiorno Paola Caridi, bentornata qui tra noi a Radio 3 Mondo.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Paola Caridi, cominciamo. Se leggiamo i vari ritratti di Khalil al-Haya, per esempio, che twitteremo anche dai nostri account, li lanceremo sui nostri social media, descritto dal Jazeera o per esempio descritto dal Times of Israel, abbiamo due aspetti della stessa persona. Chi è Khalil al-Haya, qual è la sua storia e qual è il messaggio che Hamas lancia con la sua nomina?
2: Anzitutto, appunto, è nato a Gaza City e questo è importante, cioè è nato all'interno della striscia di Gaza. Fa parte di una generazione che è la stessa di Ismail Haniyeh, che è la stessa di Yahya Sinwar, ma non solo di loro. Studia all'Università Islamica di Gaza, fa parte del blocco islamista, quindi fa parte di un movimento studentesco che era già formato all'interno della Fratellanza Musulmana Palestinese. Fa tutta la carriera dentro Hamas, fin dalla fondazione del movimento di resistenza islamica, ed è conosciuto come un negoziatore, non solo dal 7 ottobre del 2023, ma da sempre. è nel mirino degli israeliani, anche in questo caso da sempre, ha pagato un prezzo altissimo la sua famiglia, lui è scampato ad almeno due attentati. L'ultimo, forse ve lo ricorderete, quando vi è stato un attacco israeliano su Doha e gli israeliani hanno provato a colpire, hanno colpito la delegazione di Hamas che stava negoziando. Era il 9 settembre del 2025, ma quasi 20 anni prima, in un attacco, è stata decimata la sua famiglia allargata. Quattro figli maschi sono stati uccisi. Quindi questo è, come dire, la parte personale, ma che non è solo la parte personale, è anche la parte politica. Che messaggio vuole dare Hamas? Beh, anzitutto vi sono stati due round per eleggere Khalil El-Haya. In tutti e due i round era presente Khaled Meshaal come competitor, come antagonista, e vi è stato, sembra, un testa a testa, perché ovviamente sono elezioni segrete, sempre più clandestine l'organizzazione. Una cosa è fondamentale anche in questo caso, come sempre. Hamas usa lo strumento della rappresentanza e quindi si vota per eleggere, si vota per eleggere qualsiasi cosa, il Consiglio della Shura, il presidente del bureau politico, dell'ufficio politico, come in questo caso, ed è quindi la base, in questo caso i quadri che hanno votato e hanno scelto la linea di Haya. Qual è la linea di Haya? Anzitutto è una linea di continuità, non solo e non tanto con Sinwar, ma con Haniyeh, perché è il terzo presidente dell'ufficio politico che è di Gaza, che ha sempre vissuto a Gaza, salvo negli ultimi 2 anni, perché in questo caso è in Qatar, ma si è mosso nella regione, e quindi Gaza è centrale. Da Gaza non ci si sposta, non solo per un motivo banale, cioè a Gaza è in corso un genocidio e quindi Hamas non si distacca dalla questione fondamentale, ma proprio perché anche la sua dirigenza non è più una dirigenza che viene in gran parte dall'estero, dalla cosiddetta circoscrizione estero, quindi Khaled Meshaal, quindi Moussa Abou Marzouk e gli altri, ma è e rimane legata al territorio, perché è anche un territorio su cui ha esercitato il potere amministrativo, fiscale, militare, politico, dal 2007 fino al 2023.
0: Ora, Paola Caridi, abbiamo visto l'analista politica palestinese, per esempio Reham Ovda, ha affermato che la vittoria di Haya è un messaggio che Hamas rimane impegnato nella lotta armata e rifiuta il disarmo a qualsiasi condizione. Ora, tutto questo sembra anche essere in contrasto dall'annuncio di pochi giorni fa proprio di Hamas, dopo quasi 2 decenni di governo nella striscia di Gaza, di sciogliere il proprio governo e cedere il potere a un'autorità di governo tecnocratica palestinese diciamo, nell'esecuzione del piano di pace mediato negli Stati Uniti. Come si spiegano queste due scelte?
2: Ma anzitutto io non credo che sia corretto dire che se fosse stato eletto Meshaal ci sarebbe stato il disarmo. È un'organizzazione che si chiama Movimento di Resistenza Islamica e si usa la parola araba mukawama, che è anche e soprattutto resistenza armata, quindi vorrebbe dire sciogliere Hamas. Seconda cosa, non credo proprio che Meshaal avrebbe rinunciato alla resistenza armata. Terza cosa, certo che è fondamentale quella scioglimento del cosiddetto comitato d'emergenza del governo di Hamas, che era stato costituito dopo il 7 ottobre del 2023, ma questo è anche all'interno di quella parte da negoziatore di Haya, cioè fin dall'inizio dei negoziati dopo il 7 ottobre del 2023 e anche dei negoziati intrapalestinesi. Hamas aveva detto attraverso molti suoi dirigenti: va bene il governo tecnocratico, cioè va bene un governo in cui non siano rappresentati i politici delle fazioni e soprattutto Hamas. Questo era già stato detto e deciso, quindi lo scioglimento del comitato d'emergenza è all'interno di questa storia, che non è solamente la storia degli ultimi giorni e delle ultime settimane e degli ultimi mesi, ma era, come dire, è stata anche all'interno della firma del 10 ottobre del 2025, cioè di questa, chiamiamola come dovrebbe essere chiamata, finta tregua, visto che sono stati ammazzati 1100 palestinesi, oltre 1100 palestinesi da ottobre ad oggi, o questa finta pace. Comunque Hamas, che è un'organizzazione molto pragmatica, che cosa ha fatto? Ha sciolto il comitato d'emergenza e ha lanciato la palla all'interno del campo del comitato nazionale, cioè di questo comitato nazionale formato da tecnocrati all'interno del Board of Peace, tecnocrati palestinesi, per dire ora tocca a voi, saltando a pie pari proprio la questione del disarmo, che non c'è, ma le violazioni della, appunto, finta tregua sono talmente alte che pensare che Hamas disarmi quando all'interno di quell'accordo c'era anche l'allontanamento delle truppe israeliane da Gaza, che invece non occupano più il 53%, ma il 70% della striscia di Gaza, è un po', come dire, sembra una contraddizione in termini: o tutti rispettano la tregua o nessuno rispetta la tregua, ed è quello che sta succedendo.
0: Grazie a Paola Caridi per averci dato un'immagine. Un'ultima domanda prima di salutarla. Ci sono state anche l'annuncio di una convocazione di nuove elezioni palestinesi da parte di Abbas recentemente. Lei le vede probabili?
2: Ma io le vedo ridicole, nel senso che se il 30% del territorio di Gaza, che è praticamente costituito dalle spiagge, deve contenere delle elezioni quando non arrivano medicinali, cibo, acqua, di che cosa stiamo parlando? Di un esercizio della politica fatto dove, in quale modo? Sono riusciti a far entrare delle specie di cabine elettorali mentre non facevano entrare il paracetamolo, mentre non facevano entrare l'acqua. Io le considero solamente scandalose, oltre che ridicole.
0: Grazie Paola Caridi, saggista e giornalista, fondatrice e presidente di Lettera 22 e autrice di vari volumi, ne citiamo uno, Hamas dalla resistenza al regime, uscito con Feltrinelli nel 2023. A presto e buona giornata.
2: Grazie per l'invito.
0: E ci spostiamo adesso, come dicevamo in apertura, verso la Cisgiordania.
3: All of Gaza is actually part of Israel. No reason to pull out the Jews 20 years ago, and there's no reason that we can't just go back. And you see how easy it is, just march. Thousands of people just very naturally coming and marching to their homeland. This is a part of the Israel homeland. It's just the beginning.
0: Stiamo ascoltando un estratto da un video di Middle East Eye che racconta come domenica scorsa alcuni coloni israeliani attivisti di estrema destra abbiano marciato verso il confine con Gaza per chiedere il ripristino degli insediamenti all'interno dei confini della striscia. Tutta Gaza fa in realtà parte di Israele, diceva un colono. Non c'era alcun motivo per ritirare gli ebrei 20 anni fa e non c'è alcun motivo per cui non possiamo semplicemente tornare indietro. E a questa marcia c'era la nostra ospite, era presente Lidia Ginestra Giuffrida, reporter e collaboratrice di Al Jazeera, in collegamento dalla Cisgiordania. Buongiorno Lidia Ginestra, benvenuta qui tra noi del mondo. C'è anche collegato anche Ariel David, giornalista di Arez. Buongiorno Ariel, benvenuto e bentornato a Radio Tremondo.
4: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Dunque, in attesa di collegare anche la collega, andiamo sia a quello che ha rappresentato questa marcia, Ariel, e poi agli altri argomenti anche un po' che volevamo trattare. Questa marcia si è svolta domenica anche alla presenza dei due ministri, appunto ormai conosciuti, Ben-Gvir e Smotrich, verso i confini. Di che cosa si è trattato? Che marcia era e qual è stato il messaggio?
4: Sì, la marcia per ricordare, no, l'avete detto, l'evacuazione degli insediamenti israeliani nel 2005, quindi 21 anni fa, degli insediamenti israeliani a Gaza, La cosa particolare, appunto, come avete notato, è stata la partecipazione importante di diversi ministri, Smotrich, Ben-Gvir e comunque alti esponenti della maggioranza attualmente al governo, che va ad affrontare ora le elezioni a ottobre 2026. Lo dico delle elezioni perché io leggerei questa marcia in chiave appunto elettorale, cioè non vedo, a parte appunto le frange più estremiste qui ben rappresentate e ben rappresentate nel governo Netanyahu, non vedo la parte appunto della leadership israeliana né dell'esercito né probabilmente neanche lo stesso Netanyahu l'idea di ristabilire gli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza, ma più che altro la vedo come appunto una marcia in chiave elettorale in cui i vari Ben-Gvir, Smotrich hanno partecipato per fare appello e per rafforzare e accontentare la propria base, fomentare la propria base sempre più estremista, sempre più ultranazionalista, desiderosa appunto, e messianica potremmo anche dire, desiderosa di ristabilire appunto insediamenti nella striscia di Gaza.
0: Grazie Ariel David, rimani con noi, abbiamo ripristinato il collegamento con Lidia Ginestra Giuffrida, benvenuta Lidia qui a Radio Tremondo.
5: Buongiorno.
0: Lidia, tu eri presente alla marcia, cosa puoi darci una fotografia anche di quello che hai visto durante questa marcia?
5: Assolutamente, sì, ero presente domenica quando appunto migliaia di coloni si sono diretti verso il confine, diciamo, nord-ovest di Gaza, con la volontà di reinsediare appunto le colonie smantellate nel 2005. Diciamo quello che mi ha subito colpito prima di tutto era la marcia più grande, più popolosa dal 7 ottobre 2023 ad oggi. Ci sono state pochissime contestazioni, solo una donna di Standing Together che ha contestato il ministro Ben-Gvir. Per il resto non c'era, diciamo, nessuno che si è in un qualche modo opposto a questo fiume in piena che andava in direzione Gaza. I coloni, come sappiamo, venivano anche dalla Cisgiordania, quindi coloni che conosciamo per l'uso di violenza contro i palestinesi e non solo. Io stessa sono stata cacciata ad un certo punto da questa marcia insieme a due colleghi israeliani conosciuti per le loro posizioni di sinistra. E una cosa che mi ha particolarmente colpito era la presenza di tante bandiere israeliane, ma moltissime, ben di più rispetto a quelle israeliane, erano quelle che rappresentano il Terzo Tempio, quindi le aspirazioni che vorrebbero ricostruire il Monte del Tempio a Gerusalemme, dove oggi sorge la spianata delle moschee che ospita la moschea di Al-Aqsa e la cupola della roccia, che sono, come sappiamo, il terzo luogo più sacro dell'Islam. E quello che le voci che ho raccolto durante la marcia sono quelle appunto di fondamentalisti messianici che vogliono rinsediarsi nella striscia di Gaza. Un uomo mi ha detto: lo faremo con l'aiuto di Dio, cominciando dal nord, dal perimetro settentrionale, e poi prenderemo tutta Gaza. Non ci vergogniamo di questa cosa perché questa è la nostra terra, non ci saranno arabi nella striscia di Gaza e questa è la nostra vendetta sui nostri nemici. Questo è solo l'inizio, questo è uno dei virgolettati che ho raccolto appunto durante la marcia, che chiaramente sono parole che, scortate dalla presenza dei ministri in carica come Ben-Gvir e Smotrich, ma erano 9 i ministri presenti della coalizione dell'attuale governo di Benjamin Netanyahu, quindi se consideriamo che sono 25 totali potremmo dire sono più di un terzo dei ministri in carica. Chiaramente sono parole che smettono di essere una provocazione di una minoranza estremista, ma diventano il programma politico imminente di una parte rilevante del governo israeliano, che in chiave di campagna elettorale, è chiaro, perché le elezioni si terranno il 27 ottobre del 2026, quindi tra poco vogliono chiaramente manifestare quella che è ormai potremmo dire era l'intenzione iniziale, no? di questa coalizione di governo, che è quella di ricolonizzare la striscia di Gaza. E questa marcia avviene e va letta in un momento nel quale c'è un'escalation di violenza dei coloni anche all'interno della Cisgiordania occupata.
0: Infatti, Lidia Ginestra, stavo proprio per dire, come anche infatti la chiave elettorale, come diceva anche il collega Ariel David, ma la Cisgiordania, c'è stato un rapporto da poco intitolato Annus Mirabilis dell'organizzazione israeliana Peace Now, che ha sottolineato come i coloni israeliani stiano ormai controllino ormai un quinto della Cisgiordania occupata.
5: Esattamente, il 18% del territorio della Cisgiordania, della West Bank. Solo sabato scorso un nuovo attacco da parte dei coloni israeliani ha preso di mira il villaggio di Atwani nell'area di Massa Ferriatta, il villaggio del premio Oscar Ripristino Adderland. Dalle immagini abbiamo visto che i coloni hanno picchiato la gente, ha picchiato fuoco alle case, addirittura ad una moschea. Voglio dire, questo non è un dato che purtroppo sorprende, quello che oggi i coloni controllano un quinto di tutta la Cisgiordania. Se vediamo quello che è successo da giugno 2023 ad oggi, è stata sottratta praticamente la facoltà di autorizzare nuovi insediamenti al gabinetto del primo ministro ed è stata attribuita alla sola persona del ministro della difesa, ovvero Smotrich, che non a caso è il leader del partito sionista religioso, che era anche lui presente alla marcia di domenica. Tale decisione comporta che gli insediamenti potranno proseguire indisturbati su ordine del solo ministro della difesa, oltre a cambiare completamente l'autorità delle colonie e della gestione dei coloni all'interno della Cisgiordania da parte dell'esercito alla sfera politica e civile, che è quello per cui combattono anche gli stessi coloni. E se a questo sommiamo che sempre nel 2023 è stata abrogata la legge sul disimpegno nella striscia di Gaza, quella appunto voluta nel 2005, come dicevamo prima, che ordinava il ritiro delle truppe dei coloni dagli insediamenti della striscia di Gaza, è chiaro che
0: tutto si unisce.
5: Il disegno è questo. E certo, ritorna tutto, e in un momento come quello che sta vivendo oggi il paese, che si affaccia alle elezioni più importanti probabilmente fino ad adesso della storia di Israele, i coloni cercano in qualche modo di completare il lavoro.
0: Grazie Lidia Ginestra Giuffrida, reporter e collaboratrice di Al Jazeera, per questo racconto. Noi proseguiamo però in questa linea, diciamo, con uno sguardo alle elezioni di ottobre, perché ci sono altri due avvenimenti. Da un lato, una città israeliana ha introdotto la separazione di genere sui marciapiedi principali, la città è quella di Bnei Brak, e dall'altro la Knesset, il Parlamento, come dicevamo in apertura, ha approvato la legge per quella che è stata definita come segregazione accademica. Ariel David, tutte queste previsioni, il caso della città non è il primo, è una città a maggioranza ultraortodossa, e una serie di approvazioni di legge. Possiamo dare un'interpretazione di tutto questo e anche raccontare la storia di questa città?
4: Sì, io direi una doppia interpretazione, nel senso che nel caso di Bnei Brak, come dicevate, una cittadina a maggioranza ultra-ortodossa, uno dei sobborghi di Tel Aviv, diciamo invece la capitale laica del paese, quindi fanno sempre abbastanza impressione queste notizie, è questa decisione di introdurre, di chiedere la segregazione su alcuni marciapiedi sulle strade principali, va letta, diciamo, come una continuazione di un fenomeno che avviene già da anni in Israele, cioè di una continua presa a livello locale, presa di potere, di maggiore introduzione di norme di tipo religiose in quella che è tradizionalmente una società laica. Quindi l'esempio appunto dei marciapiedi c'è stato anche per esempio in passato a Beth Shemesh, un'altra cittadina precedentemente a maggioranza laica vicino a Gerusalemme, a maggioranza laica ora sempre più religiosa, sempre più ultraortodossa, dove nel 2010 mi pare cercarono di introdurre questo tipo di segregazione, che poi fu anni dopo fu completamente dichiarata illegale dalla Corte Suprema, cosa che probabilmente accadrà anche in questo caso. ma ovviamente ci vuole tempo perché la Corte Suprema intervenga. Quindi si tratta appunto di un fenomeno che dal basso vede sempre di più tentativi di introdurre norme religiose discriminatorie, soprattutto nei confronti delle donne. Ci sono stati tentativi di introdurre discriminazione sugli autobus a Gerusalemme, su alcune linee di autobus che vanno nei quartieri religiosi, no? Quindi le donne sedute dietro e gli uomini davanti, per esempio. Eliminazione, cancellazione di poster pubblicitari in che abbiano immagini di donne, per esempio, e cose del genere. E questo è un fenomeno che va avanti da parecchi anni nella società israeliana, dove è sempre più forte la componente religiosa e ultraortodossa. Dall'altra parte abbiamo questa legge che avete citato, approvata adesso dalla Knesset, che permette la separazione di genere nelle lauree di secondo livello e nei dottorati. Questo invece fa parte di un blitz legislativo che negli ultimi giorni, nelle ultime ore della Knesset, prima del suo scioglimento in vista delle elezioni di ottobre, la maggioranza è riuscita a far passare questo pacchetto di leggi che l'opposizione ha definito assolutamente liberticide e antidemocratiche. Quindi c'è questa sull'università, ma c'è anche quella la riduzione dei poteri del procuratore generale, una riforma accentratrice della comunicazione e quella che volevano gli ultraortodossi, praticamente le esenzioni, il divieto di arrestare gli ultraortodossi che si rifiutano di presentarsi al servizio militare, quindi di fatto un'esenzione di fatto per gli ultraortodossi dal servizio militare. E tutto questo pacchetto è stato approvato in vista appunto delle elezioni di ottobre. E questo lo interpreterà appunto come, di nuovo, in parte molto vicino a quello di cui abbiamo parlato per la marcia, no, su Gaza dei coloni, cioè un rafforzamento un rafforzamento della base della destra e dell'ultradestra in vista delle elezioni, e allo stesso tempo anche un tentativo di preparare le elezioni, alimentare il conflitto sempre più forte all'interno di Israele tra l'anima appunto religiosa, oltranzista, ultranazionalista, messianica, come abbiamo detto, e l'anima più tradizionalmente democratica e laica del paese, perché tutte queste leggi sono state subito oggetto appunto da parte dell'opposizione di petizione per incostituzionalità alla Corte Suprema.
0: Però intanto che questo verrà definita, nel frattempo non sarà prima delle elezioni, o sì?
4: Sì, o sì o no, non sappiamo quando la Corte Suprema deciderà, ma in ogni caso si tratta di un modo per dare alla propaganda, diciamo, di Netanyahu e della destra un altro nemico, cioè guardate chi è che ci impedisce di combattere il terrorismo, no? Anche nel caso della legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi che fu approvata qualche mese fa. Anche quello oggetto di petizione, no? Chi è che ci impedisce di combattere il terrorismo, di introdurre leggi, diciamo, norme volute dal popolo che siano morali e obbediscano alla legge divina? Chi è che c'è? La Corte Suprema. E questo rientra in tutto il discorso di colpo di stato giudiziario che era stato tentato già, ricorderete, prima del 7 ottobre, che era stato interrotto dalla guerra e che ora viene riportato alla ribalta in vista delle elezioni che si preannunciano comunque molto difficili, almeno secondo i sondaggi, per chi è che c'è? La Corte Suprema. E questo rientra in tutto il discorso di colpo di stato giudiziario che era stato tentato già, ricorderete, prima del 7 ottobre, che era stato interrotto dalla guerra e che ora viene riportato alla ribalta in vista delle elezioni che si preannunciano comunque molto difficili, almeno secondo i sondaggi, per

0: Volpe dal petto bianco, il nome di un astronomo di cui probabilmente non avete mai sentito parlare. Neanche i ricercatori ne avevano mai avuto notizia fino al 2011 e solo oggi sanno che si tratta del primo astronomo Maya di cui sia stato tramandato il nome. Oggi ne racconteremo la storia. Benvenuti a Radio Trescenza da Luca Tancredi Barone, da Ilaria Stoppa, da Francesca Buoninconti. Su una parete di un edificio precolombiano, forse addirittura una scuola, risalente a più di 1000 anni fa, situata nell'attuale Guatemala, accanto a una serie di complicati calcoli matematici e astronomici, è stata decifrata per la prima volta la firma di un matematico e astronomo Maya. Firme di artisti e scultori erano già state scoperte, ma volpe dal petto bianco, e così può essere tradotto il nome della firma, è il primo scienziato della civiltà Maya di cui viene scoperta l'identità. Pare abbia dedicato 2920 giorni, fate voi i calcoli a quanti anni corrispondono tutte queste notti, per osservare Venere e Marte, i due pianeti più vicini alla Terra. Tra poco ne parleremo qui a Radio Trescenza. Scriveteci come sempre al 335 56 34296 con le vostre curiosità sulla civiltà Maya e sulle loro scoperte scientifiche. Ma prima rimaniamo, per così dire, per aria, ma stavolta molto più vicino alla Terra, per parlare di uccelli. E lo spunto ce lo ha dato Francesca in redazione leggendo un articolo di qualche giorno fa su Green and Blue di Repubblica, firma di Pasquale e Raicardo. Intanto vorrei dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, Valerio Elia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie mille.
0: Lei è dottorando in neuroscienze cognitive all'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli e soprattutto è il primo autore di questa ricerca che ci ha incuriosito sulla rivista Behavior. Dunque, in sostanza, se capiamo bene, è stato osservato per la prima volta un gabbiano che pescava, però non come fanno tutti i gabbiani, lui lo faceva in un modo diverso.
1: Sì, è un gabbiano reale del Mediterraneo che è stato osservato per la prima volta a effettuare questo comportamento, che di fatto sì, era una pesca un po' particolare perché sfruttava del pane per attrarre i pesci, quindi quello che nella letteratura scientifica viene definito un comportamento di pesca tramite esche, dove appunto c'è la mediazione di una risorsa, in questo caso alimentare, non come fine diretto per nutrirsi, ma come mezzo per attrarre delle prede più vantaggiose ed cioè energeticamente decisamente migliori.
0: Cioè lui aveva una possibile fonte di cibo, insomma il pane, però invece di utilizzarlo per mangiare attua una strategia, diciamo, a lungo termine, non è proprio banale.
1: Sì, diciamo che al momento avremo bisogno di maggiori indagini per riuscire a capire effettivamente cosa c'era nella testa del gabbiano in quel momento e se ci fosse veramente una sorta di pensiero prospettico, però sicuramente sì, ha rinunciato ad una risorsa alimentare diretta che aveva direttamente a disposizione per utilizzarla come strumento. Infatti alcuni autori definirebbero questo comportamento anche un esempio di uso di strumenti che in natura e nel regno animale è veramente molto raro, quindi siamo stati molto fortunati.
0: Beh, molto fortunati, ma anche non del tutto sorpresi,

0: no? Perché esistono degli altri esempi di uccelli che fanno, diciamo, che hanno questi comportamenti di previsione rispetto al futuro. Racconto un piccolo aneddoto personale, forse la farà un po' sorridere, ma proprio l'altro giorno mia madre mi diceva che osservava sul suo terrazzo delle cornacchie che intingevano il pane nell'acqua, il pane era fermo nell'acqua per poterlo mangiare meglio. Ecco, un comportamento che diremmo quasi intelligente.
1: In effetti il comportamento di cui parla è molto interessante perché potrebbe essere uno dei possibili comportamenti proprio all'origine della pesca con esche. Il comportamento di immersione nell'acqua di alimenti è piuttosto diffuso tra gli uccelli, ed è probabile che possa essere, diciamo, un presupposto, per far poi emergere il comportamento di pesca con esche, perché è possibile che gli uccelli, magari immergendo il proprio cibo nell'acqua, potrebbero poi aver associato l'avvicinarsi di prede e quindi l'aumento della probabilità del successo predatorio proprio alla presenza dell'esca o del pane, insomma, della risorsa alimentare che in quel momento stavano usando, e quindi potrebbero poi averla utilizzata in attività predatorie successive proprio con quello scopo, con lo scopo di attrarre più prede. E per cui sì, in effetti ci sono molti comportamenti intelligenti nel regno animale, soprattutto tra gli uccelli, e nello specifico il comportamento di pesche con esche è stato osservato soltanto in una quindicina di occasioni in tutti gli uccelli. E soprattutto tra gli aironi. Gli aironi sembrano particolarmente predisposti a implementare questo tipo di strategia. Alcuni aironi sono stati in grado di costruire quasi delle esche andando a spezzettare dei rametti per renderli di una dimensione più appropriata al proprio scopo. Quindi sicuramente gli animali e gli uccelli in particolare sanno sorprenderci a volte.
0: È straordinario quello che ci racconta. Poi è noto che gli uccelli ci osservano, no? Osservano gli esseri umani, fanno cose che ci hanno visto fare, mangiano cibi che ci hanno visto mangiare. Potrebbero quindi averci osservato, utilizzare questa tecnica anche forse per la pesca.
1: Allora, sicuramente è vero che gli uccelli, in particolare i gabbiani, imparano da noi. Per esempio, ci sono stati degli esperimenti in cui hanno visto che se un cibo veniva consumato da un essere umano, c'erano più probabilità che i gabbiani andassero poi a consumare lo stesso cibo. Quindi sicuramente noi stiamo dando agli animali che ci vivono intorno, e soprattutto ai gabbiani, delle informazioni sulle risorse alimentari e sul mondo fisico in generale. Rispetto a questo comportamento nello specifico, quindi la pesca tramite esche, mi viene un po' da dubitare che un gabbiano possa aver imparato, diciamo, osservando un pescatore umano, perché la pesca umana implica una serie di movimenti e di strumenti
0: Più
1: molto diversi da
0: complessi.
1: quelli che abbiamo visto. Sì. Però sicuramente la presenza umana ha un ruolo, è un ruolo importante. Prima di tutto, nella nostra osservazione, il gabbiano usava del pane, che è ovviamente una risorsa alimentare umana e che non si poteva trovare lì per caso. Ed in secondo luogo, la nostra osservazione è avvenuta a ridosso di un ristorante, la Piccola Venezia, si trova a Scilla, in Calabria. E lì sembrerebbe che i clienti abitualmente gettano pane in mare per attrarre, o meglio, per nutrire la fauna locale. Quindi in qualche modo l'essere umano comunque modifica gli ambienti, soprattutto gli ambienti costieri, e quindi gli animali che vi abitano devono necessariamente trovare delle nuove strategie di sopravvivenza o, come in questo caso, sfruttare tutte queste novità e queste nuove risorse a proprio vantaggio. E quindi il nostro gabbiano è stato in grado di sfruttare queste nuove risorse alimentari, queste nuove situazioni per ottimizzare le sue strategie di caccia.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che esiste Seagull Go, scritto Seagull Go, che è un progetto di Citizen Science attraverso il quale appunto tutte le persone che osservassero nei gabbiani in particolare un comportamento interessante lo possono segnalare, ed è proprio da questa piattaforma che è nata questa ricerca. Grazie Valerio Elia, dottorando in neuroscienze cognitive all'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli, che è stato con noi ed è il primo autore di questa ricerca straordinaria su questo comportamento così bizzarro dei gabbiani. Tra poco facciamo un salto nel tempo e parleremo, come dicevamo all'inizio, di Maya. 335-56-34-296, come sempre, per le vostre curiosità su questa affascinante civiltà.

0: Lo dicevamo in testa, abbiamo finalmente il nome di un astronomo maya per la prima volta. Se siete curiosi, si chiamava Sacktahanwash o qualcosa del genere, che vuol dire volpe dal petto bianco. La ricerca di cui vi parliamo oggi è stata pubblicata il 14 luglio, quindi pochi giorni fa, sulla rivista Antiquity. Ecco, tutto nasce un po' in una maniera un po' casuale. Nel 2010 uno studente della Boston University era a Xultun, che è una città del Guatemala, con un esploratore del National Geographic, e decise di dare un'occhiata a un tunnel di saccheggio scavato in un tumulo apparentemente insignificante. Ricordiamo che Xultun è un sito archeologico importante già da tempo, e si accorge che questo pozzo porta a una piccola stanza rettangolare con tracce di una parete riccamente decorata. Buongiorno Davide Dominici.
1: Buongiorno.
0: Domenici, mi scusi, Dominici.
1: Niente, bene. Buongiorno.
0: Buongiorno, lei è antropologo all'Università di Bologna ed esperto in civiltà precolombiana. Ecco, questa stanza in cui sono entrati questi due esploratori non era proprio una stanza normale. Ci racconti un po' che cos'era questa stanza, cosa c'era?
1: Dunque, si tratta di una piccola stanza in un complesso residenziale, le cui pareti sono decorate con delle magnifiche pitture murali, seppur conservate in modo abbastanza precario, che raffigurano il re locale attorno alla metà dell'VIII secolo, 749 d.C., mentre è impegnato in una cerimonia di personificazione di una divinità svolta in occasione dell'inizio dell'anno solare. L'aspetto più interessante è che il re è affiancato da dei personaggi che delle sorte di didascalie scritte accanto ai loro ritratti definiscono come Tah, che è un termine che letteralmente significa ossidiana, ma che nel mondo maya classico indicava un ordine di matematici astronomi che si dedicavano alla produzione di manoscritti dove registravano informazioni matematiche, calendariche e astronomiche. Il ritrovamento di pestelli per la produzione della carta ci dice che proprio in quella stanza, in quello spazio, questi Tah producevano quindi manoscritti diciamo scientifici, diremmo noi oggi, di carattere astronomico calendariale.
0: Era quasi una specie di scuola, una specie di aula, esatto, scolastica.
1: Esattamente, tanto che questi Tah sono descritti con degli aggettivi che letteralmente significano fratello maggiore, fratello minore, ma che hanno un po' la funzione che per noi hanno i termini junior e senior, cioè certo, indicano gerarchie interne, e quindi probabilmente era un luogo dove dei maestri insegnavano a degli apprendisti a fare questi calcoli. Calcoli che venivano annotati sulle pareti, piccoli testi incisi, dipinti, cancellati continuamente applicando un nuovo intonaco, un po' come si annotano degli appunti matematici su una lavagna. È proprio uno di questi appunti che è stato recentemente decifrato.
0: Ecco, tra poco racconteremo un po' che cosa c'è in questa serie di microtesti, no? Questi appunti che lei diceva, ma prima ascoltiamo dalla voce del primo autore della ricerca, che si chiama Franco Rossi, che è un epigrafista e archeologo del Massachusetts Institute of Technology, specializzato nella civiltà precolombiana dei Maya e che è anche appunto il primo autore di questa ricerca. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Text 19, which contains this formula and signature, is actually only one of more than 50 microtexts that were written across the East Wall.
3: Il testo 19, che contiene la formula e la firma, è in realtà solo uno dei più dei 50 microtesti che sono stati scritti lungo la parete est di una stanza affrescata in un edificio chiamato 10K2. L'edificio 10K2 è situato nel profondo della giungla guatemalteca e lo conosciamo da più di un decennio. Nel 2011 ho scansionato le pareti dipinte di questa stanza con il mio relatore di tesi, Bill Saturno. La parete est del murale era come una lavagna, con iscrizioni matematiche che venivano dipinte e poi coperte con pezzi di intonaco, così che si potesse lavorare su nuovi testi. Quindi l'importanza dell'edificio 10K2 è stata riconosciuta praticamente dal momento della sua scoperta. Ma il testo 19 è stato uno dei testi che sono sfuggiti alla comprensione per molto tempo. Quando l'abbiamo scoperto per la prima volta nel 2011, eravamo in grado di leggere certi segni, ma non riuscivamo a dare un senso completo a ciò che stavamo vedendo.
2: Something I had never seen before, so I immediately reached out to my co-authors to confirm that.
3: Poi, nel 2022 lo stavo osservando perché riesaminiamo sistematicamente questi testi con occhi freschi nella speranza di una svolta. E in quel momento stavo fissando gli ultimi due glifi del testo e qualcosa ha semplicemente fatto click nel mio cervello. Ho detto: oh mio Dio, abbiamo un nome che rivendica la paternità di questi calcoli matematici. Qualcosa che non avevo mai visto prima. Così mi sono subito messo in contatto con i miei coautori per confermare ciò che stavo vedendo, per confermare ciò che stavo vedendo non fosse un'allucinazione. E quando sono tornati da me ci siamo messi a dare un senso a questa elegante formula che precedeva la firma. La presenza del nome Sak Tah Vash conferma ciò che gli studiosi sospettavano da tempo, ovvero che gli esperti del calendario fossero molto importanti nella società maya classica, così importanti da avere un nome ed essere celebrati per il loro lavoro.
0: Grazie Ilaria Stoppa per averci aiutato a capire che cosa ci raccontava Franco Rossi, epigrafista e archeologo del Massachusetts Institute of Technology, che è l'autore principale, il primo autore di questa ricerca straordinaria. Ecco, Valerio e Davide Dominici, che cosa riportavano gli altri testi, non il testo in cui c'era il nome dell'astronomo? Il resto dei testi di che cosa parlava?
1: Dunque, parlano sostanzialmente di temi di carattere matematico o astronomico. Sono testi molto complessi, ad esempio il più lungo è una tavola che elenca 162 semestri lunari e che serve in sostanza a una persona che deve scrivere una data relativa al futuro per calcolare in quel giorno quale sarà il semestre lunare, quale sarà la divinità patrona, quale sarà lo specifico mese sinodico lunare, quale sarà la fase della luna. Sono testi che appunto hanno a che fare prevalentemente con fenomeni astronomici legati a Venere, Marte, la luna e a questioni di tipo matematico-calendariale.
0: Quindi diciamo loro osservavano con grande attenzione durante lunghi periodi di tempo, perché 2920 giorni di osservazioni, che sono quasi 10 anni, appunto il movimento di corpi celesti, Marte e Venere, che per tutte le civiltà antiche erano dei corpi celesti importanti per scansionare il passaggio del tempo, e però in questo caso c'è anche il nome della persona che aveva fatto queste osservazioni.
1: Esattamente, noi da tempo sappiamo che i Maya erano degli astronomi molto, molto raffinati e conosciamo testi simili a quelli ritrovati a Shultun in manoscritti, proprio quei manoscritti che venivano prodotti a Shultun, ma purtroppo solo 4 di questi testi, molto più tardi, risalenti al XV secolo, si sono conservati. Quindi la tipologia di testi ci era nota, in particolare somigliano molto i testi di Shultun ai testi di un manoscritto noto come il Codice di Dresda, che curiosamente è stato scritto nel XV secolo, ma basato su osservazioni astronomiche compiute nell'VIII secolo, cioè esattamente nel periodo in cui vennero dipinti anche i microtesti di Shultun. Gli astronomi Maya si trasmettevano dati relativi alle osservazioni per generazioni e poi facevano calcoli che affondavano nel passato profondo milioni di anni o prevedevano anche eventi futuri, anche ancora una volta per migliaia, se non milioni di anni.
0: Ecco, quindi per la prima volta abbiamo un nome, possiamo dare diciamo un volto umano, per così dire, a questi, a questa astronomia Maya, di cui appunto conosciamo il lavoro, perché è da tempo che è noto l'expertise di questa civiltà rispetto all'astronomia, ma diciamo, come ogni buon giornalista sa, se possiamo parlare di Saktash Awash, o volpe dal petto bianco, ci aiuta molto a simpatizzare di più con questa antica civiltà colombiana e farci creare una specie di legame umano, no? con queste persone che hanno calpestato questa terra prima di noi. Oltretutto è un nome piuttosto semplice, no? Non è un nome sofisticato. E poi è un maschio, giusto? O potrebbe essere un'astronoma?
1: No, in questo caso siamo sicuri che sia un maschio, perché altrimenti il suo nome sarebbe stato preceduto da un determinativo Ish, che indica i nomi femminili, quindi sappiamo che è un maschio. E sì, certamente, appunto, la presenza di questa firma, diciamo così, in realtà non siamo sicuri se lui ha scritto materialmente quella formula sul muro o se un altro astronomo l'ha scritta e poi ci ha aggiunto "così dice la volpe dal petto bianco" per attribuirne la paternità, come una sorta di riferimento bibliografico, diremmo noi. Comunque sì, ci aiuta a simpatizzare, ma ci dice anche qualcosa di più. Noi conosciamo molti nomi di individui maya classici, ma normalmente sono re, governatori, guerrieri, regine, artisti. Curiosamente conosciamo molti nomi di artisti, ma non conoscevamo nessun intellettuale, diciamo così, che si dedicasse all'astronomia e alla matematica. E quindi questi grandi, complessi saperi che abbiamo sempre ritenuto anonimi, per la prima volta possono essere attribuiti a una persona, e quindi, diciamo così, essere il suo nome può essere affiancato a quello dei nomi dei grandi astronomi delle altre tradizioni dell'antichità, della Mesopotamia, della Cina, dell'India, del mondo islamico e dell'Europa moderna, ovviamente.
0: E come mai è stato finora così difficile trovare un nome, appunto, come dice lei, di un intellettuale? Quali sono i motivi che hanno reso così poco frequente il fatto di attribuire il nome a un, appunto, quello che oggi chiameremo un ricercatore? E forse Davide Dominici non c'è più, è caduto. Ecco, ricordiamo che oggi, eccolo, Davide Dominici è tornato.
1: Mi sentite?
0: Sì, sì, eccoci,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, io
0: allora,
1: sentivo.
0: Non so, no, se ha sentito la domanda, le chiedevo come mai
1: sì,
0: è stato
1: sentito
0: così difficile.
1: Ma da un lato ciò è dovuto alle abitudini degli antichi scribi maya, che annotavano certi tipi di argomenti più di altri. D'altro canto dobbiamo tener conto che le inclemenze del clima tropicale e le distruzioni apportate dalla conquista hanno distrutto un enorme patrimonio di centinaia di migliaia di libri che, come dicevo prima, sono ridotti a quattro. Quindi noi conosciamo le iscrizioni su pietra, sui vasi di ceramica, e quindi abbiamo una percezione molto limitata. Sarebbe un po' come fare la storia del nostro mondo limitandosi ai basamenti dei monumenti per strada. Avremo delle informazioni, diciamo, necessariamente selettive,
0: sì,
1: e ridotte. Esatto, esatto.
0: E lei ha un po' raccontato, diciamo, dell'importanza che attribuivano i Maya all'astronomia, e lei diceva erano capaci di proiettare verso il passato e verso il futuro eventi, appunto, già accaduti, eventi diciamo che loro prevedevano che sarebbero accaduti. Qual era, diciamo, l'importanza per la gente comune? Perché questo ovviamente era un'importanza istituzionale legata, appunto, allo scandire il tempo e a trovare una maniera per misurare un calendario che è da sempre stato associato all'astronomia, ma per le persone comuni era importante l'astronomia?
1: Certamente era importante, sia dal punto di vista pratico, perché permetteva di prevedere eventi, diciamo così, legati alla stagionalità e quindi alle attività agricole, che erano la base della sussistenza del mondo Maya, ma anche perché su considerazioni di tipo calendariale, matematico e astronomico si fondava anche tutte le attività di divinazione, diciamo così, potremmo dire di astrologia, per capirci, che nel mondo mesoamericano aveva un'importanza fondamentale. Quindi qualsiasi attività si dovesse intraprendere si andava dai divinatori a chiedere se il tal giorno sarebbe stato Fausto in Fausto, e questi divinatori basavano i loro responsi, appunto, su utilizzando manoscritti con annotazione di tipo calendarico e astronomico. astronomico. Poi l'uso ufficiale era finalizzato sostanzialmente a connettere eventi storici con eventi cosmologici, è una forma di propaganda, no? Per mostrare una sorta di armonia tra l'ordine politico e l'ordine del cosmo.
0: Ci arriva al 335-56-34-296 e la domanda di un'ascoltatrice dice: che meraviglia riscoprire nomi e storie antiche, ma come facciamo a sapere oggi come si pronuncia questo nome, a restituire il respiro di una lingua morta così diversa dalla nostra, ci dice questa ascoltatrice.
1: Dunque, perché possiamo farlo? Perché nella seconda metà del XX secolo si è finalmente riusciti a decifrare la scrittura Maya, che è un sistema di scrittura che, come la stragrande maggioranza dei sistemi di scrittura al mondo, utilizza due tipi di segni, diciamo dei glifi, li chiamiamo dei geroglifici per capirci, utilizza dei logogrammi, cioè dei segni che rappresentano una parola. Se voglio scrivere Bahlam Jaguaro, utilizzo un segno che rappresenta la testa di un giaguaro, e dei segni, dei fonogrammi, che invece registrano dei suoni, come le nostre lettere dell'alfabeto, nel caso dei Maya delle sillabe. Il nome del nostro astronomo è Sak Tah Wash. Sak e Tah sono scritti con dei logogrammi che rappresentano le parole, mentre Wash, volpe, avrebbero potuto fare la testa di una volpe, ma invece l'hanno scritto con due sillabe, Washi. Grazie alla comprensione di questo fenomeno, oggi possiamo leggere le iscrizioni Maya.
0: Ma penso di capire che comunque non sia semplicissimo, perché voi questa scoperta l'avete fatta nel 2010, ma poi avete pubblicato quest'anno, quindi sono passati 16 anni. Come mai ci è voluto tutto questo tempo per riuscire a diciamo interpretare, immagino, da una parte i calcoli astronomici e dall'altra anche il nome di questo autore?
1: Sì, la ricerca alla quale io non ho partecipato, Franco Rossi, David Stewart e Heather Hurst, sono riusciti a leggere questo testo. Ci è voluto tanto tempo per leggerlo, non tanto per difficoltà legate al sistema di scrittura impiegato, quanto perché il testo è quasi completamente cancellato, quindi hanno dovuto utilizzare tecniche di imaging e immagini multispettrali per cercare di rivelare quello che rimane dei segni e riuscire poi a leggere il testo. Oggi la scrittura Maya si legge abbastanza bene, certo ci sono ancora molti segni indecifrati, non decifrati, ma gli specialisti come Franco Rossi e David Stewart riescono a leggere, direi, più dell'80-90% dei testi esistenti.
0: Lei, prego, voleva concludere?
1: No, dicevo, poi nel caso specifico la formula è abbastanza complessa, la formula matematico-astronomica che hanno letto, e quindi c'è anche voluto un po' di impegno a cercare di capire questa sequenza di periodi di tempo, direi abbastanza intricata, ecco, che precede la firma.
0: Lei poc'anzi faceva cenno al fatto che effettivamente si conoscono i nomi di monarchi Maya, di alcuni artisti, diceva, appunto, di nessun intellettuale fino a quello di oggi. Lei crede che ci potranno essere altre scoperte come questa, oppure a parte la difficoltà di trovare delle fonti, perché appunto, come ricordava anche lei, moltissimi dei libri sono stati distrutti dai conquistadores spagnoli, però è possibile che sia dovuto la difficoltà anche al fatto che fosse una società in cui era molto più importante l'imperatore che i singoli individui, e quindi i nomi delle persone erano meno frequenti nei documenti, oppure è semplicemente una questione di difficoltà rispetto alla scarsezza delle fonti?
1: No, direi che prevalentemente è un problema di fonti, perché la civiltà Maya, rispetto alle altre civiltà dell'antica Mesoamerica, anzi si caratterizza per una grande importanza data alle individualità. È un mondo, non esiste un imperatore, esistono decine di regni con sovrani, ufficiali, regine, principi, principesse, ambasciatori, quindi conosciamo moltissimi nomi in realtà di individui. Il problema è la scarsità di fonti, ma la ricerca archeologica biologica procede a sprombattuto, e quindi certamente in futuro si troveranno molti altri testi da leggere, e grazie a questi ritrovamenti potremo rivelare nuovi aspetti di questa interessantissima antica civiltà.
0: Ecco, su questa interessantissima antica civiltà arriva un messaggio al 335-56-34-296 particolarmente interessante, soprattutto per chi come me insegna matematica. Dice un ascoltatore: i Maya non avevano i numeri arabi, che genere di numeri utilizzavano?
1: Allora, senza entrare troppo in dettagli, dal punto di vista, diciamo così, delle cifre, usavano un punto per le unità, una barra orizzontale per le cinquine e un segno che poteva essere una conchiglia o un fiore per lo zero, e questi segni erano utilizzati nell'ambito di un sistema numerico posizionale vigesimale a base 20. Quindi è un sistema, diciamo così, abbastanza simile al nostro, che nostra base 10, questa è a base 20, ma è un sistema numerico posizionale che quindi a seconda della posizione in cui un segno è scritto può indicare l'unità, la ventina, dovrebbe essere la quattrocentina, ma in realtà siccome contavano i giorni moltiplicano per 18, quindi 360 e così via.
0: Complesso ma sofisticato almeno quanto il nostro. Grazie Davide Domenici, antropologo esperto in civiltà precolombiane dell'Università di Bologna. Radio 3 Scienza finisce qui. Ringrazio Anna Maria Giordano in regia, in redazione Francesca Buoninconti e Lara Stoppa. Radio 3 Scienza è un programma ideato da Rossella Panarese e a cura di Marco Motta. A seguire il concerto del mattino da Luca Tancredi Barone. Una buona giornata a tutti.

0: Rai Radio 3.
1: 12:45 secondi. Buongiorno, siete sempre sulle onde di Radio 3. Comincia il concerto del mattino a cura di Giovanna Natalini. I saluti vi provengono da Simone D'Arrigo in console, Gianluca Diana in regia, Renata Scognamiglio al microfono. Oggi ce ne andiamo a Londra perché andiamo ad ascoltare un bellissimo concerto che è stato registrato il 4 giugno appunto alla Wigmore Hall di Londra all'interno di un'occasione celebrativa, cioè il festival per i 125 anni della inaugurazione di questa bellissima sala londinese dedicata alla musica da camera, che in realtà nel 1901 si chiamava ancora Bechstein Hall perché il famoso costruttore di pianoforti era il proprietario. Il nome Wigmore Hall, dovuta alla strada in cui si trova questa sala, è invece successivo alla sua riapertura nel 1917. Un festival che si è svolto tra la fine di maggio e gli inizi di giugno di quest'anno e che è stata una vera e propria maratona, che ha visto come protagonisti tra l'altro interpreti molto diversi, dal violoncellista Abel Selauce con il Bantu Ensemble a London Voices, che hanno eseguito Stimmung di Stockhausen, ma c'è stata anche la musica antica rappresentata da Jordi Savall, e non dico tutti gli artisti, anche perché qualcuno di questi concerti l'abbiamo fatto ascoltare, diversi pianisti importanti, Igor Levit, Alexander Kantorov, Yun Chan Lim e Angela Hewitt, che è la protagonista di oggi. Angela Hewitt, che ha un rapporto molto importante con la Wigmore Hall, ha anche vinto, diciamo, anche ottenuto la Wigmore Hall Gold Medal. Il primo concerto in questa grande sala lo ha tenuto 40 anni fa, e da allora è stata ospite, protagonista di serate da Wigmore Hall per almeno 80 volte, quindi non poteva mancare un'occasione celebrativa per questa importante sala da concerti. E il programma che ha proposto si apre con uno dei suoi autori di elezione, ovvero Wolfgang Amadeus Mozart, con la sonata numero 17 in si bemolle maggiore K570. Siamo nel 1789, il probabile destinatario è un dilettante di buon livello oppure un allievo, un'allieva di Mozart, tant'è che è stata spesso per la non estrema difficoltà accostata alla cosiddetta sonata facile, la 545. Però è una sonata che permette di sfoggiare una delle doti, tra le altre cose, di Angela Hewitt, cioè la grande levigatezza del fraseggio. Comincia con un primo movimento in forma sonata, quindi con due temi che vengono poi sviluppati nel mezzo, è una ripresa. Il primo tema è una melodia cullante, diciamo molto distesa, e che poi viene ripresa e viene in qualche modo variata. Un bellissimo adagio in bemolle maggiore dal carattere di romanza, dove alcuni suoni possono richiamare, evidentemente trasfigurati attraverso il pianoforte, i corni, diciamo come una sorta di simbolo massonico, e poi un rondò finale dal carattere giocoso. L'ascoltiamo, questa sonata numero 17 in si bemolle maggiore K570 di Wolfgang Amadeus Mozart, dal pianoforte di Angela Hewitt.

Gli applausi della Wigmore Hall di Londra per Angela Hewitt, pianoforte in questa sonata numero 17 in si bemolle maggiore K570 di Wolfgang Amadeus Mozart, in questo concerto registrato il 4 giugno scorso all'interno del festival per i 125 anni della Wigmore Hall, di cui Angela Hewitt, pianista canadese, è diciamo un ospite frequente, un'amica se vogliamo anche della Wigmore Hall, come ama molto l'Italia, essendo, anzi ditemi anche se l'avete ascoltata magari nel Festival del Trasimeno, di cui è l'anima, il motore, la direttrice artistica, insomma il motore ispiratore. E adesso passiamo al sonata numero 15 in re maggiore opera 28 pastorale di Ludwig van Beethoven. Siamo nel 1801 come data di composizione, pubblicazione l'anno successivo. Il sottotitolo pastorale non è di Beethoven, ma il compositore presumibilmente non si oppose, visto che già la incontriamo nel 1805 in un'edizione stampata appunto vivente l'autore. Questo sottotitolo è dovuto alla presenza di alcuni stilemi ricorrenti evocativi dell'atmosfera pastorale, questo pedale intermittente ribattuto che vuole evocare un po' il suono di strumenti campestri come le cornamuse, le zampogne, caratterizzate, no, da questo bordone, oppure l'utilizzo di metri ternari oppure di suddivisioni ternarie. In questo senso il passaggio dalla sonata K570 di Mozart con quel primo movimento cullante appunto a questo pastorale è abbastanza fluido, e molti commentatori hanno notato il carattere, se vogliamo, di appunto idillio pastorale, di grande cordialità. È noto anche che Beethoven negli anni della maturità amava suonare l'andante di questa sonata, però questa cordialità non ci deve far dimenticare che in realtà la sonata presenta anche delle difficoltà, dei momenti più tra virgolette tecnici, come delle scale degli arpeggi molto veloci nell'ultimo movimento rondò. I movimenti qui sono quattro, appunto un allegro in forma sonata, in cui però i due temi sono molto più legati e non contrapposti. Questo andante, una sorta appunto di movimento processionale, che è una sorta anche di studio sullo staccato, un po' come anche il conciso scherzo e trio successivo, infine questo rondò allegro ma non troppo. Ascoltiamo allora la sonata numero 15 in re maggiore opera 28 pastorale di Ludwig van Beethoven dal pianoforte di Angela Hewitt.

Applausi festosi per Angela Hewitt, pianoforte. Era la sonata numero 15 in re maggiore, opera 28 pastorale di Ludwig van Beethoven, in questo concerto del 4 giugno scorso alla Wigmore Hall di Londra. Chissà se i nostri ascoltatori hanno ancora nelle mani la memoria digitale di questa coda turbinosa, almeno quelli che hanno studiato pianoforte perlomeno fino all'ottavo anno. Saltiamo, diciamo, il resto del programma eseguito da Angela Hewitt in questo recital: Franz Schubert, 12 valzer, la fantasia in do maggiore di Franz Joseph Haydn, la partita numero 2 in do minore di Bach, e arriviamo al bis, un bis beethoveniano che attinge sempre al primo periodo di Beethoven. Si tratta del meraviglioso e vocalmente tornito adagio cantabile dalla sonata numero 8 in do minore opera 13, patetica.

0: Angela Hewitt, pianoforte, in questo secondo movimento adagio cantabile dalla sonata numero 8 in do minore opera 13 patetica di Ludwig van Beethoven, il bis regalato al pubblico della Wigmore Hall di Londra il 4 giugno scorso, dopo aver eseguito perlomeno nella sequenza che vi abbiamo proposto la sonata numero 15 in re maggiore opera 28 pastorale di Beethoven, che per rispondere a Solange, grazie Solange per il tuo messaggio, non ha nulla, diciamo, a che vedere con la sinfonia pastorale di Beethoven, se non l'utilizzo appunto di questi stilemi evocativi, i topics, come dicono spesso gli studiosi anglosassoni, che richiamano per l'appunto il mondo pastorale. Tra l'altro, laddove questa sonata ha un sottotitolo apocrifo, invece il sottotitolo pastorale della sesta era proprio di Beethoven. Così si conclude il concerto del mattino di oggi. Dopo di noi la canzone è pericolosa, il ciclo di Nicola Piovani e Valentina Losurdo, che ha ispirato il libro Volano le canzoni, recentemente uscito per La nave di Teseo. Buona continuazione quindi d'ascolto con Radio 3.
1: Annoto sulla carta: il mare non fa sconti, promette, illude, inganna.
2: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
3: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
2: Diario di bordo. Ascolta i 3 episodi su Rai Play Sound.
4: Suona Luna.
5: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Losurdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
6: Questa puntata è andata in onda il 28 agosto 2018.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3, da parte di Valentina Losurdo, ben trovati all'ascolto de La canzone è pericolosa. E così ci rimettiamo in cammino con Nicola Piovani sulle tracce delle canzoni, andando a spigolare nella bottega del Faber, nella bottega dell'artigiano che crea canzoni, in questo caso il nostro artigiano appassionato di canzoni e autore di canzoni sei proprio tu, Nicola.
8: Buongiorno a tutti. Sì, artigiano, Faber, ma anche ascoltatore appassionato, anzi soprattutto ascoltatore appassionato della canzone, questa forma d'arte potentissima, difficilissima da praticare a livelli artistici naturalmente e facilissima invece da praticare a livelli ordinari. Se noi dovessimo produrre delle canzoni ordinarie siamo centinaia i musicisti capaci di farne 30 in un pomeriggio. Dentro la canzone creare l'opera d'arte e poi riuscire, cosa che è riuscita a qualcuno, il capolavoro è qualcosa di più complesso. Del resto noi non possiamo fare esempi, ma alcune grandi canzoni del secolo passato, del Novecento, perché noi ci fermiamo naturalmente a un'epoca storicizzata, non veniamo ai tempi nostri perché non ho voglia di parlare di canzoni della contemporaneità, anche perché implicherebbe magari un giudizio sul lavoro dei colleghi, ma soprattutto perché poi nella contemporaneità abbiamo meno lucidità di visione, ma alcuni di questi capolavori per me come ascoltatore vanno in fila con i Lieder di Schumann, con la Dichterliebe. Anzi, mi piacerebbe qui, se riesco, a portare una canzone di Schumann tratta dalla Dichterliebe, far sentire come proprio una canzone fruibilissima a un livello immediato, salvo la distanza della lingua tedesca, di un certo modo accademico di eseguirla. Per cui la prima puntata, ieri siamo partiti con una canzone italiana, capolavoro misconosciuto, e oggi partiamo invece con un capolavoro conosciuto su tutto il pianeta, che proprio ha le caratteristiche dell'opera, del classico, della musica classica. Cioè, per classico intendo quello che supera il proprio tempo e continua a parlare anche ai posteri, quelli che non hanno relazione col presente, i classici, no? Adesso viene usato questo termine un po' all'ingrosso, la musica classica di oggi. La musica classica di oggi è un ossimoro. Classica è qualcosa che ha superato il tempo e parla anche a chi non è contemporaneo, a chi non conosce quelle regole. Antigone parla a noi, ma noi non è che abbiamo l'obbligo della sepoltura, è un tema che non ci riguarda, è un tema di lei, ma nel modo in cui, nella dinamica in cui viene affrontato, diventa allusivo di contenuti quasi eterni. Dico quasi perché l'eternità, come sapete, non esiste. Ecco, e oggi mi piace cominciare con un capolavoro, credo riconosciuto da tutti, non credo che ci siano obiezioni se dico che For No One di Paul McCartney, firmata da McCartney e Lennon, sia un capolavoro in tutti i sensi, nel testo, nella musica, nell'accoppiata testo-musica, nell'inedito, nell'orchestrazione, nell'uso sfrontato del corno francese, ci sono tutti questi elementi.
7: Ecco, 1966, l'album è Revolver. Ti propongo una piccola sfida, hai già dato degli spunti, hai già detto in sintesi le ragioni, gli spunti per cui questa canzone può essere davvero considerata, è considerata un capolavoro, ma vogliamo cercare di far capire quanto un conto sia giudicarla e immediatamente avere questa percezione di qualcosa di speciale e quanto è ancora diverso concepire quel qualcosa di speciale. Come può venire alla mente di un autore, McCartney, di immaginare la presenza di Alan Seville, un pregiato cornista, un noto cornista inglese che fa la sua entrata, il suo ingresso, corno francese.
8: La London Philharmonic era, credo, il primo corno della London Philharmonic.
7: Sì, un accreditatissimo cornista. E poi l'uso del clavicordo. Ma secondo te come può nascere, ecco, come nascono questi idee?
8: Io credo, la butto lì, che un artista che ha voglia, come McCartney, che ha voglia di raccontare qualcosa con le parole, con la musica e con questa miscela esplosiva che sono parole e musiche, va cercando quali sono gli strumenti migliori per raccontarla. Nel senso, voglio dire, non c'è dietro un'idea di stile che riguarda di più, diciamo, gli stilisti, no? Si dice sempre che anche chi fa moda è un artista, sicuramente chi fa moda è un artista, ma l'obiettivo del modista, diciamo, di chi fa moda, dello stilista, è quello di creare qualche cosa che fra 4 anni sia deperito, che sia brutto, che sia vecchio, perché va soppiantato da una nuova moda, cioè la bellezza del momento, da modus, no, la moda. Mentre l'artista punta all'eterno. Poi, come sai, succede che ci sono artisti, ci sono stilisti che fanno così arte di consumo e restano nell'eternità, e artisti che puntavano all'eterno e che 5 anni dopo nessuno ne ha traccia. Però è questa la differenza.
7: Ecco, infatti mi hai fatto venire in mente ad esempio un Carlo Martello, De André Villaggio, con l'uso degli strumenti barocchi, però lì è un passaggio idiomatico per cercare di suggerire, certo, quell'antichità, anche se certo, poi c'è un falso, un errore storico chiaramente, perché Carlo Martello è ben precedente a clavicembali e quant'altro, ma qui invece c'è un uso, come hai detto giustamente tu, di questi strumenti, quindi il clavicordo, il corno francese, che suggeriscono la passacaglia, i bassi che suggeriscono quasi un tema di passacaglia, che danno l'idea di una classicità del tema raccontato da questa canzone, che è la fine di un amore. Già. E quindi un tema classico che riguarda tutti dalla notte dei tempi.
8: Già, quello di Carlo Martello che hai chiamato un errore storico, in realtà non è un errore storico, perché lì è una ricostruzione assolutamente
7: fantasiosa,
8: sì, caricaturale. È chiaro che c'è un passato che ha una sonorità convenzionale sbagliata. Quando noi vediamo i film sugli antichi romani di Hollywood o i film peplo italiani, l'orchestra sono archi, corni, trombe, che non esistevano a quell'epoca. Però se poi tu lo commenti con un sassofono e una chitarra elettrica, sembra uno sgarbo, ma storicamente la chitarra elettrica è lo stesso sgarbo del corno, e di qui la genialità, adesso poi chiudiamo questa piccola parentesi del maestro Morricone, quando in un western classico mise chitarre elettriche, scaccia pensieri e cori, come dire, improbabili. Ecco, mentre su Forno One il corno francese è usato proprio in senso espressivo, non riesce a immaginare un altro strumento che riesca a arricchire di bellezza e di dolore col sorriso per la fine di un amore, non riesco a immaginarlo.
7: Con la richiesta di McCartney di spingere questo corno su una tessitura addirittura quasi stridula, quasi impossibile.
8: Non, infatti non suona nella tessitura bella del corno, adesso magari qualcuno ci può dire che siamo blasfemi, ma è lo stesso, è lo stesso scopo per cui il fagotto dell'inizio del Sacre di Stravinsky sta in zone impossibili, dove un corno inglese lo avrebbe fatto meglio, addirittura un oboe sta in quella tessitura, per cui
7: suggerisce quell'effetto.
8: E quello sforzo diventa espressivo, perché nei capolavori succede così, che tutto quello che avviene concorre ad essere espressivi e a dire la stessa cosa. For No One, cioè il racconto di questo amore finito.
7: Allora, qualche rigo di questo testo in inglese: "And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears. Cried for no one, a love that should have lasted years."
8: Beh, questo, se uno sente, nei suoi occhi non vedi niente, non c'è nessun sogno d'amore dietro le sue lacrime. Lacrime piante per nessuno, for no one.

0: Forno One, capolavoro dei Beatles, una idea nata, pare, così vuole la leggenda, in un bagno di una stazione sciistica sulle Alpi svizzere. Paul McCartney era lì in vacanza con la sua fidanzata dell'epoca ed è la storia universale, la storia che riguarda tutti, della fine di una relazione. E questa universalità è descritta da una strumentazione che fa uso coraggioso, ma anche così spontaneo e naturale, di strumenti antichi, acustici, clavicordo e corno francese, e invece di strumenti moderni. Si sente in particolare il basso suonato da Paul McCartney, e in questa verità della fine di un amore espressa con questa leggerezza, less is more, come direbbe Thelonious Monk, perché è una orchestrazione minima, comunque molto raffinata, che descrive tutto questo. Non è necessaria la partecipazione di Lennon, neanche di George Harrison, soltanto Ringo Starr col tamburello, la batteria appena accennata, sì, pianoforte e basso, Paul McCartney e poi Alan Sibyl, come dicevamo, al corno francese.
1: Ecco, ma tutta questa descrizione potrebbe far pensare a qualche cosa di stilistico, di esibito, e invece dà proprio l'idea di usare i pochi elementi, quelli che meglio possano esprimere questo sentimento. E qui viene buona quella frase geniale di Eduardo De Filippo, che a ogni 3x2 ci illumina sul cinema, sull'orchestrazione, sulla musica, sul teatro, quella che dice: cerca la vita e troverai lo stile, cerca lo stile e troverai la morte. Cioè, tutto questo non è esibito, guardate che bel corno francese, guardate che clavicordo, questo lo diciamo noi qui, perché cerchiamo magari di usare delle parole per spiegare questo capolavoro. Ma il capolavoro poi in definitiva è quasi inspiegabile, noi l'abbiamo fatta sentire e magari qualcuno ci potrebbe dire: ma a me questa canzone non mi dice niente, e saremmo disarmati, perché la prima risposta che mi viene è: peggio per te se non ti dice niente questa canzone. Però è così. Mi ricordo un convegno teatrale cui partecipavo con Carlo Cecchi quando facevamo teatro, e c'era presente Elsa Morante, e la quale parlava di Shakespeare e di la differenza che sta nella forma, quello che distingue la scrittura di Shakespeare da il commediografo Mario Rossi, l'uomo uno qualunque, no? E uno si alzò e obiettò: va bene, ma se a me piace di più Mario Rossi, lei come può dimostrarmi che Shakespeare invece è superiore a Mario Rossi? E lì la risposta geniale del genio Elsa Morante, che prese 2 secondi di riflessione e poi disse: facciamo così, io mi leggo Shakespeare e tu ti leggi Mario Rossi.
0: E è per questo, proprio per questo, Nicola, che la bellezza di Forno One riguarda tutti. Abbiamo detto che ci sono canzoni commerciali, canzoni facili, che arrivano con il classico ritornello che poi tutti cantano per strada. Ma questi bassi che raccontano già tutta la verità della fine di un amore.
1: Sono un'invenzione, potresti ascoltare anche il basso da solo, la base, senza nulla, e capire che qualcosa di non ripetitivo, qualcosa di creato, qualcosa di immaginato, sognato, è una potenza in ognuna delle parti.
0: E ancora, abbiamo nella prima puntata, nella puntata di ieri, toccato con il pericolo numero uno, la donna, con la canzone interpretata da Claudio Villa e Gino Latilla, il binomio, l'ossimoro tra un concetto pesantissimo, l'additare la donna come il pericolo numero uno, e questa canzoncina così cantabile, fischiettabile. Qui invece la stessa leggerezza invece ci salva, perché la leggerezza di questa canzone ci salva, ci risolleva dalla fine di un amore, anche se chiaramente con un grano di sale pesantissimo.
1: Sì, è uno che ha perso un amore, ma fa lo sforzo attraverso l'arte di guardarlo dal di fuori, perché quando uno perde un amore, che noi vediamo qualcuno che perde un amore, è tragico, piange, vai tranquillante, e noi da fuori lo guardiamo con quella leggerezza. Ecco, questo è qualcuno che parla di se stesso e attraverso la musica, attraverso il corno francese, si guarda da fuori.
0: con il corno francese guarda al passato, con questi bassi da passacaglia, sì. Però c'è questa modernità della voce di Paul McCartney che poi rende tutto questo sempre attuale, appunto.
1: Io credo che potremmo andare avanti all'infinito a parlare della bellezza, come tutte le volte che c'è un capolavoro, per me, anche quando si mette di fronte al Don Giovanni di Mozart o ti metti di fronte a una ballata di Chopin. Però la cosa migliore è riascoltatevela e lo capite.
0: Il problema è, Nicola Piovani, come passare alla ragazza col maglione, che è la seconda canzone che hai scelto, è una virata,
1: molto
0: una sterzata bestiale.
1: Sì, noi abbiamo parlato prima del classico, il concetto di classico. Con classico è qualche cosa che nasce sul presente, perché anche Edipo Re partecipava al festival di Atene delle tragedie, credo che addirittura arrivò secondo me. Quindi era qualcosa rivolta al presente, ai miti del presente, però dopo 2500 anni ci parla ancora, e quello è il classico, come Amleto che ci parla ancora, e come Traviata che ci parla ancora, pur essendo la società totalmente cambiata. Invece ci sono alcune cose che
0: non ti parlano ancora.
1: Parlavano del presente e che all'epoca avevano una leggerezza, scritte con la leggerezza, che ascoltate a distanza invece hanno perso ogni ragione d'essere, e riguarda appunto questa canzone che abbiamo scelto, curiosa da farvi sentire, che è La ragazza col maglione di Pino Donaggio.
0: Ma perché questa scelta?
1: Adesso la ascoltate e poi capirete. Ci sono dei versi indimenticabili. Il concetto è questo: la mia ragazza è giovane, è un tipo modernissimo, porta un maglione strano che piace a me. Con il maglione le piace stare, eccetera. Ma ci sono dei versi mirabili nell'inciso in cui dice: ma che Chopin e Bach e Liszt, per lei esiste solo il twist. Una rima creativissima, che però adesso la ascoltiamo con un po' di sorriso.
0: La lanciamo dunque. No, ero rimasta interdetta perché mi stavo chiedendo, questo è l'ultimo spunto che voglio condividere con te prima dell'ascolto: c'è del genio in questo in questi versi, oppure c'è giusto così la rima? Voglio dire, si può riconoscere qualcosa di più interessante di quanto l'apparenza? Così
1: c'è indubbiamente un gran talento nel creare delle cose che colgano l'attimo e che facciano successo. All'epoca ancora c'era un'idea della musica classica come qualcosa di barboso, come qualcosa di noioso, no? Nella coscienza maggioritaria del paese la musica classica era qualcosa che riguardava un'elite borghese che andava ad annoiarsi, e mentre noi ci andiamo a divertire con le canzonette di musica leggera, laddove invece la noia è un concetto assolutamente relativo. C'è chi si annoia a sentire la Divina Commedia e chi si annoia a sentire un varietà del sabato sera in televisione.
0: E quindi nel 1962 già Bach, Chopin e Liszt
1: erano considerati noiosi. Per lei esiste solo il twist. Ma ce n'è un altro dove dice: la vita triste non fa per lei, le poesie non legge mai. Questo è un altro elogio che lui fa alla donna che ama. Ma ascoltiamola perché si capisce bene di che cosa stiamo parlando.
0: La ragazza col maglione.

0: credo che parli da sola questa canzone per raccontarci delle cose che all'epoca avevano una loro forza, no? Perché avevano anche successo e che poi il tempo le opacizza, le fa vedere sotto un'altra vista, mentre altre canzoni come quella precedente, For No One, più passano i decenni e più ci rendiamo conto della sua potenza.
1: Oggi il twist è datato. Ma perché secondo te, ecco, da un punto di vista proprio semantico, perché il twist ha avuto tanto successo, ha rappresentato un'epoca? Come puoi raccontare il lessico di quell'epoca, di quel gusto per il twist, per le canzoni di questo genere?
0: Esistono anche i misteri della moda, esistono anche i misteri della moda, perché se no magari cerchiamo di dare una spiegazione magari ideologica del perché il pantalone a zampa d'elefante e poi dopo 5 anni invece va a cicca, poi si allarga, poi si... L'unico perché che conosciamo è che l'industria ha bisogno di vendere modelli e per vendere modelli deve far diventare vecchi quelli di prima. Si vendevano il twist, mi ricordo, andava insieme al cha-cha-cha, che aveva un grandissimo successo grazie anche alle partecipazioni televisive di Abby Lane. E quindi poi dopo è passato, ma come tantissime cose, se le guardiamo, come il latte in Tetra Pak, che nessuno si ricorda più, che fra le attuali buste di cartone e il vetro c'era una cosa che si chiamava Tetra Pak, sembrava una piramide curiosissima. L'ho rivista l'altra notte in un film degli anni, credo, 70, e so cos'è quell'oggetto. No, quell'oggetto è passato per un anno nella mia vita, per un certo periodo è passata anche la ragazza col maglione di Pino Donaggio.
1: E allora qui insieme a Nicola Piovani con la nostra promenade nella forma canzone abbiamo toccato, stiamo toccando anche l'inoffensivo twist, che poi è un genere da un punto di vista, come dire, anche della strumentazione formale molto limitato. Ci può essere, si può esprimere una creatività, è un genere formalmente chiuso, cioè c'è poco da fare da un punto di vista dell'artigianato musicale, oppure ci sono delle sfumature che ti fanno capire che comunque ci può essere una canzone di questo genere di una fattura diversa?
0: Beh, ma sulla parola limitato, noi adesso abbiamo sentito questa canzone con un arrangiamento che tu chiami limitato, ma abbiamo appena sentito For No One, che forse è ancora più limitato, perché c'è ancora meno strumenti. Però, ripeto, un conto è assimilare un'orchestrazione per convenzione, perché probabilmente se noi sentiamo delle canzoni di quell'epoca, un arrangiamento tutto simile, con un sassofono così, con una batteria così, e invece For No One nella sua limitatezza rispondeva proprio all'invenzione, un'invenzione talmente autentica che toglie di via l'inutile, perché poi c'è un altro aspetto dell'artista che vale a tanti livelli, vale per il direttore d'orchestra, vale per l'attore, vale per il compositore, per l'autore di canzoni, e cioè all'inizio, nell'entrare, nel primo approccio col tuo lavoro artistico, col suo lavoro artistico, un direttore, un attore, ecco che l'attore e il direttore rendono bene l'idea, compie decine e decine di gesti. In mezzo a quei gesti ci stanno quelli che sono utili, che vanno dritti allo scopo, e altri che sono marginali. Penso sempre a Edoardo, naturalmente, o penso anche a direttori d'orchestra come Riccardo Muti, che all'inizio era molto più gestuale, ma perché è la pratica che gli ha insegnato che quei 3 gesti in mezzo a quei 100 che faceva andavano dritti allo scopo. Una volta chiesi a una grande attrice napoletana, che era Concetta Barra, perché uno prendesse l'effetto comico e un altro no, e lei mi disse perché Claudio fa troppi gesti, cioè quello che prendeva l'effetto comico perché doveva girare gli occhi in una certa direzione per esprimere stupore lo faceva precedere da una totale fissità, e allora quel gesto veniva fuori in modo chiaro, leggibile, potente, come il corno di For No One, che anziché essere messo dentro una miriade di suoni convenzionali e già sentiti, è spoglio, è nudo, è poro e ci rivela tutta la sua potenza. Questo vale per le cose che la potenza ce l'hanno. Se non ce l'hanno è meglio che ti ammaschi dentro la convenzione.
1: E quindi con La ragazza col maglione abbiamo sentito l'interpretazione di Pino Donaggio, abbiamo ascoltato una canzone, potremmo dire, da discoteca del 1962, abbiamo toccato qui nel nostro percorso della canzone pericolosa anche la leggerezza di ciò che si ascoltava al tempo.
0: Sì. Non so rispondere perché la discoteca non ci va, non ci sono mai andato. Cioè,
1: però potrebbe essere un po' il corrispettivo di una canzone della discoteca. Di
0: sono entrato una volta, il volume altissimo mi ha fatto fisicamente male, sono uscito subito, quindi non posso parlare di questo argomento.
1: E adesso però c'è la nostra tappa nel nostro percorso, nella nostra promenade canzoni, la nostra tappa proprio nella bottega dell'artigiano, nella tua bottega, Nicola, perché è il momento di raccontarci un'altra tua canzone.
0: Sì, abbiamo scelto Quando verrà, sempre sul testo di Vincenzo Cerami, che legata alle altre due con la ricerca della leggerezza, perché Paul McCartney e Pino Donaggio cercavano una leggerezza nel raccontare, e cercando questa leggerezza per lo spettacolo Canti di scena con Vincenzo Cerami abbiamo lavorato, io ho tirato fuori un vecchio tema che si chiamava Il pianino delle meraviglie, che avevo scritto per un film di Paolo e Vittorio Taviani, Good Morning Babilonia, ma era un tema proprio cercando questa leggerezza per lo spettacolo Canti di scena con Vincenzo Cerami abbiamo lavorato, io ho tirato fuori un vecchio tema che si chiamava Il pianino delle meraviglie, che avevo scritto per un film di Paolo e Vittorio Taviani, Good Morning Babilonia, ma era un tema proprio minoritario perché si entrava in un cinema e c'era il pianista che stava suonando. Bisognava fare qualcosa e io

0: forse, ma insomma era proprio un tema minore. Ritirai fuori quel tema lì e l'argomento, infatti è intitolato Quando verrà, era partire, mi ricordo che partivo da un'idea di Beckett, pensa un po', che non c'entra assolutamente nulla, però quando si faceva Aspettando Godot e tutti si volevano rompere il capo per capire chi è Godot, cioè per tradurre una metafora sfumata e meravigliosa come Godot in qualche cosa di pratico, per ridurre, cioè a partita doppia, un capolavoro come Aspettando Godot, pare che una volta Beckett abbia detto che il quid non stava su Godot, ma stava su Aspettando, cioè aspettando, sì, aspettando, sì, verrà questo, verrà il paradiso, verrà la rivoluzione, verrà il gioco, ma nel frattempo che facciamo? Allora, questa canzone che abbiamo intitolato Quando verrà, il titolo corretto doveva essere Nel frattempo. Ecco, questa è una canzone che cerca di dipingere l'allegria del nel frattempo. Non abbiamo risolto nulla, però nel frattempo che facciamo? Non si sa se la crisi dell'Europa precipiterà o si impennerà, ma nel frattempo che cosa facciamo?
1: E secondo te Lorenzo Cherubini, Jovanotti, era l'artista adatto per incarnare questo nel frattempo?
0: Perfettissimo, l'artista perfettissimo. Io ero a Milano, facevo un concerto con l'Orchestra Verdi e quando ho fatto il disco intitolato Cantabile, di ogni canzone mi dicevo chi sarebbe l'interprete ideale e provavo a chiederglielo. Partivo da quello proprio ideale, quello che sembrava impensabile. Ero a Milano, telefonai a Lorenzo Cherubini, il quale mi raggiunse in bicicletta, venne fuori alle prove.
1: In mezz'ora era già lì.
0: Sì, ma molto, veramente simpaticissimo. E venne e gli proposi se voleva cantare questa canzone in un disco in cui sarebbe stato insieme a De Gregori, a Gigi Proietti, a Giorgia. Lui disse sì, così, una naturalezza e una leggerezza che erano assolutamente
1: la leggerezza
0: contestuali a questa canzone. E adesso mi sembra uno degli interpreti più adatti, perfettissimo, per questa canzone Quando verrà, che parla appunto del frattempo. Quando verrà, nel frattempo mi fumo un altro sigaro.
1: Se tarda ancora l'amore, l'amore magico, forse non l'aspetto più e nel frattempo mi perdo in mezzo al traffico. Intanto mi godo questa America.
0: Sì.
1: Dentro il caffè mi sorseggio le luci di Posillipo. E questo mi fa pensare, Nicola, a Edoardo Di Capua, che su testo di Giovanni Capurro ha composto poi O Sole Mio. Uno pensa, ecco, che O Sole Mio sia stata scritta sul Golfo di Napoli, invece è stata scritta sul Mar Nero, mentre Di Capua era lì con il padre che suonava nell'orchestra di Odessa e vedendo l'alba sul Mar Nero pensava all'alba di casa. Quindi c'è questo riflesso.
0: Sì.
1: Dentro il caffè mi sorseggio le luci di Posillipo.
0: E poi c'è, sì, dentro il caffè mi sorseggio le luci di Posillipo, ma c'è un verso che era proprio un colpo d'ala di Vincenzo, quando questo individuo che nel frattempo cerca di vivere e cerca l'amore, si appella a una santità che è la donna del Campari, cioè quella donna che sta sul cartellone del Campari e che ne fa la pubblicità.
1: Ci vuoi fare sentire qualcosa? Adesso Nicola Piovani ci fa sentire qualcosa proprio dalle sue vive mani sul pianoforte qui nello studio M di Via Asiago. Stiamo ascoltando la canzone È pericolosa, vediamo come nasce la scintilla di Quando verrà.
0: Sì, era il tema di Good Morning Babilonia fatta per pianoforte e ve lo accenno.

0: Honky Tonk, Ragtime, New Orleans, ecco come la semantica della musica esprime un sentimento, esprime in questo caso la leggerezza.
1: Beh, sì, il ragtime si presta moltissimo. Poi un tempo lo suonavo meglio, adesso me l'avete fatto suonare qualche anno che non lo suonavo più. E appunto questo ritmo qui di leggerezza, la voce di Jovanotti, coronano bene, secondo me, il bel testo di Vincenzo Cerami.
0: Quando verrà, musiche di Nicola Piovani, il testo di Vincenzo Cerami, l'interpretazione di Jovanotti.

0: Quando verrà, la musica di Nicola Piovani e la voce di Lorenzo Cherubini. Giovanotti, dicevi Nicola, Giovanotti, interprete idealissimo per questa tua canzone che esprime l'attesa, che facciamo nel frattempo di quando quel qualcosa verrà. Che cosa ha di speciale e specialissimo per cui hai trovato proprio la voce di Lorenzo Cherubini ideale per questa interpretazione, secondo te?
1: Beh, la totale mancanza, per esempio, di aggressività in senso stilistico, una voce che è il contrario, è un modo di porgere che ti porta dentro e anche si presta particolarmente a cantare qualcosa di non ideologico, di non etico, una specie di parentesi. Il frattempo è una parentesi. Poi qui adesso la risentivo e mi ricordavo che c'è una voce di soprano acutissimo che la commenta, che è la voce di Donatella Pandimiglio, quindi questo contrasto fra una voce lirica e altissima e la voce di Lorenzo proprio fanno venire meglio la ricetta che avevamo scritto.
0: E nella ricetta c'è anche tanta musica, perché è un po' beatlesiana questa canzone, apparentemente, appunto,
1: troppo onore
0: apparentemente così leggera, ma c'è invece tanta musica e tanto colore da un punto di vista della tua orchestrazione.
1: Ricordo che molto spiritosamente Lorenzo Giovanotti mi scrisse: ci stanno più accordi dentro questa canzone che nella mia opera Omnia. Questo non è vero, perché la sua opera Omnia è molto ricca, anche la sua di creazioni, però è una canzone che gioca molto sui passaggi armonici impervi, che non è proprio della canzone, però io ho sempre scritto in libertà, quindi dei canoni sono quasi sempre infischiato, perché non ho un committente, non ho un discografico, non devo portarla in pubblico e poi sapere quante copie ha venduto, quanti click ha fatto, quanti mi piace, no, quello viene dopo e mi interessa fino a un certo punto.
0: Ecco, mi ricordava un po' Obladi Oblada, anche con alcune trovate orchestrali, con questa apparente innocenza e leggerezza, che però appunto anche Obladi Oblada da un punto di vista della strumentazione è molto ricca e molto ficcante.
1: Però Obladi Oblada mette in campo un'ennesima semplificazione, anche quella armonica, quella di stare fermi su tonica dominante, invece in queste mi sono preso la libertà di viaggiare dentro gli accordi di settima.
0: E la cosa bella è che l'orecchio non ne risente, la canzone scorre via, ma con una sua ricchezza, una sua eleganza. Che
1: è l'obiettivo che si pone chi scrive una cosa. Tutte le difficoltà della scrittura, della creazione, non devono essere avvertibili. Quella che il grandissimo Dudu La Capria ha definito l'estetica della papera. Meraviglioso, perché la papera cammina sul filo dell'acqua con grande naturalezza, sotto i piedi fa una grandissima fatica, c'è un grande lavoro per ottenere quel cammino a pelo d'acqua, che sembra facilissimo, come le grandi ballerine che danzano, fanno delle cose che sembra che tutto venga loro naturale, e invece poi ci sono le cicatrici, ci sono le piaghe, ci sono gli stiramenti, ci sono i dolori, la fatica. Però ecco, appunto, l'estetica della papera. Sono contento di aver potuto trovare il modo di fare un omaggio a questo grandissimo pensatore che si chiama Dudu La Capria.
0: Grazie davvero, Nicola Piovani, per essere stato con noi qui alla Canzone Pericolosa.
1: Grazie a tutti.
0: Valentina Lo Surdo dunque vi saluta, vi rimanda all'appuntamento di domani con la Canzone Pericolosa, e a tutti voi un buon proseguimento d'ascolto con Radio 3.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio Kids. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv. Thank you.

0: Ore 13 e 45.
1: RAI GR3.
2: Accertare la verità senza sconti, ma la violenza è inaccettabile. Giorgia Meloni sugli scontri a Bologna durante un presidio per Fakir. Auto incendiate, scontri con la polizia. 64 gli agenti feriti.
3: In Libano al via il ritiro delle truppe israeliane dalle zone pilota. Questa sera è presidente ONU a Washington da Trump. Obiettivo: esercitare pressione su Tel Aviv.
2: Londra, via da ottobre l'IVA dalle bollette elettriche. La sfida al carovita del neo primo ministro laburista Burnham. Oggi riunione del nuovo governo.
3: Gli italiani amano concerti, cinema, musei e siti archeologici. Cresce la domanda, ma resta la distanza tra il nord e il sud. Il rapporto di Federculture.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buona giornata a tutti voi. Allora, in primo piano c'è la morte a Bologna del 42enne marocchino durante un intervento di polizia. 64 gli agenti rimasti feriti ieri negli scontri con un centinaio di facinorosi durante un presidio pacifico. Pesante il bilancio dei danni, un cantiere devastato, vetrine in frantumi, auto incendiate, scritte violente contro le forze dell'ordine. Sulla vicenda è intervenuta sui social la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
4: Inaccettabile quanto accaduto a Bologna. Giorgia Meloni non usa mezzi termini per condannare gli scontri di ieri sera, definendo doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore sulla morte di Abderrahim Fakir. Fino in fondo, senza pregiudizi né sconti per nessuno, scrive sui social la Premier, che poi aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini, non cercava verità ma scontro. La Presidente del Consiglio definisce un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima di odio e delegittimazione verso un intero corpo dello Stato. Trasformare migliaia di uomini e donne in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l'Italia con professionalità, sacrificio e coraggio, puntualizza Giorgia Meloni, che più tardi riunirà i leader di maggioranza per il consueto confronto sulle priorità del governo. Una delle sfide più importanti è la riduzione delle liste d'attesa in sanità, ha scritto poco fa la Premier sui social, rivendicando oltre 1,5 milioni di visite ed esami in più effettuati sino a giugno nei tempi previsti. Carla Macrellino, GR3.
3: I fatti di Bologna dividono le forze politiche, già contrapposte sul tema della legittima difesa e in generale sul tema della sicurezza.
5: Maggioranza compatta sullo stop ai risarcimenti per chi compie reati gravi, presentato questa mattina da Fratelli d'Italia il disegno di legge Mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Galeazzo Bignami.
6: Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene e non dei criminali, e questo è un principio che noi riteniamo doveroso affermare. Siamo contenti che il governo l'abbia recepito nell'ultimo DDL.
5: Sulla legittima difesa la Lega insiste per l'estensione, Forza Italia si sfila. Il centrodestra condanna le violenze a Bologna e chiede le dimissioni del sindaco Lepore. Fratelli d'Italia, il Carroccio con Matteo Salvini e Forza Italia con Antonio Tajani criticano l'ostilità della sinistra verso le divise. Il PD replica: violenze inaccettabili, ma la destra strumentalizza per non parlare dei veri problemi del paese. Il Campolargo, dopo la richiesta al ministro Piantedosi di riferire alle Camere, reclama chiarezza sulla morte di Fakir. Da Radio Anch'io, Nicola Fratoianni, AVS.
7: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, serve per la vittima, serve per le forze dell'ordine. Non serve l'odio, non serve la violenza, e questo per me vale sempre, e quindi è maggior ragione in un contesto come quello ieri sera.
5: Sul caso Roggero e legittima difesa, i 5 Stelle insistono: arma di distrazione di massa del governo per nascondere i fallimenti sul carovita che brucia i risparmi degli italiani. Azione rincara, con la libertà di vendetta si entra nella giungla. Francesco Macaro, GR3.
2: Veniamo adesso all'inchiesta sulla morte di Fakir. Non ci sono indagati, si procede per il reato di omicidio colposo al vaglio dei pubblici ministeri, 2 agenti e 4 sanitari.
8: L'inchiesta terrà conto dell'intero sviluppo dei fatti, che hanno avuto un'estensione più ampia rispetto a quanto documentato nel video che mostra gli ultimi minuti di vita di Abderrahim Fakir. Ad assicurarlo è il procuratore di Bologna, Paolo Guido. Nel filmato si vede il 42enne che urla a terra, con 2 poliziotti sopra di lui che tentano di immobilizzarlo, aiutati da un passante che gli tiene fermi i piedi. 4 sanitari osservano a distanza, come da prassi, senza intervenire fino all'ok dei poliziotti, ma a quel punto Fakir non urla più. Provano a rianimarlo, ma è già morto. Al momento l'inchiesta per omicidio colposo riguarda i 2 poliziotti e i 4 sanitari iscritti a modello 45 bis, secondo la procedura introdotta dal recente decreto sicurezza. Acquisite le immagini della bodycam privata del caposquadra e la telefonata al 112 che a mezzogiorno segnala la presenza di Fakir mentre dà in escandescenze.
9: E adesso interveniamo.
8: l'esame autoptico dovrà chiarire se le ferite al volto la vittima se le sia procurate prima, colpendo le saracinesche o durante l'immobilizzazione. Ieri sera migliaia di persone hanno manifestato a Bologna chiedendo giustizia per Fakir, manifestazione degenerata nella notte in scontri con la polizia, con almeno 11 feriti, diversi agenti contusi e un'auto del comune incendiata. Simone Zazzera, GR3.
3: Dall'estero, in Medio Oriente resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Ogni volta che Teheran ucciderà un soldato statunitense pagherà un prezzo altissimo, ammonisce Trump, che oggi accoglierà le salme dei militari caduti in Giordania e Iraq. La diplomazia continua però a lavorare per una de-escalation. La Repubblica Islamica da un lato apre al dialogo, dall'altro mantiene la linea dura. Il corrispondente da Istanbul.
9: I raid non si fermano, almeno per ora. Dopo la decima notte di fila di bombardamenti, l'Iran ha risposto con il lancio di missili e droni su obiettivi militari americani, radar e sistemi di difesa aerea in Giordania e Kuwait, ma ha anche colpito e distrutto il data center di Amazon in Bahrain come rappresaglia, spiegano i Pasdaran, per gli attacchi del Pentagono alle infrastrutture civili. Trump è un folle. Abbiamo missili ancora per anni, avvertono i guardiani della rivoluzione islamica, che rivendicano il pieno controllo dello stretto di Hormuz, dove hanno fermato altre due petroliere. Anche il presidente riformista Pezeshkian evoca ormai una guerra su vasta scala, ma i contatti indiretti tra le parti continuano. Il ministro degli interni iraniano Momeni ha avviato oggi in Pakistan una serie di incontri con i mediatori regionali. Secondo Axios, Trump starebbe valutando se concedere una tregua di 10 giorni o lanciare una grande offensiva insieme a Israele. Ma un nuovo fronte rischia di aprirsi nel Mar Rosso con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: In Libano, annunciato per oggi il ritiro delle truppe israeliane dalle cosiddette zone pilota nel sud del paese. Il presidente libanese Aoun oggi a Washington per incontrare Trump, l'inviata a Gerusalemme.
10: L'esercito libanese ha iniziato a schierarsi nella zona del sud di Zawtar al-Gharbiyeh dopo che le forze israeliane si sono ritirate. È uno dei punti di partenza dell'accordo concluso il mese scorso a Washington tra i governi libanese e israeliano, quello delle zone pilota, cioè l'iniziale avvicendamento tra gli eserciti, le sfide, la permanenza delle forze israeliane nel sud, il rifiuto di Hezbollah di accettare un negoziato che non lo coinvolge e lo sfollamento di 1 milione di libanesi continuano a pesare di più. Il presidente Aoun, che nel pomeriggio italiano vedrà a Washington Donald Trump, esorterà quest'ultimo a premere su Israele per un ritiro più pieno. A Gaza, dove Israele annuncia di aver ucciso domenica scorsa un altro operativo di Hamas dei comando del 7 ottobre, una famiglia di 6 persone, una coppia con i suoi 4 figli, muore stamane in un bombardamento. Khalil al-Hay è il nuovo leader che con un voto in semiclandestinità Hamas si è dato, confermando così il radicamento a Gaza, da dove pur vivendo a Doha al-Hay proviene, e il completo allineamento all'Iran. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata e risa. Così il Papa nell'introduzione a Disarmate e Disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi. Soprattutto nell'era atomica, continua Leone XIV, l'affermazione della verità deve farsi strada. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo.
2: A Londra ora, già al lavoro il nuovo governo guidato dal neo primo ministro laburista Burnham. Oggi prima riunione del nuovo esecutivo con un focus sulle bollette elettriche. La corrispondente.
11: La prima mossa serve a dare un segnale al paese, via da ottobre l'IVA sulle bollette elettriche. E mentre i commentatori si chiedono come verrà finanziato lo sgravio, i sondaggisti sono al lavoro per misurare l'impatto di una decisione certamente popolare. Il governo di Andy Burnham, settimo primo ministro in circa 10 anni, nasce per riconquistare il favore popolare per i laburisti. Stamattina il primo consiglio dei ministri, John Healey, ex ministro della difesa, è il nuovo responsabile dell'economia, rassicura i mercati. Ed Miliband, considerato molto a sinistra, è agli esteri. Shabana Mahmood, prima donna musulmana al ministero dell'interno, mantiene l'incarico, linea dura sull'immigrazione. Wes Streeting, ex ministro della sanità, è alla difesa. Gli auguri di buon lavoro arrivano dai vertici europei con il presidente Trump. La prima telefonata, Burnham lo invita a Manchester, città della quale fino a qualche mese fa era sindaco. Londra spera in buoni rapporti. Per Mosca invece la nomina di Andy Burnham non cambia le cose. Il Cremlino si aspetta che le relazioni con il Regno Unito rimarranno al minimo storico. Da Londra, Natalia Augias, GR3.
3: Torniamo in Italia. Al Ministero delle Imprese è terminato poco fa il tavolo generale sul piano di tagli, esuberi e chiusure annunciato dalla Electrolux con i ministri Urso e Ciriani, l'azienda, i sindacati, regioni e comuni interessati.
12: Tutto sospeso in vista di nuovi incontri a settembre e a ottobre. La multinazionale svedese che produce elettrodomestici nelle settimane scorse ha annunciato un piano di forte ridimensionamento per l'Italia. 1700 esuberi su 4500 dipendenti, riduzione della capacità produttiva, chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove questa mattina c'è stato uno sciopero spontaneo dei 170 lavoratori del sito. Il piano è stato fin da subito definito irricevibile dal Ministero delle Imprese, ma finora gli incontri tecnici svolti non hanno dato risultati significativi. Durante il tavolo di questa mattina il ministro Urso ha detto che l'esecutivo è disponibile ad accompagnare una fase di transizione con ammortizzatori sociali e incentivi, ma solo con un piano serio di produzione e occupazione. E queste sono anche le pressioni dei sindacati nei confronti di Electrolux e del governo. Barbara Tibaldi della FIOM.
13: Qui si sta chiedendo denaro pubblico, si sta chiedendo sforzo ai lavoratori e in cambio non vorrei si proponesse una mitigazione di un piano dannosissimo. Noi vogliamo un piano nuovo che rafforzi Electrolux.
12: Fabio Comini, GR3.
2: Concerti, cinema, musei e siti archeologici, cresce la partecipazione degli italiani, il dato nel rapporto annuale di Federculture presentato oggi al Ministero della Cultura. Sentiamo.
14: C'è sempre più voglia di spettacoli dal vivo per un pubblico che cresce, si rinnova. Al primo posto i concerti, protagonisti giovani con live di pop, rock, festival. In aumento visite a mostre e musei, cinema, una volta all'anno a teatro per un quarto degli italiani. Oltre all'età, resta però sempre la distanza tra nord e sud e anche nella lettura. Dai grandi eventi al turismo, con i viaggiatori stranieri innamorati del patrimonio artistico italiano. In che modo la cultura può cambiare i territori? Alberto Bonisoli, direttore dell'Ufficio Studi di Federculture.
15: Attraverso i progetti di rigenerazione urbana, con un progetto su 5 basato su cultura, con il turismo culturale, la stabilizzazione dei festival, nuovi attrattori di visitatori e di turisti internazionali.
14: Francesca Cosentino, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, che ha condotto in studio con Simona Petracca. In regia Massimo Chiadroni, Adriano Lippi. Dopo Onda Verde, il Meteo, poi Wikiradio, prossimo giornale alle 16.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: No, è mio! È mio! Guarda!
17: Guarda questo video, fa troppo ridere.
18: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58, queste le principali notizie di traffico. Le maggiori criticità si riscontrano in A4 sul tratto Brescia-Padova. Siamo in Lombardia e troviamo 9 km di code a causa di un incidente tra l'interconnessione all'A21 e Desenzano in direzione di Padova. Ai confini, al traforo del Monte Bianco, lunghe code all'altezza del piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di circa 45 minuti. Vediamo adesso la situazione in Emilia Romagna. In A14 Bologna Ancona tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona 2 km di code a causa di un incidente. In A13 Bologna Padova il traffico è intenso tra Rovigo Sud e Ferrara Sud in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di circa 40 minuti e sempre in A13 tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova un incidente che coinvolge 2 auto. Ancora in A13 siamo sempre nella stessa zona tra Ferrara Sud e Occhiobello, prudenza alla guida per un forte temporale. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Nella serata temporali anche intensi tra Romagna, Marche, coste abruzzesi e pianura veneta. Cielo per lo più sgombro da nubi invece sul resto del territorio. Domani, mercoledì 22 luglio, tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Memoria fotografica.
3: La diplomazia del jazz, con Raffaella Baritono.
2: La foto è in bianco e nero. Sullo sfondo una piramide, alta e imponente, e più ravvicinata una sfinge. In primo piano, raffigurata di profilo, si erge la figura di uno dei più grandi musicisti jazz, Louis Armstrong, Satchmo, che suona la sua mitica tromba. Davanti a lui ad ascoltarlo c'è la moglie Lucille, seduta su una delle pietre millenarie che si trovano nel deserto egiziano.
4: Questa foto è nota con il titolo Inseparabili sul Nilo e costituisce una delle molte testimonianze del tour di Louis Armstrong in Africa, iniziato nell'ottobre del 1960. Il tour prevedeva concerti in Uganda, Sierra Leone, Egitto, per poi concludersi in Francia. Ciò che rendeva questo tour peculiare era il fatto che si trattava di un viaggio sponsorizzato dal Dipartimento di Stato americano, parte integrante di quelle politiche di diplomazia culturale e di propaganda che costellarono gli anni di Guerra Fredda e della contrapposizione ideologica e culturale fra Stati Uniti e mondo sovietico.
5: Febbraio 1953. Il presidente Dwight Eisenhower tiene il primo discorso sullo Stato dell'Unione.
6: C'è una sola via sicura per evitare una guerra globale, ed è vincere la guerra fredda. Abbiamo prove inconfutabili che l'Unione Sovietica possiede armi atomiche. La politica che abbracciamo deve essere coerente e globale. La libertà che difendiamo in Europa e nelle Americhe non è diversa da quella che ora vediamo minacciata in Asia.
4: A partire soprattutto dalla metà degli anni 50, la propaganda culturale, impegnata a conquistare, come si diceva allora, i cuori e le menti sia di coloro che vivevano nel blocco sovietico, sia in particolare di uomini e donne dei nuovi paesi che stavano uscendo dal colonialismo, vide il coinvolgimento dei maggiori jazzisti americani. Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Lionel Hampton, Louis Armstrong, come pure Benny Goodman e Dave Brubeck. Erano i cosiddetti jazz ambassadors, coloro che dovevano rappresentare il meglio della produzione musicale americana, gli interpreti della più autentica e originale espressione della cultura statunitense. D'altronde, già nel 1941, Harry Lewis, editore e proprietario di riviste importanti e popolari come Life, aveva messo in evidenza, proprio in un articolo pubblicato su Life, quelle che a suo avviso erano le caratteristiche del secolo americano. Scriveva Lewis: «Consideriamo il XX secolo. non lo è solo nel senso che ci viviamo, ma perché è il primo secolo dell'America come potenza dominante nel mondo. Su cosa si fondava il nuovo potere americano? Per gli US, un contributo rilevante era quello offerto dalla cultura di massa americana, che avrebbe permesso agli Stati Uniti di imporsi come potenza egemonica nel mondo. Gli US osservava: il jazz americano, i film di Hollywood, lo slang americano, le macchine e i prodotti brevettati americani sono le uniche cose che ogni comunità del mondo, da Zanzibar ad Amburgo, riconosce in comune.
6: In tutto il mondo viene diffusa un'immagine falsa e distorta degli Stati Uniti. I comunisti sono pronti a strumentalizzare tutte le bugie diffuse su di noi. Ecco perché è nata la United States Information Agency.
7: In molte parti del mondo, intere popolazioni ignorano che è in atto una lotta tra libertà e schiavitù. Sono territori cruciali. Se perdessimo il loro sostegno, intere aree e risorse strategiche passerebbero al nemico.
4: Un ruolo chiave lo avevano la comunicazione e la promozione culturale di tali valori, dal finanziamento di centri di ricerca, di centri culturali e di case editrici, di riviste, fino ai convegni di scrittori, intellettuali e all'uso della radio. Già durante la guerra il governo americano aveva sostenuto emittenti come Voice of America, a cui si aggiunsero, nei primi anni di guerra fredda, Radio Free Europe, istituita a Monaco nel 1950 con l'obiettivo di diffondere le sue trasmissioni nei paesi dell'Europa dell'Est, Polonia, Cecoslovacchia, Romania, Ungheria, e Radio Liberty, che invece si indirizzava soprattutto alle persone che vivevano in Unione Sovietica. D'altra parte, il Senato americano aveva approvato una risoluzione che richiedeva una diffusione internazionale del credo democratico attraverso un piano Marshall nel campo delle idee.
8: It's the Voice of America Jazz Hour. Willis Conover speaking from Washington, D.C.
9: Buongiorno, sono Willis Conover e vi parlo da Washington. Secondo alcuni storici della musica, il jazz, che è nato proprio qui negli Stati Uniti, è l'unica nuova forma d'arte del mondo. Per altri, il jazz è più che un'arte, è uno stile di vita. Lascia a ogni musicista una libertà assoluta, seppure in uno schema di collaborazione.
4: Una prima anticipazione di quanto la musica jazz potesse essere funzionale alla battaglia culturale si era avuta in Italia a partire dal 1946, quando l'organismo preposto alla propaganda, vale a dire l'USIS, lo United States Information Service, era arrivato alla conclusione che le radio rappresentavano uno strumento molto più efficace e pervasivo della carta stampata e che la musica e il jazz in particolare erano in grado di avvicinare le persone ai valori e alla cultura di massa americana. Il jazz veniva definito come una espressione autentica, un esempio di musica popolare che era diventata una vera e propria arte. Fu tuttavia soprattutto a metà degli anni 50 che le politiche statunitensi di guerra fredda culturale individuarono proprio nel jazz un mezzo per veicolare un'immagine benevola degli Stati Uniti. Come scrisse il New York Times nel 1955, l'arma segreta dell'America nella guerra fredda è una nota blu in tonalità minore.
9: Louis Armstrong. Il suo nome è un simbolo della nostra nazione, amato universalmente da tutti, ovunque. Che puoi dirmi di lui, anzi di Louis?
10: Well, what you saying, is it? My man.

Per Willie Canover, anima della Voice of America, il jazz più di altre espressioni musicali conquistava l'attenzione di chi, oppresso, lo vedeva come uno spazio di libertà. Perché diceva: il jazz è un incrocio fra disciplina e anarchia totale, in cui i musicisti si accordano su tempo, tonalità e struttura degli accordi, ma poi ognuno è libero di esprimere se stesso. Questo è il jazz e questa è l'America, perché il jazz è l'espressione musicale dello stile di vita americano. In realtà le cose erano più complicate di quanto non le descrivesse Canover. A metà degli anni 50, l'amministrazione Eisenhower si trovava di fronte a un tornante per niente semplice rispetto alla necessità di affermare gli Stati Uniti come leader del mondo libero. Con la morte di Stalin nel 1953 si era aperta una fase di disgelo che permetteva di pensare a relazioni culturali più dinamiche. Bisognava poi fare i conti con la comparsa di nuovi soggetti politici, le nazioni in Africa e in Asia nate dalle ceneri degli imperi europei, che divennero il nuovo terreno di confronto con l'Unione Sovietica. Erano i paesi non allineati, il cosiddetto Terzo Mondo, affacciatosi sulla scena mondiale con la conferenza di Bandung del 1954. Rispetto a questo scenario, la questione razziale emerse come la grande contraddizione del modello democratico americano, che minava la credibilità del messaggio americano proprio nei riguardi dei nuovi stati usciti dal colonialismo.

0: Le politiche di discriminazione e segregazione razziale negli stati del sud degli Stati Uniti mettevano a dura prova la forza del soft power americano e soprattutto da interna la questione razziale stava assumendo sempre più un ruolo chiave nelle dinamiche della politica internazionale. L'intellettuale afroamericano William Du Bois già all'inizio del Novecento aveva affermato che il problema del XX secolo è la discriminazione sulla linea del colore. Nel 1947 Du Bois aveva cercato di porre all'attenzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite una petizione che denunciava il sistema di segregazione razziale vigente negli Stati Uniti e venne accusato in patria di voler fornire un'arma al nemico. La propaganda sovietica però non aveva che da attingere agli episodi che costellavano la vita delle città americane a partire dalla capitale Washington. Proprio nel 1961, anno della foto che immortalava Armstrong in Egitto, l'ambasciatore del nuovo Stato indipendente africano del Chad riportava a un giornalista che in un ristorante in Maryland una cameriera si era rifiutata di servirgli il caffè. E alle sue obiezioni lei aveva semplicemente detto: le cose qui funzionano in questo modo. L'ambasciatore aveva espresso il suo disappunto a Kennedy, il quale pose le sue scuse ufficiali. Tuttavia non era la prima volta che la segregazione e la discriminazione provocavano incidenti diplomatici e imbarazzi per il Dipartimento di Stato, perché il regime di segregazione razziale riguardava anche la capitale Washington. A questo si aggiungevano gli effetti delle politiche repressive negli anni del maccartismo e che mettevano in discussione quella libertà di parola e di espressione che si riteneva a fondamento del modello democratico americano. Nel 1954 la Corte Suprema, con la sentenza Brown vs. Board of Education, dichiarò incostituzionale il regime di segregazione razziale nelle scuole. Si avviava una nuova ed estesa stagione di lotte del movimento per i diritti civili a partire dal boicottaggio dei mezzi di trasporto pubblico a Montgomery dopo l'arresto di Rosa Parks, che si era rifiutata di cedere il suo posto a un bianco. La pratica della non violenza e della disobbedienza civile predicata da Martin Luther King dovette fare i conti con la reazione violenta del Sud bianco che si opponeva all'applicazione delle sentenze della Corte Suprema. Nel 1955 l'opinione pubblica mondiale fu sconvolta dalla notizia della morte di un ragazzo adolescente afroamericano, Emmett Till, accusato ingiustamente di molestie e per questo torturato e brutalmente assassinato in Mississippi. Due anni dopo, nel 1957, a Little Rock, Arkansas, Eisenhower dovette decidersi ad autorizzare l'uso della Guardia Nazionale per proteggere l'ingresso di studenti e studentesse afroamericane dalla violenza della folla suprematista che voleva impedire loro l'ingresso a scuola nonostante la sentenza del tribunale. Tutto questo non poteva non avere ricadute sul piano internazionale e soprattutto sulla capacità statunitense di affermare la sua leadership nei riguardi delle nuove nazioni africane ed asiatiche. Fu all'interno di tale contesto che Eisenhower si convinse ad autorizzare il Dipartimento di Stato e l'USIS a promuovere tour dei più affermati jazzisti nei luoghi più caldi del confronto bipolare. Nel 1954 Eisenhower, colpito dal successo mondiale del musical Porgy and Bess di Gershwin, aveva chiesto al Congresso di stanziare 5 milioni di dollari da destinare alla promozione di iniziative culturali. Il programma finanziò un tour di 4 anni del musical in Europa, Sud America e Medio Oriente, come pure di altre iniziative come l'invio in Unione Sovietica di orchestre sinfoniche, gruppi teatrali, cantanti o compagnie di balletti folcloristici. Nel 1956 questo stanziamento venne ampliato e gestito dal Dipartimento di Stato assieme a istituzioni come l'American National Theatre and Academy.
1: Una larga parte del Congresso è ostile all'idea che la USIA e il Dipartimento di Stato affrontino il tema della segregazione negli Stati Uniti. Ma c'è un uomo che prende una posizione diametralmente opposta, Adam Clayton Powell. È uno dei pochi afroamericani al Congresso e si batte affinché le questioni razziali entrino a pieno titolo nell'agenda della diplomazia internazionale.
0: Fu un deputato afroamericano, Adam Clayton Powell Jr., che diventerà uno dei politici afroamericani più autorevoli, a suggerire che sarebbe stato più efficace inviare i grandi musicisti jazz come ambasciatori culturali. Powell era cresciuto ad Harlem e aveva vissuto l'effervescenza culturale che aveva contraddistinto il quartiere negli anni 20 e 30. Sposato a una grande cantante jazz, Hazel Scott, Powell si assunse il compito di agire come una sorta di mediatore fra il mondo jazzistico afroamericano e i funzionari del Dipartimento di Stato che accolsero il jazz come una forma d'arte tipicamente americana. Powell convinse il suo amico Dizzy Gillespie a essere il primo jazz ambassador, con un tour che lo vide suonare in diversi paesi del Medio Oriente, in un momento in cui la crisi del canale di Suez rendeva l'area un luogo strategico nel confronto bipolare.

0: Lo considerava un grande onore essere il primo musicista jazz ad andare in missione come ambasciatore culturale degli Stati Uniti. La scelta sarebbe potuta cadere su tante altre persone. Mi piaceva l'idea di rappresentare il mio paese, anche se non avevo nessuna intenzione di giustificare la sua politica razziale.
1: Gillespie andò in Siria, Libano, Turchia, ma anche in Pakistan, in Jugoslavia e in Grecia. La sua band si esibì davanti a pubblici diversi, da quello sofisticato e colto dei locali di Beirut e dei locali underground jugoslavi, al pubblico nei villaggi del Pakistan orientale, che per la prima volta ascoltava quel tipo di musica.
0: Dizzy affida la sua band a un giovane arrangiatore emergente, un certo Quincy Jones.
2: Avevo solo 22 anni e Dizzy è venuto da me e mi ha proposto di fargli da direttore d'orchestra e arrangiatore e anche da secondo trombettista. Ero felicissimo, mi sentivo davvero al settimo cielo perché a soli 22 anni aveva deciso di affidare proprio a me la sua grandissima band. Così siamo partiti ed è stato un viaggio che ci ha portati in Iran, a Karachi, in Pakistan, ad Aleppo e Damasco.
1: Il tour fu un trionfo e il Dipartimento di Stato si convinse della bontà del progetto, anche se non mancarono le critiche all'interno del Congresso e dell'opinione pubblica americana più conservatrice. D'altra parte, gruppi razzisti come il White Citizens Council in Alabama ritenevano il jazz parte di un complotto che minacciava la purezza dell'America bianca. Assieme al rock and roll, il jazz e soprattutto il bebop erano espressione di una cultura nera che voleva imporre il suo controllo sul sud degli Stati Uniti. Al contrario, l'ambasciatore americano in Jugoslavia inviò un telegramma affermando che il tour di Gillespie sta rendendo più facile il nostro lavoro. Nel dicembre del 1956, nel momento in cui si stava aprendo un altro fronte con il crescente coinvolgimento americano nel sud-est asiatico, Benny Goodman e la sua orchestra intrapresero, sempre con il sostegno del Dipartimento di Stato, un tour di 7 settimane con tappe in Thailandia, Singapore, Malesia, Cambogia, Birmania, Hong Kong, Corea del Sud e Giappone. E nel 1958 il quartetto di Dave Brubeck venne inviato prima in Germania Est, senza neppure che avessero la garanzia di un visto, e poi di nuovo in Polonia, Turchia, Afghanistan, Pakistan, India e Ceylon.
0: Brubeck parte per le prime tappe della tournée in Polonia e in Turchia, portando con sé la moglie Lola e i due figli Mike e Darius.
3: Non c'era riscaldamento negli hotel e nei locali e faceva un freddo tremendo. L'Europa nel dopoguerra era desolata. Si vedevano ancora i segni di un conflitto devastante. Mio padre era un veterano, aveva prestato servizio in fanteria durante la Seconda Guerra Mondiale e ora voleva dare il suo contributo per la ricostruzione fisica e morale. Non voleva certo imporre a nessuno lo stile di vita americano, ma solo aiutare quei popoli e quelle nazioni a risollevarsi dalle macerie e dalla povertà.
1: In Iran, il quartetto suonò davanti a un pubblico formato da esponenti delle élite locali grazie al sostegno della compagnia iraniana petrolifera e dell'USIA, la US Information Agency. Anche i tour di Goodman e di Brubeck, come quello di Gillespie, ebbero risultati straordinari. Non mancavano però le tensioni e le contraddizioni di tipo razziale e culturale. Alcuni membri dei corpi diplomatici vedevano con diffidenza la musica jazz, non ritenuta all'altezza delle tradizioni culturali statunitensi. Se da parte del Dipartimento di Stato e delle agenzie governative era chiaro che il programma era uno strumento di propaganda che doveva veicolare l'immagine di un'America dinamica, capace di migliorarsi e risolvere le sue contraddizioni, per i musicisti jazz, soprattutto afroamericani, vi era l'altrettanto chiara consapevolezza che si trattava di un'occasione da non perdere, non tanto e non solo per dimostrare il loro patriottismo, ma anche per inviare messaggi di natura diversa. I tour costituivano occasioni importanti di scambio culturale e di costruzione di reti che potevano amplificare e rendere globale la battaglia per i diritti civili che si stava combattendo in patria e per affermare la loro dignità di cittadini liberi. Lo espresse chiaramente proprio Dizzy Gillespie. Alcuni funzionari del Dipartimento di Stato gli chiesero di avere un colloquio prima dell'avvio del tour. Gillespie rispose: «Ho avuto 300 anni di briefing. So cosa ci hanno fatto». E successivamente disse: «Mi sentivo onorato, mi piaceva l'idea di rappresentare l'America, ma non sarei andato lì per scusarmi delle politiche razziste dell'America».
4: No, non avrebbe indorato la pillola sulle sofferenze degli afroamericani all'epoca e di sicuro non avrebbe tolto le castagne dal fuoco ai bianchi. Ha detto quel che pensava e noi eravamo tutti con lui.
1: Nel 1957, proprio in reazione alla debolezza della risposta dell'amministrazione Eisenhower sul tema dei diritti civili e a quello che era successo a Little Rock, Louis Armstrong si rifiutò di accettare la richiesta del Dipartimento di Stato di partire per un tour. Sostenne invece in maniera sempre più visibile le azioni del movimento dei diritti civili, dai sit-in ai cosiddetti Freedom Rides, i viaggi in autobus di attivisti bianchi e neri che sfidavano le leggi di segregazione razziale. Si decise solo alla fine del 1960, quando appunto accettò di andare con il suo gruppo in Africa, di nuovo in un momento in cui gli Stati Uniti stavano cercando di indirizzare le politiche dei nuovi stati, non sempre con metodi coerenti con la loro retorica, come dimostrava l'assassinio del leader congolese Patrice Lumumba, avvenuto anche grazie al sostegno americano. Probabilmente se Armstrong lo avesse saputo, avrebbe di nuovo opposto il suo rifiuto.
5: Una rivolta antiamericana scuote le strade di Atene. La questione della sovranità di Cipro sotto il dominio britannico non viene sostenuta dagli Stati Uniti nell'Assemblea dell'ONU. I dimostranti marciano sull'ambasciata americana e altre rappresentanze ufficiali scatenando scontri.
1: Con la presidenza Kennedy e il suo messaggio sulla nuova frontiera, che aveva l'ambizione di rilanciare l'egemonia americana, il programma continuò anche perché non erano venute meno le esigenze di contrastare l'immagine di un paese razzista nel momento in cui il centro della guerra fredda si spostava dall'Europa al Terzo Mondo. Meno di due settimane dopo la grande marcia a Washington guidata da Martin Luther King e all'indomani delle immagini televisive che avevano mostrato la violenza della polizia a Birmingham contro adulti e bambini afroamericani inermi, iniziò il tour di Duke Ellington in Siria e in altri paesi del Medio Oriente.
6: Tom Simons, il funzionario che ci accompagna, è un giovanotto appena assunto dal Dipartimento di Stato. È la sua prima missione all'estero.
7: All'epoca avevo 25 anni ed ero appena entrato nel corpo diplomatico. Un amico di mio padre, che gestiva il programma di formazione, mi ha chiesto se mi andasse di accompagnare Duke Ellington e la sua orchestra in Medio Oriente e in Asia. Io ho subito accettato. Per me era un'occasione per conoscere dei grandi del jazz, ma soprattutto degli afroamericani. Infatti ero cresciuto a Washington, dove vigeva una rigida divisione razziale. Gli afroamericani erano al massimo oggetto di battute, ma non ne avevo mai conosciuto uno. È stato anche un banco di prova per capire se avevo dei pregiudizi inconsci, che sicuramente c'erano, e quanto potessero influenzarmi.
1: L'orchestra di Ellington aveva prodotto uno spettacolo, My People, per celebrare i 100 anni dal proclama di emancipazione di Lincoln. Kennedy, che proprio in quei giorni denunciava in televisione la segregazione e la violenza razziale come un male morale della nazione, vide in Ellington l'ambasciatore ideale per offrire al mondo un'immagine più inclusiva dell'America. All'età di 64 anni, Ellington era un compositore e pianista dalla fama mondiale. Convinto della necessità di promuovere l'idea della superiorità dei valori democratici americani. Assieme a Lionel Hampton, era fra i pochi musicisti jazz repubblicani a collaborare con il Dipartimento di Stato. Il suo tour, che prevedeva tappe in Giordania, Afghanistan, India, Iran, Iraq, Libano, Turchia, fu interrotto però, bruscamente, dalla notizia dell'assassinio di Kennedy a Dallas nel novembre del 1963. Ellington avrebbe detto più tardi: «La musica della mia razza è qualcosa di più dell'idioma americano». è il risultato del nostro trasferimento sul suolo americano ed è stata la nostra reazione ai tempi delle piantagioni, alla tirannia che abbiamo subito. Ciò che non potevamo dire apertamente lo esprimevamo nella musica. Essa esprime la nostra personalità. Per Ellington il jazz era un idioma americano dalle radici africane.
4: Non ho mai pensato di essere un ambasciatore. Ero solo il batterista della band di Dizzy Gillespie, tutto qui. Non mi sono mai visto come un ambasciatore.
1: Se il jazz era parte integrante del patrimonio culturale americano, però, esportare la cultura americana significava esportare anche la sua natura ibrida, la sua complessità fatta di tensioni e contraddizioni. Soprattutto significava esportare anche l'altra America, quella delle battaglie per i diritti civili, per l'allargamento della democrazia e la liberazione da ogni forma di oppressione. Questo finì per essere uno dei paradossi più significativi delle politiche di propaganda e di diplomazia culturale messe in atto negli anni di Guerra Fredda. Una contraddizione che inevitabilmente esplose nel 1968 con i conflitti dovuti ai movimenti di contestazione e di opposizione alla guerra in Vietnam. Conflitti che di fatto misero fine al programma così come era stato pensato negli anni 50.
8: Raffaella Baritono ha raccontato la politica statunitense nota come jazz diplomacy, a partire da una fotografia del 1960 che ritrae Louis Armstrong in Egitto durante il suo tour in Africa.
9: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
10: Realizzazione di Marzia Coronati.
9: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
11: Rai, Radio 3.
12: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
13: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
14: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, un saluto a Pino Zingarelli e Daniele Verde che ci mandano in onda. Al di là del vetro siamo qui negli studi di Via Asiago, Radio 3 in diretta. Da molti anni la musica popolare sudafricana è una fonte di scoperte.
13: L'idealista. Yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
14: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, un saluto a Pino Zingarelli e Daniele Verde che ci mandano in onda. Al di là del vetro siamo qui negli studi di Via Asiago, Radio 3 in diretta. Da molti anni la musica popolare sudafricana è una fonte di scoperte, anche di divertimento. È una musica festiva, una musica da ballo anche. Le nostre liste qui

che negli anni 60 scappavano dal regime dell'apartheid, per lo più andavano in Inghilterra. Se volete questa puntata, Jazz Exiles, ancora su Rai Play Sound, questa puntata dell'Idealista. Negli anni 80, in corrispondenza della lotta finale contro l'apartheid, ci arrivò dell'altra musica pop, dalle cosiddette township, dai ghetti delle grandi città. Non era musica politica, ma nei fatti lo era ugualmente. Dagli anni 90 o poco più, il nuovo Sudafrica invece è stabilmente sulla mappa della musica da ballo. La musica da ballo elettronica e i disc jockey di mezzo mondo si portano nelle pennette brani di Amapiano, di Shangan, di Bacardi House. Sono soltanto alcuni dei generi che sono nati laggiù in maniera del tutto spontanea, usando il computer e le molte possibilità tecnologiche ormai a zero costo. E la lista di oggi comincia ascoltando qualcosa da un album appena uscito che si chiama Maramfa Music Pro. Lo firma un produttore DJ di 27 anni che si fa chiamare Sero Colo 7. Lui vive e lavora, cioè porta in giro la sua musica per feste e matrimoni, in una regione del nord-ovest del paese, il Limpopo, che è al confine con lo Zimbabwe. Bapedi si chiama la popolazione che ci vive, ma Panta è questo genere, questo microgenere. Naba Bapedi, Sero Colo 7.

Si vedono dei ragazzini, per lo più maschi, ballare questa musica con un gioco di piedi, di gambe, molto veloci, energico. Assomiglia un po' al footwork di Chicago, che è un altro stile chiave nella dance elettronica globale. Globale, evidentemente, di questi anni. Zero Call 7, l'album Maramfa Music Pro, che è appena uscito per un'etichetta ugandese molto importante, Niege si chiama. La lista di oggi è dedicata, dicevo, nel poco tempo che abbiamo, a suoni che vengono dal Sudafrica. Non è proprio una storia, ma insomma, una delle star globali dell'amapiano si chiama Vigro Deep Kamogelo Fetla, il suo nome, 23-24 anni, è cresciuto in una township di Pretoria, Atteridgeville. Pretoria è la capitale amministrativa del paese ed è anche la città dove confluiscono evidentemente le migrazioni interne in cerca di lavoro. Vigro Deep ha iniziato a farsi conoscere quando aveva 17 anni, figlio di un disc jockey a sua volta, e ama piano, è il suo genere musicale. Ama è un articolo in lingua Zulu, piano è semplicemente il pianoforte. Ama piano è costruito quasi esclusivamente su programmi musicali molto semplici come FL Studio. I musicisti all'ascolto credo sappiano di che si tratta, sono dei software craccabili facilmente, tra l'altro c'è proprio un dato di riappropriazione della tecnologia in questo tipo di produzioni. Qui siamo nel 2020, ascoltiamo uno dei primi grandi successi di Vigro Deep, si chiama Blue Monday, il lunedì triste. Vigro Deep.

In lingua Sepedi, che è la lingua che si parla in quella zona del Sudafrica, Naba Bapedi significa i nemici dei Bapedi, del popolo Bapedi, come se fosse l'inizio di un antico poema epico. Dietro questo tessuto elettronico così ossessivo resta ancora in realtà molto rapporto con la tradizione. Su TikTok, più prosaicamente,

0: andata a lavorare.
1: La voce è quella di Focalist, è un rapper di Pretoria, il testo dice più o meno così: dicono che il lunedì è triste, poi arriva il martedì, il mercoledì e il fine settimana può iniziare, ma il mese è finito e non ci sono più soldi, rimarrai a terra da solo, no davvero, rimarrai a terra da solo. Vigro Deep Blue Monday, oggi Vigro Deep in realtà viaggia nei circuiti dei grandi disc jockey internazionali tra Londra, l'America, Dubai, finché si poteva, ora non so. Si è sposato, ho visto sui social quasi qualche mese fa le foto di un suo matrimonio tradizionale, molto colorato, con la sposa in arancione. Cinque generi del pop sudafricano nella lista di oggi, siamo andati indietro di qualche anno rispetto a quello con cui abbiamo iniziato. L'affermazione dell'amapiano, genere abbiamo sentito molto raffinato, caratterizzato appunto dall'uso del pianoforte a un certo punto, campionato come si faceva nella musica house, nella cosiddetta deep house negli anni 80-90. Questa musica è perfetta, ripeto, dentro il network globale della musica da ballo. La storia del prossimo disc jockey, i produttori, ancora è abbastanza significativa. La musica pop sudafricana nasce da una storia di spostamenti, di mobilità interna. DJ Spoko, Marvin Ramalepe, il suo vero nome, nasce in una cittadina della regione del Limpopo, poi viene a cercare lavoro a Pretoria, nella stessa township di cui abbiamo sentito prima il nome, Atterridgeville. Qui siamo a metà degli anni 2000, diventa disc jockey, produttore, segna la sua prima hit con un pezzo intitolato Township Funky, assieme a questo DJ Muyava. Township Funky.

DJ Mueyava e DJ Spoko insieme, siamo nel 2008 per questo Township Funk. Questo genere si chiama Bacardi House, Bacardi come la marca di liquore. A parte i nomi pittoreschi, il sospetto poi è che le differenze tra i generi siano abbastanza relative. Questo Township Funk è uscito per la Warp Records, che è una importante etichetta discografica inglese di musica elettronica, anche il suono si sentiva. Purtroppo DJ Spoko è scomparso una decina d'anni fa durante una tournée proprio europea. Andiamo ancora un po' più indietro, almeno in materiale più tradizionale. Vusik Simba, cantante, autore, comico che si accompagnava alla fisarmonica, lui è scomparso nel 2010 quando aveva un'ottantina d'anni. Nato nella regione del Natal sull'oceano indiano, che era il posto dove il regime dell'apartheid avrebbe voluto mandare tutti gli Zulu, gli appartenenti al gruppo sociale etnico degli Zulu. Le canzoni di Vusik Simba che adesso ascoltiamo avevano un tocco rurale molto evidente rispetto soprattutto alle produzioni dei ragazzi più giovani che abbiamo sentito fino a qua. Raccontavano storielle, favole, facevano satira di costume. Più di una volta furono censurate dalla radio perché usavano un linguaggio esplicito, che non è il caso della canzone che ascoltiamo, che ha piuttosto un'ispirazione religiosa. Sia kudumisa significa noi ti lodiamo, è un'espressione comune nelle chiese, negli inni, e il pubblico di Vusik Simba era di nuovo soprattutto quello dei migranti interni, quelli che andavano a vivere e a lavorare a Pretoria, un fenomeno di lunga durata che tra l'altro non è mai stato pacifico, ha sempre creato tensioni anche gravi. Ovviamente la musica, la lingua, così come i locali clandestini, gli shibin si chiamavano, dove ci si incontrava per bere, per ballare, aiutavano a mantenere un senso di comunità, la comunità che si era perduta, la famiglia a volte che si era lasciata alle spalle. Vusik Simba, dunque, sia kudumisa.

0: Sia Kudumisa Vusik Simba, un brano popolarissimo presso il pubblico delle township prima della fine dell'apartheid. Nel 1992 lui riuscì a incidere il suo primo album, una raccolta di canzoni, tra cui questa che vendette ben 100.000 copie. Abbiamo chiamato questa lista di oggi sudafricana il battito indistruttibile, per ricordare una serie di dischi che a metà degli anni 80 portarono qui da noi. Erano dischi inglesi fatti da esiliati sudafricani e portarono da noi gli stili urbani elettrici degli anni 60-70, The Indestructible Beat of Soweto si chiamavano quelle antologie, un titolo molto bello. C'erano Malatini e Mautella Queens, c'era un coro Lady Smith, Black Mambazo, i protagonisti di uno stile chiamato Mbukanga, che poi avrebbe avuto un'esposizione internazionale grazie all'album di Paul Simon, Graceland. Era quasi un revival. Molti di questi musicisti poi tornarono, ebbero l'occasione di tornare a suonare, di tornare per esempio a suonare qui in Europa. Ricordo di averli visti qui a Roma all'epoca, musica bellissima, di una forza, di una innocenza assoluta. Chiudiamo con la Macona Zole Band. La mia pronuncia è del tutto approssimativa, ma questa lingua è foneticamente molto difficile. E loro erano il gruppo di musicisti residenti che accompagnavano gli interpreti di questo stile Mbukanga per un'etichetta discografica destinata al solo mercato delle comunità nere, la Mavutela Music Company. Capobanda era un certo Weston Cozy.
1: Jeff Dyer in questo Compiti a casa è appunto un mondo di welfare state intatto, in cui lo Stato sociale garantisce tutta una serie di diritti, di possibilità anche ai ceti medio-bassi. Forse l'unica inclinatura della è il fatto che a 11 anni bisogna scegliere superare o meno gli 11 plus, che saranno esami che permetteranno di accedere a una diversa classe sociale oppure no. Ma a parte questo, lo Stato sociale è molto robusto. E a questo proposito vorrei chiedere a Jeff Dyer cosa si aspetta dal nuovo premier laburista Andrew Burnham.
2: From the new prime minister,
3: another excellent question, and I think from what we can gather, this is going to be, he's talking about a quite radical return to these things, but the whole notion of welfare has had to change. I mean, history changes over time. So the idea of there just being this limitless amount of money to be handed out, I mean, those days are gone. We can't turn the clock back. And, of course, Thatcher was elected partly because the kind of waste and inefficiency that goes with the welfare state had, really caught. There was a price to be paid for that. And also it's very important to get away from something else that I really feel very strongly about England since I've moved back to England after 10 years in America. That is to say, there's this horrible aspect of English life, which is an almost Soviet-style resignation to things not working. And it's very important that we don't go back to that kind of, that very Soviet mentality, because when I lived here before, it used to drive me mad. I mean, I just dread getting a train in England, because the chances of actually arriving where you're trying to get to are considerable.
4: Un'altra domanda eccellente. Abbiamo sentito ripetutamente un ritorno a delle...

0: le espressioni radicali e a delle azioni radicali che già conoscevamo proprio in virtù di questo stato sociale. Ma uno stato sociale così come l'ho conosciuto io deve assolutamente attraversare una fase di cambiamento. La stessa nozione di stato sociale deve cambiare. Sono ormai andati, passati i giorni in cui le risorse finanziarie disponibili non avevano più alcun limite e probabilmente una delle ragioni per cui la Thatcher è stata eletta sono proprio le inefficienze e gli sprechi che si sono inevitabilmente generati in virtù di questo stato sociale, perché un prezzo lo si doveva pur pagare. C'è poi un altro aspetto molto importante da cui credo noi dovremmo allontanarci, ed è una sensazione che mi accompagna e che è proprio all'interno del tessuto inglese. Io l'ho risentita molto forte quando sono ritornato a vivere in Inghilterra dopo aver passato 10 anni in America, ed è quell'atteggiamento orribile che mi terrorizza tutte le volte, di questa rassegnazione sovietica quasi delle nei confronti delle cose che non funzionano, questa mentalità rassegnata per cui nulla si possa fare per ovviare alle cose che non vanno bene. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo assolutamente eliminare. Mi ricordo che quando vivevo in Inghilterra prima di trasferirmi mi faceva impazzire, come mi faceva impazzire la sola idea di poter prendere un treno in Inghilterra con, diciamo, la speranza che potessi arrivare puntuale, perché non accadeva mai.
1: Ecco, parlando adesso ancora di Compiti a casa, questo nuovo libro di Jeff Dyer tradotto in italiano e pubblicato dal Saggiatore, Dyer, lei si è molto interessato di fotografia, anche dedicato un libro che in italiano si chiama L'infinito istante, The Ongoing Moment, alla fotografia. Secondo lei, ci sono anche delle fotografie tra l'altro in questo Compiti a casa, inserite qua e là, ecco, secondo lei la fotografia è qualcosa che rafforza la memoria oppure si sostituisce ai ricordi e in qualche modo la ostacola?
2: Yes, another great question. There are some photographs in the book. There's not that many. I mean, now of course the moment you're born, and I really mean that literally, you're being photographed, you're being videoed, emerging into the world. In my case, it's not unusual for people of my generation to remember their childhoods as being radiantly sunny. And the reason for that is back then, especially if your parents were very, very tight with money, the way mine were, photographs were only taken on very, very bright days, which back in the 1960s weren't as common as they are now. So I think that's a way in which the whole weather, the whole climate of one's childhood has been formed by photographs.
0: Un'altra ottima domanda. Sicuramente all'interno del libro ci sono delle fotografie, non sono tante. Adesso, nel momento in cui si entra nel mondo, si nasce, ci sono migliaia, centinaia di immagini istantanee, foto, video che vengono fatte. All'epoca, quando sono nato e cresciuto io, le foto erano molto di meno, e c'è una cosa particolare che non è in realtà insolita per quelli cresciuti nella mia generazione. La fotografia diventa un modo per ricordare l'infanzia come radiosa e piena di sole, e questo perché accadeva spesso, soprattutto tra le famiglie non particolarmente abbienti come la mia, che le fotografie venissero scattate nei giorni più luminosi, nei giorni più chiari dell'anno, e ovviamente non avveniva, diciamo, così spesso negli anni 60, e quindi questo tempo meteorologico e questo clima diventa poi un clima dell'infanzia, un tempo dell'infanzia, perché va a permeare il ricordo che ne abbiamo di essa.
1: Forse possiamo concludere con una pagina molto bella di Compiti a casa, in cui Jeff Dyer racconta del maestro che un giorno a scuola invita i ragazzi ad andare a temperare la matita avvicinandosi alla cattedra, e i ragazzi si mettono in fila. Il maestro però non tempera le matite di tutti, solo di alcuni. Quelli che sono stati esclusi torneranno in fila, e alcuni verranno a questo punto, vedranno la loro matita temperata, altri no. Lui arriverà a temperare la matita solamente la quarta volta e allora capirà che il criterio usato dal maestro era quello di temperare le matite solo a chi le porge non dalla punta ma dal capo opposto. Insomma, una lezione di buona educazione. È una bellissima pagina. Io vorrei chiederle, è importante la buona educazione per uno scrittore?
2: This is just one great question after another. Yes, they are for the writer in his or her personal life. Good manners are important in everyone's lives. But when it comes to your writing, I don't think they are really, because more important than good manners is truth, I think. But at the same time, of course, it's a question of tone. And of course, on the one hand, you don't want crudity of expression. But then I think, well, actually, there are certain circumstances in which some sort of literary crudity is a good idea. So I think probably they're not so important on the page. Things that are very close to good manners are, such as a certain charm and a certain ability to put the reader at ease, to make the reader feel at home. So there's a kind of overlap, and I'm very aware that in my answer to your excellent question, I seem to have gone back and forth like a ping-pong like a ping-pong ball across a net. But that's just a sign of what a good question it was.
0: Sono veramente ammirato dalle ottime domande, una domanda più bella dell'altra. Allora, sì, la buona educazione conta, ma nella vita personale di uno scrittore, come nella vita personale di ognuno di noi. Per quanto riguarda la scrittura, non davvero, non propriamente, perché più della buona educazione conta la verità. C'è una questione importante, soprattutto per esempio, che è quella del tono, quindi come, con quale tono trasmettere le cose. E se da una parte una certa crudezza espressiva potrebbe essere deprecabile, dall'altra ci sono delle situazioni in cui a livello letterario una certa crudezza nel linguaggio, nelle parole, potrebbe rivelarsi importante e necessaria. Ecco, la buona educazione forse sulla pagina scritta non è così importante, ma importanti sono altri aspetti che alla buona educazione si avvicinano, per esempio il fascino, l'abilità di mettere a proprio agio il lettore, farlo sentire a casa all'interno della pagina scritta. E mi rendo conto che sto rispondendo alla domanda facendo un po' così, giocando un po' a ping pong, vado avanti e dietro come se facessi passare la pallina oltre la rete, ma sono semplicemente delle riflessioni scaturite dall'ottima domanda che mi hai fatto.
1: Grazie a Jeff Dyer anche per la sua cortesia e auguri naturalmente per la presentazione alle 22:30 di oggi del suo Compiti a casa, tradotto da Katia Bagnoli per Il Saggiatore, a Vieste, la rassegna Il Libro Possibile, in cui ci sono molti altri nomi: Eshkol Nevo, Michele Mari, Nicola Gratteri, Massimo Recalcati e molti altri ancora. Grazie anche a Lara Maroccini per l'eccellente traduzione.
2: Thank you so much.
1: Noi abbiamo un percorso musicale che ci porta verso il Sud America, proprio verso quell'Argentina evocata da Jeff Dyer con un certo dispiacere, ma insomma è molto bello ascoltare Astor Piazzolla, Tango Zero Hour, in realtà in spagnolo Nuevo Tango Hora Zero, un album del 1986, e iniziamo ascoltando il brano che lo apre, Tanguedia 3.
3: ¿Qué petazo? ¿Será natural? ¿Para? ¿Pasando?

0: Complimenti se siete riusciti a tenere fermi i piedi. Intanto Mario da Treviso ci scrive: sono italo-argentino, anch'io del 58, mi ci voleva proprio un tango e poi del sommo maestro, wow. E a proposito vogliamo segnalare un romanzo che si intitola Ultimo tango a Buenos Aires di Cosimo Damiano D'Amato, Astor Piazzolla, Il diavolo e la scommessa di Borges, compagnia editoriale Aliberti è l'editore. È un romanzo in cui c'è Astor Piazzolla ma anche Carlos Gardel e Jorge Luis Borges, da scoprire. Cosimo Damiano D'Amato.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string.

0: E siamo nella nostra caccia al libro, abbiamo fatto correre un po' questa sigla un po' singolare, una delle cover più particolari di My Favorite Things, per presentarvi Salvatore da Pistoia. Buon pomeriggio Salvatore e benvenuto.
1: Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
0: Allora, sta cercando un libro abbastanza estivo, di che si tratta?
1: Sì, è un libro che, ed è subito Martini, che sinceramente avrei voglia realmente di riuscire a trovare, perché è una ricerca che va avanti ormai da anni, perché sono un grande stimatore del cocktail Martini. È in un piccolo barettino dove in centro a Firenze, che purtroppo ha chiuso i battenti, bevevo probabilmente il miglior martini che abbia mai bevuto, servito da un barman estremamente estremamente austero, e che all'ennesima mia volta che mi presentava a prendere questo cocktail, gli dissi: guardi, io non riesco a trovare il martini, il cocktail martini così buono come lo fa lei. E mi tirò fuori questo testo, ed è subito Martini, e la risposta a questo complimento fu: legga questo libro. E in realtà, quindi, dico grazie eccetera eccetera, l'ho cercato, ma sono passati anni e non l'ho mai trovato.
0: Tra l'altro è un libro abbastanza recente, perché è del 2014, uno degli ultimi lavori di Umberto Eco per quanto riguarda la prefazione appunto.
1: Sì, infatti,
0: è di Eco,
1: infatti,
0: che scomparve, sì, un paio d'anni più tardi, mentre l'autore, questo Lowell Edmunds, è un professore emerito di studi classici. Pensi un po'.
1: però è molto interessante questa cosa, sì, no? Sì, sì, sì. No, e quindi... che ci sia anche la prefazione di Eco mi aveva ulteriormente incuriosito, però ecco, insomma.
0: Ecco, bisogna solo farlo saltare fuori, e magari qualcuno che ha imparato, sì, a fare il martini perfetto può anche condividerlo. Vi ricordo che nella caccia al libro i libri si donano, non c'è assolutamente nessun tipo di compenso o retribuzione, quindi ci rimane solo da aspettare qualcuno che possa offrire questo. Ed è subito Martini di Lowell Edmunds, pubblicato da Archinto nel 2014. Salvatore, abbiamo lanciato la nostra caccia, dobbiamo solo rimanere in attesa, in agguato.
1: Grazie, grazie infinite, e incrociamo le dita.
0: E incrociamole tutte, e anche quelle dei piedi. Passiamo al ritrovamento, adesso con noi c'è Barbara, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora Barbara, cosa cercava?
2: Io cercavo Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, nella edizione però Il maestrale, che era stata fatta ai suoi tempi in pochissime copie e poi non è stata più riproposta.
0: Il giorno del giudizio è considerato il capolavoro di Salvatore Satta. Come mai cercava questa edizione in particolare?
2: Perché Salvatore Satta racconta un po' quella che era la nuora dei suoi ricordi, quindi con i personaggi reali. E quando è stato pubblicato, ovviamente hanno cambiato un po' i nomi e le storie per motivi, oggi diremo, di privacy. E invece io, leggendola, mi sono trovata a riconoscere dei personaggi, perché comunque le persone di Nuoro le riconoscevano, e mi sono trovata a riconoscere anche dei personaggi legati alla mia famiglia, e in quell'edizione, essendo passato tanto tempo, avevano un po' riportato, seguendo il libro in origine, quindi avevano tolto un po' di questi cambiamenti che erano stati messi per tutelare le persone, e mi è sempre interessato, però non sono mai riuscita a trovarlo.
0: Allora vediamo un pochino se è l'edizione giusta, però, Barbara, perché io ho un orrendo sospetto. Giacomo, buon pomeriggio.
3: No. Buongiorno. Ah, che delusione, mi dispiace. Io ho una edizione più antica, di 15 anni prima, del 1990, quindi forse è l'edizione che la signora diceva aveva tutte le modifiche che lei non vuole avere.
0: È così, Barbara? Barbara è con noi?
2: Sì, sì, che casa editrice è quella?
3: Io ho l'edizione di Adelphi del 1990, maggio del 90, quindi non è quella che lei sta cercando.
2: È quella che ho letto io, sì.
0: Allora, la ricerca continua. Intanto noi ringraziamo Giacomo, che è stato estremamente generoso.
2: Posso ringraziare anche io, che comunque è stato generoso.

0: dei nomi e personaggi che non potevano venire indicati nella prima edizione. In effetti anche adesso prenderemo nota anche noi che lei cerca esclusivamente l'edizione maestrale del 2005. Allora, sostanzialmente rilanciamo questa ricerca. Io ringrazio anch'io Giacomo, che veramente è stato molto generoso.
1: Auguri, signora.
0: Grazie. Allora stiamo ancora cercando di Salvatore Satta, Il giorno del giudizio, un grande libro, nell'edizione però del Maestrale, che è una importantissima casa editrice sarda, del 2005, perché è un'edizione diversa dalle altre. Aiutateci a recuperarlo. Barbara, speriamo che sia solo un arrivederci, a risentirci anzi.
2: Speriamo, grazie.
0: E proseguiamo con il nostro Astor Piazzolla, Concierto para Quinteto, un brano sempre dall'album Tango Ora Zero, in Nuevo Tango Ora Zero del 1986.

0: Una certa grandiosità che caratterizza Astor Piazzolla, e non abbiamo detto qualcun altro dei libri che stiamo cercando nella nostra caccia. A proposito di Argentina, La grammatica della lingua spagnola di Mario Francisco Benvenuto, pubblicata da Rubbettino nel 2000, e in anni ancora più recenti Lineamenti di una metafisica di trascendenza di Dario Sacchi, pubblicato da Studium, Il pulviscolo di Giotto di Armando Ferrari, edito da Franco Angeli, e stiamo cercando La psicoanalisi multifamiliare, Gli altri in noi e la scoperta di noi stessi di Jorge García Badaracco, compagni di specie della filosofa americana Donna Haraway, Sansoni 2003, e citiamo ancora Uomini, donne e code di pavone di Jeffrey Miller, Einaudi 2002, un po' di titoli, ma tanti altri ne potete trovare nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit, all'interno del sito Rai Play Sound, dove potete anche indicare i libri che cercate o che potete offrire per la caccia al libro. E vi ricordo che però il modo più facile per partecipare alla caccia cercando libri introvabili o offrendoli è lo 06 3686 5666, il numero della caccia, oppure fare con l'H al centro @rai.it per la posta elettronica. Ma noi ora vogliamo occuparci di un elemento, di un dato che emerge dalla mappa della Federazione delle Resistenze e che riguarda la presenza di tante cittadine, comuni italiani che hanno Mussolini ancora come cittadino onorario. Si può consultarla in rete attraverso appunto una ricerca con il sito della Federazione delle Resistenze, e sono molto numerosi. Abbiamo chiesto di affrontare questa questione a Emanuele Ertola. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Sandra.
0: Ertola insegna storia contemporanea all'Università di Siena e il suo ultimo libro si intitola appunto Tracce fasciste, l'eredità materiale del ventennio. È stato pubblicato quest'anno da La Terza. E con noi c'è Valentina Pisanti. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Valentina Pisanti è semiologa, ha lavorato molto su questo tema, in particolare poi ha riflettuto sulla questione della Shoah e della memoria della Shoah, e quindi ancora il tema della memoria, e dunque può essere la persona più adatta per aiutarci ad affrontare la questione. Ma insomma, Ertola, il problema è evidente e può venire affrontato, può venire spiegato, si può tentare di spiegarlo in tanti modi: distrazione, lentezza burocratica, insensibilità alla questione, oppure volontà positiva. Cosa ne pensa?
1: Ma guardi, la mia opinione è difficile innanzitutto tirare una conclusione definitiva, perché dovremmo fare un'indagine caso per caso su tutto il territorio nazionale. Praticamente sono centinaia i comuni che negli anni del ventennio hanno conferito la cittadinanza onoraria a Mussolini, quindi è veramente un qualcosa di molto diffuso. Fermandoci su quelli che poi non l'hanno revocata, che si sono tra virgolette dimenticati di revocarla, la mia opinione è che non si tratti di una volontà positiva, almeno non credo. Credo che alcuni l'hanno revocata nel dopoguerra, immediatamente dopo la caduta del regime, alcuni l'hanno revocata anni dopo. Nella maggior parte dei casi il fatto è semplicemente passato a un certo punto, finito nel cosiddetto dimenticatoio, cioè in secondo piano, dimenticato, e viene solo risollevato episodicamente molto tempo dopo, in maniera abbastanza contingente, quando magari alcuni esponenti della società o della politica locale si accorgono di questa dimenticanza, e appunto il dibattito qua e là talvolta si riaccende. Però non parlerei di una volontà così sistematica e positiva di conservazione di questa cittadinanza onoraria. Io propenderei più per l'ipotesi della dimenticanza, anche inserendo la questione della cittadinanza onoraria all'interno di un quadro più complessivo, perché poi di queste dimenticanze ne abbiamo tante in Italia, di simboli, di segni che il regime ha lasciato nei nostri paesaggi, ce ne sono di diverso tipo, e molti sono rimasti più o meno dimenticati.
0: Ecco, bisognerà naturalmente distinguere dunque da caso a caso, però c'è certamente, anche se in numero limitato, ci sono dei casi di comuni che addirittura hanno riconfermato la cittadinanza onoraria che era stata cancellata, e questo veramente fa impressione. Valentina Pisanti, per esempio, il sindaco di Codogno, in Lombardia, l'ha fatta rimettere, dicendo non si cancella la storia, e evocando lo spettro della cosiddetta cancel culture. Aveva ragione oppure no?
2: Ma allora, qui inquadrerei un attimo diversi scenari che si presentano. Il primo è quello che ha già proposto Ertola, e cioè il fatto che la cittadinanza onoraria non sia stata revocata, queste sono le città infestate, per fenomeni di inerzia culturale che sono del tutto ordinari all'interno dei meccanismi della memoria collettiva, che si trascina sempre anche inconsapevolmente dei detriti del passato, e basta pensare al caso di Bologna, medaglia d'oro della Resistenza, dove per 80 anni Mussolini è rimasto nell'albo dei cittadini onorari, quindi nessuno se ne era accorto, è successo. Questo perché la memoria pubblica non fa manutenzione da sola. Poi ci sono quei casi segnalati in cui effettivamente, su segnalazione della Federazione delle Resistenze o anche nell'immediato dopoguerra, le città hanno revocato la cittadinanza onoraria. In questo caso siamo di fronte ad un atto politico di resistenza simbolica, che però viene accusato in alcuni casi, e non solo da destra, di scadere nella cancel culture, cioè di appiattire il passato sulle categorie morali del presente. Un'accusa che a me personalmente pare abbastanza debole, perché la memoria è per sua natura dinamica e conflittuale, è del tutto legittimo sovrascriverla senza per questo negare ciò che è stato. Ecco, su questo ci sono anche le pagine di Tommaso Montanari sulle statue giuste. Ecco, per arrivare al caso del sindaco di Codogno, che è il terzo scenario, questa è proprio la cittadinanza onoraria che viene riconfermata, una città reinfestata. E si sarebbe qui tentati di vedere in azione appunto giunte di destra che rivendicano apertamente, no, le loro simpatie fasciste, probabilmente il caso del sindaco di Codogno, ma non è sempre così. Ecco, ci sono diversi casi di riconferme volute da giunte di centro-sinistra, caduto l'occhio sul caso di Venosa, dove ha votato contro anche il PD locale. E la cosa interessante è che l'argomento contro la revoca è quasi sempre lo stesso, cioè indipendentemente dal colore politico, cioè dicono tutti: non bisogna giudicare il passato con gli occhi del presente. Una tesi storicista, se vogliamo, ed è un argomento che può essere sostenuto in perfetta buona fede. Cos'è il problema? Che è anche un argomento molto utile dal punto di vista strategico per chi viceversa vorrebbe normalizzare il fascismo. Ed è qui che dobbiamo inquadrare, secondo me, la questione in un discorso un po' più generale.
0: Questo in effetti è proprio il cuore della questione. C'è il caso, voglio citarlo, di Salò, dove è stato appunto reimmesso, restituita, diciamo, la cittadinanza onoraria a Mussolini. E forse Salò sarebbe il caso più comprensibile, perché se c'è un luogo dove l'appello alla memoria storica può avere un senso, comunque la pensiamo, potrebbe essere Salò, ma in mille altri casi è molto più discutibile, credo, la questione. Naturalmente, Ertola, mi sembra che ci sia una differenza sostanziale proprio di politiche della memoria tra il rimuovere il titolo di cittadino onorario conferito a Mussolini o altre figure chiave del fascismo, e invece, per esempio, abbattere un monumento. Quale punto ha raggiunto la riflessione su questo tema?
1: È una riflessione ancora apertissima, mi riferisco in particolare alla questione dell'abbattimento dei monumenti, ma più in generale di cosa fare dei residui materiali di capitoli del passato, più o meno controversi, più o meno dissonanti. È un tema molto discusso all'estero, in Italia, è un tema su cui non c'è una ricetta universale, non c'è una risposta buona per ogni caso, ogni caso è diverso ed è giusto che ogni caso sia dibattuto e discusso dalla società e si trovino delle soluzioni differenti. Certo, mettere insieme I monumenti con la cittadinanza onoraria, effettivamente sono d'accordo con lei, sono due cose estremamente, estremamente diverse. Francamente risulta davvero sorprendente la volontà di mantenere la cittadinanza onoraria o addirittura di riconferirla. È un gesto politico, evidentemente, ed è davvero sorprendente. Meno mi sorprende l'accusa di cancel culture, che è una, per chi invece è fautore della revoca di questa cittadinanza, perché è un argomento che nel dibattito, nella polemica, viene utilizzato spesso, per lo più a sproposito, a mio avviso. Anche nei confronti di chi semplicemente si pone il problema della presenza di questi resti complicati del passato e non ne chiede necessariamente l'abbattimento, ma semplicemente chiede di riflettere, di non porci di fronte a un monumento, un edificio, un'opera d'arte che richiama un passato difficile, complesso, complicato, non considerarli come dei luoghi neutri, ma considerarli dei luoghi su cui è necessario avere consapevolezza, conoscenza, riflettere e quindi trovare soluzioni che in qualche modo ne depotenzino anche il messaggio e non continuino oggi a farli parlare esattamente come allora, lanciando lo stesso tipo di messaggio.
0: Ci arrivano naturalmente molti messaggi, ne leggo uno, Renza da Gorizia, che dice: le varie istanze presentate in consiglio comunale di revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini purtroppo sono state sempre respinte, per contro le proposte di concedere la cittadinanza a Liliana Segre non sono mai state accolte dalla maggioranza. Che dire, si chiede Renza, e in effetti che dire, ce lo possiamo chiedere anche noi. C'è una questione che forse si pone in modo particolarmente complesso nel nostro paese, Valentina Pisanti, perché se da una parte si parla di contestualizzazione, risignificazione dei monumenti del ventennio, è chiaro che davanti a un obelisco, questo anche citato spesso nei messaggi che ci arrivano, come quello del Foro Italico con un'enorme scritta Dux, avere ai piedi dell'obelisco un cartello che lo contestualizza facendo riferimento al ventennio fascista, alla dittatura, potrebbe essere troppo poco. Ma questo, ecco, in generale la questione del rapporto con gli oggetti che ricordano il ventennio si pone nel nostro paese in modo molto diverso rispetto a quanto non accada per esempio in Germania, Pisanti?
2: Ma in Germania c'è stata tutta un'altra politica della memoria che noi non abbiamo affrontato nella stessa maniera. Però io trovo, e quindi il paragone non si può fare semplicemente, sì, perché non so. Però io trovo interessante una domanda che non è tanto perché queste tracce, queste cittadinanze esistono ancora, perché secondo me la domanda interessante è perché improvvisamente ci interessano tanto. Ed è probabilmente perché noi ora avvertiamo una crescita di pulsioni, chiamiamole autoritarie, e quindi ogni residuo simbolico del fascismo ci sembra una spia, e questa la tentazione di fronte a questo fenomeno che c'è è di alzare le barricate dovunque si intraveda un residuo simbolico del fascismo, inclusa la cittadinanza onoraria. Io capisco benissimo l'istinto, ma ne vedo anche i rischi, perché mettere questi casi al centro del discorso pubblico rischia, a mio avviso, di regalare agli avversari esattamente il terreno su cui il loro repertorio retorico funziona meglio, appunto cancel culture, anti-woke. Cioè, chi vuole difendere quel nome nell'albo comunale, cosa fa? Si presenta come vittima della cancel culture, del moralismo, del presente, della damnatio memoria, eccetera, ed è un copione facile che suona peraltro ragionevole, addirittura democratico, e sposta subito la discussione dal merito, cioè perché quel nome è ancora lì, alla questione, al dibattito sulla libertà di espressione, è lecito o non è lecito chiederlo, e a questo punto noi abbiamo già perso la cornice, cioè non stiamo più parlando tanto di fascismo, stiamo parlando di libertà di parola, ed è la stessa strategia che noi vediamo in atto tutte le volte che una parola stigmatizzante fascismo e così via, entra nel dibattito pubblico, cioè si sposta subito la discussione dalla realtà alla definizione, si smette di discutere del fenomeno, si discute delle etichette. Ecco, io penso che è ovvio che poi questi strumentalizzano, perché spesso a lamentarsi della sovraestensione sono proprio gli eredi dichiarati di quella storia, quindi la loro non è difesa di rigore, del rigore terminologico, dello storicismo, ma è chiaramente un lavoro di logoramento dello stigma, probabilmente propedeutico a poter un giorno poi rivendicare apertamente quell'appartenenza e dire beh sì, bene sì, sono fascista, che problemi c'hai? Però è una questione a mio avviso più pragmatica che teorica, cioè conviene o non conviene lasciare che il dibattito si esaurisca nello stabilire se un fenomeno meriti o non meriti l'etichetta, quando invece si possono disinnescare i meccanismi indipendentemente dal nome che gli si darà. Ecco, è per questo che io...
0: In che modo disinnescare i meccanismi però?
2: Capendo come funzionano, incluso lo sfruttamento da parte di questi soggetti della reazione prevedibile dei loro avversari politici. Ed è per questo che io sono un po' dubbiosa riguardo a queste battaglie simboliche, che quando vengono svolte da sole mi sembrano un pochino di retrovia, cioè combattute lontano dal fronte, dove la posta in gioco invece è più alta, quindi governance illiberale, capitale contro lavoro, sorveglianza sulla vita dei singoli, sabotaggio della vita associata, insomma tutte quelle cose, perché è lì che si gioca la partita vera più che nell'albo dei cittadini onorari. Ecco, insomma, mi viene in mente per la frase di Horkheimer, sì. Cioè chi non ha nulla da dire sul capitalismo deve tacere anche sul fascismo.
0: No, è molto chiaro, è necessario quindi tutto un contesto d'azione di cui questo genere di battaglie specifiche possono essere una secondaria articolazione,
2: risvolto,
0: o anche non esserci affatto.
2: Sì,
0: ecco,
2: sì, sì.
0: Ma allora, però prima ci usava la parola etichetta Valentina Pisanti, quindi il pericolo che ci sia un'etichetta attaccata a un oggetto, a una scritta su un muro e via dicendo. Questa forse è una questione importante, Ertola, perché nel suo Tracce fasciste lei si interroga per esempio sulla questione della fascisticità. Non so se questa parola esistesse già prima del suo studio, di un oggetto, per esempio di un edificio. Alcuni hanno anche un notevole valore artistico, e questo è un tema che pure lei tocca. Ecco, come si fa a decidere se quella fascisticità è qualcosa che vale la pena di affrontare perché è esponenziale, perché è veramente notevole, oppure se possiamo metterla da parte e come dire, concentrarci su altro?
1: Ma guardi, lei prima ha fatto l'esempio dell'obelisco, il Foro Italico, quello naturalmente è un esempio estremo, è un esempio in cui la fascisticità è ovvia, è palese, più di quello veramente non saprei quale altro esempio trovare. Però lo stesso discorso lo potremmo fare per tantissimi altri luoghi costruiti, realizzati durante il ventennio, perché non sono luoghi neutrali, costruiti solo per avere una certa funzione, sono luoghi che fanno parte di un certo progetto. Un progetto di pedagogia pubblica, un progetto in cui attraverso gli spazi pubblici, che sono costruiti in un certo modo, ornati in un certo modo attraverso opere d'arte, attraverso epigrafi e attraverso tutta una serie di elementi che comunicano a chi li attraversa, a chi li vede, a chi ci entra, una serie di messaggi, che veicolano una serie di messaggi. Sono edifici parlanti. Questo anche un importante storico dell'architettura fascista come Paolo Nicoloso lo scrisse già diversi anni fa. Sono edifici che sono stati costruiti per parlare a chi li vede e che continuano a parlare. Non è che è finito il fascismo, questi edifici improvvisamente tacciano. E continuano a parlare anche a decenni di distanza. E questo parlare, questo comunicare, attraverso i segni che questi edifici portano, è un tema che in qualche modo tutte le società ex totalitarie, tutte le società che sono state regimi, poi hanno è un tema che si sono poste e che in diversi modi hanno affrontato. così come il tema dell'odonomastica, cioè certo, di tutte le tracce lasciate sul tessuto urbano, nei nomi delle vie, delle strade, delle piazze, che continuano a parlare. Anche perché ogni volta che le pronunciamo
0: è un parlare sottovoce, che però è legato anche alla nostra capacità di ascolto, perché per esempio per quanto riguarda il tema del colonialismo italiano, certamente siamo stati molto più indulgenti nel non ascoltare, molto più disposti a tapparci le orecchie per lunghi anni di quanto non siamo stati per quanto riguarda il regime frontalmente inteso. Ma io vi ringrazio.
1: Infatti non è un caso. Prego. Non è un caso, scusi, chiudo velocissimo, proprio a proposito di nomi di strade, che la maggior parte delle strade, delle vie dedicate a gerarchi fascisti siano state effettivamente eliminate nel dopoguerra, ma invece la toponomastica che celebra il colonialismo sia rimasta in larghissima parte intatta, o addirittura nuove strade intitolate a episodi del colonialismo siano state dedicate dalla Repubblica. Quindi questo ci dice molto.
0: Certo, certamente. Grazie a Emanuele Ertola, ricordo il suo Tracce fasciste, appena uscito per La Terza, L'eredità materiale del ventennio è il sottotitolo, mentre di Valentina Pisanti vorrei citare I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe. Questo è un libro Bompiani del 2020, credo che però mi sembra strettamente legato a ciò di cui abbiamo parlato. Grazie anche a Valentina Pisanti. Noi proseguiamo con Astor Piazzolla, con Milonga Loca.

0: Mamma, nei campi io dormo, ancora penso a Dio. Mi nascondo nel tuo dolore. Mamma, ti vedo fra gli uomini, udendo i canti, tu mi culli e dici: amore fra gli amici. Fra gli uomini, anzi.
1: Fra gli uomini.
0: Ho messo una rima dove non c'era.
1: È emozionato Ascanio Celestini, come un attore alle prime armi, mentre qui ovviamente si confronta con un autore che segue, possiamo dire, fin dalle origini del suo percorso. Allora, facciamo ordine, siamo qui a Fahrenheit, abbiamo negli studi di Via Asiago Ascanio Celestini con il suo nuovo libro Pasolini, Una vita anzi due, pubblicato da La Terza. È un attraversamento biografico e trasversale al tempo stesso della vita di Pasolini. Quella che abbiamo appena ascoltato è una poesia scritta da Pasolini a 11 anni.
0: 10, 11, 12 anni, non lo sappiamo, nel senso che è un foglietto che è stato trovato tra le carte, insomma, di Pasolini. E quindi ce l'abbiamo messa, insomma, nel senso che io devo ringraziare Graziella Chiarcossi che mi ha aiutato tantissimo, insomma, mi ha anche portato questo foglietto, mi ha mostrato, insomma, poi si è tenuto giustamente. Graziella è forse la persona che conosce meglio Pasolini come persona, come uomo, come essere umano e anche come poeta, scrittore, come intellettuale, nel senso che Graziella è la cugina, Graziella Chiarcossi ha vissuto con loro, dico loro perché erano in tre, insomma, era Pierpaolo, la mamma Susanna e c'era appunto Graziella. Però è anche una filologa, ha lavorato con Pierpaolo Pasolini e conosce non soltanto tutta la sua opera, ma anche tutto quello che non è pubblicato, compresi gli appunti sui foglietti, nelle agende.
1: Anche lei conosce bene Celestini. Pasolini, ricordo che nel 98 ha portato in scena Cicoria, In fondo al mondo Pasolini, poi c'è stato il Museo Pasolini, quindi insomma è una presenza che attraversa tutta la sua vita artistica. Come mai?
0: Ma perché io trovavo in maniera così, insomma, anche un po' senza cioè certamente senza studiarlo, insomma, da ragazzo una scrittura che cercava il più possibile di parlare, cioè me ne sono reso conto dopo, insomma, di parlare con le parole degli altri. E quindi anche e poi lì c'è la scelta intellettuale, artistica, estetica di Pierpaolo Pasolini, la visione proprio del mondo, cioè parlare con la parola dell'altro. E però poi c'è la scelta politica, che l'altro è quello che appartiene alle classi subalterne, non egemoni, come vogliamo chiamarle, i vinti, no? A seconda, insomma, delle definizioni che altri intellettuali hanno dato di quelle persone, di quella parte di mondo che percentualmente è altissima e che generalmente, come scrive Nutrebelli, viene menzionata solo come numeri, e quando c'è una guerra come numero di morti, o come adesso, insomma, per esempio quando parliamo degli immigrati, sono sempre numeri, e non in senso, come dire, simbolico, filosofico, proprio numeri ci dicono che sono 20, 30, 50, 1000, 10.000, 150, i morti di Gaza, insomma, per cui ecco, e lui in qualche maniera cerca la parola dell'altro e la cerca lì.
1: Il fatto che sia chiamato costantemente in questo libro il poeta mi ha colpito perché poi in realtà questo Pasolini, Una vita anzi due, si concentra più sul cinema che sulla poesia, e forse il nesso tra questo vedere in Pasolini prima di tutto il poeta e il cinema sta nell'oralità. Nel fatto che nel cinema e nel teatro naturalmente la parola è consegnata nella sua immediatezza.
0: Sì, il teatro di Pasolini è, come dire, è una parentesi abbastanza corta, insomma, anche se interessante. Cioè, è quello che penso io, insomma, ma come diceva la mia insegnante quando ero ragazzo, non bisogna scrivere temi scrivendo, mettendo io penso che se lo scrivi evidentemente perché lo pensi. Però quello che penso io è che il teatro sia...
1: Speriamo che l'insegnante non stia ascoltando.
0: però essendo anziano io non so come iniziano. Vabbè, è che in realtà il teatro nel suo caso sia stato davvero insomma una parentesi, però dice pure insomma che probabilmente per fare teatro ci vuole molto più tempo insomma di quello
1: in,
0: che
1: in un mese abbozza 6 o 7.
0: Sì, perché stava male, c'era l'ulcera e questo dice molto sia del teatro che di Pasolini, cioè, però del teatro lui diceva pure che vado di rado a teatro e quasi sempre insomma me ne vado via deluso.
1: Invece il cinema è centrale.
0: Il cinema è centrale, ma per tanti motivi. Il teatro non è centrale per Pierpaolo Pasolini perché c'è proprio un problema nel teatro più che in Pierpaolo Pasolini, insomma, proprio nel fatto che il teatro continua ad essere pure lì un po' una parentesi nella società, continua ad essere neanche borghese, quasi aristocratico, insomma, sentiamo a teatro, sentiamo gli attori che parlano come se fossero appena sbarcati da un'astronave caricata da Marte, e questo per Pasolini era assurdo, considerando che prende anche, lavora diverse volte con attori teatrali, anche attori particolari, anche attori particolarmente formati, no? Carmelo Bene è uno degli attori Toroni, insomma, del Novecento, con una voce impostatissima, e infatti non lo fa parlare con la sua voce, insomma, Carmelo Bene lo fa parlare con la voce di un altro, con un mezzo dialetto, insomma, strascicato. Per cui, vabbè, ma questo non parliamo di teatro per Paolo Pasolini, che è la cosa meno importante, insomma.
1: Con Ascanio Celestini evidentemente non si può non toccare questo tema.
0: Sì. Mentre il cinema, anche lì è di nuovo il tentativo di parlare con le parole degli altri. Cioè, lui pensa che il cinema sia proprio una lingua, neanche un linguaggio. Poi lui ne parla anche come linguaggio perché è un uomo del suo tempo, insomma, per cui preso dallo strutturalismo. Però è proprio una lingua dove i segni somigliano incredibilmente alle cose. Cioè, se io vedo una sedia inquadrata dal regista, dal direttore della fotografia, messa lì sullo schermo, anche sullo schermo di uno smartphone, io dico questa è una sedia, non dirò mai questa è l'immagine di una sedia.
1: Poi certo è l'immagine, c'è la fotografia, sì, sì, eccetera, però
0: certamente
1: insomma,
0: però quella è la sedia, insomma. Quindi il segno nel cinema è incredibilmente vicino all'oggetto della realtà, tanto che lui mette in discussione più il significato dell'oggetto nella realtà che non quello del cinema, e quindi si appassiona al cinema. Poi secondo me era anche una persona che si divertiva molto, e quindi il cinema era sicuramente un giocattolo divertente. Poi a un certo punto, anche perché parlo del cinema, poi però sì, così cerco di dire più cose possibile. Perché...
1: No, per esempio c'è una bellissima lettera a Maria Callas che le riporta qui a proposito di cinema e di come la realtà ci sia nel cinema ma venga spezzata e ricomposta.
0: Sì, sì, poi ecco, lui appunto con Maria Callas, ma anche con Silvana Mangano, o anche con un'altra grande attrice, insomma, che era Anna Magnani, lui cerca proprio di prendere questi attori e di convincerli che loro sono l'oggetto proprio del film, che il film sono loro. Poi chiaramente Pierpaolo Pasolini, per cui ha le idee chiarissime, o almeno si sforza molto di far finta di averle molto molto chiare, e quindi questi attori li trascina dentro il film, li convince. E il cinema secondo me poi è anche la parte tutto sommato più studiata, ma forse anche tanto poco capita, perché quando pensiamo al cinema di Pasolini, devo premettere una cosa: tutti parliamo di Pasolini e ne parliamo continuamente, compresi insomma i nostri signori e signore al governo, insomma ovviamente la maggior parte delle persone che parlano di Pasolini non sanno niente di Pasolini, il che non vuol dire essere persone cattive, no? E non hanno mai letto Pasolini, non hanno mai visto un film, però ne parliamo lo stesso come se sapessimo perfettamente di cosa stiamo parlando. Io faccio sempre l'esempio, dico, parliamo di Sandro Penna, tanto più o meno sappiamo le stesse cose di Sandro Penna, sono le stesse cose che sappiamo di Pasolini, solo che Pasolini siamo convinti di sapere tutto, e quindi lo citiamo anche in queste ultime ore dopo la morte di Fakir a Bologna. Pasolini sarebbe stato dalla parte della polizia.
1: Per questo il titolo
0: polizia.
1: Pasolini, una vita anzi due, no? Sì. C'è la vita di Pasolini e poi la vita postuma. Diciamo.
0: E poi la vita postuma, che ormai è diventata anche insomma più lunga praticamente, o quasi insomma.
1: Questo
0: vita
1: tra
0: di
1: l'altro lei cita Antonio Audino, il nostro Antonio
0: certamente.
1: Audino di Radio 3, che è particolarmente, come dire, scalpitante sugli eccessi di questo culto postumo.
0: Ma sì, perché poi questo, infatti uno dei titoli a cui avevamo pensato, perché non sarebbe andato bene, poi sembrava anche un po' scandalistico, no? Nel caso era Pasolini santo subito, perché è stato veramente santificato, ma come certi santi dei quali conosciamo il nome, come sono stati martirizzati per i martiri, insomma come sono morti, e poi invenzioni, e ci rendiamo conto che
1: aspettiamo il musical,
0: vabbè, ma io penso che l'abbiano pure fatto, forse un musical, però per murale e graffiti ce ne stanno una quantità enorme. E appunto Pasolini oggi sarebbe stato dalla parte della polizia? Io dico no. Pasolini è stato, questo l'ha detto Ignazio Benito La Russa, invece Maria Romano Maria è il fratello, ma Ignazio Benito La Russa ha detto Pasolini è stato espulso dal Partito Comunista, e una cosa del genere nel Movimento Sociale non sarebbe successa. Io dico provocatoriamente, Pasolini non è stato espulso dal Partito Comunista, cioè non è vero, è accidentalmente vero. Prima cosa lo sappiamo perché ci ha detto lui. Per il resto, cose scritte sull'espulsione di Pasolini, a parte quelle scritte da lui e poi dopo, ci stanno due righe sul giornale. E poi chi è stato espulso dal Partito Comunista? Pasolini ha scritto il suo primo libro importante, testo importante, quello per il quale abbiamo cominciato a conoscere nel 1955, Ragazzi di vita. Quello che è stato espulso dal Partito Comunista è un insegnante delle scuole medie di Valvasone nel 1949. Peraltro con tutta la violenza che c'era nei confronti degli insegnanti in quegli anni lì, lo sappiamo insomma che erano schedati, perché erano degli intellettuali molto più pericolosi di Calvino o Vittorini o Gramsci, che veniva scoperto in quel tempo, perché gli insegnanti erano migliaia e stavano in tutte le scuole.
1: In questo libro stiamo parlando con Ascanio Celestini di Pasolini, Una vita anzi due, pubblicato dalla Terza. In realtà la questione della sessualità e dell'omosessualità di Pasolini rimane abbastanza amara. È una cosa che appartiene alla sua visione dell'intellettuale, perché oggi invece in tanti la vedono centrale. Sto pensando a Belpoliti, per esempio. Marco Belpoliti ha visto in essa un elemento cruciale per capire quello che Pasolini ha voluto dire, ha voluto fare. Ecco, lei come la vede?
0: Ma allora, prima cosa, penso che siano fatti suoi, insomma, Pasolini. No, sì, perché Pasolini non...
1: Per esempio, grandi uomini appartengono, no?
0: Sì, ma non tutto, insomma, non per forza. E, se però vogliamo dire qualcosa sull'omosessualità di Pierpaolo Pasolini, dobbiamo per esempio dire che la zia di Pierpaolo Pasolini, sorella della madre, era omosessuale lo zio, fratello della madre, per cui l'omosessualità per Pierpaolo Pasolini... E nel suo mondo, persino a Casarza della Delizia, che noi immaginiamo come un buco sconosciuto, insomma, da qualche parte nel Friuli, di questo poeta friulano, che peraltro non era friulano di nascita perché è andato a Bologna, non era friulano di formazione perché ha studiato al liceo Galvani a Bologna e si è formato all'Università di Bologna, per cui insomma è friulano come io sono lombardo, insomma, per cui non che non conosca la Lombardia, non ci abbia parenti mia nonna, è friulano se vogliamo dire che dove, non scegli dove nascere ma scegli probabilmente dove morire o comunque dove farti seppellire. Lui effettivamente è sepolto nel cimitero, nel piccolo cimitero di Casarza della Delizia, che io consiglio insomma per chi ama Pasolini di andarci, ma chi lo ama probabilmente già ci è andato, perché è veramente un album di famiglia, dove c'è appunto la madre che è stata sepolta accanto a lui, perché lei, sfortunatamente per lui, è morta 6 anni più tardi, e lui è stato ammazzato, per cui insomma, è morto prima. C'è il padre, c'è il fratello, le zie, insomma, è come altri cimiteri, insomma, di piccoli posti, è racconta qualcosa, e nel caso di Pasolini è molto importante. E però dico, rispetto all'omosessualità,
1: la digressione tra l'altro è la figura dominante in questo libro.
0: In questo libro, sì,
1: è vero. Rivendicata anche.
0: Sì. E, beh, è una digressione che serve alla contestualizzazione.
1: Poi ci torniamo.
0: E rispetto alla sessualità, molto più interessante è, ma anche il lavoro che fa Belpoliti, peraltro, insomma, non è che non volevo contestare Belpoliti, non ci penso per niente, insomma, anzi. E è che invece è molto importante il ruolo del corpo e della sessualità nella società. Quando lui mette in discussione il discorso come viene elaborato in maniera spesso superficiale attorno all'aborto o al divorzio, lo dice proprio per questo. Cioè lui non è contro il divorzio e sostanzialmente neanche contro l'aborto politicamente. Lui dice: facciamo un discorso più complesso, parliamo di che cos'è la sessualità. Perché parliamo dell'aborto pensando alla donna e a come esprime la propria libertà attraverso il proprio corpo, e non pensiamo a che cos'è la relazione tra le persone, nei corpi, e come viene rappresentata. Lui cerca di rappresentarla in tre film e poi in quattro. In realtà questo devo dirlo perché è un po' un'idea un po' anche balorda, non so, convintissimo anch'io, però più che Trilogia della vita, Decameron, Canterbury e Il fiore della mille notte, è una quadrilogia sulla fiamma che si conclude per forza di cose, insomma, perché si conclude anche la vita dello scrittore con Salò, le 120 giornate di Sodoma. Ecco, lui lì ci prova a fare un discorso, veramente un discorso anche sano sul corpo, però dice, ecco, proprio la società che ce lo vieta.
1: A lei riporta molto correttamente, credo, alcune frasi che di solito non vengono citate degli articoli di Pasolini. Io mi sono pronunciato contro l'aborto e a favore della sua legalizzazione, oppure non ci dovrebbe più essere il matrimonio per quanto riguarda il divorzio, oppure siamo ovviamente d'accordo contro l'istituzione della polizia per quanto riguarda Valle Giulia. Insomma, c'è sempre un ritaglio, no, che viene eseguito di fronte a questi testi. Che rapporto c'è tra il comico di Pasolini e il comico di Celestini?
0: Ah, vabbè, questo non, veramente non posso dirlo, cioè faccio fatica a dirlo io, perché posso dire una cosa su di me, insomma. Adesso Pasolini, Una vita anzi due, non è la sua e la mia, sono tutte e due sue le vite. Però in qualche maniera, quando parlo di Pasolini, Una vita anzi due, penso anche alla nostra, no? Che parliamo di Pasolini spesso, a volte in maniera un po' tossica, cioè Pasolini direbbe che, e gli facciamo dire quello che pensiamo noi, ma alle volte pure perché cerchiamo di capire cosa diremmo noi, no? Se ci trovassimo a poter parlare come poteva anche parlare per Paolo Pasolini, perché era anche un privilegiato, insomma, anche se su questo lui si lamentava molto, ha ragione in parte, però gli si ricordava pure: guarda che tu sei molto ascoltato, comunque non è che stai, che ti hanno chiuso dentro una caverna. E però rispetto a come noi utilizziamo anche Pasolini, le frasi che lei citava, e questa apparente contraddizione, noi dovremmo cercare di svuotarla e rovesciarla pensando: Pasolini ha più o meno detto sempre le stesse cose. Non è vero che lavorava sulla contraddizione, che si contraddiceva, dice quasi sempre le stesse cose, alle volte anche in maniera sorprendente, perché dice: ma così prima e dopo il 56, dopo l'Ungheria, l'invasione dell'Ungheria, lui dice le stesse cose sul Partito Comunista. Cioè è strano, no? Che lui si dichiari comunista, elettore del Partito Comunista, e faceva campagna elettorale per il Partito Comunista fino all'ultimo. Certo, noi abbiamo in alcune interviste un Pasolini che ci dice, che gli chiedono: ma fino a quando lei resterà comunista? E lui dice: fino a quando il Partito Comunista non diventerà un partito socialdemocratico. Adesso, un anno dopo l'uccisione di Pasolini, nel 76, il Partito Comunista non dà l'appoggio esterno al governo Andreotti, ma era l'anno, se non sbaglio, della non sfiducia nei confronti del governo Andreotti, perché stava marciando verso il centro-sinistra, rifacendo più o meno la strada che aveva fatto il Partito Socialista per il governo Moro del 63, per arrivare al governo del 78, insomma, che poi sappiamo, insomma, come andare a finire. Per cui potremmo dire: forse nel 76 Pasolini non avrebbe fatto campagna elettorale per il Partito Comunista, però noi non lo sapremo mai, perché
1: cita le frasi di Pasolini su Jan Palach.
0: Sì, addirittura lui dice delle cose stupefacenti, no? Lui dice che Jan Palach si è suicidato, si è dato fuoco proprio perché era comunista. Cioè,
1: contro quel comunismo, sì, ma in quanto...
0: E anche per la sua formazione proprio morale. Lui trovava una sana, potente, straordinaria moralità nel Partito Comunista, tanto che in quell'articolo, pure questo qui che viene sempre citato un po' a caso, no? Perché viene ricordato sempre la prima parte dell'articolo del Corriere della Sera, quello che cos'è questo golpe, io so i nomi di quelli, eccetera eccetera. La seconda parte dell'articolo è quello che è in quella seconda parte, quindi dello stesso articolo, lui dice: c'è un paese sano in un paese malato, che è il Partito Comunista. Poi alla fine è Pasolini, quindi è comunque un po' contorto, alla fine dice: è comunque in quanto paese nel paese, si configura come un potere alternativo al potere, e il potere è sempre... Qui bisognerebbe citare, insomma, De André, ma a quest'ora non si dicono le parolacce, insomma, non esistono poteri buoni.
1: Senta, c'è una cosa ricorrente, una frase ricorrente in diversi momenti di questo Pasolini, Una vita anzi due, che comprende anche tante parole di Pasolini stesso, in cui lui si definisce un piccolo borghese. E però poi a un certo punto parla di Totò e dice: anche Totò era un piccolo borghese, però Totò aveva la cultura del piccolo borghese, da cui si desume che invece, come evidente, forse Pasolini ne aveva tutta un'altra. Ecco, la cultura è stata una forma di riscatto per lui?
0: No. Cioè, o meglio, la conoscenza delle culture, diciamo, non egemoni, subalterne, insomma, io dico dei vinti, perché questo, io sono appena tornato da Paraloop, dove, insomma, dove era stato con la sua brigata, appunto, Nudo Revelli, sono un po' preso da quelle letture, però, no, lui era un borghese. Cioè, nel senso, il padre, pure sul padre dovremmo dirne tante, no, non ha litigato col padre, insomma, anzi. Sì. E erano molto diversi chiaramente, però il padre, famiglia aristocratica, anche se si erano mangiati tutto, insomma, origine era pennate, bolognese, però anche il padre. E la madre, c'è un biografo americano che ha scritto, insomma, un libro non particolarmente entusiasmante, però dice che la famiglia della madre era un'aristocrazia contadina, e indica anche uno stemma, insomma, per cui lui cresce in una famiglia borghese, sì, insomma, e quando scrive in friulano non scrive nella sua lingua, ma non scrive neanche nella lingua della madre. La madre parlava un friulano veneto, il friulano che utilizza per Piero Pasolini è il friulano parlato di Cadallagara, questa parte del Tagliamento, quello dei contadini, ma lui non lo conosce, al punto che poi anni dopo dice: sì, qualche parola me la sono pure inventata, insomma, per cui no, lui è un borghese, però lo dice da subito, e lo dice fino alla fine. Questa è un'altra dichiarazione che Pasolini fa per tutta la vita. Nel 1949 lo scrive quando sta nel Partito Comunista, lo aderisce al Partito Comunista nel 1947, cioè 2 anni dopo che i comunisti gli hanno ammazzato in maniera particolarmente violenta il fratello, per cui c'aveva, io lì cito per esempio Licio Gelli che diceva: io sono anticomunista perché i comunisti mi hanno ammazzato il fratello, no? C'aveva anche altri motivi, insomma, anche molto importanti a livello di potere e dei soldi. E Pasolini aveva tutti i motivi per non diventare comunista. Nel 1947 si iscrive al Partito Comunista, insomma, no? E nel 1949 scrive in un testo, diciamo, poetico-politico, proprio questo, cioè che l'intellettuale è inevitabilmente borghese, ma ha l'opportunità, la possibilità di tradire l'appartenenza alla sua classe sociale. Questa cosa la scrive nel 1949, ma la ripete pari pari nel 1968 nei cosiddetti brutti versi, quelli che appunto vengono sempre citati un po' a caso, nei quali lui parla agli studenti del marzo del 68 a Valle Giulia. Lui gli dice a quei studenti: voi avete la possibilità, voi siete borghesi, non potete fare la rivoluzione, se la volete fare dovete farla per e con quelli che nella storia della rivoluzione non l'hanno fatto, cioè le classi subalterne.
1: Celestini, ci sono diverse richieste di chiarimento su un unico punto, fra i tanti interessanti che lei ha toccato, cioè quello dell'espulsione dal PC nel 49 per indegnità morale, perché diverse ascoltatrici e ascoltatori dicono: ma come, non è stato espulso dal PC?
0: Sì, è stato espulso, ma è stato espulso uno sconosciuto. È stato espulso, io dicevo prima, un insegnante della scuola di Valvasone.
1: Che non era ancora il Pasolini, ma però...
0: Il Pasolini che conosce... Eh beh, no, ma è molto, molto libero, perché poi, adesso, addentrandoci nella storia, qui, insomma, finiamo a Radio 3 Suite, insomma. No, allora, lui, nell'estate del 1949, in una festa campestre in località...
1: Ramuscello,
0: mi veniva Fiumicello pensando a Giulio Regeni. Ramuscello, però sempre Friuli, insomma.
1: Sì, certo.
0: Ramuscello si apparta con un gruppo di ragazzi, ognuno poi la giudica moralmente una cosa sbagliata, giusta, discutibile, segno dei tempi, può paragonarlo se vuole anche a Indro Montanelli e ai suoi trascorsi in Africa, insomma, rispetto all'amore con i minorenni. Però al netto di questo, insomma, e arriva una denuncia anonima, non viene denunciato né dai ragazzi né dalle loro famiglie. Lui va a parlare con i carabinieri citando Gid, insomma, facendo una questione poetico-letteraria, e poi il processo verrà fatto, lui viene assolto, peraltro, però questo passano gli anni, questo è il secondo dei processi che lui vive, il primo è per l'uccisione del fratello, poi ne vivrà un'altra trentina negli anni a seguire, insomma. E dopodiché ha perso il lavoro, è stato espulso dal Partito Comunista, e ripeto, dal Partito Comunista lui era uno che faceva politica a San Giovanni di Casarza della Delizia, per cui non viene espulso da Togliatti, da quel partito lì, viene mandato via da quelli che gli stanno lì intorno. Peraltro, sempre quello che sappiamo da Pasolini, perché più o meno quello sappiamo, insomma, ma non solo in realtà, per una questione di politica proprio locale, cioè lui scrive a Carlin, il partigiano.
1: Lei dice che era una scusa sostanzialmente.
0: Sì,
1: questa.
0: Dava fastidio, ma che desse fastidio questo qui, che fosse fastidioso come personaggio, questo qua ci rendiamo conto, insomma. E lui scrive a Carlin, a Ferdinando Mautino, quello che scrive due righe di espulsione pubblicate sull'Unità, dicendo: ma voi mi state mandando via per fare un favore a un prete, insomma. Dopodiché lui, come si dice, prende la palla al balzo e se ne va.
1: Allora,
0: parte e se ne va a Roma.
1: Ci sarà molto da interrogarsi su tutto questo. Pasolini e il Pasolini di Celestini ci sollecitano in mille modi diversi. Non so, diventa uno spettacolo questo, sì o no?
0: Ma in realtà lo spettacolo su Pasolini l'ho già fatto, si chiama Museo Pasolini. Questo libro vuole essere, come dire, un modo per cercare di vedere, io lo dico molto chiaramente all'inizio, di vedere Pasolini nel suo tempo. Dicevo, ma non abbiamo sempre fatto questo? No.
1: Di qui tutta questa serie, per esempio, di digressioni sull'esplorazione, sì, delle case, dell'ina, sì, casa e via dicendo. Molto, è molto interessante, un ottimo libro per avvicinarsi a Pasolini, leggerlo o rileggerlo. Ascanio Celestini, Pasolini, una vita, anzi due, la terza. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: E questo era Michelangelo 70, un altro brano da Nuevo Tango Ora Zero di Astor Piazzolla del 1986. Un piccolo libro molto interessante, curioso e anche con un livello di profondità, perché ci aiuta a riflettere su qualche cosa che c'è nella vita di noi tutti, e cioè l'errore. Si intitola Super Flop, le storie incredibili ma vere dei prodotti che non abbiamo voluto. L'ha pubblicato l'editore Prospero e l'autore è Stefano Campora. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
0: Questa è una rassegna ragionata, attentamente ragionata, di prodotti che sono stati lanciati sul mercato e che non hanno avuto nessun successo, generalmente sono falliti subito, per motivi che forse si potevano intuire prima, ma che certamente è interessante e anche divertente raccontare. Che cosa si impara dall'errore nel commercio?
1: Ma allora, diciamo che l'errore è una componente essenziale per qualsiasi azienda e diciamo per qualsiasi prodotto o servizio che si voglia lanciare. Non tutte le aziende però sono disposte ad accettare questo tipo di errore e quindi tendono semplicemente a punire chi magari è stato responsabile di questo insuccesso. Nel mio libro io ho cercato di analizzare quelli che sono gli insuccessi più clamorosi, più grandi, quelli che hanno diciamo portato alcune aziende addirittura sulla soglia del fallimento. Però lavorando come pubblicitario da tanti anni ho vissuto anche dall'interno diciamo delle aziende tutte le diciamo le vicissitudini, le angosce, le speranze, le paure anche, no? Che accompagnano il lancio di qualsiasi prodotto. E ho scoperto che questa paura rende questi personaggi, anche amministratori delegati, direttori marketing, di un certo peso, estremamente umani. E questa umanità, appunto, è quello che ho voluto raccontare attraverso questo libro e spero che si percepisca attraverso la storia dei prodotti che hanno contribuito a far nascere.
0: Vogliamo fare subito, Stefano Campora, un paio di esempi di prodotti che sono stati catastroficamente sbagliati.
1: Allora, diciamo che il più famoso e quello anche forse che ha comportato il più grande bagno di sangue è stato il lancio della New Coke del 23 aprile 1985. Quando praticamente Pepsi Cola aveva superato nelle vendite la Coca-Cola che è corsa subito ai ripari, facendo però una scelta sciagurata, cioè a rinnegare.

0: la ricetta che da 90 anni gli consentiva di guadagnare milioni di dollari e ha cambiato la formulazione, ha cercato di renderla cioè più vicina a quella della Pepsi Cola, che era un pochino più dolce e quindi piaceva di più ai consumatori più giovani, diciamo. Questo cambio ha comportato non solo un calo di vendite enorme, si parla del 20% in 2 mesi addirittura, ma poi ha portato a un'ondata di proteste dei vecchi consumatori. Di conseguenza la Coca-Cola ha dovuto reimpostare completamente per la seconda volta tutti i suoi impianti di produzione. Stiamo parlando di un'azienda a livello globale, no? Quindi mi lascio immaginare il costo di questa operazione. E ha dovuto rilanciare il suo prodotto, che ormai conoscevano tutti, come Coca-Cola Classic. Quindi ha dovuto rifare il lancio pubblicitario in tutto il mondo per un prodotto che tutti conoscevano benissimo. Quindi nessuno ha una stima precisa di quanti soldi è costato questa follia, ma c'è chi parla di circa 1 miliardo di dollari di mancato guadagno.
1: In molti casi sembra che il prodotto fallito è quello che cerca di unire gli elementi di prodotti riusciti. Per esempio, non so, la salsiccia al cioccolato, oppure una
0: Sì.
1: gelatina con dentro un'insalata, oppure, questo riguarda più la questione del target, l'idea della Bic per lei.
0: Sì, la storia della Bic per lei è veramente clamorosa, ma perché nasce sull'onda di un successo, anche questo globale, che è la penna Bic. Poi diciamo che Bic veniva da una serie di successi uno dopo l'altro, perché dopo la penna Bic è arrivato l'accendino Bic, non dimentichiamolo che sono oggetti semplicissimi che però hanno conquistato il mercato mondiale. E a qualcuno è venuta l'idea, non so perché, per aumentare ancora di più i guadagni, di fare una penna Biro per le donne. E questa cosa ovviamente non è stata vissuta come una cosa positiva da parte delle consumatrici perché cioè, si sono sentite. Non so, sembrava una scelta molto sessista, no? Dicevo, perché noi non possiamo usare una Bic
1: Certo.
0: normale, cioè qual è il motivo per cui volete venderci questa
1: Che poi,
0: penna?
1: voglio
0: E
1: dire,
0: loro hanno fatto
1: c'era una
0: questa
1: logica perché
0: penna.
1: oggi molti prodotti vengono inutilmente proposti in una versione per donne e un'altra per uomini.
0: Sì, ma in questo caso hanno fatto questa penna che si chiamava Miss Bic, nei colori rosino, violetto, glitterato, cioè, molte donne si sono sentite un po' offese da questo.
1: Certo.
0: Tanto è vero che hanno, diciamo che sui social l'hanno attaccato anche con una certa dose di ironia, perché molte hanno cominciato a scrivere: grazie Bic, finalmente potrò esprimere i miei pensieri sulla carta e non inciderli sulla roccia con uno scalpello. Oppure, non lo so, è fantastico avere una penna per noi donne. Non vedo l'ora che inventino anche della carta da donne, così finalmente potremo iniziare a scrivere.
1: Ma
0: E
1: queste
0: così
1: derive
0: via,
1: sono
0: no?
1: caratteristiche del capitalismo americano oppure riguardano in generale il mercato di tutti i paesi in cui esiste un mercato complesso, avanzato?
0: No, fa parte proprio di una strategia di marketing che si chiama estensione di linea. Cioè, quando tu hai un prodotto che funziona molto bene e magari gli azionisti ti chiedono di aumentare ancora di più i guadagni, allora si prende questo prodotto che è andato molto bene e si fa un'estensione di linea, cioè si fa un prodotto simile. Per capirci, non so, i biscotti più famosi d'Italia, che sono quelli che adesso non so se si possono nominare
1: Non
0: per
1: li
0: radio,
1: nominiamo
0: i
1: nel
0: marchi,
1: dubbio.
0: non li nominiamo, comunque quei biscotti che hanno quel nome di quell'apparecchiatura che serve per macinare il grano di colore bianco, diciamo. Ecco, tutti i vari biscotti che escono con i loro nomi, eccetera, quella è un'estensione di linea, cioè ogni tanto ne aggiungono uno e quindi aggiungono guadagni. In questo
1: Certo.
0: modo si sfrutta il valore di un marchio. E lo si applica a un prodotto diverso che però ha lo stesso brand, diciamo, di origine. Questo si chiama estensione di linea.
1: Certo, non invidiamo i pubblicitari che hanno dovuto promuovere alcuni di questi prodotti, perché deve essere stato veramente imbarazzante. Ci sono casi che sorprende che siano venuti in mente, non so, il sapone placenta, per esempio, ma insomma tanti altri se ne potrebbero citare.
0: Quello
1: è veramente quello notevole.
0: Dipende anche dalla cultura del luogo, perché quello, per esempio, è uscito nelle Filippine. Evidentemente il termine placenta per loro non ha un significato così duro, così pesante come da noi.
1: È singolare, no? Singolare.
0: Molto, insomma, comunque... esatto, sì.
1: Grazie Stefano Campora, e c'è Prego. La possibilità di scoprirne molti di questi prodotti, di queste storie di persone anche, in Super Flop, sì. Le storie incredibili ma vere dei prodotti che non abbiamo voluto, pubblicato da Prospero. Noi adesso andiamo avanti con GR3, meteo, informazioni sul traffico, torneremo con le poesie di Carmen Gallo, ad alta voce con gli anni perduti di Vitaliano Brancati, un festival a Cagliari, neanche gli dèi, e il nostro libro del giorno di oggi, Come farfalla a luglio, di Stefano Valenti, pubblicato da Gramma Feltrinelli.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: Rai Radio Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: Ore 16:45.
11: Rai GR3.
12: Buon pomeriggio, studio Ilaria Menta. La morte a Bologna di Abdel Rahim Fakir durante un fermo di polizia. Al vaglio dei pubblici ministeri due agenti e quattro sanitari. Non si placa intanto la polemica per gli scontri di ieri tra polizia e manifestanti durante un presidio pacifico. 64 gli agenti feriti, molti i danni. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, il commento di Giorgia Meloni. La verità va ricercata fino in fondo, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Ne ha aggiunto la Premier, che ha presieduto un vertice con i leader della maggioranza per fare il punto sulla situazione interna e internazionale. I fatti di Bologna in primo piano, ma anche il caso Roggero, dividono le forze politiche.
13: Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge mai più delinquenti risarciti dalle vittime. Maggioranza coesa nel dire no ai risarcimenti per gli autori di reati gravi. Lo Stato sta con le persone per bene, le parole di Galeazzo Bignami. La Lega insiste per l'estensione della legittima difesa. Forza Italia si sfila. Il centrodestra condanna le violenze di Bologna e giudica da irresponsabili la chiamata in piazza del sindaco Lepore. Sulla morte di Fakir, Antonio Tajani dice spetta alla giustizia accertare la verità. E Forza Italia, Fratelli d'Italia e il carroccio di Matteo Salvini dicono in coro no all'ostilità della sinistra verso le divise. La replica del PD: violenze inaccettabili, ma la destra strumentalizza. Il Campolargo invoca chiarezza sulla morte dell'uomo. Verdi Sinistra aggiunge: serve un'indagine indipendente. Sul caso Roggero e la legittima difesa, i 5 Stelle attaccano il governo. Arma di distrazione di massa, dicono, per nascondere i fallimenti sul caro vita degli italiani. Il PD chiede alla premier Meloni, ai ministri Tajani e Nordio di riferire in Parlamento. Francesco Macaro, GR3.
12: Sul caso Roggero interviene anche la NM, esprimendo solidarietà nei confronti dei magistrati che si sono occupati del procedimento. Ai giudici sono arrivate minacce, insulti, messaggi di odio, scrive il sindacato delle toghe, che aggiunge: da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. Continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'ondata di raid di Washington, Teheran colpisce ancora i paesi del Golfo.
14: La ritorsione iraniana avrebbe colpito e distrutto anche un data center di Amazon in Bahrain, sostengono i Pasdaran, che hanno preso di mira basi militari statunitensi sempre in Bahrain e in Kuwait. Nella decima notte consecutiva di attacchi di Washington sull'Iran, il Pentagono afferma di aver colpito le installazioni militari che consentono alle guardie della rivoluzione di tenere in scacco la navigazione dello stretto di Hormuz, ma un'altra petroliera è stata attaccata e altre due bloccate dai guardiani della rivoluzione. Per rompere lo stallo militare e politico, Washington starebbe valutando o una massiccia escalation in cui ritornerebbero in azione le forze armate israeliane per piegare Teheran, oppure un nuovo cessate il fuoco per riavviare il negoziato o riaprire lo stretto di Hormuz. Almeno, secondo quanto sostiene il sito di informazione Axios, i mediatori qatarini, egiziani, pakistani avrebbero proposto la sospensione delle ostilità per 10 giorni, ma gli Houthi, le milizie filo-iraniane e yemenite allargano il raggio della crisi e annunciano di voler imporre al naviglio dell'Arabia Saudita il blocco di un altro punto di passaggio nevralgico del commercio mondiale, Bab el-Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Combattiamo una guerra su vasta scala, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Ogni volta che la Repubblica Islamica ucciderà un soldato statunitense, l'ammonimento di Donald Trump pagherà un prezzo altissimo. Enzo Arcieri, GR3.
12: E il presidente Trump si prepara a imporre nuovi dazi a decine di paesi in vista della scadenza della tariffa mondiale temporanea del 10%. Lo scrive il Financial Times, secondo il quale, almeno in una prima fase, l'aumento si tradurrebbe in un prolungamento delle misure attualmente in vigore. E siamo al cinema. In Perversa l'Odissea Mania è difficile trovare posto in sala, soprattutto in quella IMAX, un sistema di proiezione ad alta risoluzione che permette di godersi al meglio il film di Christopher Nolan, e anche la colonna sonora è davvero particolare.
15: Più che compositore, un etnomusicologo. È stato questo il ruolo di Ludwig Göransson nel realizzare la colonna sonora dell'Odissea di Nolan. La richiesta è arrivata dallo stesso regista. Non un'orchestra, ma un sound inedito con strumenti dell'antica Grecia. E allora come cimentarsi con quegli strumenti, appunto, che i musicisti non avevano mai adoperato, con metalli di recupero, un uso particolare della voce? Da qui è partita la sperimentazione che ha reso unico il tappeto sonoro del film. Sono stati noleggiati 35 gong di bronzo di varie dimensioni e con questi hanno iniziato a colpire superfici diverse, muri, condizionatori d'aria, rottami, senza dimenticare i veri strumenti del mondo greco, la lira e l'aulos, un aerofono ad ancia doppia. Senza rinunciare alla parte vocale, l'inedito When I'm Home, brano originale scritto da James Blake, Ludwig Göransson, Christopher Nolan e da Travis Scott, che regala anche un cameo come attore. Marcella Sullo, GR3.
12: Ed è tutto per questa edizione. In regia Marco Mascia. Il prossimo GR3 alle 19.50 circa, nell'intervallo del concerto in diretta Euroradio della Royal Albert Hall di Londra. La linea torna a Fahrenheit. A tutti una buona serata.
11: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 58 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove troviamo code allo svincolo Piazzale Lato Italiano in direzione Chamonix. In A7 Milano-Genova, in Lombardia traffico intenso tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova, e proprio a Milano in tangenziale ovest il traffico è intenso anche tra l'uscita Quinto De Stampi e la strada provinciale Vigevanese Vecchia in direzione della A8. Andiamo poi in A21 Torino-Brescia, qui tra Manerbio e l'allacciamento alla 4 in direzione di Brescia troviamo 2 km di code a tratti. Nella capitale sulla Appia Aurelia code a causa di un incendio tra l'uscita Parco dei Medici e via Laurentina in direzione Appia, e chiudiamo al sud in Sicilia a Catania in tangenziale tra Gravina e Catania Centro. In questa direzione il traffico è rallentato. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
3: Il tempo in Europa. Lo scenario meteorologico sul continente è caratterizzato dall'espansione di un robusto promontorio anticiclonico sul nord Atlantico che protegge il Regno Unito, mentre un secondo campo di alta pressione garantisce stabilità sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Al contrario, una profonda e vasta circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia determina maltempo diffuso e marcata instabilità su tutto il comparto nord-orientale europeo, con calo delle temperature. Iniziamo con Barcellona. Cielo terso e tempo asciutto per la città spagnola, con temperatura gradevole che raggiungerà al massimo 30 gradi, minima intorno ai 26. Ancora una giornata di bel tempo per Bruxelles in Belgio, con sole e poche nubi che risulteranno innocue, massima di 23 gradi e minima di 14. Cielo irregolarmente nuvoloso per Edimburgo in Scozia, ma con probabilità di piogge veramente molto basse. Temperatura massima di 23 gradi, minima di 13. Molte nubi su Oslo in Norvegia in una giornata che vedrà piogge intermittenti più probabili nelle prime ore del giorno. I valori termici saranno compresi tra 13 e 21 gradi. Tempo simile su Varsavia in Polonia, con nuvolosità persistente e possibili piogge per buona parte del giorno. Temperatura che oscillerà tra 14 e 21 gradi. Cielo con poche nubi per Bucarest in Romania. Ventilazione debole e settentrionale che farà scendere le temperature, comprese tra 17 e 25 gradi. Ad Atene sarà una giornata ancora molto calda, con cielo limpido e terso, 37 gradi di massima, intorno ai 25 la minima. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: La serata di oggi inizia con un collegamento in diretta dalla Royal Albert Hall, dove la BBC Philharmonic, diretta da John Sturzgard, eseguirà Also sprach Zarathustra di Strauss. Alle 21.30 poi un concerto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Pianoforte solista Vadim Kolodenko. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: riposeranno in grandi dormitori all'aperto, nelle chiome degli alberi o nei canneti. Dormiranno su cavi elettrici, davanti a stalle o garage. All'alba riprenderanno la rotta, aiutandosi con il sole, con le stelle, sì, le stelle, e il campo magnetico terrestre. Seguiranno le creste delle montagne, lo specchio dei laghi, le grandi pianure. Alcune arriveranno in Europa risalendo l'autostrada del sole, da Napoli a Milano.
1: Abbiamo appena ascoltato una poesia di Carmen Gallo dalla sezione iniziale Procne aprile della raccolta Procne Machine, che è stata pubblicata ora da Einaudi. Questa è una sezione in cui Gallo riflette in prima persona inizialmente, poi questa prima persona torna nelle poesie successive ogni tanto, sulla sua paura degli uccelli. Ho sempre avuto paura di voi, inizia proprio la prima di queste circa 10-12 poesie. Ecco, però la paura degli uccelli, che vengono presentati sempre in una loro condizione collettiva di stormo, diciamo così, viene pian piano modificata, mi sembra, o arricchita o trasformata, come sempre quando cerchiamo di conoscere meglio una realtà che ci fa paura. Qui c'è chiaramente uno studio delle migrazioni, dei fenomeni migratori, della anatomia degli uccelli, delle loro capacità e via dicendo. Ecco, si arricchisce però in particolare quando si arriva al tema del canto. C'è una poesia, la penultima, in cui Gallo scrive: invece il canto non è scritto nei geni, a cantare si impara da piccoli. Non si impara a cantare da soli. E il canto ovviamente parla molto anche a chi fa poesia, a una poeta. Che cos'è essenzialmente questo canto? Io direi ritmo e forse soprattutto ripetizione. La ripetizione è una figura che fonda l'idea stessa di ritmo, ed è una figura molto presente in queste poesie della prima sezione di Procne Machine. Anafora, epanalessi, per esempio, nei versi che abbiamo appena ascoltato, con le stelle, sì, le stelle, oppure seguiranno le creste delle montagne, lo specchio dei laghi, le grandi pianure. C'è spesso questo ricorso a un parallelismo, a una ripetizione di frasi o di strutture sintattiche, che in fondo fonda il ritmo, fonda forse il fare poetico e fonda quindi la possibilità del canto. Questa potrebbe essere una lettura che suggeriamo per questa parte della raccolta di Carmen Gallo, in particolare. Poi la poesia che abbiamo ascoltato, si può anche pensarla in riferimento al fenomeno migratorio non degli uccelli ma degli esseri umani. Riposeranno in grandi dormitori all'aperto, è un incipit che immediatamente naturalmente fa pensare alle persone che devono dormire all'aperto perché un letto non ce l'hanno. Procne Machine di Carmen Gallo, pubblicato da Einaudi, è la raccolta che stiamo seguendo nel corso di questa settimana, e accanto ad essa ci sono i vostri messaggi. Ce ne sono di molto diversi, molti hanno a che fare con Pasolini, con la sua importanza, con la sua voce, con le sue poesie. Forse era anche un divo, dice Pietro, difficile definire una linea di pensiero tutta coerente, ed era un letterato, e non gli attribuirei la precisione analitica di uno scienziato della politica. L'occasione ovviamente per messaggi come questo è la nostra conversazione con Ascanio Celestini, che ha ora pubblicato Pasolini, una vita anzi due, per la terza. E poi ancora, per esempio, a margine della nostra riflessione con Emanuele Ertole e Valentina Pisanti sulle città che ancora conservano la cittadinanza onoraria a Mussolini, e in generale sulle tracce del fascismo nella nostra penisola, l'obiezione di chi vuole mantenerle dicendo: non bisogna guardare il passato con gli occhi del presente. C'è qualcuno che risponde: cosa propongono, meglio con gli occhi del 1921? E poi cito ancora un messaggio di Giuseppe che, riguardo alla domanda che ponevamo Jeff Dyer della conversazione ampia che ha aperto la puntata di oggi, gli chiedevamo se la buona educazione sia importante per gli scrittori o meno, e lui diceva sì, ma no, no, ma sì. Ecco, Giuseppe ci ricorda una frase di Franca Valeri che diceva: non mi metterei mai le mani nel naso, specialmente quando sono da sola. Grazie per tutti questi messaggi. Ascoltiamo adesso Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, letto da Antonio Catania, una replica di Ad alta voce.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: L'inverno era freddo ma limpido. Le gite in montagna si susseguivano senza alcuna posa. Leonardo, Rodolfo, Giovanni e Paolino erano ormai provetti sciatori. Salivano, scendevano, eseguivano la volata stretta, si lanciavano ad altezze considerevoli, cadevano male, ma senza dubbio non in modo da morire o da ferirsi gravemente. La sera, in casa Careni, si ballava. Maria si era fidanzata col giovanotto dagli occhi neri che un giorno le riportò a casa la freccia che era volata via. Dora era morta sui piedi del professor Luigini, un caro vecchio calvo insegnante di greco, poeta, scrittore, cuore contento, mente tranquilla, tanto che Leonardo aveva detto: in sostanza Dora cercava un uomo felice nei cui piedi mettere la propria anima. Volavano i giorni, volavano bene, gli amici sorridevano, come chi, avendo faticato a far girare una ruota, vede ora che gira da sola, senza rumore, anzi con una musica d'ape così bella e persuadente. Un pomeriggio però in casa di Giovanni giunse trafelato Rodolfo De Mei. Aveva qualcosa da dire, di urgente, come una notizia appresa orora e che gli dava uno spavento mortale. «Calmati», fece Giovanni Luisi, spegnendo la radio e stiracchiandosi. «Cosa c'è?»
1: «La vita!»
0: «La vita?»
1: «Sì, la vita, se ne va!»
0: «Come se ne va? Quale vita?»
1: «La nostra! Se ne va! Diciamo di ammazzare il tempo, e noi stessi che ammazziamo!»
0: «Oh, l'hai capito adesso?»
1: No, non sorridere. Non si tratta di averlo capito. L'ho sentito, come 4 e 4 8. L'ho visto davanti a me, chiaro, preciso, che la vita se ne va. È un peccato. La gioventù, la vita, ci vengono date una volta sola e se ne vanno. Se ne vanno!
0: Vorresti trattenerle?
1: Non trattenerle, ma almeno mandarle via così...
0: Insomma, pensa ad altro.
1: Ma anche Giovanni era turbato, come quando un bambino dice: fontanella aperta, la casa è allagata. In un primo tempo si sorride, poi si sente il rumore dell'acqua, il rumore degli oggetti che sguazzano e sbattono l'uno contro l'altro, e allora si corre.
0: I due amici si erano alzati. Giovanni passeggiava attorno al tavolo. Rodolfo lo guardava con gli occhi impauriti. Poi andarono al balcone, aprirono con fracasso le imposte.
1: Il sole tramontava, l'ultimo raggio rosso si distese nel fondo della stanza, ma subito scomparve, proprio come il raggio di un fanale nell'interno di una vettura in corsa.
0: Rodolfo ebbe freddo, disse:
1: «Chiudiamo».
0: «Ebbene, se ne vado o no, corra o cammini, la vita, secondo lo scrittore umorista Masolino Ricasoli, venuto da Milano per pochi giorni, è un liquido che spesso si intorbida,
1: ma che egli facilmente riconduceva alla limpidezza».
0: Masolino possedeva ricette infallibili. L'agitazione notturna passa con un bagno caldo, i brutti sapori mattutini con un cucchiaio di sali di frutta, se il cervello è stanco due pastiglie di Recresal.
1: Se si è malinconici, 20 gocce di forgenina.
0: Se il peso fugge dal corpo, una cura di Promonta. Egli conosceva così bene le dosi che a volta il proprio corpo richiedeva, che finiva col divertirsi nel gioco di intorbidare la propria vita e poi, di colpo, renderla felice e trasparente. Masolino parlava con linguaggio veramente umoristico, con immagini combinate così bene, le graziose con le orride, le vere con le inverosimili, che era una gioia per Leonardo camminare insieme a lui lungo i binari abbandonati del viale Cavour. Masolino a Milano seguiva una dieta rigorosa, ma Nataka doveva anche lui sobbarcarsi ai grandi pasti del mezzogiorno, specie a quelli festivi, in cui spesso, in cui sempre, ricorreva la carne del capretto.
2: «Il capretto», diceva Masolino, «mite animale,
1: è invece una bestia feroce che non abbandona le sue vittime prima che siano passati 3 giorni. Adesso, per esempio, io cammino, parlo, fumo, ma qui, accennava allo stomaco, v'è disteso il capretto, quieto quieto, col musino fra le zampe. 2 ore dopo, a un improvviso capogiro che lo costringeva a fermarsi, il capretto, mormorava, appoggiandosi a Leonardo, si è svegliato, mi salta nello stomaco. E a tarda sera, mentre sorseggiava una limonata, ai ai ai ai, diceva, il capretto si sente perduto, odia il limone, fa il feroce, mi pesta tutto. L'indomani annunziava che la lotta contro il capretto volgeva in suo favore e mandava un respiro. Leonardo aveva cercato anche lui di parlare con tanto spirito, ma non sempre vi era riuscito. Masolino, fra le altre cose interessanti, una sera disse anche questa: chi viene a Nataka raramente riesce a fuggire. L'aria è molle e pastosa, per cui si ha l'impressione di camminare in mezzo al miele. Lui, per esempio, avrebbe dovuto partire ieri sera, ma non era riuscito a chiudere le valigie perché i polsi gli si erano, come dire, slegati. Il tentativo di chiudere le valigie, ripetuto oggi, aveva dato risultati migliori, ma non conclusivi. Masolino sperava di riuscire nell'intento domani l'altro. «Sì, è vero», fece Leonardo. «Io sono venuto qui per 20 giorni e invece sono rimasto 3 anni. E sta sicuro che oramai tu sei legato per un piede al campanile di Nataka. Ti lega una corda elastica che tu potrai distendere magari fino a Milano, ma che all'estremo della tensione, con un gran salto, ti ribatte qua giù». «È vero», disse Leonardo e rise. Un pomeriggio, ridendo e pensando sempre alle parole di Masolino, partì per Roma. Giunto in albergo, un senso di nausea, di capogiro, cominciò a fargli come un buco nel corpo. Non poteva aprire la bocca e ingoiare nulla. «Vuoi vedere», pensò ridendo, «che stanotte non riuscirò a dormire?» E sempre accompagnato da quel riso che a mano si faceva più squallido, passò la notte a occhi aperti, col cuore che gli rompeva il petto, la nausea, la stanza che gli ballava intorno e le parole di Masolino che non gli lasciavano la memoria. Il 3° giorno fuggì da Roma e tornò a Nataka. Durante il viaggio si mise a piovere. Leonardo vide i finestrini rigati di gocce d'acqua che scendevano in silenzio e piano piano si calmò. La nausea diminuì a grado e cedette il posto all'appetito. Le cose che gli ballavano in tondo ritornarono ferme e serie. Bisognerà passare qualche anno ancora a Nataka. Egli non avrebbe dovuto partire prima che fosse tornata quella luce, quella gioia di vivere. V'era un che di misterioso in tutto questo.

0: Proprio in quel torno di tempo, Paolino Filesi annunziò, con un sorriso di trionfo, che i suoi bauli erano già a Roma, nella casa affittata da lui per un anno, e che presto egli sarebbe partito. Gli amici lo invidiavano e lo accompagnavano a casa la sera in segno di omaggio rispettoso verso colui che andava a vivere nella capitale e in segno di affetto per l'amico che li lasciava. L'avvocatino si dimostrava però modesto e indulgente. Diceva che Nataka non era poi disprezzabile, che pure a Nataka si potevano avere avventure e che anche lui ne aveva avute molte. Ma quando? Gli domandavano gli amici che conoscevano ora per ora, minuto per minuto la sua vita. La mattina della partenza, una puntura, che era l'ultima di una cura endovenosa che Filesi aveva fatto perché le amiche di Roma non gli dicessero più, imitando la cantilena del dialetto di Nataka: «Paolo, perché sei così secco?» Una stupida puntura linguine andò in suppurazione. Febbre, infezione del sangue. Sulla faccia del povero giovane si sparse a poco un'espressione di così calma e profonda eleganza, un sorriso così amabile, ma insieme così lontano e misterioso, che gli amici si guardavano in silenzio. Che succedeva dunque? Poco dopo, alcune parole erravano per la stanza e pareva che Paolino, dal fondo del letto, le stesse a guardare. Parole che non si riusciva a capire in che modo fosse lui a pronunciarle, se le sue labbra erano quasi ferme e soltanto gli occhi si giravano lentamente lungo la volta. Il terzo giorno Paolo Filesi entrò in delirio. Egli voleva che il padre aprisse un cassetto nell'altra stanza, in fondo, a destra, e bruciasse le lettere della duchessa. Ma che duchessa? Che cassetto? Non erano mai esistiti né l'uno né l'altra. Questa era la morte, una stupida morte per una stupida puntura. Come poteva essere vero che il povero giovane se ne andasse così? C'è qualcosa nell'universo che ha voglia di scherzare, e questa cosa ha su di noi il potere di toglierci la vita. Annichiliti rimasero Leonardo, Rodolfo e Giovanni. Paolo non c'era più. Ed era veramente amaro che ricordare un giovane così buono, grazioso e amabile fossero gli altri colletti di seta esposti nelle vetrine dei negozi. I pardon, le tazze di tè. In mezzo al dolore si doveva sorridere, perché in questa sciagura rimaneva immischiata, non si sa come, un'aria di brutto scherzo. Il sorriso però rendeva più grave il dolore e l'aria di scherzo più insopportabile la sciagura. Un mese passò in malo modo, poi sopravvenne la calma. Talune sere nella sala da pranzo di Giovanni Luisi, mentre la radio trasmetteva a voce bassa i tanghi di Vienna, sembrava che le cose divenissero così chiare che da un momento all'altro si dovesse sciogliere il grande segreto dell'universo. Solo una domenica, di notte, mentre le comitive che non erano riuscite a divertirsi, incontrandosi nel corso quasi deserto e vedendo ciascuna nell'altra la propria aria di cani che rovistano nella polvere, semmai l'osso che non poterono trovare sotto la tavola, non si trovi per strada, mentre le comitive si gridavano l'un l'altro luguberamente: «Non ne avete casa? Coricatevi!» Giovanni Luisi venne preso da una smania, da un'impazienza, da una tristezza che non riusciva a contenere. «Non si parte!» cominciò a dire. «Non si riesce a partire da Nataka! Siamo rimasti qui! Moriremo qui! Questa città è una trappola! Ci ha presi! Non ci lascia più!» «Calmati», fece Rodolfo, «e non dire sciocchezze. Del resto anche qui si può vivere. Qui si può vivere quando si sa che si può vivere anche altrove. Se no si è in prigione qui». Imboccarono una traversa perché Giovanni sembrava fuori di sé. «Le nostre madri!» gridava. «Le nostre madri ringiovaniscono e noi diventiamo vecchi prima del tempo. Sono delle egoiste perché non pensano che averci accanto. Sentirci rincasare la notte, ecco lo scopo della loro vita.
1: ma lo scopo della nostra non può essere quello di far sentire alle mamme il rumore dei nostri piedi.
0: Sciocco, fece Rodolfo.
1: Tua madre è stata la prima a consigliarti di partire.
0: Sì, consigliarmi di partire. Ma poi, non si sa come, nessuno di noi riesce a partire. Questa è la verità. Siamo caduti in una trappola.
1: Perché, disse Leonardo dolcemente, chiamare trappola una città larga, col mare, la montagna e centinaia di migliaia di abitanti? Perché deve essere brutta la vita che viviamo qui? Molti vorrebbero passare il giorno e la sera come li passiamo noi.
0: La sera? Nella mia sala da pranzo? Con quell'odore di prugne secche?
1: Non me lo posso più togliere dal corpo, quell'odore. E quando morirò sono sicuro che la morte sarà qualcosa che incomincia con un odore di prugne secche.
0: Ma vadano al diavolo tutti!
1: Senti, fece Leonardo, un giorno noi partiremo. Ma con calma, e quando sarà necessario. Adesso quello che importa è trovare un po' di lavoro a Nataka.
0: Non che noi stiamo in ozio. Ciascuno, a modo suo, ha le proprie occupazioni. Io scrivo sui giornali. Rodolfo fa l'architetto. Tu badi all'azienda di tuo padre.
1: Ma noi dobbiamo trovare un lavoro più nobile. Qualcosa che dia uno scopo unico ai nostri sforzi. Qualcosa che richieda, oltre la fatica, il sacrificio e l'amore.
0: Avremo allora un compito e saremo tranquilli. Lavoreremo insieme. E il cuore mi dice che questo lavoro verrà presto.
1: Il cuore di Leonardo diceva bene, perché far poco sarebbe arrivato a Nataka un personaggio molto importante destinato a lasciare una traccia,
0: non solo nella memoria dei cittadini, ma anche nel panorama della città. Un personaggio che avrebbe dato uno scopo unico a mille persone diverse e insieme al nostro racconto.
1: Del resto Giovanni si era subito calmato. Seduto sullo scalino di una chiesa, pensava ora in modo del tutto opposto a quello con cui aveva pensato 5 minuti avanti. Con piacere tornava alla sua idea preferita, che il generale un giorno o l'altro gli procurerà un posto degno di lui. E che fino a quando non gliel'avrà procurato, egli potrà guardare il mondo con la superiorità del padrone, che non è stato ancora riconosciuto dalla sua bestia. Il sospetto di essere un uomo singolare, che era stato il migliore compagno della sua fanciullezza e dal quale si era separato a mano in cuore, riappariva ad un tratto e gli si poneva al fianco. «Come sono stato sciocco», disse, ridendo. E sosteneva che tutto quel tragico discorso nient'altro era stato che uno scherzo fatto agli amici. Leonardo e Rodolfo risero con lui. Per un'ora andarono insieme dandosi spintoni e gridando a voce altissima ciascuno il nome dell'altro, con la pretesa di farlo sentire ai genitori che dormivano lontano, in una di quelle case dalle imposte serrate. Poi rincasarono più contenti del solito. Contenti perché il loro animo dava parola di non far più scenate puerili, di non aver più né paura né stizza né impazienza e di prepararsi a maturare a Nataka placidamente come in qualsiasi altro luogo della terra.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Ed eccoci ancora a Fahrenheit, vi saluta di nuovo Tommaso Certosio. Sono le 17:21 minuti e 50 secondi, e tra i messaggi che ci sono arrivati ce ne sono che parlano per esempio del libro sulle storie incredibili di prodotti che non hanno avuto successo, che sono clamorosamente falliti. Si intitola Super Flop, l'ha scritto Stefano Campore, è pubblicato da Prospero, e appunto diversi messaggi parlano per esempio di un ascoltatore che si è rifiutato di assaggiare dei cioccolatini al caffè decaffeinati e situazioni di questo tipo, e anche messaggi di apprezzamento per il libro di Ascanio Celestini, Pasolini, Una vita anzi due. Luciano ci scrive: uno dei migliori libri che ho letto su Pasolini, è pubblicato da La Terza. Ma intanto vogliamo occuparci anche in questa estate calda di festival con il festival Neanche gli Dèi, che si tiene dal 23 al 26 luglio al Lazzaretto Sant'Elia di Cagliari. Con noi c'è Serenella Massacci, Project Manager. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi e grazie di questa chiacchierata che ci permette di far conoscere il festival.
1: Ecco, c'è un filo conduttore nel festival Neanche gli Dèi, forse è proprio il titolo?
2: Il titolo, saprete certamente, tra il nome del romanzo di Isaac Asimov, The Gods Themselves, nel quale gli esseri umani trovano il modo di scambiare materia con un universo parallelo, ottenendo un'energia praticamente gratuita ed inesauribile. E questo è lo spirito del festival, che è un vero e proprio viaggio nella saggistica. Noi percorriamo l'economia, innovazione, spiritualità, arte, medicina, geopolitica, tutti i grandi temi che possono costituire un bagaglio che il pubblico porta a casa per rivisitare attraverso la memoria del passato, ma anche la disamina dell'attualità, fare un esercizio critico e portarsi a casa degli strumenti utili per riprofilare nuovi scenari del vivere, praticamente. È un progetto ambizioso che però sta avendo, sono solo 6 anni che il festival esiste, ma già dalla prima edizione abbiamo visto che l'idea progettuale aveva colto nel segno. È un'esigenza molto sentita nel pubblico, quella di riappropriarsi di strumenti critici, e quindi diciamo che è un'officina antropologica e sociale.
1: Vuole farci qualche esempio degli appuntamenti previsti in questi giorni? Si inizia giovedì?
2: Si inizia giovedì con per esempio Francesco Del Piano. Non mi voglio soffermare troppo, c'è fortunatamente un sito web molto ben costruito che è neanchegliidei.com, dove si possono trovare tutte le note biografiche, tutto il programma, gli appuntamenti, eccetera. Ci muoviamo nel tema dei supereroi quest'anno, un supereroe che riprende un immaginario ben noto per ridefinire però il concetto stesso di eroismo in chiave assolutamente umana. È quasi una bussola concettuale. Qui per noi quest'anno il supereroe contemporaneo si incarna nelle persone, nelle figure reali, molto diverse fra loro, dall'individuo vulnerabile che ha la forza di ricostruirsi, come può essere Francesco Del Piano, ad esempio, un ingegnere sardo, ma ormai residente a Roma, che dopo un gravissimo incidente trasforma l'esperienza del coma e della riabilitazione in un percorso di crescita personale, e tanto da poi cambiare lavoro. Oggi è counselor, è coach, è motivatore e si dedica proprio alla relazione d'aiuto e alla promozione del benessere integrato dell'individuo. Il supereroe è il maestro Anfossi, per esempio, un monaco zen di Rinzai, che è una delle figure più autorevoli del panorama italiano sulle tradizioni contemplative orientali, questo sul fronte spirituale, diciamo, del festival, il quale è anche l'autore del famosissimo Banananda, uno dei, anzi l'unico libro italiano che Battiato inserì nella sua collana all'ottava, e che ci dà anche lui strumenti di ricollocazione del nostro esistere interiore in una contemporaneità che va completamente ridisegnata. Ma poi abbiamo...
1: Aspetti, la interrompo perché volevo chiederle se può dirci qualche cosa, visto che noi fra pochi minuti parleremo con Stefano Valenti, che è autore di un romanzo Come Farfalla a luglio, pubblicato da Gramma Feltrinelli, che parla del G8 di Genova, e vedo che tra i vostri ospiti c'è Vittorio Agnoletto. Di cosa parlerà Agnoletto?
2: Sì, esatto. Allora, Vittorio Agnoletto ci racconterà in un incontro che va oltre la presentazione del libro, perché noi cerchiamo sempre di trasformare le presentazioni dei libri in mini conferenze. Lui ci porta all'industria della salute, farmaci, privatizzazione, affari, ed è un'analisi delle trasformazioni che stanno ridefinendo i sistemi sanitari contemporanei, tra privatizzazione, potere dell'industria farmaceutica, finanza globale, futuro del servizio sanitario nazionale. Sono temi caldissimi che vanno conosciuti innanzitutto e poi individualmente elaborati, ma se non conosci l'argomento lo spirito critico non viene esercitato. Questo sarà il nostro obiettivo.
1: Questo sarà venerdì alle 21, invece sabato alle 20 ci sarà una filosofa che è stata anche nostra ospite qui a Firenet, Ines Testoni,
2: la professoressa Testoni, che farà al festival anche il giorno dopo un laboratorio proprio sulle che abbiamo voluto chiamare Con lei morte ed eternità, la resilienza dell'esistere. È un appuntamento che personalmente attendo moltissimo, non che gli altri non li attenda, ma come progettista è fortunatamente in condivisione col direttore artistico, che è Davide Catinari, che vi saluta. Sto attendendo molto, perché il tema della morte è un tema che tutti scansiamo e che invece ci può riservare delle sorprese straordinarie. Io sono certa che Ines Testoni ci consegnerà questo bagaglio.
1: Benissimo, io ringrazio molto Serenella Massacci per averci raccontato qualcosa di questa sesta edizione del Festival Neanche gli Dèi, al Lazzaretto Sant'Elia di Cagliari, da giovedì fino al 26 luglio. Auguri.
2: Grazie, a ingresso libero, vi aspettiamo, grazie infinite.
1: E proseguiamo con la Milonga dell'Angel, sempre il nostro Astor Piazzolla, di Nuevo Tango, Zero Hour, del 1986.

0: Il nostro libro del giorno di oggi si intitola Come farfalla a luglio, l'ha scritto Stefano Valenti ed è pubblicato da Gramma Feltrinelli. Benvenuto Stefano Valenti.
1: Grazie, grazie di avermi invitato.
0: Io ringrazio gli studi di Milano anche che ci permettono questo collegamento che ci dà occasione di parlare di un romanzo ambientato nel G8 di Genova, anzi anche nel seguito del G8, perché l'azione poi si sviluppa, viene raccolta negli anni successivi seguendo in particolare la vicenda di un narratore senza nome e di Francesco, un personaggio che sarà presente al G8 e che poi ne porterà i segni per il resto della sua vita. Ma iniziamo proprio invece dagli scontri avvenuti a Genova, che sono raccontati, Stefano Valenti, nella loro estrema durezza e penso anche nella loro letterale durezza, riportando testimonianze e fatti raccolti in particolare nel libro bianco su Genova.
1: Sì, il romanzo è testuale, quei passaggi su Bolzaneto e su tutti i fatti di Genova in generale sono stati raccolti sia dal libro bianco su Genova, una pubblicazione voluta dal movimento subito dopo i fatti di Genova, è uscita un anno esatto dopo come inserto di Il Manifesto, Liberazione, l'Unità e Carta, ma anche sono tratti dalle testimonianze processuali. Sono indicati in corsivo nel romanzo capitoli alternati rispetto alla storia dell'amicizia dei tre personaggi e non hanno nulla purtroppo di inventato, di finzionale, ma sono la parte, diciamo, faction, cioè la parte che si rifà ai fatti e che ho tentato, insomma, di armonizzare con il resto del testo.
0: E sono introdotti, tra l'altro, da una sorta di formula, per cui ogni capitolo non riferito a quei fatti si conclude con un riferimento al libro bianco su Genova e il capitolo successivo inizia con la formula "è scritto", quasi biblica, Stefano Valenti.
1: Sì, va detto una cosa, un segreto che è di Pulcinella ormai. Questo libro nasce da uno standard di un romanzo importante, importante in assoluto, importante per me, che è Il soccombente di Bernard. Bernard è un autore che usava i dichiarativi ad ampio spettro e di solito lui li usava

0: indicando il parlato, diceva, pensava, eccetera. Io ho voluto aggiungere questo scritto per sottolineare appunto le parti non finzionali, cioè le parti in cui i personaggi si fanno latori di queste letture o di questi pensieri o ancor di più di queste testimonianze, in particolare nelle parti che riguardano i fatti. Ecco, mi auguro non sia troppo pesante questo aspetto, ma era voluto ed era particolarmente pensato per fare in modo che questo testo fosse un romanzo e non si cadesse nella trappola di pensarlo come una semplice, benché non sia mai semplice, testimonianza.
1: E andiamo allora direttamente al soccombente, che tra l'altro dà il suo titolo alla seconda sezione di Come farfalla a luglio, Stefano Valenti. Perché questo romanzo di Bernard è diventato così centrale per raccontare una vicenda che potrebbe sembrare molto lontana, come quella del G8?
0: Ma allora la prima risposta è il mio grande amore per questo autore e il suo standard narrativo, proprio la sua modalità di raccontare. La seconda risposta potrebbe essere che, essendo stato inondato, perché negli anni ho raccolto tantissimo materiale su Genova 2001, essendo stato inondato da tanto materiale documentale, sentivo la necessità di trovare invece una voce, di costruire dei personaggi. E quindi, quando ho collegato la possibilità, perché prima di rivolgermi al soccombente avevo pensato che i personaggi dovessero essere tre, perché mi consentivano di avere uno sguardo più ampio sulle vicende, ecco che la questione, le vicende del soccombente mi hanno attirato. In realtà io ci vedevo i miei personaggi. Per me il Glenn Gould del soccombente è Carlo Giuliani, per il suo attivismo puro, per la sua forza quasi selvaggia, direi, e poi invece Wertheimer è l'intellettuale che riflette a dismisura sui fatti e tanto avrebbe invece voluto essere anche lui un attivista. E la terza voce, appunto, non è l'autore, ma è proprio l'amico, il terzo, il sopravvissuto che li racconta.
1: La figura di Carlo Giuliani, che qui è chiamato semplicemente Carlo, è eroica veramente nel racconto che lei ne fa. Viene descritta come un genio dell'attivismo politico, si dice che tutti avremmo voluto essere Carlo. Come dire, lei ha voluto sottolineare, creare un personaggio più grande di quanto non sia stato in realtà, o è effettivamente convinto che Carlo Giuliani fosse la figura chiave nella Genova di quei giorni?
0: No, questa è la parte del romanziere che viene fuori. Avevo bisogno di questa figura e di corrisponderla. E avevo bisogno anche di inventare il personaggio. Questo mi ha posto un grande problema etico, perché mentre scrivevo mi immaginavo la famiglia Giuliani a leggere questo libro. E infatti, non appena l'abbiamo finito, abbiamo fatto in modo che Heidi ricevesse il testo e lo leggesse. Per me era molto importante. Ad Heidi è piaciuto. Posso dire una cosa, tornando invece a Carlo come figura. Io non ho studiato la sua biografia e non vuole essere una biografia di Carlo, quella appunto è un romanzo. Però di certo si sentiva il bisogno, io lo sentivo, di recuperare la figura di Carlo Giuliani, che in questi anni è stato molto strattonata, un po' di qui, un po' di là, per motivi contrapposti. Mi piaceva l'idea di ridare vita a Carlo Giuliani in qualche modo attraverso un romanzo.
1: Parliamo allora di Francesco, che immagino sia una figura di fantasia o qui c'è anche una base reale.
0: Allora, anche in questo caso ha una base reale, ma in questo caso l'ho nascosta per motivi di struttura narrativa. Non potevo, dal mio punto di vista, avere due personaggi reali all'interno del libro. La figura reale è quella di Fabrizio Ferrazzi, un intellettuale di area cattolica che viene arrestato fin dai primissimi momenti di venerdì 20 luglio al mattino, perché in una piazza assolutamente pacifica, dopo una carica che doveva essere rivolta verso i Black Bloc e invece è rivolta ai manifestanti che tenevano mani bianche alzate, lui difende una donna anziana che urla, un'invasata religiosa che urla "Dio non vuole tutto questo". Viene portato a Bolzaneto, trascinato su un cellulare, canta la Marsigliese a Bolzaneto, si fermerà 3 giorni e lì verrà torturato assieme a tutti gli altri prigionieri, che poi prigionieri non sono, erano fermati in realtà, e lì si apre la pagina più documentale del testo.
1: E Francesco sarà poi è un uomo di studi, ma dedicherà gran parte della vita che gli resta, perché apprendiamo fin dall'inizio che si è ucciso, a rifugiarsi come un eremita in una mansarda e a lavorare a un'opera intitolata Fascismo Capitale. È più un romanzo, per come lei lo immagina, ovviamente non lo leggiamo, non lo possiamo leggere, no, perché è un'opera fittizia, però è un romanzo, è un saggio. Come sei nella sua fantasia, com'è questo Fascismo Capitale?
0: Piccola premessa, effettivamente Fabio Ferrazzi poi nel 2011 si suiciderà, anche per le conseguenze di quei giorni, ma noi non sappiamo la vera ragione. Comunque, diciamo, la traccia del reale continua anche nel romanzo. E Fascismo Capitale, io stesso me lo chiedevo mentre lo scrivevo, c'erano dei momenti in cui lo portavo più verso l'idea del romanzo, c'erano momenti in cui lo portavo invece verso l'idea di un pamphlet, di un saggio. E forse era il libro perfetto che io non ho saputo scrivere, che mi piacerebbe scrivere, cioè appunto la commistione assoluta di testi narrativi, di testi finzionali, quindi, ma anche di testi saggistici, storici. È un po' la mia ambizione, mi piacerebbe nei prossimi libri riuscire a andare sempre più in questa direzione.
1: Tra l'altro è un libro che ha un sottotitolo molto bernardiano, un'implosione, no? Sembra veramente...
0: Sì, non è casuale, sì, è molto bernardiana. E il titolo in realtà, Fascismo Capitale, voleva essere anche un riferimento a una lettura politica, ovvero all'importanza che ha negli alti e bassi dello sviluppo capitalista la presenza del movimento fascista, o comunque questi movimenti di estrema destra di cui sentiamo ora il respiro sul collo e che varie volte nella storia si sono ripresentati. E forse Francesco voleva dirci che anche ora in qualche modo si sono ripresentati.
1: Però Francesco non riesce a completare quest'opera e si uccide. Dobbiamo interpretare, possiamo interpretare, Stefano Valenti, questo fallimento come una metafora di un fallimento di ciò che avrebbe potuto accadere dopo e a causa del G8 di Genova? Cioè, non è stata raccolta, portata a frutto anche la tragica eredità di quei giorni?
0: Mi auguro che non venga letto così. L'ultimo capitolo del narratore invece vorrebbe portarci da un'altra parte, cioè vorrebbe portarci verso la perennità dei movimenti, che hanno andamenti diversi, alti e bassi, cioè sono carsici.
1: Si parla del 2011.
0: Esattamente, il 2011 è l'anno in cui 10 anni dopo Genova assistiamo alle primavere arabe, alle piazze spagnole, greche, a Occupy Wall Street, e guarda caso 10 anni più o meno dopo, ancora nel 23, assistiamo di nuovo a un movimento. Io credo che quel movimento non sia morto, abbia svolto una funzione che era una funzione seminale e che quindi poi, ovviamente con differenze estreme, in qualche modo ha continuato a vivere.
1: Ma il Genova Social Forum era anche un'occasione di straordinaria alleanza tra realtà e culture politiche, a volte fortemente diverse l'una dall'altra. Questa frammentazione che poi sembra essersi verificata si è risolta in qualche misura? La vede come un problema ancora molto concreto oppure come in via di superamento?
0: Allora, era eccezionale, devo dire, davvero, quella unione. Io l'ho vissuta, la sentivo forte ed era evidente. Questa è la differenza vera tra il 2001 e oggi, è forse questa, cioè esistono ancora movimenti, esistono lotte, ma sono frammentarie, sono gruppi separati che forse, per esempio, con la causa del genocidio palestinese hanno ritrovato un po' di unità, ma in realtà si muovono separatamente rispetto a quel movimento là, che era riuscito a convogliare, forse per un'esigenza storica, era veramente un imbuto, quegli anni erano un imbuto, la fine del Novecento, l'inizio di qualcosa di nuovo, nuovi modi di essere movimento. Vorrei sottolineare un aspetto di quel movimento, in particolare il metodo non violento. È vero che Genova verrà ricordato per le violenze, ma quel movimento, le sue strutture erano profondamente, rispetto al passato ovviamente, non violente, e le parti violente sono state vissute come un dramma e come un'infiltrazione.
1: Mentre non è più così, cioè c'è una commissione tra culture della violenza e culture della lotta pacifica?
0: No, non ci sono. Credo che violenza e non violenza siano strumenti strategici per i movimenti, cioè cambiano di anno in anno. Oggi e negli ultimi 25 anni la non violenza è assurda a ragione, perché non era assolutamente strategico comportarsi in modi diversi. Forse è una maturazione quella che ho visto in questo movimento.
1: In quel finale, in cui appunto si allude tra l'altro anche al 2011, alle primavere arabe, c'è anche un brano in corsivo, che è un brano di Francesco, ovviamente un brano inventato da un personaggio immaginario, in cui Francesco conclude che c'è stato un errore quando si è proposto di porre al centro del progetto della classe lavoratrice la felicità dei figli. Invece il problema è la vendetta, è necessario vendicare le sofferenze dei padri. Ma può la vendetta essere un progetto politico?
0: No, ma quella è una citazione da Benjamin, che è un altro dei personaggi
1: presenti
0: nel testo.
1: Sì.
0: Ed è stata messa fuori contesto perché ogni tanto i romanzieri hanno queste passioni per dei passaggi, no? Cioè che magari sono decontestualizzate, però il lavoro del romanziere è anche evocare. Fuori contesto perché quella era una ragione forse precedente a quel movimento, cioè riguardava appunto il Novecento. Io penso che, diciamo... Allora, è molto complesso, però diciamo, viviamo anni molto depressivi, anche Fischer aveva analizzato molto questo. L'opposto della depressione è la speranza. La speranza è costruita anche attraverso la rabbia, una rabbia guidata, una rabbia costruita in modo efficace e quindi forse incanalata nei modi giusti. Una sensazione di ricerca della giustizia anche attraverso una rivalsa sul passato può essere utile, ma non era ovviamente un invito a questo movimento, ai movimenti nuovi che hanno altre, hanno altri motivi, hanno altre aspirazioni.
1: Stefano Valenti, stiamo parlando di Come farfalla a luglio, questo romanzo pubblicato da Gramma Feltrinelli. Chi ci ascolta ormai ha un quadro abbastanza chiaro dell'azione, come si sviluppa fra racconto degli eventi del G8 e di una serie di riflessioni e anche eventi nel decennio successivo. Però tornando al G8, quali radici ci sono state, secondo lei, nella cultura della violenza da parte del potere che si è espressa a Genova? C'è una battuta a un certo punto di un poliziotto che dice: faremo come in Kosovo. Altri hanno evocato, per esempio, l'abitudine alla violenza negli stadi. Ecco, a prescindere dal fatto che ci siano stati o meno dei poteri forti, dei politici, per esempio, che hanno dato mano libera, però la pratica della violenza, quali radici ha, secondo lei?
0: Allora, sì, la pratica, perché poi le ragioni di quella violenza io non ho gli strumenti per comprenderla fino in fondo. In questi anni sono state fatte miriadi di ipotesi che vengono prese tutte in considerazione. Io credo che quella violenza sia figlia di un malessere sociale. Non è la prima volta che accade, ovviamente, non ha qualcosa di iperparticolare, se non il fatto che in quegli anni arrivavamo da un neoliberismo esasperato e, diciamo, le classi popolari hanno fatto scelte non efficaci, diciamo così, rispetto ai propri interessi, ecco. E quella violenza era una rivalsa, in quel caso di uomini, donne delle forze dell'ordine, che evidentemente avevano un senso di rivalsa appunto verso i manifestanti, ma probabilmente era anche voluta appunto da poteri che arrivavano da ben altre condizioni. Io credo che lì si sia persa una grande occasione da tanti punti di vista, diciamo. Dal punto di vista della politica, di una sinistra che non ha saputo raccogliere quelle testimonianze e portarle a sé, lasciando appunto il popolo, chiamiamolo ancora così, sono un uomo del Novecento, a doversi o dibattere nella solitudine o cercare voti a destra. Ecco, quella è un po' la sensazione. E poi alle forze dell'ordine e magistratura cercare una discussione e spiegare quello che era successo. Questo non è avvenuto e ancora una volta abbiamo una memoria divisa in questo paese.
1: Grazie Stefano Valenti.
0: Grazie a voi.
1: Come farfalla luglio è il nostro libro del giorno, un romanzo pubblicato da Gramma Feltrinelli. Vi segnalo anche di Lorenzo Guadagnucci Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova, 25 tesi sull'irruzione del movimento globale, la sua repressione e la sua attualità. Questo è un libro pubblicato da Altra Economia. I saluti di chi vi parla, Tommaso Gertosio, di Giovanna Savignano in regia, Fabio Melis e Andrea Perrone alla console, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, in redazione Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. La linea passa ora a 6 gradi con Paola De Angelis, ma Fahrenheit torna qui su Rai Radio 3 domani alle 15.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, con noi oggi Emilio Parisi in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura, la regia del programma ed è anche l'estensore della scaletta di oggi, Luigi Iavarone in redazione e come sempre vi ricordo in apertura 335 5634 296, abbiamo un minuto e quindi vi ricordo anche che stanno disponibili dal 24 dicembre un podcast di Rai Radio 3 in 3 puntate, qualcosa di Miles, ovvero Paolo Fresu che racconta Miles Davis. L'occasione del podcast Qualcosa di Miles rafforza questo pensiero e completa il percorso di Kind of Miles, offrendo l'opportunità di uscire dai palchi teatrali per raggiungere un pubblico più vasto con il suono delle parole e con quello di una tromba. Questo è quello che lo stesso Paolo Fresu ci ha regalato a commento di queste 3 puntate, che sono divise appunto in Il suono di Miles, Kind of Blue e La direzione di Miles. Una vita meravigliosa. L'occasione che ci viene offerta è nel 2026 Miles Davis avrebbe compiuto 100 anni. Noi oggi invece con Nicola Catalano andremo da Woody Guthrie ai Sex Pistols, un percorso dunque che si apre e si chiude diciamo nel XX secolo, ma come sempre un percorso molto articolato. Iniziamo da Woodrow Wilson Guthrie, detto Woody, ovviamente il suo nome era stato dato in onore del presidente Woodrow Wilson. È stato uno dei più importanti cantastorie e soprattutto autore di canzoni di proteste che gli Stati Uniti abbiano avuto, tanto è vero che a lui si deve l'influenza per Bob Dylan, Phil Ochs, John Baez, Bruce Springsteen e moltissimi altri, di idee socialiste. Per un periodo è stato anche militante comunista e quindi nel mirino dell'FBI, si è sposato varie volte, è il padre di Arlo Guthrie e quello che ascolteremo è un suo brano abbastanza noto, ovvero Tom Joad Part 1 da Dust Bowl Ballads. Si tratta di una citazione e anche di un omaggio a un celeberrimo romanzo furore per noi, The Grapes of Wrath, che è diventato un film di John Ford nel 1940, il romanzo di John Steinbeck, e che racconta quel periodo drammatico dovuto appunto alla grave crisi economica degli anni 30 e che racconta la storia appunto di una famiglia che cerca fortuna migrando attraverso gli Stati Uniti, dall'Oklahoma attraverso il Texas, il New Mexico e l'Arizona lungo la celeberrima Route 66. E il film era con Harry Fonda e John Corradine, fra l'altro, e lo stesso Woody Guthrie è stato ispirato dal film, l'ha scritta subito dopo aver visto il film di John Ford. Scrivo le cose che vedo, le cose che ho visto, le cose che spero di vedere da qualche parte in un posto lontano. Questo era il suo principio guida, diciamo, delle sue composizioni. Tom Joad, Part 1, Woody Guthrie.

Tom Joad è uscito dalla vecchia prigione McAllister, lì ha ottenuto la sua libertà vigilata dopo 4 lunghi anni di detenzione per una condanna per omicidio di un uomo. Tom Joad camminava lungo la strada e un guidatore di camion ha incontrato e gli ha strappato un passaggio. Disse: sono uscito da poco dalla prigione McAllister per una condanna per un crimine chiamato omicidio. E così inizia appunto l'avventura di Tom Joad nel disco che ha registrato Woody Guthrie, ispirato dal celebre romanzo di Steinbeck, che tra l'altro è fonte di ispirazione anche per un musicista arrivato, questa è una novità discografica, al suo primo album. Si tratta di Stefano Donato, l'album si chiama Canzoni dello Scaleo ed è appunto un musicista che si trova, diciamo, geograficamente le pendici di Prato Magno, che è un luogo, diciamo, a confini fra il territorio di Arezzo e quello di Firenze, ed è un disco pubblicato da Materiali Sonori, registrato da Lorenzo Tommasini e prodotto da Arlo Bigazzi e Guglielmo Ridolfo Gagliano e altri musicisti. Le canzoni sono ispirate appunto alla letteratura, da Edward Bunker a John Steinbeck a Cormac McCarthy. Molte di queste canzoni, ha detto lo stesso Donato, sono nate sullo scaleo. È uno degli strumenti di fatica e anche fonte di ispirazione. Arlo Bigazzi dice che quello che invento si collega alla tradizione popolare orale e io uso poco la scrittura. Sono canzoni quasi religiose, ma una religione che non offre molte speranze. Nelle mie storie gli ultimi rimarranno sempre gli ultimi, ed ecco appunto Eldrano.

Canzoni dallo Scaleo, Stefano Donato, novità discografica, El Drano, il brano ascoltato. Sono arrivati dei messaggi che si riferiscono al primo ascolto, vale la pena di ricordarli, perché uno dice: incredibile, ho appena accesa la radio e ho finito di leggere Furore proprio ieri sera, commosso, grazie di richiamare questo fondamentale libro, canzone, ne richiama i balli descritti nel libro, è Lorenzo da Spoleto. E poi Massimo ci ricorda la famosa frase scritta sulla chitarra di Woody Guthrie: questa macchina uccide i fascisti. Ma noi continuiamo ricordando che il sopracitato Arlo Bigazzi ha collaborato con molti musicisti, peraltro essendo anche il fondatore di quell'etichetta che abbiamo citato, la cosa rende ancora più facile il collegamento, in questo caso con per esempio Hans Joachim Redelius dei Cluster. E così è proprio i Cluster che incontreremo adesso in un album dal titolo Sobiesoso, quarto del gruppo, uscito nel 1976 e registrato in Germania a Forst. Ricordiamo un duo importantissimo, l'importante è anche le collaborazioni con Brian Eno, e questo da quell'album è proprio Sobiesoso.

Ed erano i Cluster con Soviet Souls, ho molti vostri messaggi, soprattutto su questo mitico disco magico, e qualcun altro si chiede, ed è Christian, se avessero ascoltato i Kraftwerk. Appartengono alla stessa scuola, certo che sì, possiamo esserne certi. Con questo album, anzi con l'album Cluster 71, sono presenti in un'interessante lista che vi consiglio di consultare, che si intitola 100 Records That Set the World on Fire, cioè 100 dischi che hanno incendiato il mondo, della rivista The Wire, dove tra gli altri ovviamente c'è anche il prossimo, ma sarà il caso di ricordarne qualcuno, per esempio il musicista gabonense Pierre Akinenge con Nandipo, Kevin Ayers and the Whole World con Shooting at the Moon, un album fondamentale nella discografia britannica, Dust Sucker di Captain Beefheart e The Magic Band, poi ancora Betty Davis, They Say I'm Different, Miles Davis con On the Corner, solo per capire quali sono, diciamo, le passioni di questa lista, che contiene anche l'album di Albert Ayler che ascolteremo in A Greenwich Village. Albert Ayler è stato un musicista forse tra i più interessanti della scena jazz, nato a Cleveland nel 1936, scomparso in modo misterioso nel 1970, sassofonista, ha iniziato proprio con il sax contralto per poi anche dedicarsi in un periodo all'oboe. I genitori erano ovviamente vicini alla musica, addirittura ha suonato con il padre fino da quando era piccolo. A 16 anni entra in una band di rhythm blues e questo lo ritroveremo in un album che io adoro di Albert Ayler, che è Newgrass, ma in questo caso invece ci atteniamo alla lista di qui sopra, in A Greenwich Village, che è un album live di Albert Ayler del 67, e si tratta del primo album pubblicato dall'etichetta Impulse, anche perché fu John Coltrane a insistere con quell'etichetta per registrare un album appunto del suo amico e collega. Tra l'altro il primo brano di questo album si intitola proprio For John Coltrane. Albert Ayler, sax, tenore e alto, Donald Ayler alla tromba, ricordiamo tra gli altri Beaver Harris alla batteria e John Friedman al violoncello, Bill Folwell al contrabbasso, Our Prayer.

Gli applausi confermano che si tratta di una registrazione dal vivo nel celebre locale in Greenwich Village, infatti è il titolo Our Prayer ed era Albert Ayler, forse uno dei più interessanti musicisti della scena jazz statunitense di quegli anni, vicino al Freemac molto più lirico. Il prossimo ascolto si deve proprio al fatto di cui abbiamo accennato presentandolo, sulla morte di Albert Ayler, scomparso il 5 novembre del 70, trovato morto nell'East River, quindi a New York, il 25 novembre, presumibilmente per suicidio. Però dopo un po' circolarono delle voci secondo le quali Ayler fosse stato assassinato, e c'è una leggenda metropolitana che sosteneva che fosse stato proprio la mafia ad ucciderlo. Bene, questa morte misteriosa lo avvicina ad altri, ma in particolare a un interessantissimo compositore, peraltro virtuoso pianista, Charles Valentin Alcan, nato nel 1813 e morto nel 1888. E per molto tempo si è pensato che Alcan fosse morto quando una libreria gli si era rovesciata addosso mentre cercava di prendere un volume. Probabilmente, secondo qualcun altro, si è appoggiato alla libreria, forse probabilmente già svenendo, e ci sono anche molte altre teorie. Ma insomma, noi ci basta questo per arrivare appunto a questo compositore, musicista, che ha iniziato giovanissimo a suonare, molto attaccato alle sue origini ebraiche, tanto è vero che ha anche curato una traduzione della Bibbia in francese, e di cui ascolteremo il trio, in questo caso in sol minore, opera 30, primo movimento, Assez largement, scritto nel 1841 all'età di 27-28 anni. Il trio che lo esegue si intitola proprio Alcan.

Charles Valentin al Can, al Can Trio, ovviamente formazione che si ispira allo stesso musicista, del 1986 con Bernhard Schwarz, Kolja Lessing e Rainer Maria Klass. Trio in sol minore, opera 30, primo movimento, Assez largement. Abbiamo detto del bambino prodigio che era al Can, era addirittura entrato al conservatorio a pochissimi anni, a 6 anni, e facendo anche meraviglie, perché nelle note con cui venne accettato si legge: questo bambino ha capacità sorprendenti da parte della commissione. Con i bambini prodigio arriviamo facilmente a Michael Joseph Jackson, nato a Gary nel 58, scomparso nel 2009 a Los Angeles, celeberrimo, forse uno dei più premiati fra i musicisti del XX secolo, 15 Grammy Award, 38 candidature, Billboard, Brit Awards, MTV Video, insomma tutta la sua enorme carriera, che però è iniziata facendo parte dei Jackson 5. Questo è il loro terzo album, siamo nel 1970, ed è lui ovviamente la voce solista per la canzone, si chiama Mama's Pearl, in realtà una canzone che in realtà appunto si doveva chiamare Guess Who Is Making Whoopee With Your Girlfriend, però non sembrava un titolo molto adatto per un bambino che cantava appunto nei Jackson 5, quindi Mama's Pearl.

Mama's Pearl erano i Jackson 5 con la voce naturalmente di Michael Jackson in primo piano, Jermaine, Jackie, Tito e Marlon Jackson, a cui è stata dedicata una serie animata del sabato mattina trasmessa dalla ABC 11 settembre 1971, 14 ottobre 1972. Questo fa, diciamo, scopa con un'altra serie dedicata ai Sex Pistols, si intitola Pistol Miniserie, che è andata in onda il maggio del 2022 e ci permette di arrivare a forse quella che è la più nota composizione del gruppo, Uno scandalo al tempo. Il testo diceva: Dio salvi la regina, il regime fascista, lei non è un essere umano, qui non c'è futuro nei sogni degli inglesi, non farti dire ciò che vuoi, non farti dire ciò di cui hai bisogno, ovvero God save the Queen, never mind the bollocks, here's the Sex Pistols.

God Save the Queen, ed erano i Sex Pistols a chiudere la scaletta di Nicola Catalano, partita da Woody Guthrie. Ringrazio lui, ringrazio Emilio Parisi, tutti voi, tutti quelli che ci hanno scritto. L'appuntamento è per domani e, come sempre a questo punto, Luca Lamiani vi augura un buon ascolto.

In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, giovedì 30 luglio 21 e 20, Rai 5.

0: RAI Radio 3.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite. Questa sera comincia prima del solito, come potete ascoltare, perché questa sera abbiamo un concerto in diretta, un prom, un concerto dei BBC Prom in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra tra non molto, alle ore 19. Ma prima i saluti che vengono anche da Danilo Solidani e Andrea Perrone che lavorano nella parte tecnica e da Roberta Vespa che questa sera è in regia. E dunque il nostro programma comincia un po' prima del solito, appunto per la diretta del prom numero 6, che ha anche un titolo, Also sprach Zarathustra. Ovviamente questo si riferisce al fatto che nella seconda parte del concerto ascolteremo il poema sinfonico che Strauss ha liberamente tratto dal libro di Friedrich Nietzsche. In precedenza noi ascolteremo la BBC Philharmonic Orchestra con il suo direttore musicale Jon Storgårds insieme alla violinista Suye Park, che saranno impegnati nel concerto per violino e orchestra in re minore di Jean Sibelius. Il concerto però si apre con una composizione della fenomenale compositrice Betsy Jolas, nata nel 1926, che però è ancora insomma abbastanza attiva. Questo è un pezzo del 1977, Tales of a Summer Sea, che ascolteremo in apertura del concerto, ma poi ne parleremo quando sarà il momento. Abbiamo detto che nella seconda parte ascolteremo invece Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. Il concerto ci porterà fino alle 21:10 circa. A quel punto entreremo nella parte magazine e questa sera andiamo in Messico. Andiamo in Messico con una mostra, che si è aperta ai Musei Capitolini di Roma, a Villa Caffarelli, che rimane aperta fino al 13 dicembre e che si intitola Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una mostra curata da Miguel Fernandez Félix e Alberto González Torres, e noi parleremo con appunto González Torres di questa bella mostra che ci porta a un mondo per tanti versi ancora poco conosciuto come quello della cultura messicana del primo Novecento. Alle 21:30 un secondo concerto per il Festival dei Festival, quindi accontentiamo un po' tutti i gusti questa sera. Avremo un concerto che viene dalla stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il pianista Vadim Kolodenko, che sarà impegnato in un bellissimo programma molto raffinato e composito, dove troveremo la musica di William Byrd, di Kaija Saariaho, di Beethoven e di Frédéric Chopin. Un concerto che ci porterà praticamente fino alle 23:30. A quel punto saremo insieme a Roberto Giambrone per parlare della Biennale Danza 2026 che si sta svolgendo. Il titolo della Biennale Danza di quest'anno è Time Does Not Exist, 20ª edizione del festival, diretta da Dwayne McGregor fino al 1 agosto. Questa sera in particolare parleremo del Leone d'Argento alla Biennale Danza 2026, che è la coreografa sudafricana Mamela Nyamaza, ma naturalmente sarà Roberto Giambrone a raccontarci tutto quanto. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp 335-5634-296. La nostra copertina musicale, che è dedicata a Diego Rivera e all'arte messicana del primo Novecento, e lo faremo attraverso l'ascolto di uno dei grandi maestri della musica messicana del primo Novecento, Carlos Chavez, nato nel 1899 e morto nel 1978, una figura centrale, chiave della nuova musica messicana del Novecento, e tra l'altro anche il fondatore dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Messicana, che ascolteremo adesso, diretta dallo stesso Carlos Chavez, in una sua composizione che si intitola Xochipilli, sarebbe una, come dice il sottotitolo, una musica azteca immaginata. Buon ascolto.

Se oggi pigli una musica azteca immaginaria, una composizione di Carlos Chavez del 1940, ottavino, flauto, clarinetto, trombone, sei percussionisti, questo è l'organico di questo brano di Carlos Chavez. L'abbiamo ascoltato da membri dell'Orchestra Sinfonica Messicana diretti dallo stesso Carlos Chavez. Questo era la nostra copertina dedicata a Diego Rivera, di cui parleremo nel magazine, e già che ci siamo, come giustamente mi ricorda Roberta Vespa, è anche una sorta di omaggio al vincitore della quinta edizione di Voci in Barcaccia, che è per l'appunto un baritono messicano, Carlos Reynoso, che appunto ha vinto l'edizione di quest'anno, e dunque lo associamo diciamo a questo ascolto che abbiamo appena fatto. Ma noi adesso stiamo per addentrarci dentro il nostro collegamento Euroradio, manca ancora qualche minuto, e in questi minuti che mancano noi ne approfittiamo per così approfondire un po', parlare un po' meglio dei protagonisti di questo concerto. Intanto la BBC Philharmonic Orchestra con il suo direttore musicale Jon Sorgårds, che è un musicista finlandese, abbiamo ascoltato un direttore d'orchestra finlandese nei giorni scorsi, Klaus Mäkelä, davvero fenomenale. Ascolteremo domani sera nel prossimo prom Sakari Oramo, un altro direttore d'orchestra finlandese. Bisogna dire che la scuola di direzione d'orchestra finlandese ha sfornato e continua a sfornare moltissimi grandi direttori. Questa sera appunto Jon Sorgårds ha messo in programma all'inizio del concerto una composizione della compositrice Betsy Jolas, nata nel 1926, nata a Parigi ma di famiglia americana. Poi racconteremo un po' meglio insomma le sue vicende biografiche. Il titolo del pezzo è Tales of Summer Sea, una composizione del 1977. Dopodiché entrerà sul palcoscenico su Ye Park, che è una violinista della Corea del Sud, nata nel 2000, che ha vinto l'edizione 2025 del concorso internazionale Sibelius, per l'appunto, suonerà il concerto di Sibelius. Tra parentesi, il presidente della giuria del concorso Sibelius di quell'anno, cioè dell'anno scorso, era proprio Jon Sorgårds, il direttore d'orchestra di stasera, che di suo è anche un violinista, ha una formazione violinistica ed è tuttora un violinista in attività, e quindi probabilmente in quella circostanza si sono stretti anche dei legami particolari con Suye Park, ed è stata invitata a suonare in questo BBC Prom numero 6 che vi trasmetteremo questa sera. Dopo la pausa dell'intervallo, nella quale ascolterete il giornale radio, torneremo nella Royal Albert Hall per ascoltare il poema sinfonico di Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, opera 30, un poema sinfonico del 1896, sicuramente uno dei suoi più celebri e famosi. In particolare l'inizio di questo poema sinfonico, cioè l'Einleitung, la cosiddetta introduzione, il sorgere del sole, che è stato sfruttato innumerevoli volte da tanti altri linguaggi, dal cinema, dalla musica anche pop, leggera, rock, insomma, è stato veramente un incipit che ha lasciato un segno profondo nella cultura del Novecento. Detto questo, tra poco appunto ascolteremo i suoni della Royal Albert Hall e ci prepariamo dunque ad ascoltare il primo brano in programma per questa serata musicale, che è Tales of a Summer Sea di Betsy Jolas.
dice una composizione del 1977, Racconti di un mare d'estate, ed è una composizione di questa fantastica donna e compositrice che ha attraversato veramente il secolo, nata a Parigi nel 1926, arrivati al momento da genitori americani che appunto vivevano a Parigi, arrivata al momento della guerra nel 1940, giustamente i genitori hanno pensato bene di tornare negli Stati Uniti, ma Betsy Jolas è poi ritornata a Parigi subito dopo la liberazione nel 1946 e è entrata nel Conservatoire, dove ha studiato con Darius Milhaud, con Olivier Messiaen, di cui è stata anche assistente per un certo periodo, tra l'altro proprio nel periodo in cui ha scritto questa composizione che stiamo per ascoltare, del 1977. Ma nel frattempo Betsy Jolas poi è stata anche molto impegnata in un'attività anche didattica, ha insegnato in tanti college, in tante importanti università americane, e comunque ha mantenuto sempre una grandi attività e grandi rapporti con insomma, praticamente tutto il mondo della musica del Novecento e oltre, perché diciamo, fino a pochissimo tempo fa era ancora attiva, era ancora appunto creativa e scriveva musica. Questo è un lavoro, ovviamente, come dice anche il titolo, molto evocativo, molto descrittivo, ed è una caratteristica un po' anche di tante composizioni di Betsy Jolas, appunto di prendere spunto da, come dire, da una sorta di diario dell'anima, di una sorta di diario emotivo che poi si trasforma anche in discorso musicale. Discorso musicale che adopera un linguaggio moderno, ma non ultramoderno, non ha mai sposato fino in fondo i linguaggi più radicali del secondo Novecento, anche se è rimasta sempre in ottimi rapporti con quei musicisti, con i musicisti d'avanguardia, a cominciare da Pierre Boulez. E questo è insomma quello che dobbiamo più o meno aspettarci da questa composizione, che dura insomma circa 15 minuti e che aprirà il concerto. Siccome non ci sarà molto tempo dopo tra un brano e l'altro, diciamo anche qualche cosa del concerto di Jean Sibelius, che è peraltro una delle composizioni più celebri del repertorio violinistico, l'unico concerto scritto da Jean Sibelius per uno strumento solista. Sibelius non era un compositore, diciamo, che amava particolarmente questo tipo di linguaggio, questo tipo di forma concertante. Tanto ecco, sentiamo già che siamo entrati in collegamento con la BBC e siamo entrati idealmente nella Royal Albert Hall. Dicevo, Sibelius, che pure aveva una formazione violinistica, si è convinto, già un po' torto collo, a scrivere un concerto per violino, non amando assolutamente lo stile ultra virtuosistico tipico dei grandi concerti romantici, e ha scritto una composizione che però diciamo lascia un segno profondo, perché riesce a trovare un'estetica profondamente personale in quello stile radicato nell'idea, in un ideale, diciamo, di musica archetipica della propria terra, cioè la Finlandia, quindi un'idea di una musica molto, molto rude, alle volte anche molto ritmica, molto diciamo sporca dal punto di vista sonoro, però allo stesso tempo con una profonda convinzione nella necessità di dare una forma e trovare una forma anche abbastanza classica al suo lavoro. Questo è una cosa che a Jean Sibelius è riuscita con grande successo in questo concerto per violino, orchestra in re minore,
scritto nel 1904, ma poi rivisto profondamente l'anno successivo, nel 1905, e questa revisione fu eseguita per la prima volta a Berlino proprio dai Berliner Philharmoniker diretti da Richard Strauss, che ascolteremo nella seconda parte, e quindi c'è un legame. Intanto ascoltiamo Betsy Jolas, Tales of a Summer Sea. Buon ascolto.

0: Principal cellist Peter Dixon plaintively.
1: Le mutevoli e misteriose acque oceaniche di Betsy Jolas' Tales of a Summer Sea, che abbiamo ascoltato dalla BBC Philharmonic Orchestra diretta da Jon Storgårds, all'inizio del concerto che vi stiamo trasmettendo in diretta dalla Royal Albert Hall, il prom numero 6. E dunque abbiamo ascoltato appunto questo liquido, questo elemento acquatico che Betsy Jolas è riuscita a raccontare così bene in questa sua composizione. E adesso aspettiamo l'ingresso di Suye Park, violinista coreana che nel 2025 ha vinto il Sibelius International Competition, una delle più importanti competizioni di musica violinistica che esistono, e quindi da quella vittoria, da quella medaglia d'oro, poi è cominciata una gloriosa carriera anche come solista, date anche le eccezionali dote violinistiche di questa abbastanza giovane violinista sudcoreana, Suye Park, nata nel 2000, una violinista che ha vinto una competizione dove lo stesso Jon Storgårds faceva parte della giuria, anzi ne era il presidente, quindi insomma evidentemente si è accesa una scintilla e che ha portato poi a questa collaborazione con Suye Park. E tra l'altro Jon Storgårds, che lui stesso è violinista ed essendo appunto nato a Helsinki nel 1962 e avendo una carriera tuttora insomma abbastanza vivace anche dal punto di vista violinistico, certamente si è trovato del tutto a proprio agio in questo concerto per violino orchestra di Jean Sibelius che stiamo per ascoltare adesso da Suye Park. Tra l'altro nella finale, tra i sei finalisti della finale del concorso dell'anno scorso, ben cinque erano delle ragazze, soltanto un violinista maschio. Devo dire questo è abbastanza interessante, vedere come appunto sono tantissime oramai le ragazze che arrivano appunto alle finali dei concorsi importanti come questo appunto di Sibelius. Il concerto per violino di Sibelius naturalmente racconta anche qualcosa di molto intimo per Sibelius, che aveva un rapporto abbastanza complicato con il violino, che era il suo strumento e col quale pensava all'inizio della carriera anche di avviare un'attività, ma poi man mano che proseguiva nello studio, nell'approfondimento, nella vita musicale, insomma sempre meno Sibelius era convinto di quel modello di musicalità tutta basata su un grande virtuosismo, e si è staccato via da questo mondo, rimanendo però sempre attaccato a quello che per lui era evidentemente una scintilla, una cosa molto intima che c'era nel modo di suonare nel violino come tipo di sonorità, ed è riuscito a trasmettere questa incandescente natura anche nel concerto per violino, che è diviso in tre movimenti: allegro moderato, adagio di molto e allegro ma non tanto. Suye Park al violino, BBC Philharmonic Orchestra diretta da Jon Storgårds. Buon ascolto.

0: Incantevole questo concerto per violino di Jean Sibelius, interpretato da Suye Park con la BBC Philharmonic Orchestra diretta da Jon Storgårds. Vorrei dire con una certa gentilezza, ecco, ha restituito questo concerto di Jean Sibelius, che in certi punti, penso in particolare all'inizio del terzo movimento, è davvero qualche cosa che viene dalle viscere della terra, in un certo senso ha questa forza ancestrale. Naturalmente tantissimi applausi per Suye Park, quindi noi stiamo in attesa, come dovrebbe accadere normalmente per quando c'è la partecipazione di un solista, in un fuori programma, e noi aspettiamo appunto di capire che cosa sta per succedere alla Royal Albert Hall, da cui stiamo trasmettendo il prom numero 6. Questa è la fine della prima parte con il concerto di Sibelius, in precedenza un brano orchestrale di Betsy Jolas, sempre con la BBC Philharmonic Orchestra. Jon Storgårds è arrivato come direttore ospite, poi è diventato direttore ospite principale, poi l'orchestra ha deciso di nominarlo direttore musicale principale, e adesso ha esteso anche il suo contratto per altri 5 anni, insomma, quindi evidentemente un rapporto molto molto forte tra Jon Storgårds e questa orchestra della BBC, una delle tante orchestre della BBC, mi pare che siano 5 se non ricordo male. E comunque ancora sentiamo cosa succede.
1: Thank goodness we wouldn't have the concerto and everything else that we have that we so cherish. Back comes Suye Park on her own, which usually means one thing, a bit more.
0: Ancora non sembra.
2: Johann Sebastian Bach, Lago.

0: Wonderful when you get encores and the entire hall, this great huge hall, the lights dim and there's just a single spotlight.
1: Il bis l'ha annunciato la stessa violinista su Ye Park, il largo di Johann Sebastian Bach, però da dove viene ve lo dico io, è la sonata numero 3 in do maggiore per violino solo, e questa, anche questo bis è davvero impeccabile, perfetto, il suono, lo stile. D'altra parte su Ye Park ha studiato a Berlino con Ulf Wallin, grande violinista che è stato anche premio Paganini, quindi insomma ha uno stile. Ma intanto sento che forse è cominciato già l'intervallo, sì, direi che è cominciato l'intervallo, quindi possiamo lasciare momentaneamente la Royal Albert Hall e la BBC per invece passare la linea al giornale radio.
2: RAI GR3.
3: La morte di Fakir, si indaga sugli scontri tra manifestanti e polizia. La nipote del 43enne, ci dissociamo, Bologna non merita questo. Domani l'incarico per l'autopsia al vaglio dei PM, 2 agenti e 4 sanitari. La condanna di Giorgia Meloni, ingiustificabile violenza contro le forze dell'ordine. Sul video di Vannacci, no a intimidazioni e odio. A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza, ok a flessibilità su energia. Medio Oriente, alta tensione, l'Iran attacca i paesi del Golfo. Trump incontra il presidente libanese alla Casa Bianca, obiettivo disarmare Hezbollah, ma Israele continua a colpire. Un talento al pianoforte, a soli 13 anni, Martina Meola, musicista che ha stupito Marta Argerich, tra poco si esibirà alla Basilica di Massenzio a Roma sulle note di Chopin. Buonasera da Sara Piselli. La morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Sarà affidato domani l'incarico per l'autopsia. Oltre agli agenti, l'inchiesta per omicidio colposo coinvolge anche i 4 sanitari intervenuti, ma si indaga anche per gli scontri di ieri tra manifestanti e polizia. Condanna della Premier Meloni, la nipote dell'uomo si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore afferma, ci sono state 2 piazze, ma solo una ci rappresenta. Il punto con i nostri servizi.
4: Le immagini della guerriglia urbana nel centro di Bologna. Gli uomini della Digos partono da qui. La posizione di alcuni viene in queste ore valutata, mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un 20enne arrestato, già rimesso in libertà con divieto di dimora. Gli scontri mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto 2 piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, mentre torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
5: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
4: In città restano i segni e resta la tensione, mentre Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, su quanto accaduto parla così.
6: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna, secondo noi, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
4: Bruno Sokolovic, GR3.
7: La Procura di Bologna acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche di contenimento che gli agenti devono utilizzare in casi simili a quello di Abderrahim Fakir. È uno dei punti centrali dell'inchiesta sul quale è intervenuto l'avvocato dei 2 poliziotti, Gabriele Bordoni.
8: Mi hanno raccontato le loro scelte operative, che mi sono parse tutte corrette.
9: Il loro stato d'animo è quello di 2 ragazzi distrutti.
7: Di tutt'altro avviso l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste i parenti di Fakir.
10: Queste sono procedure di morte.
7: Oltre a chiedere che non siano dei poliziotti a indagare sui colleghi, Anselmo sottolinea anche un altro punto.
10: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
7: Oltre al video con le urla di Fakir, acquisite anche le immagini della bodycam privata di uno dei poliziotti. Se avesse voluto nascondere qualcosa, non l'avrebbe attivata, sostiene il suo legale. Approfondimenti anche sulla squadra di 4 sanitari intervenuti, nella quale non c'era un medico che avrebbe potuto sedare il 42enne, mentre i 4 volontari, come da prassi, sono potuti intervenire solo quando Fakir non urlava più, senza poi riuscire a rianimarlo. Simone Zazzera, GR3.
3: Lo dicevamo, sugli scontri di ieri a Bologna, ferma condanna della Premier Meloni. Sentiamo.
11: Inaccettabili per Giorgia Meloni gli scontri di ieri a Bologna. Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore sulla morte di Abdelrahim Fakir, senza pregiudizi né sconti per nessuno, per la premier, che puntualizza come nulla giustifichi la violenza contro le forze dell'ordine. Alimentare un clima d'odio trasformando le divise in bersagli è, per la presidente del Consiglio, una grave irresponsabilità. Concetto che riprende nel pomeriggio sui social, quando invoca chiarezza e fermezza dagli esponenti di sinistra, che chiama ad un atto di coraggio nel prendere le distanze davanti alla vicenda ancora al vaglio della magistratura. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la presidente del Consiglio, che si dissocia dal video di Vannacci, inserita a sua insaputa, spiega, e dal vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, la decisione di concentrare la maggiore flessibilità concessa dall'Europa su caro energia, dopo il previsto via libera del Parlamento, come per le spese su sicurezza e difesa. Carla Macrellino, GR3.
3: E sulla sicurezza, ma anche sulla legge elettorale e sull'autonomia, si sviluppa il confronto politico.
12: Nessun cenno ufficiale nella nota post-vertice, dunque, alla questione preferenze e franchitiratori, sulla quale la Premier aveva chiesto un chiarimento. È la ministra delle riforme Casellati a tagliare corto. Deciderà il Parlamento sovrano. Le opposizioni polemizzano sul timing, troppo serrato, dicono, e il presidente del Senato La Russa convoca per giovedì la capigruppo. Tema sicurezza, maggioranza compatta nel condannare i fatti di Bologna. E dopo il caso Roggero, Fratelli d'Italia lancia il disegno di legge mai più delinquenti risarciti dalle vittime. La Lega insiste per l'estensione della legittima difesa, contraria a Forza Italia. Matteo Salvini.
13: Di una comprensione nei confronti di chi viene aggredito a mano armata, dal punto di vista della norma, andrebbe fatta.
12: L'opposizione chiede a Premier e ministri competenti di riferire in Parlamento su Bologna. Il 5 Stelle Conte accusa la destra di strumentalizzare le violenze, ma anche il caso Roggero, e monta la polemica sull'autonomia dopo il via libera della Camera alle preintese del governo con 4 regioni. Non vi permetteremo di dividere l'Italia, attacca la segretaria Adam Schlein in aula.
14: Perché l'autonomia non è una riforma che migliora, così come l'avete scritta, la vita delle persone.
12: Noemi Giunta, GR3.
3: E sulla vicenda di Mario Roggero, la difesa del gioielliere condannato per aver ucciso 2 ladri in fuga ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. Intanto Agrizzane Cavour riapre la gioielleria.
15: La Saracinesca rimane chiusa fino alle 9.30 di questa mattina, poi l'arrivo di Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, accompagnata dalla figlia. La gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese, dove nel 2021 fu consumato l'omicidio di 2 ladri che l'avevano svaligiata e per cui il 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione, ha ufficialmente riaperto i battenti. Per tutta la mattinata il passaggio di persone è quello di tutti i giorni. Le due donne si occupano delle pulizie dell'uscio, accolgono gli amici di famiglia, una pattuglia dei carabinieri che si sincera delle loro condizioni. Un tentativo di tornare la normalità, anche se Mariangela non si fa illusioni.
16: Riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa. Mi sembra di vivere in un bruttissimo sogno.
15: Gli avvocati di Roggero aspettano ancora una risposta per l'istanza di differimento della pena dal Tribunale di Sorveglianza, ma intanto l'Associazione Nazionale Magistrati lancia una sorta di allarme. In una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione, i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive la ANM, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR3.
3: Dall'estero, a Washington, l'incontro tra Donald Trump e il presidente libanese Aoun. Al centro, il disarmo di Hezbollah, mentre nel sud del Libano le truppe israeliane hanno aperto il fuoco vicino ad alcuni militari libanesi durante il ritiro dell'esercito dalla prima delle zone pilota nella fascia di sicurezza al confine. Operazione che ha così subito una battuta d'arresto. Trump è anche intervenuto sulla nuova escalation del conflitto con l'Iran. Sentiamo il corrispondente da New York.
17: Stati Uniti è ancora al centro di una mediazione potenzialmente storica, quella tra Israele e Libano. Se ne sta discutendo in questi minuti alla Casa Bianca, dove il presidente libanese Aoun è stato ricevuto da Trump, che lo ha definito una persona molto rispettata. Oggi faremo progressi, non ho dubbi, le parole del presidente statunitense, che si mostra ottimista. Risolveremo molti problemi, come ne abbiamo già risolti alcuni. Il Libano, prosegue, è un paese che è stato trattato molto male. Faremo in modo che venga trattato adeguatamente e con il rispetto che merita. Aoun, in passato a capo dell'esercito libanese, dovrebbe presentare al leader americano un piano per disarmare Hezbollah, gruppo filo iraniano, e garantire contemporaneamente il ritiro di Israele dal sud del paese. Trump promette: parlo con tutti e parlerei anche con Hezbollah, là se il presidente del Libano lo volesse. Poi lascia intendere che per Washington raggiungere la pace nel paese dei cedri è questione che va gestita separatamente dal dossier iraniano. Non lasceremo l'Iran in questo momento, dice infatti Trump, non abbiamo ancora finito il lavoro. E su questo, nelle prossime ore al Senato a Washington, audizione per il capo del Pentagono Hegseth e il generale Kane sui costi della guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Intanto nuovi attacchi di Teheran contro i paesi del Golfo. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti hanno bombardato il sito atomico di Karun, intervenga l'AIEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, il corrispondente.
18: Continuano i raid incrociati. Al 10° giorno di fila di bombardamenti, gli iraniani hanno risposto con missili e droni su obiettivi militari americani in Giordania, in Kuwait, dove hanno colpito ancora centrali elettriche di desalinizzazione, e in Bahrain, dove hanno distrutto il data center di Amazon, come rappresaglia per gli attacchi del Pentagono alle infrastrutture civili, spiegano i Pasdaran, che allo stesso tempo rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz e hanno fermato altre due petroliere. Ormai anche il presidente Pezeshkian evoca una guerra su vasta scala, d'accordo, dice, con la guida suprema Mojtaba Khamenei. Anche se il ministro degli interni, Momeni, ha avviato a Islamabad una serie di incontri con i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che invitano alla de-escalation. Si valuta una tregua di almeno 10 giorni, ma intanto gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche minacciata, calpestata e irrisa. Così il Papa nell'introduzione a Disarmata e Disarmante, il libro che raccoglie i suoi appelli e interventi. Soprattutto nell'era atomica, continua Leone XIV, l'affermazione della verità deve farsi strada. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo. Lavoro, firmato il contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone e prevede aumenti fino a 150 euro e arretrati fino a 1.136 euro. Il contratto è stato sottoscritto dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dai sindacati, anche dalla CGIL, che non aveva firmato l'accordo per la tornata precedente. Vertenza Electrolux, oggi incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e l'azienda. Il ministro Urso ha affermato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma serve un piano serio, impegni chiari da parte della società. La FIOM parla di piccoli passi avanti, nuovi incontri sono previsti a settembre. Gli spettacoli, talento appena tredicenne del pianoforte. Martina Meola, milanese, approda questa sera a Roma sul palco della Basilica di Massenzio per il cartellone estivo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Notturno Chopin.
19: Ha solo 13 anni, ma il piglio di chi si sente a suo agio sul palcoscenico. E in realtà Martina Meola, dopo essersi distinta in diversi concorsi pianistici internazionali, si è già esibita nelle sale da concerto di mezza Europa. Ha suonato davanti al presidente Mattarella e l'anno scorso ha vinto a Lugano il concorso Jeune Chopin, presieduto dalla leggenda del piano Marta Argerich. È stata proprio l'artista argentina a segnalare Martina all'Accademia di Santa Cecilia, che senza pensarci due volte le ha affidato un'intera serata da protagonista nei cartelloni estiva alla Basilica di Massenzio. Per il suo debutto, la pianista classe 2012 ha scelto un programma interamente dedicato a Chopin, un excursus romantico che dalla malinconia dei notturni passa alle infinite emozioni della celebre ballata opera 23 numero 1, al ritmo dei valzer e delle mazurche, al virtuosismo degli scherzi, ai colori della grande polacca brillante. Martina, con deliziosa nonchalance, ci dice che non vede l'ora.
20: Suonare tra le rovine di una basilica così antica è un'emozione grandissima. Spero davvero di riuscire a trasmettere al pubblico tutta la bellezza di questo incontro tra la grande storia di Roma e la musica di Chopin.
19: Claudia Faienz, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Edmondo Cotta e Tommaso Margiotta. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. La linea torna al concerto in diretta Euroradio dalla Royal Albert Hall di Londra. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità in questo momento sulla statale della Valle del Salso. Tratto chiuso in entrambe le direzioni, un veicolo in fiamme 4 km prima di Butera. Ci spostiamo in A18 Messina-Catania, traffico bloccato a causa di un incidente tra lo svincolo di Rocca Lumera e la barriera di Messina Sud in direzione dello svincolo della A20. Sono coinvolti due mezzi pesanti, l'uscita obbligatoria in questo momento a Rocca Lumera. Andiamo poi in A7, code traffico tra Sago e tangenziale ovest di Milano verso Genova. Sulla Firenze Pisa-Livorno troviamo delle code allo svincolo di Cascina in uscita per chi proviene da Pisa. Poi ci spostiamo in A1, dove in questo momento troviamo traffico intenso e code a tratti tra Calenzano e A1, variante direzione nord verso Bologna, e troviamo delle code per una perdita di carico tra l'Acciamento 1 variante Aglio e Calenzano in direzione di Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
22: Bentornati all'ascolto di Radio 3 Suite, ancora un saluto da Oreste Bossini al microfono, da Danilo Solidani e Andrea Perrone alla parte tecnica, da Roberta Vespa in regia. Ritorniamo a occuparci del nostro concerto BBC Prom numero 6 che stiamo trasmettendo in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra. Tramite la BBC naturalmente, protagonista la BBC Philharmonic Orchestra con il suo direttore musicale Jon Storgårds. Adesso saranno soltanto loro sul palcoscenico. Abbiamo salutato nella prima parte la violinista Suye Park, che si è esibita nel concerto per violino e orchestra di Sibelius, mentre invece nella seconda parte siamo per ascoltare Also sprach Zarathustra, il poema sinfonico di Richard Strauss, scritto nel 1896 e ispirato liberamente all'omonimo libro di Friedrich Nietzsche, libro che è stato scritto da Nietzsche tra il 1883 e il 1885, uno dei libri ovviamente più intricati e più oscuri, anche di difficile interpretazione. Un libro scritto da Nietzsche subito dopo la morte di Wagner, che segna anche in un certo senso il suo allontanamento dalla figura di Wagner, che era stata così importante nella prima parte della sua vita. È un libro, come lui stesso ha detto, per tutti e per nessuno, ed è un libro che ovviamente è stato largamente diffuso nella cultura europea di quest'ultimo scorcio dell'Ottocento, che ha influenzato moltissimo anche il pensiero, l'ambiente culturale europeo più in generale. E il fatto che Strauss abbia pensato a questo libro per trarne un poema sinfonico è abbastanza significativo. Un libro profondamente intriso di filosofia e di un pensiero estremamente complesso, un pensiero anticristiano, un pensiero che vuole recuperare una nuova forma di trascendenza non più legata all'antica forma di trascendenza cristiana. Insomma, un libro sicuramente molto complesso dal punto di vista intellettuale, e infatti anche l'idea che sia stato tratto liberamente da Friedrich Nietzsche sottolinea questo fatto, appunto, che Strauss liberamente ha tratto alcuni episodi da questo libro.
23: Mm.
22: Non so che cosa stiano trasmettendo in questo momento, ma certamente non è l'inizio di Also Sprach Zarathustra, ma come si può ben ascoltare invece il valzer di Strauss. Ma appunto dicevo che questo libro ha influenzato molto la cultura europea di questo periodo, e tra parentesi non è Strauss non è l'unico musicista ad aver attinto alla scrittura di questo libro per una sua composizione. Avrei voluto farvi ascoltare, ma forse adesso non c'è più il tempo, l'inizio di un grande oratorio di Frederick Didius che si intitola A Mass of Life, una messa di vita, che è proprio stato scritto su testo, prendendo spunto dal testo di Nietzsche, ed è una composizione che segue di qualche anno quella di Strauss, siamo nel 1905. Però adesso non credo che ci sia il tempo di farvi ascoltare il coro iniziale di questo lavoro di Frederick Didius, perché fra poco dovremmo in teoria ritornare alla Royal Albert Hall per ascoltare appunto Also Sprach Zarathustra. Dicevo che Strauss ha preso spunto da alcuni momenti del libro, e infatti, anche se il poema sinfonico naturalmente non è suddiviso in movimenti, però ci sono vari episodi che sono precisamente indicati in partitura. Si comincia con la famosa introduzione, questo sorgere del sole che è diventato tanto famoso soprattutto dopo che è stato usato nel film di Kubrick 2001 Odissea nello spazio, e poi ci sono gli altri episodi. Von den Hinterwäldlern, di coloro che vivono fuori dal mondo, von der großen Sehnsucht, dell'aspirazione suprema, von den Freuden und Leidenschaften, delle gioie e delle passioni, das Grabli, del canto dei sepolcri, von der Wissenschaft, della scienza, der Genesende, il convalescente, das Tanzlied, il canto della danza, e per finire das Nachtwanderlied, il canto del nottambulo. Quindi sono tutti momenti naturalmente che sono riferiti a passi specifici del libro di Nietzsche, però diciamo nel loro insieme non disegnano, mi pare che non disegnano insomma un commento, una precisa indicazione di che cosa il libro di Nietzsche volesse intendere, anche perché lo stile musicale di Strauss in questo poema sinfonico è molto molto ricco, molto originale, molto diciamo legato anche a tanti elementi stilistici dei suoi precedenti poemi sinfonici. Credo che siamo arrivati vicini al momento dell'inizio, perché sento che l'orchestra sta accordando, quindi aspettiamo il ritorno sul palcoscenico del direttore Jon Sorgårds, che dovrebbe tra poco iniziare l'esecuzione di Also Sprach Zarathustra. Sentiamo un po' cosa succede.
4: And at the end of the work, instead of setting Zarathustra's euphoric cry of "Arise, you great noontide," Strauss composes serene final pages in which the fulfilled happiness of humanity is set against the quiet inevitability of nature.
22: E allora, appunto, stiamo
4: packed stage. Eight double bases now.
22: Stiamo aspettando Jon Sorgårds, eccolo qua. Vi lascio l'ascolto di Also Sprach Zarathustra. Ci risentiamo tra circa 35 minuti. Buon ascolto.

La notte che si chiude sul canto del nottambulo, del Wanderer dentro la notte che chiude Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, che abbiamo ascoltato in diretta dal Royal Albert Hall con BBC Philharmonic Orchestra diretta da Jon Storgårds, al termine del concerto che vi abbiamo trasmesso in diretta BBC Prom numero 6. Mi sembra giusto anche sottolineare i bellissimi soli di violino che sono importanti nella seconda parte di questo poema sinfonico del primo violino di questa orchestra inglese, che è Zoe Byers, una violinista veramente bravissima. E intanto sentiamo l'applauso veramente partecipe e calorosissimo, come sempre, come tradizione, come costume, nello stile proprio dei BBC Proms. Anche i vostri applausi sono altrettanto calorosi. Stefano di Pavia scrive: uno Strauss eseguito con un vero organo a canne, che meraviglia! Non come in Italia, che si usano organi elettronici che non rendono nulla, sottolineando di essere organista. Beh sì, lì alla Royal Albert Hall c'è questo grande organo da concerto, quindi assolutamente l'ideale per eseguire una partitura come questa, che all'inizio parte con questo do che viene dalle profonde cavità della pedaliera e poi alla fine si espande in tutta la sua luminosità in questa introduzione che racconta il sorgere del sole. E ancora tanti messaggi, tanti complimenti, una bellissima esecuzione, dice qualcuno, oppure un uso dell'orchestra straordinario, Giancarlo da Reggio Emilia. Insomma, questo è un po' il clima, il suono BBC, vorrei dire, anche perché le riprese sono veramente eccellenti come sempre. Intanto sentiamo ancora applausi, ma ricordo che nella prima parte, oltre a Storgårds e alla BBC Philharmonic Orchestra, c'era anche la violinista Suje Park, che ha interpretato il concerto per violino orchestra di Sibelius. Credo che adesso siamo scollegati dalla Royal Albert Hall, ho avuto un momento di silenzio, pensavo che ci fosse un bis, ma non è possibile perché è un'orchestra di casa. E dopo appunto Sibelius prima di Sibelius abbiamo ascoltato anche una composizione di Bessie Jolas, Tales of Summer Sea, e con questo si chiude anche il programma di oggi BBC. Poi ne troveremo uno domani altrettanto interessante, altrettanto bello. Domani sera ci sarà appunto un BBC Prom con il direttore Sacario Ramo, impegnato nella sinfonia numero 6 di Gustav Mahler, detta tragica, e in precedenza ascolteremo anche Stele di Georgi Kurtag. Quindi anche domani sera sarà una grande serata di musica, come sempre succede d'estate con i BBC Proms. E chiudiamo così il primo concerto del nostro Festival dei Festival.

0: Abbiamo aperto la nostra puntata di Radio 3 Suite con l'ascolto di una composizione di Carlos Chavez che ci ha portato nel cuore del modernismo messicano del primo Novecento. E questo ascolto iniziale era indirizzato a commentare la mostra di cui adesso parleremo, una mostra ai Musei Capitolini a Villa Caffarelli, che rimane aperta fino al prossimo 13 dicembre e che si intitola Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una mostra a cura di Miguel Fernández Félix e Alberto González Torres, e siamo felici di poterne parlare con González Torres. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera, saluti a tutti.
0: Grazie, grazie di essere con noi. Tra l'altro, oggi, notizia di oggi, c'è stata anche una restituzione da parte del nostro servizio di carabinieri che si occupano del patrimonio artistico al Messico di 27 opere d'arte che erano state comprate forse in maniera anche illegale sul mercato antiquario e sono state restituite oggi al Messico. E dunque, sulla scorta di questa notizia, entriamo con Alberto González Torres anche a conoscere meglio il mondo artistico, il mondo culturale del Messico del primo Novecento. Messico che, come sappiamo, è stato attraversato da rivoluzioni, turbulenze politiche nella prima parte del Novecento, e dunque un Messico tutto da raccontare. Lo fa molto bene questa mostra, che non solo mette a disposizione del pubblico alcune opere di Diego Rivera, ma soprattutto ci fa conoscere tantissimi altri artisti che formano il paesaggio culturale di questo mondo. Allora, chiediamo ad Alberto González Torres se ci racconta un po' questo mondo messicano del primo Novecento.
1: Certo, certo. Questa è una bellissima mostra che è inaugurata un po' di tempo, insomma, fra qualche settimana, no, a Roma, come stavi un po' parlando. È molto importante perché è una mostra che ha più di 142 opere di 23 collezioni private, quindi sono delle opere che al solito non si possono vedere spesso, quindi c'è proprio una cosa importante in più, un po' da raccontare ai visitatori. Abbiamo anche in mostra 51 artisti, al di là da Diego Rivera, e come un po' stiamo presentando la mostra, giusto quello che abbiamo voluto raccontare è il collegamento tra l'America, o il Messico e l'Italia, no? Che c'è stato molto molto importante dal 1783 praticamente fino al 1940-50, no?
0: Sì.
1: Quindi la mostra si sviluppa in quattro nuclei tematici attraverso queste 13 sale dai museo, e quindi racconta questa idea dall'Accademia, dall'inizio fino a un po' lo sviluppo attraverso l'avanguardia europea, no?
0: Infatti, tra l'altro, devo dire che ci sono anche appunto dei quadri che ci raccontano dei passaggi, dei legami anche insospettabili. Per esempio, nella prima sala, che racconta un po' i pittori dell'Accademia, che sono ancora pittori ottocenteschi del Messico, c'è un quadro, per esempio, che raffigura San Carlo Borromeo a Milano, con le spalle il Duomo di Milano, San Carlo Borromeo che distribuisce il pane ai poveri. Insomma, devo dire, molto sorprendente trovarlo in un artista messicano, un quadro del genere.
1: Certo, certo. E anzi, ti devo dire un'altra cosa in più. Con questo quadro, che proprio l'ingresso è proprio un quadro grande, dal Museo Nazionale d'Arte della Città del Messico, l'artista ha vinto la borsa di studio per andare a studiare all'Accademia di San Luca. Quindi, giusto, siccome lui era un studente dell'Accademia di San Carlo, San Carlo Borromeo, ha fatto quest'opera di grande formato con cui ha vinto questa borsa di studio per andare a studiare in Italia, no? Quindi, giusto per questo abbiamo voluto aprire con questa importante opera il percorso della mostra.
0: Infatti Alberto González Torres, ma poi la mostra, diciamo, dopo questo prologo ottocentesco, vuole raccontare appunto questi personaggi che molto spesso si sono poi formati in Europa e soprattutto hanno guardato all'arte europea, l'arte più moderna, l'arte più avanzata, per esempio il cubismo, ecco, perché c'è tutta una parte iniziale dove si racconta molto bene il rapporto di Diego Rivera, ma non soltanto di Rivera, ma anche di altri pittori che si trovavano a Montparnasse in questi primi anni del Novecento, e si vede come, diciamo, assorbono con uno sguardo quasi assetato di novità quello che sta succedendo nella pittura di Picasso, di Braque e di altri artisti d'avanguardia.
1: Certo, sì, questo primo, anche secondo nucleo, giusto questo primo un po' l'introduzione per un po' parlare di quello che è successo quando loro vengono in Europa, no, a partecipare dall'avanguardia europea, ma prima è molto importante, non vorrei un po', vorrei fare capire un po' a quelli che ci stanno ascoltando che giusto il rapporto tra gli artisti messicani che vengono a Roma, c'è stato anche per esempio Felipe Santiago è venuto perché in Messico non si poteva dipingere nudi, no? Quindi lui ha fatto per conto suo un viaggio lungo per mezzo mondo, mm-hmm, fino ad arrivare a Roma nel 1868, no? Quindi c'è questo rapporto che inizia, che ti fa un po' raccontare questo primo nucleo tematico, e poi per arrivare, come un po' stai raccontando, alla seconda sezione dalla mostra, che si intitola Il contributo da Diego Rivera e il Messico all'avanguardia europea, no? Dove Diego Rivera è già un artista, diciamo, in sviluppo in Francia, in Parigi, partecipa pure dal cubismo attivamente e poi anche lui è molto importante perché siccome erano anche Angel Sarraga a Parigi e altri artisti, ma lui, Diego Rivera, non lascia mai la messicanità, non so se capisce questo concetto, no? Lui rimane anche ad essere un artista messicano, mm-hmm, nella tematica anche di alcuni quadri. E quindi penso che questo c'è stato un po' la strategia per l'esito, no? Che c'è stato, no? con il suo percorso in Francia, no?
0: Sì, naturalmente. Diego Rivera viene in Europa, tra l'altro non soggiorna soltanto a Parigi, ma viene in Spagna, a Madrid, poi viene anche in Italia. Insomma, viaggia molto in Europa in questi primi anni del Novecento, anni di formazione, per così dire. E mi è parso di capire che in tutti questi artisti ci fosse anche un po'... diciamo un senso di rivalsa nei confronti degli artisti europei, perché si sentivano un po' sottovalutati, un po' ritenuti forse marginali, un po' provinciali, e questo creava una certa tensione, mi pare.
1: Certo, questo è stato molto importante, anche lui lo raccontava apertamente, no? che sembrava come se un po' in Francia insomma, non valutavano bene, insomma, le sue opere, e quindi c'era questo pensiero europeo anche, dove loro pensavano, gli artisti europei che erano i cubisti, no? Che erano lì, solo un artista europeo era capace di fare un'opera cubista, no? Che loro, quelli che messicani che erano venuti, potevano solo copiare, no? Delle opere, mm-hmm, che loro stavano facendo, no? Certo. Quindi questo c'è stato proprio difficile da lasciare a parte, però penso che insomma, con il tempo, insomma, sono delle cose che gli storici dell'arte, insomma, alla fine mettono un po' nel posto giusto. Si riconosce l'importanza da Diego Rivera, perché lui, anche se è iniziato come un artista cubista, quando torna in Messico lascia totalmente il cubismo, per iniziare con il muralismo, no? Ma il cubismo c'è stato molto importante giusto per capire e per lui riuscire a fare i dipinti in un grande muro che è diventato il movimento più importante dall'arte messicana, no? Il muralismo messicano.
0: Il muralismo, infatti. E comunque nella mostra è molto bello perché poi questi artisti sono come dire, molto legati alla propria terra, alla propria cultura e anche alle culture indigene del loro paese. E infatti si vedono, insomma, in questi artisti molti temi, molte caratteristiche, insomma, dipingono anche cose che non si dipingerebbero in Europa, per così dire, no? Ma che hanno a che fare appunto con la cultura indigena, con la cultura popolare, insomma, si vede, si nota che questi elementi diventano sempre più importanti.
1: Certo, certo, sì, alla fine quello che succede è che loro, tutto quello che imparano dall'accademia, tutto quello che imparano quando partecipano in Europa, nell'avanguardia, alla fine tornano, quelli che tornano, che alcuni passano anche più di 20 anni in Europa, tornano per sviluppare un linguaggio proprio, no? E questo è molto importante, no? Poi cercano un po' di guardare le radici, i tematici che sono proprio da questa parte del mondo per sviluppare un linguaggio proprio, no? Quindi questo succede e grazie a questo, diciamo, questo dialogo, questo studio che hanno fatto lì, è stato possibile questo percorso artistico, no? Alla fine.
0: Certo. Alberto González Torres, poi naturalmente c'è l'aspetto politico perché Diego Rivera è un artista impegnato, si impegna direttamente perché è iscritto al Partito Comunista, partecipa, certo, partecipa ai fatti rivoluzionari del Messico e comunque è un artista che vuole essere il portavoce anche di un'ideologia, di istanze politiche e sociali molto precise. Insomma, c'è questo aspetto politico non soltanto in Diego Rivera ma anche in altri artisti e questo è un elemento sicuramente che caratterizza la sua arte soprattutto negli anni 20 e 30.
1: Certo, certo, sì, alla fine quando Vasconcelos chiama Diego Rivera per tornare in Messico, no, nel 1921, si sviluppa questa idea del muralismo, si sviluppa con l'idea di trovare una nuova identità nazionale, no? Messico proprio uscito dalla rivoluzione messicana, è stato dal 1910 al 1920, e quindi proprio alla fine, insomma, per il collegamento da Diego Rivera, non solo da lui, anche da Siqueiros, da Orozco, di quelli che chiamano la storia dell'arte i tre grandi muralisti messicani, molto collegati al Partito Comunista, si sviluppa questo movimento collegato, fortemente collegato all'aspetto politico che ha chiaramente, no? Come stai un po' parlando, dicendo, no? Certo.
0: Certo. Ecco, Alberto González Torres, vorrei chiudere questa nostra conversazione su un murales straordinario che voi avete voluto raccontare attraverso un video. Ovviamente non si poteva portare il murales a Roma, ma in questo video che racconta dettagliatamente passo dopo passo questa straordinaria pittura muralista che Diego Rivera ha fatto, mi è parso di capire che fosse nel patio del Ministero dell'Istruzione o dell'Agricoltura, non ricordo bene, insomma, ma è una cosa gigantesca, cioè sono decine e decine di pannelli dipinti.
1: Certo, sì, lui ha fatto questi murales nel palazzo della Segreteria di Educazione Pubblica. Siccome i curatori volevamo proprio fare vedere come, insomma, si vede, ma lo so che ci sono i freschi, no, in Italia, no? Però come fare vedere la importanza e la monumentalità da un murale fatto in Messico, no?
0: Certo.
1: Quindi abbiamo fatto questo piccola stanza, o non così piccola, dove c'è questa proiezione molto importante perché la scala, abbiamo fatto la scala 1-1 da questo murale, no? Quindi ti fa il percorso e c'è proprio scritto i temi che loro hanno un po' pitturato sul muro, no? E quindi c'è questa esperienza, questa diciamo camera immersiva che ti fa capire l'esperienza, la immersione che potrebbe avere una persona che è in Messico guardando i murales, no? Quindi penso che sia una cosa anche bella da mostrare, no? Dai visitatori che verranno a vedere la mostra.
0: Ah, non c'è dubbio, è davvero impressionante anche proprio perché fa vedere il lavoro, la quantità di lavoro che c'è dietro un'opera di questo genere, insomma, naturalmente. E, tra l'altro, appunto, mi chiedo che tecniche usava per poter dipingere sul muro in questa maniera senza rischiare di perdere il colore oppure, insomma, che si deperisse la pittura, che è naturalmente molto spesso sono pitture all'aperto, come in questo caso, no? Quindi sono più esposte all'intemperie, insomma. Che tipo di tecnica adoperava per poter mantenere così forte, così viva la pittura nel corso dei decenni?
1: Ma loro hanno imparato a fare i freschi al tempio come al solito, però è molto divertente. Questa è proprio una cosa bella anche da raccontare, che siccome loro erano molto impegnati nella parte politica, giusto un po' collegandolo con quello che avevi raccontato prima, soprattutto Siqueiros, Diego Rivera e Orozco, lasciavano a un altro artista, Javier Guerrero, preparare, fare tutto il lavoro prima, no? Da lasciare il muro pronto per aggiungere la pittura e tutto quanto, e a volte, quando era tutto pronto, che bisognava proprio mettersi a lavorare, no? A pitturare il murales, loro non arrivavano in tempo, o forse non arrivavano nemmeno, no? Quindi alcuni murales sono stati fatti da questo Javier Guerrero, no? Quindi è molto divertente perché ti fa capire come erano proprio impegnati, come la parte politica proprio era un aspetto determinante, no? Dalla loro vita, no? E quindi è successo spesso questo, no?
0: Ho capito benissimo. Io ringrazio Alberto González Torres di averci raccontato questi particolari, questi dettagli della mostra dedicata a Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, curata da lui e da Miguel Fernández Félix a Roma, i Musei Capitolini, a Villa Caffarelli. Rimane aperta fino al prossimo 13 dicembre. Io la ringrazio, la saluto con la musica di
1: La ringrazio.
0: Silvestre Revueltas, che è un compositore, un grande compositore anche lui del primo Novecento, che ha scritto tante musiche per orchestra e in particolare anche lui, diciamo, attingendo al repertorio della cultura indigena. E dunque ascoltiamo di Silvestre Revueltas Sense Maya con l'Aguas Calientes Symphony Orchestra diretta da Enrique Barrios.

Silvestre Revueltas, Sense Maya, che abbiamo ascoltato dall'Aguas Calientes Symphony Orchestra diretta da Enrique Barrios, e chiudiamo anche il capitolo dedicato a Diego Rivera e all'arte moderna messicana e apriamo il nostro secondo concerto del Festival dei Festival, un concerto che viene dalla stagione da camera 2024-2025 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È un concerto pianistico con un famoso e bravissimo pianista ucraino, Vadim Kolodenko, che tra poche settimane compirà 40 anni, è nato infatti il 4 settembre del 1986 a Kiev. Un concerto che è stato registrato il 26 febbraio 2025, un concerto che riporta a Roma questo pianista che è diventato noto a livello internazionale soprattutto dopo la medaglia d'oro al concorso di Van Cliburn in Texas nel 2013. Trastro è l'edizione del Van Cliburn dove Beatrice Rana ha guadagnato la medaglia d'argento, arrivando alle spalle proprio di Kolodenko. Questo per far capire un po' il livello di questo pianista, che poi ha avuto delle vicende personali anche molto difficili e adesso da tempo è ritornato nella grande stagione musicale internazionale. Il concerto che ci propone Kolodenko è un concerto che ci mostra varie facce, insomma, anche della sua del suo pianismo, della sua arte. Infatti si comincia con due composizioni per tastiera di William Byrd, quindi musica antica, musica scritta per virginale in origine, e poi si proseguirà con la musica del nostro tempo di Kaija Saariaho, una ballade del 2005, per poi passare a una sonata di Beethoven, la sonata numero 16 in sol maggiore opera 31 numero 1, e per finire ci sarà una parte, l'ultima parte, dedicata a Frédéric Chopin con le tre mazurche opera 56, le quattro mazurche opera 41 e soprattutto la terza e ultima sonata in si minore opera 58. Dunque Vadim Kolodenko ha aperto il programma con una pagina pianistica che viene da molto lontano. Infatti la musica di William Byrd è una musica appunto che ci riporta a una tradizione, quella della musica per tastiera inglese tra il 500 e il 600, molto importante. William Byrd è stato un musicista vissuto tra il 1540 e il 1623, è stato un musicista alla corte prima di Maria Tudor, poi di Elisabetta I, un compositore pur cattolico che però nell'Inghilterra di allora è riuscito comunque a ritagliarsi il suo spazio, ad avere il suo riconoscimento. E ascoltiamo questa sera due composizioni per tastiera. La prima è First Pavane and Gaillard da My Lady Nevers Book of Virginal Music e poi ascolteremo Come Kiss Me Now da il Fitzwilliam Virginal Book, che è forse la sua raccolta più celebre. Vadim Kolodenko al pianoforte, buon ascolto.

Due composizioni per tastiera di William Byrd, ed è davvero notevole come Vadim Kolodenko sia riuscito a piegare il suono del pianoforte in maniera quasi contro natura verso il suono di una tastiera antica in queste due prime composizioni che hanno aperto il programma di questo recital. Adesso con una sorta di salto quantico si passa dalla musica inglese del Cinquecento alla musica di una compositrice che è scomparsa soltanto 3 anni fa, Kaya Saariaho, che ha scritto nel 2005 Ballad, un breve brano per pianoforte, sempre molto espressivo, flessibile, questo è il sottotitolo di questo lavoro che adesso ascolteremo da Vadim Kolodenko.

Un gioco tra questa semplice melodia che viene in primo piano, poi viene risucchiata da tutta questa stratificazione contrappuntistica, ornamentale che c'è attorno. Questa è Ballade di Kaya Saariaho, che abbiamo ascoltato da Vadim Kolodenko, sempre nel recital tenuto il 26 febbraio 2025 per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E adesso il programma prosegue con la sonata numero 16 in Sol maggiore opera 31 numero 1 di Ludwig van Beethoven, una sonata che risale all'incirca al 1801-1802, scritta in realtà, anche se porta il numero 1 delle tre sonate dell'opera 31, scritta probabilmente dopo la seconda, la famosa Tempesta, ed è appunto questa sonata, insieme anche alle altre dell'opera 31, il desiderio, il tentativo di Beethoven di uscire un po' dai canoni troppo stretti dello stile classico precedente, per cercare strade nuove per il genere della sonata. E in questo caso qui c'è molta leggerezza, c'è molta c'è un'aria fresca che attraversa questa sonata, c'è anche dell'ironia, c'è anche un po' di umorismo, perché c'è anche questo lato in Beethoven naturalmente, e c'è soprattutto questo adagio grazioso, che è il movimento centrale, uno dei più lunghi scritti da Beethoven, uno degli adagi più lunghi per pianoforte scritti da Beethoven, e si trova appunto dentro una sonata così apparentemente lieve e leggera. Secondo alcuni è una sorta di parodia dello stile dell'opera italiana, del bel canto italiano, e chi lo sa, può darsi che ci sia anche questo elemento. Tuttavia i movimenti sono tre: allegro vivace iniziale, poi questo adagio grazioso di cui vi parlavo, e poi il rondò allegretto conclusivo. Vadim Kolodenko al pianoforte, buon ascolto.

Magnifica chiusura della prima parte del concerto con la sonata numero 16 in sol maggiore opera 31 numero 1 di Beethoven da parte di Vadim Kolodenko, in questo concerto che è stato registrato all'Accademia di Santa Cecilia il 26 febbraio 2025. Dico chiusura della prima parte perché è evidente che adesso si volta pagina e dopo questa prima parte così composita che percorre un arco molto ampio di storia della musica, da William Byrd a Beethoven passando per Caio Salariao, invece la seconda parte di questo concerto è praticamente monografica, tutta dedicata a Frédéric Chopin, il padre del pianoforte moderno. Si comincia, anzi Vadim Kolodenko ha cominciato con un ciclo di mazurche, due cicli di mazurche, anzi per essere precisi, le tre mazurche opera 56 scritte nel 1843, le quattro mazurche dell'opera 41 invece sono precedenti del 1838-39, mazurca che è la forma forse più legata alla cultura polacca, quindi all'idea della patria, anche per Chopin è una forma che lui ha sempre indagato, ha sempre frequentato, e dunque ascolteremo adesso sette mazurche di Chopin, l'opera 56 e l'opera 41, in questo concerto di Vadim Kolodenko. Buon ascolto.

Vadim Kolodenko con le mazurche di Frédéric Chopin. Abbiamo ascoltato ben 7 mazurche, le 3 dell'opera 56 e le 4 dell'opera 41, sempre all'interno del recital che Vadim Kolodenko ha tenuto per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia il 26 febbraio del 2025. Abbiamo detto che nella seconda parte di questo recital il pianista ucraino ha creato un programma monografico e infatti dopo le mazurche che in un certo senso hanno creato un po' l'atmosfera, hanno inquadrato dal punto di vista spirituale il momento di Chopin in cui appunto c'è la nostalgia per il proprio paese, per la propria vita, per il proprio passato più intenso, più nostalgico appunto attraverso le mazurche, e da questa fase della musica di Chopin si passa alla sonata numero 3 in si minore opera 58, sempre di Chopin naturalmente, che è la sua ultima sonata, l'ultima delle 3 sonate che ha scritto per il pianoforte. Siamo nel 1844 naturalmente. A Noan scrive questa ultima

prima sonata, che è forse anche la più difficile dal punto di vista proprio tecnico del suo, delle tre precedenti. Diciamo, ha una struttura diversa rispetto alle altre due, non ha l'aspetto tragico della prima, non ha l'aspetto eroico della seconda, e quindi ha un carattere ancora più differente. E ascoltiamo dunque come Vadim Kolodenko interpreta questa terza e ultima sonata di Chopin, che è divisa in quattro movimenti: allegro maestoso, poi lo scherzo molto vivace messo in seconda posizione, e poi il grande largo che precede il finale presto, non tanto agitato. E dunque ascoltiamo Vadim Kolodenko nella sonata numero 3 in si minore, opera 58 di Frédéric Chopin, il 26 febbraio 2025 all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Buon ascolto.

Brillante, intensa, poetica l'interpretazione della sonata numero 3 in si minore opera 58 di Frédéric Chopin, a parte di Vadim Kolodenko. Questo ascolto era la parte finale del recital che Kolodenko ha tenuto all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia il 26 febbraio 2025 e che noi vi abbiamo trasmesso questa sera. E sentite anche naturalmente gli applausi del pubblico di Santa Cecilia che ha reclamato a gran voce un fuori programma da parte del pianista ucraino. E dunque Kolodenko in chiusura proprio del concerto ha suonato come bis una bagatella in fa maggiore opera 33 numero 3 sempre di Ludwig van Beethoven.

Un Beethoven leggero e scherzoso, quello della Bagatella in fa maggiore opera 33 numero 3 che abbiamo ascoltato da Vadim Kolodenko. Questo era il bis, il fuori programma che il pianista ucraino ha concesso al pubblico di Santa Cecilia in chiusura del concerto del recital tenuto il 26 febbraio 2025, ed era anche il secondo appuntamento per il Festival dei Festival di questa sera.

Tra poco andremo a Venezia per la Biennale Danza, ma prima però ci ricolleghiamo idealmente un pochettino anche al concerto che abbiamo appena ascoltato e che veniva dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove per molto tempo e per tanti concerti il nostro collega Luigi Polsini ha svolto il compito delicato ma molto importante di consulente musicale. E siccome oggi è passato esattamente un anno dalla scomparsa di Luigi Polsini, vogliamo ricordarlo con un ascolto musicale, ricordando anche che così ricordare la figura di questo nostro amico e collega, abbiamo organizzato anche una bellissima stanza della musica che, se volete, potete ritrovare e riascoltare sul nostro sito nello scorso dicembre, dove hanno partecipato tantissimi musicisti, tantissimi amici di Luigi. E questa sera invece lo vogliamo ricordare così, con semplicità, con un ascolto musicale che viene da un disco dell'ensemble Cominciamento di Gioia, che era l'ensemble di Luigi Polsini insieme alla Camerata Nova diretta da Luigi Taglioni, un brano che viene dal Codex Bamberg, la sua amatissima musica antica, ma veramente antica, e all'inizio sentiamo proprio Luigi che suona, e quindi Ave Virgo Regia.

0: Un brano dal Codex Bamberg con l'ensemble Cominciamento di Gioia e Camerata Nova, diretti da Luigi Taglioni, era la nostra maniera per ricordare Luigi Polsini a un anno dalla scomparsa. Ma adesso andiamo a Venezia, andiamo da Roberto Giambrone. Buonasera Roberto.
1: Buonasera Oreste, buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, con Roberto Giambrone parliamo di danza, parliamo della Biennale Danza per l'esattezza, che quest'anno è diretta, come anche negli anni scorsi, da Wayne McGregor, che ha un titolo, Time Does Not Exist, un titolo suggestivo naturalmente, che così ci porta in un terreno un po' filosofico e anche un po' scientifico, perché tutto questo è legato alle teorie della moderna fisica, così come ce le ha spiegate Carlo Rovelli in tanti dei suoi libri di divulgazione. Roberto Giambrone, allora tanto magari ci puoi fare un racconto di quello che state vivendo in queste serate che sono cominciate lo scorso 17 luglio.
1: Sì, certo, diciamo che abbiamo visto le prime cose. Oggi è stata la giornata dedicata al Leone d'Argento, che quest'anno è stato assegnato alla sudafricana Mamela Nyanza. Poi ne parliamo più approfonditamente, ma mi collego a quello che dicevi tu riguardo alle teorie di Rovelli. E McGregor cita proprio il fisico e la sua teoria del tempo per dimostrare che è applicabile alla danza, nel senso che ha cercato di riunire in questa 20ª edizione della Biennale Danza, e proprio su questo si è fatta una riflessione nei giorni scorsi con un incontro molto interessante in cui sono stati chiamati, diciamo, tutti o quasi tutti i direttori precedenti delle precedenti edizioni. E ritengo che sia stata una cosa veramente importante, perché non mi risulta che sia mai stato fatto per esempio per le altre sezioni. Perché questo? Perché appunto si è voluto rimarcare un rapporto importante con la memoria, con il passato, dimostrando la compresenza di tutte le teorie, di tutte le visioni che in questi anni, cioè da quando nel 1999 è nata la Biennale, la sezione danza della Biennale, ecco, tutte queste visioni possono essere compresenti, convivere e riflettersi l'una nell'altra. Perché il tempo non esiste nella danza? Ma stando alle scelte di questa edizione, perché la maggior parte di questi artisti chiamati veramente da tutto il mondo, questa è una delle caratteristiche più significative di questa edizione, a parte il Leone d'Argento alla sudafricana Nyanza. Nei prossimi giorni sarà consegnato quello al Leone d'Oro alla compagnia australiana Bangarra, e l'elemento importante è che è una delle poche, forse la più importante compagnia australiana composta da aborigeni, quindi c'è questo rapporto particolare che la cultura aborigena ha con gli antenati, con il tempo, in qualche modo vicino a queste teorie di una compresenza, di una presenza sempre viva dello spirito del dream time, no? Che è lo spirito degli antenati. Ma poi arriveranno anche artisti dalla Nuova Zelanda, dalla Norvegia, insomma davvero quest'anno la mappa geopolitica e artistica di questa Biennale Danza è davvero è vastissima. Il tempo non esiste, perché appunto si dialoga con le tracce degli antenati, della memoria, del passato, sono presenti nell'attualità, e lo sono nella forma appunto che Rovelli intendeva probabilmente riguardo all'invenzione del tempo. Il tempo non esiste, è inafferrabile, lo percepiamo nelle trasformazioni, nei segni delle trasformazioni, delle metamorfosi incessanti che vediamo davanti a noi nelle nostre vite. E questo avviene anche nella danza, perlomeno nelle opere di questi artisti che stiamo vedendo, laddove appunto un passato spesso traumatico, come nel caso di Mamela Mianza, ha segnato la loro formazione, la loro poetica. Proprio stasera ho visto lo spettacolo che si chiama The Herdless, è un gioco di parole. In realtà herdless significa senza gregge, se lo vogliamo tradurre in italiano, ma questo herd la coreografa le piace, come dire, intenderlo anche come head, cioè come senza testa. I senza testa sarebbero appunto i governanti, gli uomini di potere che gestiscono in questo momento una situazione caotica e che degenera a una velocità impressionante in Sudafrica, perché non hanno, come sostiene Nyanza, la capacità di gestire questo potere, un potere che ovviamente sconta il peso delle stagioni dell'apartheid, e poi lei stessa nella sua vita ha come dire, scontato e pagato il prezzo di questa discriminazione. Innamoratasi bambina della danza classica, l'ha studiata in Sudafrica, ma era discriminata perché aveva un corpo non conforme a quelli che erano i canoni del balletto classico. Quindi il dramma di innamorarsi di una forma artistica molto, molto europea, molto occidentale, e però non sentirsi, o perlomeno non essere ritenuta conforme a quel tipo di danza. Poi Mamela Mianza è andata negli Stati Uniti, lì ha scoperto un mondo completamente diverso, ha studiato alla scuola di Alvin Ailey, che appunto invece era proprio basata tutta su diciamo, la cultura afroamericana, e lì dunque si è aperto un mondo. Ma la cosa interessante è che, tornando in Sudafrica, si decide di portare avanti una forma di teatro danza molto estremamente politico, per denunciare proprio questo, le discriminazioni. Oltretutto lei è una diciamo lesbica dichiarata, e ha pagato pesantemente questo, ha parlato anche stasera durante la cerimonia di consegna del Leone d'Argento di questa terribile persecuzione, diciamo, tanto degli omosessuali quanto delle lesbiche nel suo paese, con la pratica tollerata dello stupro correttivo, no? Che viene purtroppo ancora oggi in alcune circostanze praticato. Di tutto questo lei porta i segni sul suo corpo, e dunque la danza per lei non può che essere una danza politica. Il suo spettacolo è pieno di segnali, di segni di questo potere che cerca con il gesto, con la coreografia, di demolire, di mettere in discussione. Ci sono dei simboli del potere in questo spettacolo, e la danza stessa è ridotta a un grado zero. Le danzatrici sono tutte donne, tranne un uomo che porta appunto una lancia, che è una sorta di scettro, di simbolo del potere. E queste donne per tutto lo spettacolo camminano su queste, con i piedi legati come fossero dei coturni, delle latte di non so, di un prodotto commerciale, forse proprio per denunciare l'ingombro dello sfrenato consumismo che porta che diventa un piccio, un ostacolo alla stessa deambulazione. Abbiamo incontrato Mamela Mianza e le abbiamo chiesto di parlarci di questa sua danza.
0: Ecco, benissimo. Allora ascoltiamola, anche perché il tempo non esiste, ma alla radio il tempo esiste, quindi dobbiamo stare anche attenti a rimanere nei nostri tempi. Allora ascoltiamo Roberto Giambrone, che ha incontrato Mamela Mianza, Leone d'Argento alla Biennale Danza 2026. E poi ritorniamo con Roberto Giambrone per qualche commento.
2: Prima di tutto, congratulazioni per il premio, per il Leone d'Argento. Vorrei chiedere innanzitutto qualcosa sui contenuti della sua danza. Sono molto presenti i temi del potere, dell'identità, forse del potere dell'identità. Qual è la relazione tra danza e potere? Si può esercitare un potere con la danza?
3: Dunque sì, la danza può farlo, dipende ovviamente da quello che si crea, da come si crea, e i temi che io ho affrontato sono i temi che hanno fatto sì che io fossi discriminata. Dunque io voglio far vedere che nella società nella quale io sono stata discriminata, io ho potuto comunque essere me stessa, ho potuto creare delle opere, creare dei lavori senza aver paura, perché la discriminazione in realtà mi ha reso forte, non mi ha uccisa, e questo ho voluto far sì che appunto la discriminazione mi permettesse di lavorare, e voglio far vedere ad altre giovani donne che se hanno fiducia in loro stesse, tramite questo strumento che viene loro fornito dalla discriminazione, possono avere gli strumenti artistici, possono avere anche la consapevolezza che li conduce a credere in loro stesse. Dunque è il potere tramite la danza.
2: La danza è un linguaggio, anche il linguaggio può essere strumento di potere. Lei ha studiato il balletto classico è un codice molto preciso, creato in un particolare contesto politico, geografico e storico. Cosa si può fare? Eppure attraverso il balletto classico è riuscita a demolire alcuni stereotipi, alcuni luoghi comuni. Come si può creare il proprio linguaggio a partire da un codice così diciamo prestabilito, quale per esempio quello del balletto?
4: Since I started classical ballet again, I'm gonna go back again.
3: Sì, io quando ho cominciato a fare danza classica mi sono sentita dire che non andavo bene perché il mio corpo non andava bene, perché il mio corpo non era adeguato, e perciò ho cominciato con una politica del corpo, perché a quel punto c'era il colore della pelle che non andava bene, c'erano i capelli che non andavano bene, la forma del mio corpo che non andava bene, e dunque ho cercato di utilizzare tutto quello che non andava bene nella danza classica, e anche i movimenti, anche quei movimenti che non andavano bene nella danza classica. Per cui, ad esempio, nella mia tradizione noi siamo abituati a muovere il nostro corpo, ad agitarlo in un certo qual senso, il nostro corpo, perché lo possiamo fare nella nostra tradizione. Dunque ho creato dei lavori in cui io ho cercato di trasmettere alla mia cultura, alla cultura alla quale appartengo, alla mia tradizione, un insieme, una miscela di elementi, e ho cercato di farlo tramite la danza classica. Tutto questo affinché anche le donne africane potessero usare quello che in realtà non erano mai state autorizzate ad utilizzare. Dunque, ed è anche con la danza classica, ci ritroviamo in un contesto che è quello simile al contesto nel quale ci si ritrova con l'arte occidentale. Quando ci arriva ci diciamo: e cosa facciamo con questa arte occidentale? E dunque ho cercato di creare qualcosa che mi permettesse di essere inserita e non di essere al di fuori, e ho cercato di fare qualcosa di diverso con la danza classica, e per farlo ovviamente ho dovuto rompere dei codici perché non eravamo considerati come la norma nella danza classica.
4: Do all the things that were not the norm in ballet.
2: Ultima domanda sullo spettacolo che vediamo a Venezia alla Biennale Danza, The Herdless. C'è un gruppo di una comunità di persone, credo che questo sia centrale nella creazione. Qual è il significato di questo gruppo, che noi in italiano traduciamo come gregge, ma forse il titolo allude anche alla testa, alla mancanza di di cervello, insomma, no? di comprensione.
4: The headless. I played with the dual meaning, the headless and also being clueless.
3: Diciamo che io ovviamente ho voluto giocare con questa parola headless, per cui il gregge, ma anche la testa, cioè la mancanza di conoscenza, la mancanza di sapere dove si vuole andare, che è una caratteristica dei nostri leader che in questo momento stanno governando vari paesi in realtà. E questo lavoro è basato su un'idea che mi è venuta nel 2024. Io nel 2024 e anche l'anno successivo ero impegnata, per cui l'idea ha preso forma in un momento successivo, ma nel frattempo in Sudafrica, nel mio paese, ci siamo trovati con dei leader che in realtà non hanno idea di dove stanno andando, non hanno idea di che cosa stanno facendo. Addirittura hanno formato una coalizione di partiti per governare il paese, ma poi a un certo punto ogni leader prende la sua strada e noi seguiamo uno, ma poi diciamo no, ma quello sta andando in quella direzione, allora vado da un'altra parte, cioè chi devo seguire? E devo dire che questo mi fa anche dire che noi artisti, forse dal momento che io l'avevo pensata prima che questa situazione si producesse in Sudafrica, noi artisti a volte siamo anche un po' profeti. Dunque ci troviamo in Sudafrica, in questo momento abbiamo dei grossissimi problemi di criminalità e i leader che dovrebbero difenderci in realtà utilizzano delle armi, a volte utilizzano delle lance, utilizzano strumenti vari che anche appartengono alla nostra tradizione, che però vengono utilizzati anche per uccidere. E siamo arrivati alla situazione in cui in Sudafrica, quando siamo a casa nostra di notte, non siamo al sicuro, non ci sentiamo al sicuro. E nello spettacolo ci sono delle lattine sulle quali si cammina, e però si avanza molto poco camminando su queste lattine. Questa immagine non ha nessun collegamento, nessuna connessione con la danza classica o neppure con la danza contemporanea. È veramente una forma di movimento, un movimento che è quello che stanno facendo le comunità nel mio paese, le varie comunità che formano il mio paese, che vivono nel mio paese, e che lo fanno per strada. E quello che ho voluto far vedere è anche come noi scambiamo, per cui c'è l'intervento di suoni diversi, di linguaggi diversi, e poi arrivano anche dei fischietti in realtà a un certo punto. E tutto questo è parte di fa vedere che sono, per cui c'è l'intervento di suoni diversi, di linguaggi diversi, e poi arrivano anche dei fischietti in realtà a un certo punto. E tutto questo è parte di fa vedere che ci sono degli strumenti che fanno parte della nostra tradizione, come dicevo prima.

0: È vero che ci sono nel titolo dello spettacolo delle parole che possono portare a confusione e anche negli strumenti che vengono utilizzati. Dicevo prima della lancia, la lancia che viene utilizzata dai leader come simbolo di potere, ma che poi viene utilizzata anche ad esempio per macellare una mucca, ma viene utilizzata anche per uccidere una persona. Dunque io utilizzo delle metafore, utilizzo dei simboli, non c'è una volontà di dare un significato letterale ovviamente a determinati simboli, a determinate parole, e sicuramente questo mio lavoro è diverso dai miei lavori precedenti. È un lavoro che è molto crudo, è un lavoro che è organico, e sono anche curiosa di vedere come il pubblico lo accoglierà, e anche perché questa è la situazione del Sudafrica attualmente.
1: Typical work. I'm curious how people are gonna receive it because it's very raw and organic. Yeah, and talks about what's happening at home at the moment.
2: La voce di Mamela Gnamza, Leone d'Argento alla Biennale Danza 2026, intervistata da Roberto Giambrone. Ecco Roberto, insomma, le cose che dice Mamela Gnamza sono anche un po' inquietanti, no? Pensare che insomma, nel suo paese uno va a dormire ma non è sicuro, non può stare sicuro neanche in casa propria. Beh, insomma, non è esattamente un quadro tranquillizzante.
3: No. Anche se non vorrei inquietare ulteriormente, ma sappiamo e vediamo come questa sensazione di insicurezza, questa violenza diffusa, questa disumanità galoppante purtroppo circonda anche noi nei nostri paesi, nelle nostre città. È una deriva probabilmente appunto di una disumanità che adesso sarebbe complicato cercare di capire, di spiegare motivi, ma certamente l'artista è un dato di fatto che gli artisti, almeno questo viene fuori da questa Biennale Danza, gli artisti si danno questo compito, quello di vedere, se possibile addirittura prima, come diceva Gnamza, profeticamente verso dove stiamo andando. E questo ragionamento sul tempo che lascia i segni, e questi segni inesorabilmente poi comunque vengono fuori con forza, e lo vediamo in altre compagnie, per dire, c'è una, vedremo tra a giorni una compagnia norvegese, il Norwegian National Ballet, che propone un lavoro su un fatto storico, una rivolta popolare del popolo Sami, che è stata una tragedia fondamentale però per lo sviluppo e per il destino di quella popolazione, e quindi di quel territorio poi diviso, cioè della Lapponia poi diviso tra Svezia, Norvegia, Finlandia. Ma c'era anche una riflessione che una danzatrice cinese farà insieme a una danzatrice giapponese sugli effetti devastanti della guerra, a partire da esperienze a loro familiari, dei loro genitori, dei loro nonni. La memoria, dunque. Qui a Venezia ovviamente ci sono anche artisti europei o comunque di una di formazione di cultura di provenienza a noi culturalmente più vicina. Uno di questi è Emanuel Gatt, che è un artista di origini israeliane, però da tantissimi anni, da quasi 20 anni, ha scelto di vivere in Francia. Gatt ha proposto anche lui in un certo qual modo un lavoro sulla memoria, sull'identità, a partire dalla Quinta Sinfonia di Mahler, che è ovviamente come posso dire, un monumento per la cultura occidentale, legata molto a un certo periodo, tardo romantico.

0: con le nature simboliste, con tutto quello che sappiamo e che poi è stato da noi come posso dire, riscoperto, rilanciato, per esempio, dal film di Visconti sulla
1: Certo, Morte a
0: sulla
1: Venezia,
0: morte a
1: certo.
0: Venezia di Thomas Mann. Ecco, tutto questo sfondo di culturale lo ritroviamo di riferimenti musicali, letterari, eccetera, lo ritroviamo in questo spettacolo di Emmanuel Gatt che si chiama Five Days in the Sun. Questi 5 giorni al sole richiamano la quinta sinfonia. Ovviamente per realizzare lo spettacolo Gatt ha usato solo 4 dei 5 movimenti della sinfonia, si è fermato all'adagietto che effettivamente ha dato una connotazione elegiaca a questo finale, ma era quello che Gatt evidentemente voleva. Non c'è una storia, non c'è in questo spettacolo molto bello per certi versi, forse troppo, nel senso che addirittura mi è sembrato un po' estetizzante in certi momenti, eccessivamente compiaciuto di questa ricercatezza formale. D'altra parte, però, Gatt è bravissimo a creare una sinfonia, ecco, questo si può dire. Parallelamente alla sinfonia maleriana c'è questa sinfonia di movimenti, molto bella, molto sciolta, molto fluida. Forse la scelta dei costumi, che sono delle tunichette trasparenti, svolazzanti, non è stata felicissima, secondo me, perché, come dire, enfatizzavo un po' troppo queste forme fluide, questo simbolismo quasi da dipinti Art Nouveau. Tra l'altro, a un certo momento, e questo è un gioco temporale che Gatt credo abbia voluto fare, cioè questi costumi si trasformano in costumi contemporanei, dei shorts, dei pantaloni da sportivi molto colorati che danzatori e danzatrici indossano, per poi ritornare nell'adagietto, per fortuna, agli abiti più astratti e simbolisti. Serviva evidentemente per una chiusura più elegiaca. Si ascolta nel finale di questo spettacolo anche come sottofondo degli strilli di gabbiani, delle voci di bambini che giocano su una spiaggia. E qui ovviamente non si può non pensare alla spiaggia del finale malinconico del film di Visconti. E che cosa è questo spettacolo? Probabilmente Gatt voleva fare un ragionamento molto sfumato sull'effetto del tempo, appunto, un tempo che dalla malinconia, dal lutto, quando Mahler scrisse la sinfonia, veniva da una situazione, diciamo, da un problema di salute gravissimo, stava per morire, è stato in qualche modo, diciamo, salvato in extremis, però immediatamente dopo incontra Alma Schindler, che diventerà Alma Mahler, appunto, e questo è una svolta, no, che ribalta totalmente
1: Sì, certo.
0: lo
1: Si
0: stato
1: dice che
0: d'animo
1: l'adagietto fosse una dichiarazione d'amore nei confronti di Alma e quindi ci sta tutto questo
0: esatto.
1: ragionamento che stai facendo, Roberto Giambrone. Guarda, se lo vogliamo ascoltare tutto, ce la facciamo adesso. Ci salutiamo qua, Roberto
0: Va bene. Ci sentiamo nei
1: Giambrone.
0: prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti da
1: Certo, per il
0: Venezia.
1: Leone d'Oro soprattutto,
0: Sì,
1: naturalmente, certo.
0: certo.
1: Allora, grazie a Roberto Giambrone e
0: Grazie, grazie a voi,
1: giustamente
0: grazie Oreste.
1: ci salutiamo su questa musica di Mahler che accompagnava lo spettacolo di Emmanuel Gatt, Five Days in the Sun, e noi invece ci ascoltiamo il famoso adagietto della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler.

L'ultimo accordo dell'adagietto di Gustav Mahler lo abbiamo ascoltato da Zubin Mehta con la New York Philharmonic, era anche il nostro ascolto della buonanotte in pratica, perché la trasmissione a questo punto volge al termine e quindi arrivano i saluti anche da parte di Danilo Solidani e di Andrea Perrone che hanno lavorato la parte tecnica, di Roberta Vespa che questa sera era in regia. Domani ritorniamo al nostro orario consueto delle 19.45. Io vi lascio all'ascolto Dibattiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Sigigno e Doca sono i nomi di chi firma questo rap della felicità, Happy da Felicidade, uno dei brani funky carioca più conosciuti nel mondo, un brano del 95 e una delle prime registrazioni ufficiali di questo genere, e ha un testo molto chiaro che parla di razzismo, di disuguaglianza sociale, di violenza e del desiderio di poter vivere bene, con serenità, con orgoglio nel luogo in cui si è nati, anche se questo è un luogo povero, una favela, una comunità. E la voce che abbiamo sentito prima invece è quella di un ragazzo, di un fonico, un addetto al montaggio dei sound system delle feste in cui la musica funky è protagonista, coinvolto in un documentario del 1994 dedicato proprio ai baili funky, e la voce dice che secondo lui il funky avrà il suo momento, proprio come è successo al samba. Entra ancora più precisamente in quello che sarà un po' il filo conduttore della puntata di stanotte. Il funky non è un problema, non è la musica il problema è il colore, è la razza, è la cultura. Ben ritrovate e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Battiti questa notte starà nelle metropoli brasiliane per uno speciale sulla musica delle comunità, su un pezzo di storia della musica afrodiscendente legato appunto alle città brasiliane e di conseguenza anche alle discriminazioni che queste hanno subito e subiscono ancora oggi. Nel 1994 abbiamo sentito, insomma, c'era la speranza che il funky diventasse qualcosa di grosso, qualcosa non più solo associato ai preconcetti, e fa specie sentire questa frase oggi, 30 anni dopo, in tempi in cui effettivamente questa cosa è avvenuta. In Brasile e all'estero il funky carioca è ormai un genere che si sente in contesti tutt'altro che periferici. E per esempio è un funky questo brano di Caetano Veloso che ha girato i teatri di tutto il mondo.
1: Alexandrino, Alexandrino, o baile é livre pra novinha e pro menino. Alexandrino, Alexandrino, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac.

0: ma quando?
1: Ed è un funk anche questo brano di Rubeo, cantante brasiliano raffinato, il cui doppio album As Palavras, volume 1 e 2, è nato con l'obiettivo proprio di raccogliere, raccontare, celebrare in un disco solo, pieno di collaborazioni e di spunti, la diversità musicale e culturale del paese.

0: Questa storia stanotte è quindi in un certo senso partita dalla fine, se nel 94 qualcuno avesse detto ai classici avventori dei baili funky del sabato sera di Rio che nel 2025-26 la loro cultura sarebbe stata acclamata nei teatri brasiliani o nei palazzetti di tutto il mondo, sarebbe stato difficile crederlo, visto il tipo di ostilità e repressione a cui all'epoca andavano incontro. Questo è un iter che ovviamente riguarda tanti generi musicali nel mondo e anche altri generi musicali nati in Brasile, ma la traiettoria che facciamo ora ha un fuoco proprio su questo e sui generi vicini alle realtà urbane. Siamo partiti dal fondo, quindi, ma se dovessimo partire dall'inizio dovremmo tornare al 1917 e a quello che è considerato il primo samba a essere registrato in Brasile. Si intitola Pelo Telefone, che ascoltiamo in una versione di Martinho da Vila.
1: O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar.

testo di Pelo Telefone è di Ernesto dos Santos in arte Donga e di Mauro de Almeida, mentre la musica è stata composta da un collettivo di artisti che include Pixinguinha, uno dei compositori più famosi dell'epoca, autori di brani ormai più che celebri in tutto il mondo come quello che abbiamo ascoltato, Odeon del 1928. Pelo Telefone è stata composta in un luogo che è stato centrale per lo sviluppo della scena musicale afrodiscendente all'epoca, ovvero il cortile di casa di Cia Siata, un'imprenditrice, un'artista, una mecenate, una vera e propria guida spirituale della comunità afro-brasiliana di Rio tra l'Ottocento e il Novecento. Ricordiamo che il Brasile è stato l'ultimo paese dell'America Latina ad abolire la schiavitù, questo è avvenuto nel 1888, quindi quello era un periodo storico in cui la comunità nera, diciamo, da un lato inizia a esistere liberamente, dall'altro ovviamente affronta tutte le limitazioni, gli ostacoli sociali, razzisti, classisti che sono alla base del paese ancora oggi. E il focus di questa notte di battiti è proprio un po' questo, ovvero le sorti della musica che arriva da questi contesti e che non a caso quindi è sicuramente, non per motivi legati all'arte, recepita negativamente da quella che si può considerare un'elite culturale. Questo discorso lo facciamo in relazione al Brasile in quanto esempio particolarmente efficace, visto il peso che la musica ha nella costruzione identitaria di questo paese, sia al suo interno sia per come è visto dall'estero. Quindi calza in maniera particolarmente impressionante l'esempio di un compositore come Pixinguinha, di un brano come Odeon, pensando che questo genere, il suo genere, possa aver subito le stesse sorti che oggi subisce un genere che può essere associato alla nostra trap.

Io, 2 di giugno, è un brano recente, è stato scritto da Adriana Calcagnotto, una celebre cantautrice attiva dai primi anni 90 fino ad oggi, una compositrice famosa anche per aver scritto testi e canzoni per altri artisti della musica popolare brasiliana, e che nel 2020 ha pubblicato questo brano che abbiamo ascoltato, anche registrato in modo molto immediato. È un brano crudo, violentissimo, che fa riferimento a un fatto di cronaca che non approfondiremo adesso, ma che ha come tema centrale le prime parole di questa canzone, l'ambientazione della puntata di stanotte di Battiti, un paese nero e razzista nel cuore dell'America Latina. È un pezzo che inseriamo qui oggi perché denuncia, nella voce rispettata di un artista esponente di una scena musicale colta, aspetti che hanno caratterizzato le sorti, ovviamente, del paese, ma anche della sua musica. Dal 1890, quindi comunque dopo l'abolizione della schiavitù, fino al 1930, è stata in vigore una legge che considerava il samba come il vagabondaggio. I sambisti venivano incarcerati, si poteva andare in prigione per avere semplicemente in mano uno strumento legato al genere, e questo chiaramente con l'unico obiettivo di ostacolare la libertà di espressione della comunità afrodiscendente. Come è accaduto poi in altre parti del mondo, il fatto che una persona nera fosse famosa, fosse riconosciuta come artista, come sportivo, come figura pubblica, non voleva dire che venissero risparmiate vessazioni o discriminazioni. Ed è per questo che abbiamo ascoltato il brano di Wilson Simonau, un cantante di Rio, nato nel 38, che negli anni 60 e 70 ha raggiunto l'apice della notorietà, e nel 67 canta questo tributo a Martin Luther King durante un programma televisivo in cui, prima di cantare, chiede permesso per farlo, dedica il brano al figlio e si augura che lui non viva ciò che ha vissuto l'artista nonostante il suo nome. Facciamo ora un salto di 10 anni, andiamo avanti nella storia per andare ad ascoltare un brano che si inserisce in maniera particolarmente puntuale in questo racconto, perché unisce samba, lotta politica e repressione della libertà di espressione afrodiscendente. Parliamo di Zé do Caroço, un brano di una delle primissime sambiste compositrici donne, sicuramente la prima dichiaratamente omosessuale. Lei è Lessie Brandão, un'attivista politica negli anni 70. Lei verrà anche eletta molti anni più tardi, nel 2010 e nel 2014, come deputata dello Stato di San Paolo, e il brano che ha scritto è dedicato a José Mendes da Silva, un uomo famoso per aver installato un sistema di altoparlanti nella sua comunità per diffondere notizie e informazioni alla popolazione. Ovviamente questa attività era stata denunciata e combattuta dal governo militare. La figura di Lessie Brandão, una donna nera, lesbica, nata a Rio in una comunità povera, con un ruolo poi politico attivo, unisce tante caratteristiche che ci fanno pensare a un'altra figura che è stata poi al centro di un fatto di cronaca terribile, che ha messo in chiara luce le problematiche razziali, classiste e di genere del paese, un episodio che per il suo clamore ha fatto il giro del mondo e la cui eco ha poi motivato moltissimi collettivi a unirsi a manifestare. Parliamo dell'omicidio della consigliera Marielle Franco, avvenuto il 14 marzo del 2018.

altre voci del samba cosciente, del samba femminile. Abbiamo ascoltato Sorriso Negro nella voce di Donna Ivone Lara, qui insieme a Jorge Benjoro. Questo è un pezzo contenuto in un disco dell'81 che porta il nome del brano, ed è un'opera che concentra proprio i temi dell'orgoglio e dell'emancipazione sia nera che femminile, una serie di messaggi che trovavano spazio, iniziavano a trovare spazio in quegli anni, gli ultimi finalmente della dittatura militare che è durata in Brasile fino al 1985. E questa terzina, partita con Lessie Brandão, si è chiusa con la voce di Clementina Jesus, altra istituzione del samba femminile con un fortissimo legame con l'identità africana. Siamo partiti questa notte abbassavano a trovare spazio in quegli anni, gli ultimi finalmente della dittatura militare che è durata in Brasile fino al 1985. E questa terzina, partita con Lessie Brandão, si è chiusa con la voce di Clementina Jesus, altra istituzione del samba femminile con un fortissimo legame con l'identità africana. Siamo partiti questa notte abbattiti dal samba perché primo genere musicale nato, come dicevamo, dalla comunità afro-brasiliana.

Parti del mondo i generi musicali legati al dissenso cambiano nel tempo, quindi per quanto non ci sia mai stato un antagonismo tra il passato e il presente, e anche quando il samba è poi diventato non solo materia trattata dai portavoce della lotta per l'uguaglianza o dagli artisti neri, l'influenza della musica statunitense ha fatto sì che le periferie culturali brasiliane incontrassero anche nell'hip hop un linguaggio che si adattava molto al racconto delle loro problematiche contemporanee e appunto legate alle città. Il rap in Brasile incontra il samba, incontra i suoi sottogeneri e diventa per anni, ancora oggi lo è, un mezzo attraverso cui molti artisti hanno denunciato la realtà difficile dei quartieri più poveri delle metropoli, soprattutto di Rio e di San Paolo.

0: Jesus Negro dei The Brothers Rap, un brano dei primi anni 90, come avrete probabilmente intuito. Si chiedono cosa faremmo oggi se Gesù fosse nero, cosa tra l'altro abbastanza probabile, se anche lui verrebbe trattato come vengono trattati i neri in Brasile, o se il fatto di amarlo così tanto sia anche collegato al fatto che lo vediamo biondo con gli occhi azzurri. Abbiamo poi ascoltato il gruppo rap storicamente più influente e più riconosciuto anche per i suoi testi politicamente forti, ovvero Racionais MCs, un gruppo formato a San Paolo nel 1988, e il brano che abbiamo ascoltato è proprio Periferia è periferia, da Sobrevivendo un Inferno, uno dei loro dischi più famosi del 1997, e infine la versione live di De Moreau, che unisce sul palco due rapper diventati delle vere e proprie star negli ultimi 10-15 anni. Entrambi sono di San Paolo, Criolo e Emicida, salvati dalla musica, che è divenuto subito per loro un mezzo per raccontare la disuguaglianza sociale vissuta nelle periferie della città, e continuando quindi il lavoro che in quel momento aveva effettivamente in mano proprio l'hip hop, essendo un genere particolarmente trasversale. Si sentono le influenze del funk e del blues in questi brani, e quindi forse è il momento di ascoltare uno dei più recenti artisti pop emersi dal panorama brasiliano, e che più efficacemente porta alla luce proprio il discorso che anche noi stiamo facendo questa notte a battiti. Lui è Baco Exu do Blues, che nella prima traccia di Blues Man, il suo secondo album e opera che poi lo consacrerà, dice: io a partire da questo momento considero tutto blues, il samba blues, il rock blues, il funk blues, il soul blues, tutto ciò che quando era nero era considerato del diavolo e che poi è diventato bianco ed è stato accettato, io lo chiamerò blues. Gesù è blues.
1: O primeiro ritmo que tornou pretos livres, anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou Exu do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues.
2: Falei mesmo.

0: Ritroviamo qui Emicida di nuovo insieme però al pianista Amaro Freites, il pianista di Recife, in questo brano del 2025 contenuto in un disco in cui il rapper paulistano rielabora un album dei Racionais. In entrambi i dischi i temi sono sempre quelli della memoria, dell'appartenenza, delle questioni etiche vincolate all'esperienza nera e periferica del Brasile contemporaneo. E qui vediamo una collaborazione che abbraccia più generi, perché alla base ha proprio l'idea di unire le forze, consegnare un messaggio. Quindi un rapper di successo e un pianista jazz di successo, entrambi neri, di due città diverse, lontane geograficamente e culturalmente, come possono essere San Paolo e Recife. Il Brasile è un paese molto grande. Si uniscono in quanto appartenenti alla stessa diaspora, allo stesso discorso culturale e politico e alla stessa lotta musicale iniziata anche prima del 1888, ma sicuramente amplificata dal periodo e dal contesto da cui siamo partiti a inizio trasmissione. E ci agganciamo a questo tema delle collaborazioni per tornare al funk da cui abbiamo iniziato. Ascoltiamo un brano di Seu Jorge, che è una voce nota anche fuori dal Brasile, in un brano contenuto nel suo disco Cru del 2004. Il brano è Eu Sou Favela, un brano di Noca da Portela e Sergio Mosca, di cui lui dà una versione sua molto accorata. E poi sentiamo come la sua voce diventa parte di un brano funky.
1: Ah, favela, nunca foi reduto de marginal.

I baili funky sono un fenomeno che in realtà nasce già negli anni 70 a Rio, ma cresce esponenzialmente negli anni 80-90 e poi diventa un fenomeno mainstream nei decenni successivi fino ai giorni nostri. Anche in questo caso la musica originariamente è ispirata al funk statunitense, ma in breve tempo viene contaminato e diventa un genere nuovo e un genere brasiliano. Di cui ascoltiamo subito uno dei primi esempi firmato da DJ Malboro, in cui si sentono benissimo le ispirazioni che arrivano dal nord.

baile funk è un momento di piacere, di ritrovo, di socialità, di espressione artistica nelle comunità marginalizzate delle città brasiliane. Non solo muove l'economia indipendente di quella comunità, perché per la festa ci si prepara, la festa la si prepara e poi la si vive, e tutto questo coinvolge tanti tipi di professioni diverse e di professioni autonome all'interno della realtà delle favelas. E come il samba prima, il carnevale a ondate alterne a seconda un po' dei governi, in certi modi l'hip hop, il funk è preso di mira da chi ritiene che sia espressione di ciò che a priori si vuole associare ai ceti più poveri e con meno voce, quindi la criminalità, la violenza, l'abuso in tutti i sensi. Nella legge del 1890 il samba veniva paragonato al vagabondaggio, quindi un termine che richiama anche l'assenza di un posto dove stare, dove esistere, e oggi questo trattamento viene riservato al funky e i suoi esponenti vengono messi in prigione. Cambia quindi il genere, come cambiano strumenti, mezzi, abilità nel renderlo famoso, nel renderlo popolare, ma il contesto e fine assomigliano a quelli in cui è nato un discorso di autodeterminazione culturale afro-brasiliana.

Questo sabato notte di battiti ci porta sulle piste da ballo delle città brasiliane. Come l'hip hop, anche il funk può avere contenuti controversi, più o meno. Alcuni testi si possono definire violenti, volgari, sicuramente sessualmente espliciti, in alcuni casi anche fortemente misogini, dipende dall'epoca in cui sono stati scritti, dal contesto specifico e dal messaggio più o meno provocatore che l'autore vuole attribuire al brano. Si parla in ogni caso a un pubblico che spesso non vuole che determinati concetti vengano edulcorati e allo stesso tempo il funk si è dimostrato veicolo di molte lotte sociali, soprattutto negli ultimi anni. La crescita di MCs donne, per vedere uno degli aspetti più facilmente leggibili in questo senso, ha fatto sì che molti messaggi di empowerment femminile, dalla liberazione sessuale all'emancipazione economica, trovasse spazio nei testi funky delle esponenti del genere. E al di là del fatto che le più importanti cantanti di funky famose internazionalmente, Anitta e Ludmilla, sono donne, quello su cui ci concentriamo in questo momento è il lavoro fatto dal basso, per cui ascoltiamo qualche esempio nelle voci di alcune tra le più storicamente riconosciute MCs di fama locale, proprio per aver iniziato a portare voci femminili nei contesti totalmente maschili del funky carioca. Tachi Quebra Barraco, MC Carol e Daisy Tigrona.

Come abbiamo detto, la politicizzazione del baile funky a partire dal suo essere perseguitato è resa abbastanza obbligatorio per chi lo fa capire che non è solo una questione legata alla fama o al successo. Rimane un po' sempre la stessa elite che si permette di decidere quale sia o meno il linguaggio adatto perché un gruppo sociale si esprima artisticamente, e spesso chi ha il potere di definire cosa sia bello non è il pubblico a cui in questo caso il funky parla. La repressione culturale quindi continua nel tentativo di indebolire e rendere invisibile chi si vuole in un certo modo cancellare, a chi non si vuole dare spazio o voce. Non è un caso che tornino elementi legati alla cronaca anche in questa puntata, ma è difficile non ricordare come sia di pochi mesi fa, solo del 28 ottobre del 2025, quella che è stata l'operazione militare più letale della storia di Rio de Janeiro, un'operazione in cui sono morte oltre 130 persone, tra cui 4 militari. Alcune delle vittime presentavano evidenti segni di tortura, ovviamente non tutte le vittime avevano comprovati legami con la criminalità organizzata e le informazioni legate alla storia delle singole vittime sono molto difficili da reperire. Secondo le Nazioni Unite, la Commissione Interamericana dei Diritti Umani e Amnesty International, quella che viene considerata una guerra alla droga nella metropoli brasiliana ha un carattere fortemente discriminatorio e si basa sul sistematico uso illegale della forza.

Il batterista Wilson Dajnevich insieme a Chico Buarchi e di nuovo Emicida si trovano insieme in un brano dal titolo Senzala e Favela. La senzala era l'area designata agli schiavi delle fazendas brasiliane, quindi ritroviamo qua riassunto ciò che stiamo cercando un po' di raccontare in questa puntata di Battiti, che parla di Brasile perché è appunto particolarmente preciso nel raccontare la sua storia attraverso la musica, ma questo stesso discorso lo possiamo trovare in tanti generi musicali nel mondo, a prescindere dal loro riconoscimento globale. È di pochi giorni fa la scena che abbiamo visto in cui un artista portoricano ha portato a casa il più importante premio della musica commerciale, mainstream, diciamo, per un disco che parte dal reggaeton facendo un discorso in spagnolo. Ma nonostante la notorietà, insomma, il giudizio e il preconcetto che questi generi si portano dietro quando guardate dalla critica e dalla società intellettuale e poi dalla politica, è sempre un po' lo stesso. Ed è il motivo per cui il funky è al centro del discorso di questa notte. Chiudiamo quindi questa puntata di Battiti con una versione del brano da cui siamo partiti, Happy da Felicidad, cantata però da Elsa Soares, considerata dalla BBC la cantante, la voce del millennio. Non basterebbe un'intera puntata per raccontare il suo ruolo e la sua opera. Mentre vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di Battiti su RaiPlay Sound. E vi auguriamo una buona notte da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Chichi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Ciao!

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Settima puntata.

0: L'inverno era freddo ma limpido. Le gite in montagna si susseguivano senza alcuna posa. Leonardo, Rodolfo, Giovanni e Paolino erano ormai provetti sciatori. Salivano, scendevano, eseguivano la volata stretta, si lanciavano ad altezze considerevoli, cadevano male, ma senza dubbio non in modo da morire o da ferirsi gravemente. La sera, in casa Careni, si ballava. Maria si era fidanzata col giovanotto dagli occhi neri che un giorno le riportò a casa la freccia che era volata via. Dora era morta sui piedi del professor Luigini, un caro vecchio calvo insegnante di greco, poeta, scrittore, cuore contento, mente tranquilla, tanto che Leonardo aveva detto: in sostanza Dora cercava un uomo felice nei cui piedi mettere la propria anima. Volavano i giorni, volavano bene, gli amici sorridevano, come chi, avendo faticato a far girare una ruota, vede ora che gira da sola, senza rumore, anzi con una musica d'ape, così bella e persuadente. Un pomeriggio però in casa di Giovanni giunse trafelato Rodolfo De Mei. Aveva qualcosa da dire, di urgente, come una notizia appresa orora e che gli dava uno spavento mortale. «Calmati», fece Giovanni Luisi, spegnendo la radio e stiracchiandosi. «Cosa c'è?»
1: «La vita!»
0: «La vita?»
1: «Sì, la vita, se ne va!»
0: «Come se ne va? Quale vita?»
1: «La nostra! Se ne va! Diciamo di ammazzare il tempo, e noi stessi che ammazziamo!»
0: «Oh, l'hai capito adesso?»
1: No, non sorridere. Non si tratta di averlo capito. L'ho sentito, come 4 e 4, 8. L'ho visto davanti a me, chiaro, preciso, che la vita se ne va. È un peccato. La gioventù, la vita, ci vengono date una volta sola e se ne vanno. Se ne vanno!
0: Vorresti trattenerle?
1: Non trattenerle, ma almeno mandarle via così, così...
0: Insomma, pensa ad altro.
1: Ma anche Giovanni era turbato, come quando un bambino dice: fontanella aperta, la casa è allagata. In un primo tempo si sorride, poi si sente il rumore dell'acqua, il rumore degli oggetti che sguazzano e sbattono l'uno contro l'altro, e allora si corre.
0: I due amici si erano alzati. Giovanni passeggiava attorno al tavolo. Rodolfo lo guardava con gli occhi impauriti. Poi andarono al balcone, aprirono con fracasso le imposte.
1: Il sole tramontava, l'ultimo raggio rosso si distese nel fondo della stanza, ma subito scomparve, proprio come il raggio di un fanale nell'interno di una vettura in corsa.
0: Rodolfo ebbe freddo, disse:
1: «Chiudiamo».
0: «Ebbene, se ne vado o no, corra o cammini, la vita, secondo lo scrittore umorista Masolino Ricasoli, venuto da Milano per pochi giorni, è un liquido che spesso si intorbida,
1: ma che egli facilmente riconduceva alla limpidezza».
0: Masolino possedeva ricette infallibili. L'agitazione notturna passa con un bagno caldo, i brutti sapori mattutini con un cucchiaio di sali di frutta, se il cervello è stanco due pastiglie di Recresal.
1: Se si è malinconici, 20 gocce di forgenina.
0: Se il peso fugge dal corpo, una cura di Promonta. Egli conosceva così bene le dosi che a volta il proprio corpo richiedeva, che finiva col divertirsi nel gioco di intorbidare la propria vita e poi, di colpo, renderla felice e trasparente. Masolino parlava con linguaggio veramente umoristico, con immagini combinate così bene, le graziose con le orride, le vere con le inverosimili, che era una gioia per Leonardo camminare insieme a lui lungo i binari abbandonati del viale Cavour. Masolino a Milano seguiva una dieta rigorosa, ma Nataka doveva anche lui sobbarcarsi ai grandi pasti del mezzogiorno, specie a quelli festivi, in cui sempre ricorreva la carne del capretto.
2: «Il capretto», diceva Masolino, «mite animale,
1: è invece una bestia feroce che non abbandona le sue vittime prima che siano passati 3 giorni. Adesso, per esempio, io cammino, parlo, fumo, ma qui, accennava allo stomaco, v'è disteso il capretto, quieto quieto, col musino fra le zampe. 2 ore dopo, a un improvviso capogiro che lo costringeva a fermarsi, il capretto, mormorava, appoggiandosi a Leonardo, si è svegliato, salta nello stomaco. E a tarda sera, mentre sorseggiava una limonata, ai ai ai ai, diceva, il capretto si sente detto, quieto quieto, col musino fra le zampe. 2 ore dopo, a un improvviso capogiro che lo costringeva a fermarsi, il capretto, mormorava, appoggiandosi a Leonardo, si è svegliato, salta nello stomaco. E a tarda sera, mentre sorseggiava una limonata, ai ai ai ai, diceva, il capretto si sente perduto, odia il limone, fa il feroce, mi pesta tutto.

ma non sempre vi era riuscito. Masolino, fra le altre cose interessanti, una sera disse anche questa: chi viene a Nataka raramente riesce a fuggire. L'aria è molle e pastosa, per cui si ha l'impressione di camminare in mezzo al miele. Lui, per esempio, avrebbe dovuto partire ieri sera, ma non era riuscito a chiudere le valigie perché i polsi gli si erano, come dire, slegati. Il tentativo di chiudere le valigie, ripetuto oggi, aveva dato risultati migliori, ma non conclusivi. Masolino sperava di riuscire nell'intento domani l'altro. «Sì, è vero», fece Leonardo. «Io sono venuto qui per 20 giorni e invece sono rimasto 3 anni. E sta sicuro che oramai tu sei legato per un piede al campanile di Nataka. Ti lega una corda elastica che tu potrai distendere magari fino a Milano, ma che all'estremo della tensione, con un gran salto, ti ribatte qua giù». «È vero», disse Leonardo e rise. Un pomeriggio, ridendo e pensando sempre alle parole di Masolino, partì per Roma. Giunto in albergo, un senso di nausea, di capogiro, cominciò a fargli come un buco nel corpo. Non poteva aprire la bocca e ingoiare nulla. «Vuoi vedere», pensò ridendo, «che stanotte non riuscirò a dormire?» E sempre accompagnato da quel riso che a mano si faceva più squallido, passò la notte a occhi aperti, col cuore che gli rompeva il petto, la nausea, la stanza che gli ballava intorno e le parole di Masolino che non gli lasciavano la memoria. Il terzo giorno fuggì da Roma e tornò a Nataka. Durante il viaggio si mise a piovere. Leonardo vide i finestrini rigati di gocce d'acqua che scendevano in silenzio e piano piano si calmò. La nausea diminuì a grado e cedette il posto all'appetito. Le cose che gli ballavano in tondo ritornarono ferme e serie. Bisognerà passare qualche anno ancora a Nataka. Egli non avrebbe dovuto partire prima che fosse tornata quella luce, quella gioia di vivere. V'era un che di misterioso in tutto questo.

Proprio in quel torno di tempo, Paolino Filesi annunziò, con un sorriso di trionfo, che i suoi bauli erano già a Roma, nella casa affittata da lui per un anno, e che presto egli sarebbe partito. Gli amici lo invidiavano e lo accompagnavano a casa la sera in segno di omaggio rispettoso verso colui che andava a vivere nella capitale e in segno di affetto per l'amico che li lasciava. L'avvocatino si dimostrava però modesto e indulgente. Diceva che Annataca non era poi disprezzabile, che pure a Annataca si potevano avere avventure e che anche lui ne aveva avute molte. Ma quando? Gli domandavano gli amici che conoscevano ora per ora, minuto per minuto, la sua vita. La mattina della partenza, una puntura, che era l'ultima di una cura endovenosa che Filesi aveva fatto perché le amiche di Roma non gli dicessero più, imitando la cantilena del dialetto di Nataka: «Paolo, perché sei così secco?» Una stupida puntura linguine, andò in suppurazione. Febbre, infezione del sangue. Sulla faccia del povero giovane si sparse a poco un'espressione di così calma e profonda eleganza, un sorriso così amabile, ma insieme così lontano e misterioso, che gli amici si guardavano in silenzio. Che succedeva dunque? Poco dopo, alcune parole erravano per la stanza e pareva che Paolino, dal fondo del letto, le stesse a guardare. Parole che non si riusciva a capire in che modo fosse lui a pronunciarle, se le sue labbra erano quasi ferme e soltanto gli occhi si giravano lentamente lungo la volta. Il terzo giorno Paolo Filesi entrò in delirio. Egli voleva che il padre aprisse un cassetto nell'altra stanza, in fondo, a destra, e bruciasse le lettere della duchessa. Ma che duchessa? Che cassetto? Non erano mai esistiti né l'uno né l'altra. Questa era la morte.

stupida morte per una stupida puntura. Come poteva essere vero che il povero giovane se ne andasse così? C'è qualcosa nell'universo che ha voglia di scherzare, e questa cosa ha su di noi il potere di toglierci la vita. Annichiliti rimasero Leonardo, Rodolfo e Giovanni. Paolo non c'era più. Ed era veramente amaro che a ricordare un giovane così buono, grazioso e amabile fossero gli altri colletti di seta esposti nelle vetrine dei negozi, i pardon, le tazze di tè. In mezzo al dolore si doveva sorridere, perché in questa sciagura rimaneva immischiata, non si sa come, un'aria di brutto scherzo. Il sorriso però rendeva più grave il dolore e l'aria di scherzo più insopportabile la sciagura. Un mese passò in malo modo, poi sopravvenne la calma. Talune sere nella sala da pranzo di Giovanni Luisi, mentre la radio trasmetteva a voce bassa i tanghi di Vienna, sembrava che le cose divenissero così chiare che da un momento all'altro si dovesse sciogliere il grande segreto dell'universo. Solo una domenica, di notte, mentre le comitive che non erano riuscite a divertirsi, incontrandosi nel corso quasi deserto e vedendo ciascuna nell'altra la propria aria di cani che rovistano nella polvere, semmai l'osso che non poterono trovare sotto la tavola, non si trovi per istrada, mentre le comitive si gridavano l'un l'altro luguberamente: «Non ne avete casa? Coricatevi!» Giovanni Luisi venne preso da una smania, da un'impazienza, da una tristezza che non riusciva a contenere. «Non si parte», cominciò a dire. «Non si riesce a partire da Nataka. Siamo rimasti qui, moriremo qui. Questa città è una trappola, ci ha presi, non ci lascia più». «Calmati», fece Rodolfo, «e non dire sciocchezze. Del resto anche qui si può vivere. Qui si può vivere quando si sa che si può vivere anche altrove. Se no si è in prigione qui». Imboccarono una traversa perché Giovanni sembrava fuori di sé. «Le nostre madri», gridava, «le nostre madri ringiovaniscono e noi diventiamo vecchi prima del tempo. Sono delle egoiste perché non pensano che averci accanto, sentirci rincasare la notte, ecco lo scopo della loro vita. Ma lo scopo della nostra non può essere quello di far sentire alle mamme il rumore dei nostri piedi». «Sciocco», fece Rodolfo, «tua madre è stata la prima a consigliarti di partire». «Sì, consigliarmi di partire. Ma poi, non si sa come, nessuno di noi riesce a partire. Questa è la verità. Siamo caduti in una trappola». «Perché», disse Leonardo dolcemente, «chiamare trappola una città larga, col mare, la montagna e centinaia di migliaia di abitanti? Perché deve essere brutta la vita che viviamo qui? Molti vorrebbero passare il giorno e la sera come li passiamo noi». «La sera? Nella mia sala da pranzo? Con quell'odore di prugne secche? Non me lo posso più togliere dal corpo quell'odore. E quando morirò sono sicuro che la morte sarà qualcosa che incomincia con un odore di prugne secche. Ma vadano al diavolo tutti!» «Senti», fece Leonardo, «un giorno noi partiremo. Ma con calma, e quando sarà necessario. Adesso quello che importa è trovare un po' di lavoro a Nataka. Non che noi stiamo in ozio, ciascuno a modo suo ha le proprie occupazioni. Io scrivo sui giornali, Rodolfo fa l'architetto, tu badi all'azienda di tuo padre. Ma noi dobbiamo trovare un lavoro più nobile, qualcosa che dia uno scopo unico ai nostri sforzi, qualcosa che richieda, oltre la fatica, il sacrificio e l'amore. Avremo allora un compito e saremo tranquilli. Lavoreremo insieme e il cuore mi dice che questo lavoro verrà presto». Il cuore di Leonardo diceva bene, perché far poco sarebbe arrivato a Nataka un personaggio molto importante destinato a lasciare una traccia, non solo nella memoria dei cittadini, ma anche nel panorama della città. Un personaggio che avrebbe dato uno scopo unico a mille persone diverse e insieme al nostro racconto. Del resto Giovanni si era subito calmato.
Seduto sullo scalino di una chiesa, pensava ora in modo del tutto opposto a quello con cui aveva pensato 5 minuti avanti. Con piacere tornava alla sua idea preferita, che il generale un giorno o l'altro gli procurerà un posto degno di lui. E che fino a quando non gliel'avrà procurato, egli potrà guardare il mondo con la superiorità del padrone, che non è stato ancora riconosciuto dalla sua bestia. Il sospetto di essere un uomo singolare, che era stato il migliore compagno della sua fanciullezza e dal quale si era separato a mano in cuore, riappariva ad un tratto e gli si poneva al fianco. «Come sono stato sciocco», disse, ridendo. E sosteneva che tutto quel tragico discorso nient'altro era stato che uno scherzo fatto agli amici. Leonardo e Rodolfo risero con lui. Per un'ora andarono insieme dandosi spintoni e gridando a voce altissima ciascuno il nome dell'altro, con la pretesa di farlo sentire ai genitori che dormivano lontano in una di quelle case dalle imposte serrate. Poi rincasarono più contenti del solito. Contenti perché il loro animo dava parola di non far più scenate puerili, di non aver più né paura né stizza né impazienza e di prepararsi a maturare a Nataka placidamente come in qualsiasi altro luogo della terra.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Giovanni Gabrieli, 4 canzoni strumentali, dalla raccolta Canzoni e sonate per sonar con ogni sorta di strumenti. Canzon 16esima a 12, canzon 14esima a 10, canzon nona a 8, canzon 15esima a 10. Complesso strumentale Empire Brass.